0: Alternative für Deutschland è al 44% dei consensi, la CDU al 17,4%, l'SPD al 9,2%, la Linke all'8,6%, i Verdi all'8,9%, il Bundes für Sarah Wagenknecht al 5,1% e l'FDP al 2,5%. Con questa situazione l'AfD otterrebbe 39 seggi, la CDU 15, la Linke, la SPD, i Verdi 8 ciascuno e il partito della ex socialista, dell'esponente ex socialista Sarah Wagenknecht 5. E davanti a questa eventuale situazione il candidato di punta dell'Alternative für Deutschland, Ulrich Siegmund, ha dichiarato che si potrebbero prendere in considerazione anche nuove elezioni se non si riuscisse a formare un governo nella Sassonia-Anhalt, nuove elezioni in cui AfD otterrebbe a suo dire il 50 o 55%, perché il futuro, ha aggiunto ancora Siegmund, è Alternative für Deutschland. Sale ancora la tensione nel Golfo. Teheran annuncia una nuova zona vietata nei pressi dello stretto di Hormuz e minaccia una risposta più intensa agli attacchi statunitensi. Negli ultimi giorni i due paesi si sono colpiti, soprattutto in mare, mentre il traffico navale nella regione resta fortemente ridotto. E gli inviati di Donald Trump hanno presentato invece a Kiev nuove proposte per cercare di fermare la guerra tra Russia e Ucraina. La presidenza ucraina parla di un approccio più efficace, ma Zelensky teme che il conflitto possa proseguire durante l'inverno. Restano soprattutto le distanze sulla questione territoriale. Infine le previsioni per oggi, lunedì 7 settembre, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo abbastanza soleggiato. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, soprattutto seguito da locali temporali. Al nord nuvoloso con alcuni rovesci e poi generalmente soleggiato. Dalla serata nuovo aumento delle nubi con rovesci o temporali.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Let me say the same. Baby.

0: 2:10 minuti primi di oggi lunedì 7 settembre. Un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. In Romandia, sull'autostrada 1, Iverdon-Losanna, tra la Sarra e Cossonay, in entrambe le direzioni di marcia, una situazione di pericolo in corso a causa della presenza di persone sulla strada. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.
1: Tracce.
2: Ci sono parole che assomigliano un po' a una soglia e partenza è una di queste. E ci è sembrato giusto iniziare così. Quando pronunciamo questa parola pensiamo subito a un viaggio, a una valigia.

0: continuare a cominciare. E il primo inizio naturalmente è quello che ci porta al mondo. Nel marzo del 1994 una trasmissione della RSI dava spazio a un gruppo chiamato I Primi Passi, nato con l'intento di accompagnare madri e padri verso una maternità e una paternità più consapevoli. Già il nome racconta molto, i primi passi sono quelli del bambino, certo, ma anche quelli dei genitori che imparano un ruolo nuovo, fatto di scoperte, di dubbi, tanti dubbi spesso, e responsabilità. Daniela Luti ci raccontava così questi nuovi inizi.
1: Tracce.
2: I primi passi, gruppo di sensibilizzazione e sostegno per una maternità e una paternità più consapevoli, nasce per iniziativa di quattro donne, madri e lavoratrici. Sono tutte attive sul fronte della preparazione al parto e al dopoparto. Sulla spinta delle loro esperienze personali e professionali, confrontate come sono quotidianamente con coppie in attesa e neogenitori, hanno unito le forze, oltre che sul piano organizzativo anche su quello finanziario, per proporre una serie di incontri informativi e di approfondimento su tematiche che vogliono stimolare alla riflessione per affrontare in modo critico, costruttivo e autonomo il ruolo sempre più impegnativo dell'essere madre e padri oggi nella nostra società. La Pro Juventute mette a loro disposizione una sala nella sede a Lugano Viganello, dove le abbiamo incontrate.
3: Per me è importante che il bambino, se piange e se non si vuole, non si riesce a calmarlo con niente, comunque non sia lasciato solo. Questo per me è indispensabile.
2: Quattro donne che hanno formato questo gruppo dei primi passi. Se rispettiamo l'ordine alfabetico, abbiamo per cominciare Emanuela Colla-Züger, che è infermiera e preparatrice al parto diplomata, ha 36 anni e due figli.
4: Sì, sì, giusto.
2: Ecco, come è arrivata all'idea appunto di voler collaborare, diciamo così, con le altre donne nell'affrontare questo momento importantissimo della vita di ognuno dei genitori, ma in particolare proprio di chi nasce.
4: È stata la mia prima esperienza personale con il primo figlio, che mi ha confrontata con il processo che prende avvio con la gravidanza e che continua poi anche dopo il parto, che non termina con il parto. Mi sono resa conto soprattutto che l'importanza di questo processo non viene assolutamente riconosciuto nella nostra cultura, nella vita pubblica. Lo trovo molto grave, lo trovo una lacuna gravissima, perché come si vivono tutti questi momenti che riguardano il diventare mamme, diventare genitori, e condizionano la nostra vita quotidiana.
2: Katie Mauri Turnheer, preparatrice al parto, diplomata, 37 anni, una figlia e un figlio. Ecco, questa esperienza, due volte madre e poi sempre a contatto con altre madri, visto che si occupa della preparazione al parto e ora riunita in questo gruppo.
5: Sì, le gravidanze vissute in modo molto profondo, molto consapevole, e mi sentivo un po' sola durante questi periodi, cioè non avevo un punto di riferimento dove andare, e la nascita di questo gruppo per me era uno spunto per poter dare la possibilità ad altre persone che si trovano confrontate con problemi che ruotano attorno a questi temi di poterne discutere.
2: E dunque voi volete farvi conoscere, far conoscere la vostra esperienza, sentire qual è quella degli altri, ma la cosa principale che intendete fare e realizzare in fondo, e terminerei magari con Manuela Colla, è proprio di suscitare il dibattito, di suscitare l'interesse a questo tema.
4: Anche per noi sono i primi passi e vedremo dove arriviamo.
1: Tracce.
0: E a distanza di oltre 30 anni, quel desiderio di accompagnare le famiglie nei primi momenti della vita è ancora attuale. Oggi in Ticino operano realtà come l'associazione Nascere Bene Ticino, che promuove incontri e attività di sostegno per i genitori nel delicato periodo della nascita. E ogni percorso, ogni viaggio, ogni nuova avventura comincia sempre da lì, da un inizio che chiede fiducia e dal coraggio di muoversi verso ciò che ancora non conosciamo. Domani ritroveremo quel coraggio qualche anno più tardi, davanti a un'altra soglia importante, quella della scuola, del giorno del primo grande distacco tra bambini e genitori, tra vacanze che finiscono e nuovi orizzonti.

0: Ieri abbiamo cominciato dal principio, dai primi passi, quelli dei bambini che scoprono il mondo, ma anche quelli dei genitori che imparano a esserlo. Ogni inizio contiene una promessa, ma anche una piccola separazione. Per crescere bisogna, poco alla volta, allontanarsi da ciò che ci è familiare. E forse il primo vero distacco che tutti ricordiamo è quello del primo giorno di scuola. È un'esperienza che attraversa le generazioni. Cambiano gli zaini, cambiano i programmi, cambiano i tempi, ma resta comunque quella miscela di emozione, di incertezza che accompagna l'ingresso in classe. Magari qualcuno tra voi ricorda l'odore dei banchi, delle matite, delle gomme. C'è chi non vede l'ora di ritrovare i compagni e chi vorrebbe invece trattenere ancora un po' il sapore delle vacanze appena finite. Entrare a scuola significa lasciare per qualche ora il mondo protetto della casa per entrare in una comunità più grande. È lì che impariamo a stare con gli altri, a condividere spazi, regole, amicizie, scoperte. È in fondo una delle prime prove di autonomia che la vita ci propone. Anche i bambini del 1956, come quelli di oggi, portavano con sé i racconti dell'estate appena trascorsa, le giornate all'aperto, i giochi, le corse, le vacanze da raccontare ai compagni una volta tornati tra i banchi. Ascoltiamo una traccia che ci riporta proprio a quel momento. Il ritorno a scuola visto attraverso le voci e le emozioni raccolte il 5 settembre di oltre 70 anni fa.
1: Tracce. Orizzonti ticinesi, il programma di casa nostra.
2: Ricordi delle vacanze all'inizio dell'anno scolastico.
3: Stanno per finire le vacanze e intendiamo chiaro le vacanze dei nostri ragazzi. Fra pochi giorni riapriranno i battenti le aule scolastiche. È finito anche quest'anno il lieto tempo dello spensierato ozio. È tornato il momento di chinarsi su libri e quaderni. E saranno un po' duri i primi giorni di scuola. Come badare con completa attenzione alle parole dell'insegnante quando nel cuore e nella mente urgono ancora tanti bei ricordi. I ricordi che noi abbiamo captato dal vivo negli ultimi giorni di vacanza in una colonia montana. Erano agli sgoccioli le vacanze e i bimbi cominciavano già a ricordare con un pizzico di nostalgia.
4: Fra poco comincia la scuola e mi ricordi i bei passeggiati che fai sulla aereo in colonia insieme ai miei compagni. Mi ricordi quella dal Gotthard, si ricorda Giorgio?
5: Quando sono su in dal Gotthard mi pareva una gran montagna, ma quando mi sono arrivato su ad Asi.
4: La sera quando arrivavo a casa, che ho da chi che scrivevo i letterini.
6: Cara mamma, io sto bene come spero di te, però non voglio tornare presto a casa.

0: ma ricordo dopo, dopo scrivete le terrine di Roma al football. Quella era la voce del maestro Vegliante che... Oh, se ricorda quanto sono andata a fare la tal passeggiata a Cari? Lui era mio al cuore, forse.
1: La facca da cuore, forse.
0: Cosa devo fare da cena?
1: Sì, devo fare la minestra. La
0: minestra, ma ricordi che mi fai dentro il formaggio, mi fai dentro. Allora, boom, sto fatto da pan, la cena è finita. Era bella. E mo comincio la scuola. Chissà se che questi fiori.
2: Mi spiego che mi mettono dentro dalla squadra del football. L'anno passato sono un po' piccolo, ma quest'anno sono grande.
3: Mi ci chiedesco il mio padre, ma compresa una bella cartella, perché che l'altra le vegia.
4: Mi piacerebbe il mio maestro, al tiro delle mie orecchie.
5: Ricordi lieti di un passato che è ancora vivo, quelli dei nostri ragazzi che si apprestano a tornare sui banchi di scuola.
6: Certe immagini non cambiano mai davvero. Cambiano i grembiuli, gli edifici scolastici, i mezzi con cui si arriva a lezione, ma resta quella sensazione sospesa che accompagna ogni primo giorno. Il desiderio di ritrovare il conosciuto e anche la curiosità per ciò che ancora non si conosce. Dal 1956 a oggi, oltre le epoche, crescere significa sempre alla fine la stessa cosa, lasciare qualcosa alle spalle per fare spazio a ciò che verrà. È una piccola partenza che si rinnova ogni anno e che forse ci prepara a tutte le altre. Domani continueremo il nostro percorso tra partenze e nuovi inizi guardando alla natura, dove anche la fine dell'estate non è una conclusione, ma l'inizio di una nuova stagione.

Ehi, vieni qua tu. Siediti. Conto su di te.

si fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Roberto Ortelli. Nuova escalation nel sud del Libano, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Attualmente attacchi attribuiti a Israele hanno causato almeno 4 morti e oltre 20 feriti. Nelle ultime 36 ore il bilancio complessivo sale ad almeno 9 vittime. Israele ha affermato di avere colpito per rispondere a violazioni della tregua da parte di Hezbollah. Beirut parla invece di pericolosa escalation e chiede l'intervento urgente degli Stati Uniti e della comunità internazionale. E poco fa le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione di una località nel sud del Libano prima di bombardarla con l'aviazione. L'Iran istituirà una zona vietata nei pressi dello strategico stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dai media di Stato. L'annuncio è dell'alto funzionario iraniano responsabile della sicurezza Mohsen Rezaei, secondo il quale nei prossimi giorni verrà annunciata una zona vietata al di fuori dello stretto di Hormuz, zona che partirà dalla linea di blocco della Marina statunitense e comprenderà aree del Golfo Persico. Qualsiasi nave che entrerà in questa nuova zona sarà inserita nella lista delle sanzioni dell'Iran, ha affermato Rezaei parlando alla televisione di Stato. Gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente statunitense attuale, hanno lasciato Kiev dopo colloqui con Zelensky volti a porre fine alla guerra con la Russia. Lo hanno annunciato le ferrovie ucraine in nottata. I due emissari erano arrivati sabato dalla Polonia. In Germania, secondo le proiezioni delle 22:49 di ieri sera sulle elezioni in Sassonia-Anhalt, Alternative für Deutschland è al 44% dei consensi, la CDU al 17,4%, l'SPD al 9,2%, la Linke all'8,6%, i Verdi all'8,9%, il BSW, il Bündnis di Sarah Wagenknecht al 5,1% e l'FDP al 2,5%. Con questa situazione la AfD otterrebbe 39 seggi, la CDU 15, la Linke, la SPD e i Verdi 8 ciascuno e 5 il BSW. E davanti a questa eventuale situazione il candidato di punta della AfD Ulrich Siegmund ha dichiarato che si potrebbero prendere in considerazione anche nuove elezioni se non si riuscisse a formare un governo nella Sassonia-Anhalt, nuove elezioni in cui AfD otterrebbe a suo dire il 50-55%, perché il futuro è Alternative für Deutschland, ha aggiunto Siegmund. Infine le previsioni per oggi, lunedì 7 settembre, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo abbastanza soleggiato. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da locali temporali. Al nord nuvoloso con alcuni rovesci e poi generalmente soleggiato. Dalla serata nuovo aumento delle nubi con rovesci o temporali.
0: Rete 1.

0: Tracce.
1: Lunedì siamo partiti dai primi passi, quelli che segnano l'inizio della vita e dell'avventura di diventare genitori. Ieri abbiamo ritrovato l'emozione del primo giorno di scuola, quel piccolo grande distacco che ci accompagna fuori dalla casa e dentro una comunità più ampia. Oggi il nostro viaggio tra partenze e nuovi inizi si allontana per un momento dalle vicende umane e si ferma ad osservare la natura, perché anche il mondo vegetale conosce i tempi dell'attesa, della crescita, della trasformazione. Siamo un po' abituati a pensare all'autunno come la stagione che chiude un ciclo, eppure la natura ci insegna qualcosa di diverso. Ogni fine contiene già il seme di un nuovo inizio. I fiori dell'estate, prima di congedarsi, preparano infatti il terreno per ciò che verrà. Nulla si interrompe davvero. Tutto, appunto, si trasforma. È una lezione preziosa anche per noi, ogni tanto la dimentichiamo. Molte delle ripartenze che viviamo non assomigliano a un taglio netto con il passato. Assomigliano piuttosto al passaggio fra una stagione e l'altra. Ci chiedono di lasciare andare qualcosa, ma senza perderlo. Ci chiedono di accogliere il cambiamento come parte naturale della vita. Nella traccia che ascolteremo tra poco, il celebre giardiniere vivaista Marco Manetti accompagna agli ascoltatori del 1956 alla scoperta dei lavori di fine estate, quando giardini e balconi cominciano silenziosamente a prepararsi all'autunno.
0: Tracce.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una panse.
3: Ogni giorno un fiore.
4: Finalmente lo signor Manetti riesce a trovare in alzo vivi. Se mi stai qui varie volte a cercarmi, ma dica che all'estero. Che girla fai a sta?
5: Ma che sono stato un po' a vedere cosa fa il collega in Spagna, in Germania, in Olanda, giusto per tenersi un po' orientare cosa fanno di altri paesi.
4: La trova roba interessante?
5: Ma sempre sono a trovare roba interessante a viaggiare.
4: Ora chi ricco interrompe su la prossima volta, non più se stessi. Lui sa che stai che mi viene una gran fioritura da roba. Che mi zeni, tagete, salvi, begoni, gli fai una bella fioritura. Boh, se mi c'è in settembre, insomma, e comincia a croda via, zicca, manca via. Cosa può non fare allora?
5: Ma se siamo bei, al convegno a mola sei super con quei 15 di o 3 settimane. E d'altronde, se proprio è brut, ai tai un mia, cominciamo a mangiare a iol, agamettiamo sotto la grassa e preparo un per me denti fiù da primavera.
4: Insomma, è quasi impossibile, ma signor Manetti mi fa già pensare alla primavera. Perché cosa fanno di fiumela loro? Un bot che i fiori sarà passato.
5: Ma per la primavera può mettere denta. Tulipan, narcis, giacinti, crocus, anemone, tutti i bulbili che piantando adesimo alla fine di settembre, in principio d'ottobre, quando proprio sapete il primo già del sud a primavera, spunta fuori e porti dopo che non c'è più.
4: Dovremmo senz'altro guardare anche un po' la terra. Che terra che avrà allora?
5: Ma chi pianica che sta dentro a lui sta, specialmente come al disluzzini, tagete se sì, mangia tanto. E allora bisogna sempre mettere dentro la grassa, una buona vangadura, guardare che per i bulbi la terra la sia mica troppo pesante e poi dopo è tutto a posto.
4: E con cim?
5: Con cim chimica si può dare un po' in primavera.
4: Ben discorso questo che rinvio senz'altro alla banca 20.
6: Abbiamo trasmesso Orizzonti Ticinesi, il programma di casa nostra.
1: Domani parleremo di un'altra ripartenza, quella con cui ogni anno la moda prova a reinventare o riproporre colori, gusti e desideri.
7: Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Sono le 4 in studio Roberto Ortelli. Le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di un settore di Deir ez-Zahrani, nel sud del Libano si trova questa località, in previsione di attacchi contro Hezbollah. L'emittente televisiva del gruppo filo iraniano ha poi riferito di un raid aereo israeliano sulla città. A seguito del lancio di un drone esplosivo da parte di Hezbollah contro le forze israeliane, l'esercito prenderà di mira un quartier generale di Hezbollah, ha avvertito l'IDF in arabo sul social network Telegram. In Germania, secondo le proiezioni di ieri sera delle 22.49 sulle elezioni in Sassonia-Anhalt, Alternative für Deutschland avrebbe conseguito il 44% dei consensi, la CDU il 17,4%, l'SPD il 9,2%, la Linke l'8,6%, i Verdi l'8,9% e il partito di Sarah Wagenknecht il 5,1%, quindi di poco questo partito avrebbe passato la soglia di sbarramento, mentre i liberali dell'FDP sarebbero fermi al 2,5%, quindi fuori dal Parlamento regionale. Con questa situazione AfD otterrebbe 39 seggi, la CDU 15, Linke, SPD e Verdi 8 ciascuno e il partito di Sarah Wagenknecht 5. E davanti a questa eventuale situazione, il candidato di punta dell'AfD, Ulrich Siegmund, ha dichiarato che si potrebbe prendere in considerazione l'eventualità di nuove elezioni se non si riuscisse a formare un governo nel land della Sassonia-Anhalt, nuove elezioni in cui AfD otterrebbe, a suo dire, il 50 o il 55%, perché il futuro, ha detto ancora Siegmund, è Alternative für Deutschland. L'Iran istituirà una zona vietata nei pressi dello stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dai media di Stato, che citano l'annuncio dell'alto funzionario iraniano responsabile della sicurezza Mohsen Rezaei, secondo il quale nei prossimi giorni verrà annunciata appunto una zona vietata al di fuori dello stretto di Hormuz. Zona che partirà dalla linea di blocco della Marina statunitense e comprenderà aree del Golfo Persico. Qualsiasi nave che entri in questa nuova zona sarà inserita in una lista delle sanzioni iraniane, ha affermato Rezaei parlando alla televisione di Stato. Gli emissari statunitensi Witkoff e Kushner, quest'ultimo genero dell'attuale presidente statunitense, hanno lasciato Kiev dopo colloqui con Zelensky volti a porre fine alla guerra con la Russia. Lo hanno annunciato in nottata le ferrovie ucraine. I due emissari erano arrivati sabato dalla Polonia. Ed è di 5 morti e diversi feriti il bilancio dell'incidente avvenuto negli Stati Uniti all'aeroporto di Miami, dove un aereo cargo di Amazon Air è uscito fuori dalla pista di atterraggio, in fase di atterraggio. L'aeromobile ha travolto alcuni veicoli su una strada adiacente prima di prendere fuoco, provocando un denso incendio. Oltre 60 unità di soccorso sono intervenute sul posto per domare le fiamme e assistere le vittime, mentre l'aeroporto ha sospeso i voli. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'accaduto. Infine le previsioni per oggi, lunedì 7 settembre, previsioni che annunciano al sud delle Alpi tempo abbastanza soleggiato. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da locali temporali. Al nord nuvoloso con alcuni rovesci e poi tempo generalmente soleggiato. Dalla serata nuovo aumento delle nubi con rovesci o temporali.
1: Rete 1.

0: Tracce.
1: All'inizio della settimana abbiamo incontrato i primi passi, quelli della vita che comincia, poi il primo giorno di scuola, il distacco necessario per crescere. Ieri la natura ci ha insegnato che ogni fine contiene già un nuovo inizio e che le stagioni non si interrompono ma si trasformano, come noi d'altronde. Oggi scopriamo una forma diversa di ripartenza ed è quella che ogni anno accompagna il cambio di stagione che passa attraverso i colori, i tessuti, i modi di vestirsi e quindi di essere. La moda in fondo è una continua ripartenza. Con l'arrivo dell'autunno si chiude il tempo degli abiti estivi, se ne apre appunto un altro, cambiano le sfumature, le forme, gli accostamenti e mentre cambiano le vetrine spesso cambiamo un po' anche noi. Non si tratta soltanto di seguire una tendenza. Io penso che ogni stagione invita a guardarci con occhi nuovi. A volte basta un dettaglio, un colore, una giacca ritrovata nell'armadio per avere la sensazione di entrare in una fase diversa dell'anno e forse della vita. Nella traccia che ascolteremo tra poco siamo nel 1968. Le vetrine si preparano all'autunno e raccontano al pubblico di allora i colori e le tendenze della nuova stagione.
0: Tracce.
2: Questa strana estate ci porta con tutta facilità, ahimè, a parlare dell'autunno, con la speranza tuttavia che la vera estate possa ancora esplodere, magari appunto in autunno. Già abbiamo avuto parecchie anticipazioni sulla moda autunno-inverno 68-69. Li abbiamo avuti per esempio dalle collezioni di alta moda pronta del Prêt-à-Porter presentate in aprile. Già eravamo state orientate sui colori, per esempio, come risulta da questa registrazione.
3: I colori nuovi che si tentano di lanciare e che senz'altro attecchiranno sono con grande preponderanza del grigio.
2: Stranamente noi donne che diciamo a voi basta grigio, lanciatevi nel colore, ora lo adottiamo noi questo grigio. Va bene che ne abbiamo trovati di nomi per questo grigio, non so se lei ha visto tutte le definizioni che sono state date per il grigio. Bisognerà elencarle a parte perché credo che impiegherei troppo tempo, mi finirebbe la buca.
3: Sì, è vero, però è vero un'altra cosa, che abbiamo cercato anche di ravvivare il grigio con i rossi, i cobalti, i verdi e i gialli. E sempre li abbiamo abbinati o con accessori usando i double del bianco e del nero, il bianco e il nero che sono i colori più eleganti da Adamo ed Eva praticamente.
2: Quanto alle gonne, già sapevamo che le maxigonne sarebbero comparse solo qua e là per mantelli grand sport oppure per abiti da cocktail, ma che non avrebbero fatto molta strada.
3: Io non credo alle maxigonne, non credo assolutamente perché sono fuori dal tempo. Noi siamo abituati a fare una vita molto, molto dinamica, perciò abbiamo bisogno di muoverci in maniera svelta, tranquilla e senza preconcetti. Abbiamo coperto le gambe delle donne con bellissime calze, continueremo a inventare calze nuove, credo che questo sia l'indirizzo della moda nuova.
2: E il mese scorso, infatti, anche l'alta moda vera e propria, la cosiddetta moda pilota, tranne rare eccezioni, ha detto no alle maxi.
4: Court, on reste court. Pour la ville, il n'y a pas question de rallonger, parce qu'on a rajeuni de 15 ans tout le monde, ça.
2: Giustissimo. E quanto ai colori, come già ho riferito nelle attualità, l'alta moda, come il Prêt-à-Porter, segna l'avvento del grigio. Poi il ritorno da trionfatore del nero per giorno e per sera. A Parigi, anzi, si canta a proposito Joli soir, joli noir. Col nero compaiono naturalmente anche i pacati accordi del bianco e del nero. Ricompare poi un bel verdone cupo. La serie dei beige non può certo mancare. E fra i rossi brilla il rosso lacca, mentre il vinaccia tenta di riconquistarsi un posticino al sole d'ottobre. Tra i blu, il blu grigio molto dolce, il blu soldato, il blu ardesia. Quanto alle linee, già sappiamo che sì, resteremo su per giù quelle che siamo. Semmai un po' più donne e meno adolescenti acerbe. L'interesse di chi cerca le tracce della nuova moda si punterà di conseguenza soprattutto sui particolari, cinture, martingale, profilature, bottoni. Già, l'importanza di un bottone.
1: Nel 1968 ci ricordavano l'importanza di un bottone. Oggi forse sorridiamo davanti a questa affermazione, eppure il bottone resta un piccolo simbolo di continuità. Serve a tenere insieme, tutto sommato, proprio come fanno i ricordi, le relazioni e le esperienze che ci accompagnano in ogni nuova partenza. Perché ripartire non significa mai ricominciare da zero, ma portare con sé ciò che vale la pena conservare. E domani chiuderemo la nostra settimana dedicata alle partenze e alle ripartenze con una nascita speciale. Quella di una radio, e non una radio a caso, un nuovo inizio che da piccolo seme è diventato una voce capace di accompagnare generazioni di ascoltatrici e di ascoltatori.

non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Roberto Ortelli. In Germania, secondo i dati diffusi nella notte dalla commissione elettorale, dati ufficiali, Alternative für Deutschland ha vinto largamente le elezioni regionali nel Land della Sassonia-Anhalt con il 43,8% dei consensi. Seguono la CDU al 17,2%, l'SPD al 9,3%, la Linke all'8,6%, i Verdi all'8,9% e il partito di Sarah Wagenknecht al 5,3%. Resta fuori dalla competizione elettorale, poiché non ha passato la soglia di sbarramento messa al 5%, il Partito Liberale, che ha raccolto il 2,6% dei consensi. Gli 83 seggi del Parlamento regionale sono stati così ripartiti: la CDU 15, Alternative für Deutschland 39, Linke, SPD e Verdi 8 e il partito di Sarah Wagenknecht 5. AfD, che ha dominato questa tornata elettorale regionale ma senza conquistare la maggioranza assoluta dei seggi per poter formare un governo senza il supporto di altri partiti. E il partito di Sarah Wagenknecht potrebbe sostenere l'esecutivo mettendo a disposizione i propri 5 seggi. In serata il candidato di punta della AfD, Ulrich Siegmund, ha dichiarato che si potrebbero prendere in considerazione anche nuove elezioni se non si riuscisse a formare un governo nella Sassonia-Anhalt, nuove elezioni in cui AfD otterrebbe, a suo dire, il 50 o il 55% dei consensi, perché, ha aggiunto sempre Siegmund, il futuro è Alternative für Deutschland. Gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, il genero dell'attuale presidente statunitense, hanno lasciato Kiev in treno dopo colloqui con Zelensky volti a porre fine alla guerra con la Russia. Lo hanno annunciato le ferrovie ucraine in nottata. I due emissari erano arrivati sabato dalla Polonia. All'interno la Fondazione Beloved, creata per sostenere le vittime dell'incendio di Crans-Montana, ha ricevuto finora una settantina di richieste di aiuto. Alcune sono già state approvate e sono stati versati decine di migliaia di franchi. La Fondazione dispone di 24 milioni, ma cerca altre risorse per sostenere nel tempo riabilitazione, reinserimento professionale e aiuti psicologici. Calcio: Lugano resta solo in testa alla Super League. Dopo il 3-1 di Basilea, i bianconeri sono a punteggio pieno con 3 lunghezze di vantaggio sullo Young Boys, prossimo avversario sabato. In Serie A, ieri sera, il posticipo Juventus-Milan a Torino è finito 1-1. In Formula 1, impresa di Kimi Antonelli su Mercedes a Monza, partito 19esimo, il ventenne italiano rimontato fino alla vittoria davanti al compagno di squadra Russell e a Verstappen. È il suo 7° successo stagionale. Infine le previsioni per oggi, lunedì 7 settembre, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo abbastanza soleggiato. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da locali temporali. Al nord nuvoloso con alcuni rovesci e poi tempo generalmente soleggiato. Dalla serata nuovo aumento delle nubi con rovesci o temporali.
0: Rete.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: tracce.
1: Oggi arriviamo a una partenza diversa dalle altre. Non riguarda una persona, non riguarda una famiglia o una stagione. Riguarda invece una comunità intera. Perché anche le istituzioni, le idee, i progetti hanno una loro infanzia. La registrazione che ascolteremo tra poco ci riporta agli inizi di Radio Monteceneri, quando la radio stava ancora cercando la propria voce, il proprio linguaggio, il proprio posto nella vita quotidiana della gente. In quel momento nessuno poteva sapere che quelle trasmissioni avrebbero accompagnato generazioni di ascoltatori e di ascoltatrici, entrando nelle case, nelle automobili, nei luoghi di lavoro, negli auricolari e diventare parte della memoria collettiva. D'altronde ogni grande storia comincia così, in modo pionieristico, fragile, un po' incerto, come un bambino che muove i primi passi, come uno scolaro al primo giorno di scuola, come un germoglio che si prepara a una nuova stagione, un po' quello che vi abbiamo raccontato questa settimana. Anche la radio, prima di diventare una presenza familiare, è

0: Eppure, a furia di difficoltà, la pianticella mette radici, resiste, cresce. A ricordare quei primi tempi, oggi sembra di tornare alla preistoria. Così notevoli sono stati gli sviluppi della nostra radio. 15 anni or sono ebbe inizio una fatica generosa e impegnativa che si ripete giorno per giorno e giorno per giorno continua. Come all'inizio, non tutti ne hanno subito compreso l'importanza eccezionale, oggi molti ancora non possono vedere le tappe del suo ulteriore progredire e si accorgeranno soltanto più tardi che la radio ha veramente segnato l'inizio di un'epoca nuova, anche se quest'epoca non sembra molto felice per l'umanità. La radio si sviluppa in tre dimensioni. Essa ha funzioni locali, nazionali e internazionali. La prima fase, quella dell'organizzazione locale, si può dire ultimata. Alla seconda e alla terza fase, il consolidamento delle basi per la sua missione nazionale e internazionale, essa volge tutte le forze. Dal monologo si passa al colloquio, dall'affermazione senza risposta al dibattito di voci che si incontrano nello spazio dove non esistono frontiere per ricercare la verità.
1: Tracce. Uno spazio dove non esistono frontiere per ricercare la verità. Così il primo direttore di Radio Monteceneri nel 1947 descriveva la missione della radio ai suoi esordi. Va detto che Felice Antonio Vitali divenne celebre soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale come una delle poche voci libere in lingua italiana. In un'epoca in cui le frontiere erano ancora molto presenti nella vita quotidiana e l'informazione viaggiava a un ritmo infinitamente più lento, la radio veniva immaginata come un luogo aperto, capace di superare confini geografici, culturali e persino sociali. È un'eredità preziosa quella lasciataci da Felice Antonio Vitali, che ebbi la fortuna di incontrare alla fine degli anni 90.
2: Bisognava aspettare, organizzarlo, mancavano ancora i mezzi, ma anche questo aiutava, anche questo spingeva. Coi soldi, quando ci sono i soldi, si possono fare anche molte cose negative. Noi non avevamo i soldi, quindi eravamo già un po' protetti. D'altra parte era anche molto bello pensare che una voce possa volare, che possa andare lontano, che possa essere compresa, combattuta, corretta.

0: Attenzione incisione. Radio della Svizzera Italiana.
1: La radio aveva in fondo un ideale. È facile, la radio è vita. Oggi possiamo dire, allora era un po' diverso, ma era una strada nuova, dava a chi non aveva ancora avuto delle relazioni la possibilità di entrare, di discutere, di sentire, di criticare. Sono tutte manifestazioni necessarie e buone.
2: Tracce.

0: Ma che meraviglia, sembra un lunedì mattina, no? Da quell'idea lì, questa atmosfera che si è creata grazie a questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Buongiorno, ben ritrovati, comincia una nuova settimana, siamo nel mese di settembre. Dice, ma le vacanze? Le vacanze, buongiorno.
1: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
0: Il maestro Pavarotti.
1: Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi non c'è.
0: Ben svegliati.

poi sul tema delle vacanze bisogna ragionare, perché come ormai da tradizione ci sono quelli che se ne vanno a luglio, a giugno, ad agosto, quelli che vanno via a settembre, e poi ci sono quelli che vanno via a giugno e tornano a ottobre, ma sono altre categorie, diciamo così, che noi questa mattina salutiamo. Sono Daniele Oldani, buongiorno, ben ritrovati. È passata velocemente questa settimana di pausa per quanto mi riguarda, fatta anche di belle cose, di incontri, insomma sì, non è che sono partito, dice sei andato via, no, sono semplicemente stato in zona, avevo delle cose da fare. Quando uno dice ho da fare, comunque siamo arrivati al giorno numero 250 di questo 2026. E come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? Beh, posso dirvi subito che la giornata si presenta con temperature massime in Svizzera che toccheranno i 30 gradi, quindi non i 35, i 32, i 33, ma insomma, più o meno intorno ai 30 gradi. A sud delle Alpi sarà una giornata abbastanza soleggiata, minime 20, massime 30, più o meno la simile nella Svizzera romanda, abbastanza soleggiato, forse un po' di nuvole per quanto riguarda la giornata nella Svizzera tedesca, dai 15 ai 28 gradi la situazione. Vedo pioggia? Sì, ma non oggi, non domani, mercoledì dovrebbe piovere, almeno lo dice Meteo Svizzera, per cui io ci credo. 7 settembre, se vi piace questo numero, oggi è proprio abbondante.

riprendiamo le buone abitudini, ovvero 5.30. So che questo programma ha già ricominciato ad attivarsi la scorsa settimana con l'amica e collega Caterina Righenzi, che vi ha tenuto compagnia, ma anch'io devo prendere un po' i tempi, i ritmi, per cui alcune cose che ero abituato a fare dalle 6 devo anticiparle alle 5.30, e quindi stamattina devo anche abituarmi al nuovo studio, per cui devo capire dove devo guardare, perché sapete che questo è un programma radiofonico ma è anche un programma televisivo, per cui ne approfitto per salutare tutti gli amici. E poi ci sono i valorosi, che anche stamattina non mancano, anzi si sono già fatti sentire e stanno arrivando moltissimi messaggi. Ovviamente io mi sono dimenticato di stampare una cosa fondamentale, ovvero la scaletta del programma, ma cosa volete che sia, o semplicemente tutte le informazioni raccolte negli ultimi due giorni. Però io inizierei subito con una bella notizia, perché nel fine settimana poi mi capita, no, di guardare, di controllare, di capire che cosa colpisce. Beh, mi ha colpito questa notizia, che è una notizia che riguarda la tragica alluvione del Nepal del 26 agosto, che ricorderete. E ogni tanto è bello quando la vita, no, si rialza, e nonostante la tragedia, nonostante il numero di vittime davvero impressionante, c'è stato un miracolo. Hanno trovato due operai, li hanno estratti vivi. Dopo 9 giorni i soccorritori hanno estratto appunto queste due persone sopravvissute al crollo di un tunnel in questa centrale idroelettrica sul fiume Trishul in Nepal, 9 giorni dopo che la massa di ghiaccio, roccia, fango che abbiamo visto tutti ha causato, si parla ormai di più di 1300 vittime. E questi due operai non si sa bene come abbiano fatto, insomma hanno resistito 9 giorni in quelle condizioni che posso immaginare, il tempo che non passa mai, insomma, oltre al dolore, il volto incrostato di fango. Ed è un'immagine che mi piace da condividere con voi questa mattina, perché la speranza in ogni situazione, anche nelle più drammatiche, ci può davvero tornare utili. Allora, siamo pronti per ripartire. Io avrei mille cose da dirvi, ma adesso recupero quello che ho anche stampato, per cui mi sembra un'ottima idea. Ci ascoltiamo la canzone dei Velvet e tra poco credo di darvi anche delle notizie interessanti. Oggi ci sono un sacco di compleanni, ve lo comincio a dire, ma ne parliamo tra poco. Alcuni non sono più con noi, alcuni ci sono ancora. Ma fatemi stampare la scaletta, poi arrivo. Ritorno, mica vi lascio da soli.

0: cara scaletta, quanto ti voglio bene. No, mi sentivo solo senza di te stamattina, per cui... Velvet con Tokyo Ice alle 5:41 minuti. Ho iniziato il programma dicendo oggi è il 7 settembre, 7-7 nel senso di 7 settembre, che inizia con 7 come settembre, e chiaramente però poi bisogna sempre interpretare le cose, perché qualcuno mi ha detto ma come? Non è mica il 7 di luglio, è il 7 di settembre, 7-9. No, intendevo 7-7 che inizia con 7-7.
1: Come, Daniele? 7-7? No. Al massimo 7-9.
0: 7-9.
1: Ciao, buona
0: sì,
1: giornata.
0: Ma intendevo dire... Vedi che non si capisce bene quando parlo. Va bene, parlerò col mio medico. Buongiorno Lucy, quanto tempo?
2: Ma ciao Daniele.
0: Ma ciao a te.
2: Bentornato.
0: Grazie.
2: Buona giornata.
0: Grazie, grazie.
2: E un saluto.
0: Anche a
2: dolce,
0: te.
2: Dolce a tutti.
0: Che bello.
2: Un abbraccio a te.
0: Grazie.
2: Ciao Daniele, sono contenta che sei tornato.
0: Grazie, sei gentile. Grazie anche a tutti quelli che mi stanno scrivendo molti messaggi. Anzi, facciamo tra poco un primo giro di saluti. Ma siccome oggi vi dicevo che ci sono intanto delle novità, ho dei nuovi appuntamenti da proporvi, sono anche molto contento ed emozionato perché ci saranno delle cose nuove che magari vi piaceranno, spero tanto. Parleremo di animali, da qui a Natale. Oggi è il 250esimo giorno. Anzi, aspetta che devo dire una cosa importante. Da oggi cominciamo questo simpatico avvicinamento al Natale. Per cui musica, grazie. Oggi mancano 108 giorni al Natale 2026. Ecco, così meno uno si regola. Ah, ma non mi ricordavo, non ho fatto in tempo i regali. Zia, scusami, avrei voluto regalarti questo, quest'altro, mi sono perso. Ecco, per cui non fate quella figura lì. 1776, dai, stiamo sul sottofondo natalizio che mi piace. 1776. E accadde che ci fu il primo attacco sottomarino della storia. Sommergibile americano, statunitense, Turtle, la tartaruga, che tenta di fissare una bomba a orologeria alla chiglia di una ammiraglia britannica che si chiamava Eagle. Insomma, come sempre, grande amore, tanto amore intorno a noi, con questi che attaccano, quelli che rispondono, eccetera. La regina Margherita di Savoia, moglie di Umberto I, re d'Italia, sale sul Monte Generoso, quelle visite che ogni tanto passano alla storia. Questo accadeva nel 1883. E come andò sul Monte Generoso la regina Margherita? Ci furono due uomini di Castel San Pietro che presero la portantina, perché mica camminava, era una regina, quindi no, lei ha visto tutto il panorama, questi due che tiravano sulla portantina arrivano all'albergo Pasta fino al pomeriggio e essendo la regina Margherita, io credo che magari qualcuno avrà detto facciamo una pizza, e invece non so come è andata a finire questa storia. Sono quelle cose ufficiali, per cui Oldani non comincia a scherzare, che qui sono cose serie, no? Visita di stato, eccetera. Presentato al pubblico a San Francisco il primo televisore elettronico, lo realizzò il signor Farnsworth, e questo accadeva 99 anni fa. Se vi interessano i dettagli, funzionava tramite la proiezione di immagini su una superficie sensibile utilizzando raggi catodici. Ed è bello, no? Pensare che sono passati 99 anni e io spiegare cosa sono i raggi catodici non lo saprei dire, onestamente. Cioè, potrei star qui anche tutta la vita e io non potrei... È un po' come la storia degli elettroni. Me l'hanno spiegata, l'ho anche studiata. Ma non riesco a capire la roba degli elettroni che si muovono, i neutroni. Ecco, già con neuroni ho diverse difficoltà. Qui abbiamo un Guglielmo Tell, perché qualcuno mi ha già scritto che è tornato dalle vacanze, due settimane, è durissima. Giusto, aspetta, chi è che mi ha scritto? Simona, buongiorno Simona, buongiorno. Poi saluto quelli che sono in vacanza da inizio giugno fino alla fine di ottobre. Marisa, non ho capito se è perché sei in pensione, quindi sei in qualche modo in vacanza tutto l'anno, credo. Buon per te, sono molto felice. Buongiorno Patrizia, ti trovi bene nel nuovo bellissimo studio? Sì, mi trovo bene, anche se mi sento un po' spaesato, devo essere onesto, per cui devo prendere un po' le misure. Compleanni del giorno, dai, io comincerei subito con lei, perché lei è Gloria Gaynor e oggi compie 77 anni. Molti auguri anche a chi tra voi del segno della Vergine ha qualcosa da celebrare.

Mi confermano gli amici ascoltatori che in effetti chi è in vacanza da giugno a ottobre è in pensione, quindi molto bene. Buongiorno Marisa. C'è qualcuno che non ama molto il countdown verso il Natale, ma si sa, no? C'è questa... Natale viene vissuto in maniera diversa. Io ho delle amiche, una in particolare, che già verso metà agosto comincia a dire: dai che bello che tra poco è Natale, che tiro fuori tutto l'albero, le cose, le palline, no? Ecco, lui veramente è un momento che divide, e questo è divertente, anche simpatico. Buongiorno François, buongiorno, mi rivolgevo proprio a te. Buongiorno Mauro, l'abbiamo sentito, buongiorno anche a Stefania da Vevey che ci manda i suoi saluti, Lucia da Brissago, Paola da Mendrisio. Io devo salutare alcune persone che ieri ho avuto la possibilità di incontrare, di conoscere, alcune di rivedere, per cui saluto Cinzia. Cinzia è tutto un team, è un gruppo. Manuela, Silvia, buongiorno, grazie, è stato davvero bello incontrarvi in Valle Maggia, è stato... Ah, tra l'altro grazie dei messaggi che sono arrivati la settimana scorsa per il mio compleanno, mi sono arrivati, la Cate mi ha riferito tutto l'elenco, tanta gente ti ha scritto eccetera. Buongiorno anche ad Angela, c'è Leila, anche lei bentornato, grazie. Buongiorno Andrea e poi Olivier, buongiorno anche a Nicolò che manda il suo saluto e ci dice: Vacallo c'è. Eravamo un po' in pensiero per Vacallo in effetti stamattina. Compleanni del giorno, intanto chi non c'è più, ma noi lo ricordiamo lo stesso. Oggi avrebbe festeggiato 90 anni un allora ragazzo che si chiamava Buddy Holly, in realtà il suo vero nome era Charles Ardeen Holly, chitarrista, cantante texano, morto giovanissimo all'apice del suo successo, eppure in qualche modo minacciò addirittura l'egemonia di Elvis Presley. Era davvero un grande.

Classe 1936, 90 anni oggi, scomparso, come vi dicevo, molto giovane, era il 59, per cui. Riccardo Del Turco vi dice qualcosa? Credo proprio di sì. Oggi lui invece festeggia 87 anni. Fa impressione pensare a questi nomi che ci accompagnano da sempre e che volano negli anni. Lo ricordate, Riccardo Del Turco?

oggi nasceva anche il re del terrore Dario Argento, che ha fatto di quei film, parliamone, perché ancora alcuni, Profondo Rosso, Suspiria, io ce li ho ancora qua, non so voi, ma io non li ho rimossi. Certo, non è come L'Esorcista, che per carità è un film che lo vedi e dici, ah, ti rimane, no, ti colpisce molto. Buongiorno anche Serenella, Canton Argovia, ci siamo, meno male. Ero preoccupato per Vacallo, ancora di più per il Canton Argovia, ci mancherebbe. Dario Argento compie 86 anni quest'oggi, ne avrebbe festeggiati 82, Mario Tessuto, anche lui purtroppo scomparso 2 anni fa.

Altro personaggio che non è più con noi, ma che ricordiamo, beh, la voce degli Chic, Alfa Anderson, oggi avrebbe festeggiato esattamente 80 anni.

grande voce, grande band tra gli anni 70-80, beh, non c'erano storie, non c'era proprio storia. È la Rete 1, buongiorno, ben svegliati, è lunedì, è il 7 di settembre. Spero tutto bene.

0: Dunque, questa mattina ci sono un paio di novità e quindi volevo un po' iniziare a presentarle, anche se poi faremo tutto per bene dopo le 6. Ci sarà una nuova rubrica dedicata al mondo degli animali, perché il momento in cui gli animali cominciano a corteggiarsi è meraviglioso e quindi vale la pena parlarne. Stamattina l'animale di oggi, l'animale di questa mattina, beh, dovreste riconoscerlo in maniera abbastanza rapido, perché parleremo del pavone, che è un animale meraviglioso. Se la tira un po', diciamo la verità, un po' se la tira, però è simpatico. Buongiorno, sapete che mi ascoltano anche i vichinghi stamattina.
1: Ciao carissimo, un abbraccione dal vichingo
0: Michel, buongiorno
1: e una buona giornata e buon ritorno alla radio.
0: Grazie,
1: bravissimo,
0: grazie.
1: Sei proprio bravo.
0: Ma
1: ciao, tanti saluti.
0: Ciao Michel, no, mi fate morire, veramente, siete troppo forti. Ma voi siete veramente forti, ve l'hanno già detto? Ve lo dico, siete forti.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. In Germania, secondo i dati diffusi nella notte in via ufficiale dalla commissione elettorale, Alternative für Deutschland ha vinto largamente le elezioni regionali nel Land della Sassonia-Anhalt con il 43,8% dei consensi. Seguono la CDU al 17,2%, l'SPD al 9,3%, la Linke all'8,6%, i Verdi all'8,9% e il partito di Sarah Wagenknecht al 5,3%, di poco quindi ha passato lo sbarramento elettorale fissato al 5%, non ce l'ha fatta invece il Partito Liberale, fermatosi al 2,6% dei consensi. E gli 83 seggi del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt sono stati così ripartiti: CDU 15 parlamentari, AfD, Alternative für Deutschland 39, Linke, SPD e Verdi 8 e il partito di Sarah Wagenknecht 5. Le riflessioni a caldo su questo dato elettorale dal nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
2: Per il partito della destra radicale della AfD è stato un trionfo. Ogni secondo elettore della Sassonia-Anhalt ha messo la sua crocetta sotto il simbolo di questo partito che ha ottenuto il 44% dei voti. Un record. Ma l'eventualità di un governo regionale guidato dalla destra radicale dell'Alternative für Deutschland dipenderà in buona parte dalle decisioni di un altro partito, quello della sinistra populista Lista di Sarah Wagenknecht, che in Sassonia è riuscito a malapena a superare lo sbarramento del 5%. Questo partito, definito rosso-bruno per via delle sue posizioni di sinistra in materia sociale e di destra in quelle migratorie e di politica interna, potrebbe sostenere dall'esterno un governo di minoranza dell'AfD oppure farne parte. Tutti gli altri partiti tradizionali, cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi e i post-comunisti della Linke, si rifiutano categoricamente di collaborare con un partito che giudicano come estremista, ultranazionalista e autoritario. Indipendentemente da come andranno le cose, l'esito di queste elezioni ha scosso il mondo politico tedesco. Il timore è che l'avanzata dell'AfD potrebbe non fermarsi a questa piccola regione, ma espandersi nel resto della Germania. Già fra due settimane si voterà nella città-stato di Berlino e nel Land settentrionale del Mecklenburgo. La disfatta della CDU in Sassonia-Anhalt, dove ha perso oltre il 18% dei consensi, renderà più difficile il compito di governare anche al cancelliere federale Friedrich Merz.
1: In serata il candidato di punta di Alternative für Deutschland, Ulrich Siegmund, ha dichiarato che si potrebbe prendere in considerazione anche l'ipotesi di nuove elezioni se non si riuscisse a formare un governo nella Sassonia-Anhalt. Nuove elezioni in cui Alternative für Deutschland, a suo dire, otterrebbe il 50 o 55% dei consensi, perché il futuro è Alternative für Deutschland, ha aggiunto sempre lo stesso Siegmund. Cambiamo argomento. Gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, il genero dell'attuale presidente statunitense, hanno lasciato Kiev in treno dopo colloqui con Zelensky volti a porre fine alla guerra con la Russia. Lo hanno annunciato in nottata le ferrovie ucraine. I due emissari erano arrivati sabato dalla Polonia. Dall'interno la Fondazione Beloved, creata per sostenere le vittime dell'incendio di Crans-Montana, ha ricevuto finora una settantina di richieste di aiuto. Alcune sono già state approvate e sono state versate decine di migliaia di franchi. La Fondazione dispone di 24 milioni, ma cerca altre risorse per sostenere nel tempo riabilitazione, reinserimento professionale e aiuti psicologici.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Le previsioni per oggi, lunedì 7 settembre, annunciano a sud delle Alpi tempo abbastanza soleggiato. Da pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da locali temporali. Al nord nuvoloso con alcuni rovesci e poi tempo generalmente soleggiato. Dalla serata nuovo aumento delle nubi con rovesci o temporali.
0: Lo sport. È già iniziato il conto alla rovescia per il big match di Superliga di sabato prossimo tra Lugano e Young Boys, che potrebbe sancire la vera e propria fuga in classifica bianconera. Grazie al successo di Basilea per 3-1, i bianconeri infatti capeggiano la classifica a punteggio pieno, 6 partite, 18 punti, 3 di vantaggio proprio su Libè, che però rispetto ai bianconeri ha giocato una partita in più. Al terzo posto c'è poi la Sion, che ha battuto il Thun 3-2. Il 2-0 della San Gallo in casa della Servette ultimo completa il quadro della settima giornata. In Italia è terminato in parità 1-1 il confronto tra Juventus e Milan, terzo turno di Serie A che si chiude con 2 partite alle 18 Cagliari-Lecce e a seguire Udinese-Lazio. Kimi Antonelli è l'uomo copertina della Formula 1, il ventenne italiano ha dettato legge a Monza, leggendaria rimonta dal 19° posto in partenza al primo davanti a Russell e Verstappen. 7ª vittoria stagionale per Antonelli. Tennis, è un Carlos Alcaraz in ottima forma, quello che si è qualificato ai quarti di finale degli US Open, battendo agevolmente in traset Tommy Paul. Ai quarti, pure la ceca Noskova, dove troverà la numero 1 al mondo, Arina Sabalenka, uscita vittoriosa dalla sfida contro Taylor Townsend. Alla Vuelta si riposa con, ricordiamo, sempre lo spagnolo Mas in maglia rossa. Pallavolo infine, Turchia regina d'Europa in campo femminile. In finale le turche hanno battuto l'Italia 3-7-2.
4: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dal 2 al 12 settembre.
5: Oggi è il 7 di settembre, ancora buongiorno a tutti voi, Alba Chiara, il primo programma di Rete 1 che apre le danze, apre le settimane. Mi è arrivato anche un messaggio molto preciso da Gabriele, attenzione, da Zurigo: odio i lunedì. Guarda che potrebbe sorprenderti questa affermazione, perché odio i lunedì, poi magari un lunedì succede che ti innamori, succede che vinci, che ne so, all'otto, e magari capita proprio di lunedì che te ne accorgi, quindi è mai dire mai, le giornate possono sorprenderci. Buongiorno a tutti coloro che stanno scrivendo. Mario da San Gallo, buongiorno anche a te, c'è anche Andrea con noi, un altro Andrea, e quindi grazie davvero di cuore per tutti i messaggi. Bentornato. Compleanni, abbiamo parlato di Buddy Holly, Riccardo Del Turco, Dario Argento, abbiamo ricordato Mario Tessuto, abbiamo ricordato Alfa Anderson, Gloria Gaynor, ma oggi compie gli anni anche, diciamo, due signore. Una è ancora con noi, una non c'è più. Cominciamo da chi non c'è più. Oggi avrebbe festeggiato 75 anni Giuni Russo, una voce meravigliosa, una carriera anche molto interessante, tanta musica pop ma anche tanta musica di ricerca. Giuni Russo oggi 75 anni, scomparsa nel 2004.

Saluti puntuali questa mattina che vanno a chi vive a Balerna. Buongiorno. Buongiorno Canton Ginevra. Salutiamo anche lassù tutti gli amici da quelle parti. Buongiorno anche a chi grazie all'app Player SI può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Islanda, di cui tutti mi parlano un gran bene. Prima o poi andrò a vederlo questo paese, perché insomma è un paese davvero magico da un certo punto di vista. Tra poco ci sono i quotidiani, ma ho anche un'altra sorpresa per voi, perché quest'estate la rubrica dedicata alle parole vi è piaciuta molto e allora ho pensato di riproporla anche in autunno in un'altra formula, ma ne parliamo tra poco.

c'è un'altra notizia che mi ha fatto molto sorridere in questo fine settimana e che riguarda i gusti personali di noi esseri umani, no? Ci sono quelle scelte che a volte si comprendono, a volte no. Mettiamo i cartelli stradali, no? Sono, e proprio lo dice il nome, cartello, cioè cartello, stradale, cioè sulla strada. Quindi se ci sono i cartelli stradali, il senso di questi cartelli è proprio stare

Mi mancherebbe qualcosa. Cosa posso mettere? Un tavolino per due patatine, le cose? No, dai, un bel cartello stradale. L'ha recuperato, l'ha messo nel garage. Poi l'ha beccato e ovviamente si è preso una bella multa, anche perché è una sportazione non da poco, ha anche un valore simbolico per la comunità locale. Quindi, se un cartello è stradale, se no lo chiamavano cartello da garage, che era un'altra cosa. Oggi, 7 di settembre, c'è un evento musicale che ci permette di dire complimenti agli U2. Avete presente questa band irlandese, che in un giorno come questo del 1998 firmarono un contratto discografico record. La Polygram si impegnò a versare a Bonovox e ai suoi soci 75 milioni di franchi svizzeri nel 98 per avere 3 album, e questi 3 album arrivarono con un buon successo. Quindi chissà se l'investimento è stato positivo, allora forse i dischi si vendevano ancora. 1998, in effetti 2 anni dopo arrivò un pezzo come questo. U2.

ho altre notizie musicali per voi, ma adesso passiamo ad un altro genere di notizie, perché è il momento di sfogliare insieme i quotidiani della Svizzera italiana, appuntamento che confermiamo alle 6:15 anche in questa stagione, e quindi insieme vediamo come Corriere del Ticino e la Regione affrontano questa giornata, con quali titoli, con quali notizie. Dunque, il Corriere del Ticino apre sul tema della politica tedesca, Germania, l'ultradestra travolge la Sassonia, AfD ha stravinto le elezioni con il 44% dei consensi, la CDU ha dimezzato i voti e quindi c'è un problema di governabilità, e questo è un dato su cui sicuramente torneremo a riflettere. Adesso il Lugano tenta la fuga, questa invece è la fotonotizia del Corriere, dedicata all'ennesima vittoria dei bianconeri che ribaltano il Basilea al St. Jakob Park e restano a punteggio pieno, per cui il Lugano vince ancora. La caccia inizia tra lutti e novità. Questo invece è un argomento che arriva dalla Regione. Due cadute fatali sopra Biasca e Cugnasco, c'è un appello alla prudenza, subito due morti e naturalmente non bisogna dimenticare la prudenza. E, tra l'altro, novità 2026, codificato il ritiro immediato delle patenti, possibilità di usare il silenziatore e nelle battute di contenimento il cannocchiale notturno. Questa è la notizia che invece apre la Regione. All'interno la Regione ha naturalmente molti altri temi, anche qui si parla dei risultati in Germania, il crollo della CDU che resta sotto il 20%, si parla anche di questione russo-ucraina, ormai da anni ce ne occupiamo, gli ucraini chiedono i Patriot a Washington, Witkoff e Kushner a Kiev, ma non ci sono passi avanti, questo dalla Regione. C'è un approfondimento molto interessante sulla Regione che vi segnalo, il titolo è Il viceré di Caracas passato da Lugano, indagato a Zurigo, Alejandro Betancourt, l'uomo di Trump per il greggio venezuelano, è stato il controverso azionista di una banca ticinese, e l'articolo di Federico Franchini propone un ritratto di questo personaggio. Lugano sempre più leader, di questo abbiamo parlato. Beh, c'è una bella notizia che riguarda Mina, come ogni autunno che si rispetti non farà mancare qualcosa di nuovo. Il 9 di ottobre, scrive la Regione, esce inedite eccedenze, anzi il titolo è I dilettevoli inedite eccedenze, nuovo album di Mina, 10 perle della canzone d'autore, tra cui pezzi di Pino Daniele e molti altri, insomma ci sarà sicuramente materiale di cui ragionare, riflettere e anche in qualche modo anche godere dell'ascolto, perché ogni progetto di Mina ci porta bellezza, su questo non ci sono dubbi. Vado velocemente sulla Corriere del Ticino per segnalarvi un articolo che riguarda le vetture a guida autonome, cioè quelle dove non c'è l'autista, dove se vuoi scambiare due parole devi fare una telefonata, perché non c'è nessuno alla guida e quindi un po' di ansia ti viene, ma tutto funziona regolarmente. Ma, scrive il Corriere, vetture a guida autonoma serve un ente d'inchiesta. L'Ufficio Prevenzione Infortuni chiede la creazione di un organismo nazionale indipendente per far luce sugli incidenti con i cosiddetti robotaxi, che da dicembre inizieranno a circolare in Svizzera. Quindi poi mi racconterete, ci racconteremo che esperienza.

Insestata. E poi c'è stata una bella giornata di sole ieri nel Locarnese e la festa del triathlon, ticinesi protagonisti, 2000 atleti in gara, si sono aggiunti 450 ragazzi delle competizioni giovanili, per cui c'è un articolo celebra questo evento di grande sport e di grande bellezza. Detto questo, vi segnalo che il sole sorgerà, o meglio, sì, sorgerà alle 6:53, devo sempre un po' cercare di capire in che periodo siamo della nostra vita, nel cammin di nostra vita, quindi è giusto dire 6:53, deve ancora arrivare. Inizierà la giornata a livello di sole alle 6:53, tramonterà alle 19:50, ciò vuol dire che abbiamo 12 ore 57 minuti di luce ed è bene usarla come si deve, facciamone buon uso. Biagio Antonacci, adesso mi fai stare bene. Finché si usano queste parole va tutto bene. Ancora buongiorno, è la vostra Rete 1.

0: vi dicevo, anche grazie ai vostri consigli, ho pensato di riproporvi in questa stagione di Alba Chiara, a quest'ora del mattino. Cercheremo di non dimenticare le belle parole della lingua italiana. Una versione un po' più rapida, quindi meno approfondimento, ma la struttura rimane la stessa. Per cui vi chiedo che parola iniziamo ad attivare il risveglio neuronale alle 6:23. Vi chiedo, come definireste chi mostra grande sicurezza di sé, entusiasmo, anche un pizzico di spavalderia? C'è una persona che si può definire, diciamo, un sinonimo potrebbe essere una persona sicura, fiera, spavalda, ma c'è un termine preciso, antico, che inizia con la B, B di Bologna, e finisce, non ve lo dico, però sono 10 lettere, quindi quale parola vi viene in mente pensando a una persona che mostra grande sicurezza, entusiasmo, un pizzico di spavalderia? Sai quelle persone che entrano nelle stanze col petto in fuori, il sorriso stampato? Ma come sei B? Come sei B? Vabbè, ve lo dico tra 2 minuti, anche meno. Voglio solo dirvi che hanno fatto i conti in tasca per quanto riguarda la musica italiana, che ascoltiamo naturalmente molto, per quanto riguarda l'anno trascorso, cioè il 2025. Allora, terzo posto tra coloro che hanno guadagnato di più, soprattutto con gli eventi dal vivo, perché ormai i dischi chiaramente hanno meno aspetto, diciamo, di incasso. Terzo posto, ultimo, essendo ultimo non poteva arrivare al primo, ma è al terzo posto. Secondo posto mi ha sorpreso trovare Fedez, e al primo posto, beh, chi c'è al primo posto?
1: Io sono ancora qua,
0: sempre lui, Vasco Rossi. Qualcuno mi ha scritto bell'imbusto, non è bell'imbusto, ma è baldanzoso. No, uno che entra in stanza, nella stanza col petto in fuori, sorriso a 49 denti, l'aria di chi potrebbe conquistare il mondo. Ecco, le persone così si possono definire baldanzose. È un termine che indica qualcuno di vivace, di fiero, di pieno di energia e sicurezza. Vi ho detto anche qualche parola molto, molto simile, quindi si può usare sicuro, fiero, spavaldo, a volte con una sfumatura positiva, a volte anche un po' con un po' di ammirazione, però a volte c'è anche l'ironia, come a dire, forse si sente un po' troppo sicuro di sé, come sei baldanzoso. Ecco, baldanzoso è un termine che arriva da baldanza, termine medioevale che indicava il coraggio, l'audacia, la spavalderia. Anche spavalderia è una bellissima parola. Spavaldero, no? È un altro termine, anche qui, come se uno entra in una stanza come se fosse già sua. Come sei spavaldo, come sei baldanzoso. Parole antiche ma belle. Quindi, coraggio, audacia, spavalderia, il baldanzoso di oggi è il discendente linguistico di antichi guerrieri che non avevano paura di nulla. Spesso baldanzoso viene usato anche in letteratura, nel giornalismo, per descrivere non solo delle persone ma anche degli atteggiamenti. Si può parlare di un passo baldanzoso, di un giovane baldanzoso o di una squadra con una partita che ha spirito baldanzoso. In questo periodo il Lugano è una squadra baldanzosa perché continua a vincere, quindi possiamo dire così. Quindi non ha lo stesso significato di parole simili, per cui non è semplicemente allegro, sicuro. Il baldanzoso unisce l'entusiasmo, l'energia e una certa dose di orgogliosa sicurezza. Quindi saluto tutti i baldanzosi all'ascolto. E le baldanzose, naturalmente. Bruno Mars e poi di nuovo informazione, punto notizia delle 6:30 per anticiparvi i temi che ascolteremo nel radiogiornale delle 7:00.

0: piace molto questo nuovo brano di Bruno Mars, si chiama On My Soul. 6:30, mi ha raggiunto in studio Veronica Alippi dalla redazione dell'informazione. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno.
0: Immagino anche oggi tanti temi di cui parlare, ma facciamo una selezione per gli ascoltatori. Di cosa parlerete alle 7?
1: Beh, l'apertura è questa notizia che è un po' un terremoto a livello politico in Germania, della vittoria nelle elezioni regionali del partito di estrema destra, l'AfD, l'Alternative für Deutschland. Non ha vinto, ha stravinto, ha guadagnato il 44% dei voti. Non è ancora chiaro se riuscirà a governare, perché deve allearsi con altre forze politiche per poterlo fare, però come dicevo è un bel terremoto che potrà avere ripercussioni anche
0: a livello nazionale
1: nazionale. Infatti il partito del cancelliere Merz, la CDU, ha subito una cocente sconfitta e lui è un po' ritenuto il responsabile perché è abbastanza impopolare in Germania, e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime ore. A livello nazionale parleremo di una proposta di cui si discute già da tempo, che è una tassa per chi viene a lavorare in Svizzera, per gli immigrati che poi si trasferiscono in Svizzera. Se ne torna a parlare appunto, in particolare per gli immigrati extraeuropei. Diciamo lo step è un po', si va un po' oltre rispetto al passato, perché anche il Consiglio federale questa volta è d'accordo. E poi parleremo di una decisione che hanno preso le Nazioni Unite. Io so che tu sei sempre molto attento alle notizie internazionali, forse l'avrai vista anche tu, la notizia della mappa del mondo, le cartine del mondo più eque.
0: Da rivedere. Groenlandia più piccola, Africa più grande.
1: Esatto, sì, perché quelle. Noi siamo abituati alle immagini che ci vengono ancora dal 1500, no? Quelle di Mercatore, che danno una visione un po' distorta in realtà del mondo. Invece le Nazioni Unite, su pressione dei paesi africani, ormai vogliono promuovere queste cartine che hanno appunto delle dimensioni più veritiere dei continenti. Quindi l'aspetto principale è che l'Africa risulta più grande,
0: è
1: più
0: molto
1: lunga
0: di più.
1: E poi più centrale, perché l'Europa viene schiacciata un po' più in alto, e anche il diciamo tutto l'emisfero nord viene schiacciato un po' di più, le dimensioni dell'emisfero sud prendono più spazio. E poi vabbè, nello sport si parlerà ancora del Lugano, non si ferma
0: che
1: più
0: ha vinto
1: sta
0: ancora.
1: Squadra, esatto, sesta vittoria su 6 partite in campionato. Bellissima la frase che ha usato Mattia Crucitorti, lo sentiremo in Rete 1 Sport, che dice: oh, siamo sull'onda, siamo come un surfista in Portogallo, finché ce n'è la cavalchiamo.
0: Esatto.
1: E questo deve essere un po' lo spirito, no?
0: Certo,
1: cavalcare l'onda.
0: Certo. Alle 7 quindi il radiogiornale. Buon lavoro Veronica, a te alla redazione. Ci sentiamo dopo, e adesso le notizie per chi viaggia con noi. In Ticino il traffico pendolare si sta intensificando. Al momento sono segnalati i primi importanti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord. E per quanto riguarda lo stato delle strade, torniamo un attimo sulla strada della Calanca, da Molina fino alle cave di Arvigo. Resterà aperto durante il giorno tra le 6 e le 20:30, regolata da addetti alla sicurezza. Saranno comunque possibili tempi di attesa. Resterà invece chiusa durante la notte dalle 20:30 alle 6. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

liquida la notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo più

0: Tiziano Ferro e Elodie, la canzone si chiamava Feeling, risale credo all'anno scorso, no? Una canzone del due anni fa, vedi come vola il tempo, due anni fa. Ancora buongiorno da Daniele Oldani. I nomi di oggi non li abbiamo ancora citati, devo prendere un po' la mira, per cui cambio di orario dalle 6 alle 9, poi dalle 5 e mezza alle 7, quindi cambia un po' di cose. Oggi salutiamo chi si chiama Regina, nome importante. Buongiorno anche a Guido e buongiorno a Grato, che è un nome, no, di una persona che è particolarmente felice, anzi proprio pensa alla vita e dice sono grato alla vita, sono grato all'esistenza. Grazie a chi ha già mandato un bel po' di risposte con questo nostro momento dedicato alle parole da non dimenticare. Oggi c'era Baldanzoso, mi hanno richiesto il nome, ma adesso 6:36 è il momento di aprire ufficialmente una nuova rubrica che ci accompagnerà per un po' di tempo, perché l'amore nel mondo animale, beh, è meraviglioso, anche perché il corteggiamento nel mondo animale è un concentrato, non che nel mondo umano, nel senso che siamo anche noi degli animali, ma un po' più evoluti, diciamo, ma il corteggiamento nel mondo animale è un concentrato di fantasia, ostinazione e colpi di genio. E allora si parte. Chiaramente non mancheranno i suoni. Alcuni suoni non so nemmeno da dove arrivino, ma fa niente. Vi dicevo, corteggiamento nel mondo animale è un concentrato di fantasia, ostinazione, colpi di genio. Vi basta avere, non so, delle tartarughe di terra, per dire. Quando il maschio decide che è il momento di fare quella roba lì, ma non c'è tregua, non ci sono. C'è chi offre dei fiori, chi sfoggia i colori sgargianti, chi mette in scena degli spettacoli degni di Broadway. E allora, anche questa mattina, cominciamo questa mattina con il raccontarvi qualcosa a proposito di questi nostri fratelli animali in giro per il mondo. Oggi cominciamo con il pavone. Il pavone, che voglio dire, trovarlo in un luogo bello, in una bella villa col giardino, però ecco, bisogna sempre tenere conto dei vicini di casa, perché un pavone è impegnativo, no? Questi suonini qui proprio non è che sono. Voi vi chiederete, ma quanti pavoni esistono al mondo? Ecco, qualcuno fa anche questo tipo di calcolo. Intanto tecnicamente si chiamano pavonidi, e ci sono tra 1 milione e 1,5 milioni di esemplari. Soprattutto vivono in Asia meridionale. L'India ha qualcosa come 750.000 individui. Poi naturalmente ci sono delle specie di pavoni, i più famosi sono il pavone comune o blu, che è la specie più diffusa, il pavone verde o specifero, originario del sud-est asiatico, che peraltro è in pericolo di estinzione, poi c'è il pavone del Congo, che è una specie molto rara, considerata ormai quasi minacciata nei bacini dell'Africa centrale. Ma qual è l'aspetto più interessante nel raccontare la vita di questi animali? È capire un po' come gestiscono questo aspetto molto importante che riguarda, insomma, la riproduzione, il corteggiamento e l'inizio di un amore, una storia. Mi piacerebbe conoscerti, come stai, possiamo parlarne, insomma, mi sembri una simpatica, quelle cose che capitano anche a noi. E allora parliamo un po' di questi pavoni. Li avrete visti, immagino, sono bellissimi. Da qui anche un termine che conoscete, pavoneggiarsi, no? Si pavoneggia, quelli che si compiacciono in maniera un po' esagerata. Avrete degli amici un po' pavoneggianti, diciamo così. Deriva dal verbo pavoneggiare e richiama proprio il comportamento del pavone quando fa la ruota per mettersi in mostra. Ecco, il pavone col suo spettacolare ventaglio di piume è sicuramente quasi una celebrità, sempre pronta a sfilare sul tappeto rosso. Pavone è il maschio, pavonessa è la femmina, mentre in generale si possono chiamare pavoni reali. Lo abbiamo detto, ci sono tre specie, sono uccelli che amano passeggiare sul terreno, cercano semi, frutti e insetti, piccoli animali. Di notte preferiscono salire sugli alberi per dormire più al sicuro. Metti che c'è qualche predatore predatore. Nonostante la loro coda appariscente, sono discreti e prudenti quanto serve. Ma il momento in cui il pavone dà il meglio di sé è proprio il corteggiamento. Il maschio apre il suo enorme ventaglio di piume decorato da centinaia di occhi, bellissimo, spettacolo meraviglioso, e lo fa vibrare producendo un fruscio caratteristico. Si muove quasi come un ballerino professionista, è veramente meraviglioso, almeno una volta alla vita l'avrete visto. Ecco, vi faccio sentire anche proprio il pavoneggiamento con il movimento, no? Con queste ali che... Eccolo qua, questo è il rumore che fa, poi c'è sempre il canto naturalmente. Tutto questo per attirare l'attenzione della pavonessa, quindi è uno dei più grandi romantici del mondo animale, non è un caso che abbiamo iniziato con lui questa serie. Da un punto di vista scientifico, il pavone è uno degli esempi più famosi di selezione sessuale, una teoria proposta da Darwin. Gli studiosi ritengono che la grande coda colorata sia un segnale della sua salute, della sua qualità genetica. Più le piume sono sviluppate, simmetriche, brillanti, maggiori sono le probabilità di conquistare una compagna. Per cui o ti tieni da conto, come si dice, la tua bella coda colorata, oppure insomma c'è rischio di non riuscire a trovare la pavonessa. Cioè la pavonessa non si lascia impressionare solo dalla bellezza, ma utilizza questi segnali per capire: sì, ok, hai una bella coda, fai una cosa meravigliosa, ma devo capire se stai bene, se tutto a posto, eccetera. Dopo l'accoppiamento però è soprattutto la femmina che si occupa della prole, costruisce il nido a terra, cova le uova, segue i piccoli e insegna loro a trovare il cibo e a come difendersi dai pericoli, naturalmente. Nel mondo il pavone è molto amato, l'India in particolare è l'uccello nazionale, è presente nell'arte, nella cultura, la sua bellezza ha ispirato pittori, poeti e persino stilisti. Il pavone, però il consiglio è sempre lo stesso: non tenetelo in giardino, perché sennò i vicini potrebbero avere qualcosa da dire. Ecco, mi è venuto in mente un artista, no, per celebrare, per chiudere questo momento dedicato all'animale del giorno, il pavone. Come non pensare a lei?
1: Come te? Non c'è nessuno.
0: Scusa.

0: Vedi, un pavone canta e l'altro suona. Anzi, cantano tutti e due. Che meraviglia! E beh, insomma, celebriamo la bellezza della vita degli animali, dei nostri fratelli animali, e domani vi sorprenderò. Dal pavone passerò ad un altro animale sorprendente. È il momento però di giocare, non perdiamo le buone abitudini, vi voglio anche aggiornare su cosa succede in questo nostro momento. Direi che ricominciamo anche con i nostri regali, per cui io metterei in palio le nostre calzette, che sono molto carine. La calza sinistra c'è scritto sinistra, la calza destra c'è scritto destra, quindi non correte nessun rischio. Dici, mi sbaglio, metto un piede al posto dell'altro, non ci sono problemi. Ci sono tre canzoni per voi. Risveglio neuronale, che vi invita a partecipare allo 076 321 1113, e abbiamo tre canzoni. Secondo me oggi sono stato molto buono, perché ho detto, dai, ritorno, facciamo che le canzoni non siano difficili. Abbiamo già parlato di questo signore questa mattina. La canzone venne portata al successo anche da Orietta Berti, ma c'era anche la versione maschile. Ma lui come si chiamava?
1: Ogni volta mi hai detto di sì e venivi a ballare con me. Mi ricordo che allora l'orchestra suonava così.
0: Attenzione al ritornello.

0: titolo misterioso, TPTPTPT, ma non si sa bene cosa voglia dire, ma nel frattempo vedo arrivare molti messaggi e non mi sembra di vedere sbagli. Brava Laura, brava Patrizia, forse è lui, sì. Qualcuno ha scritto Del Turco, no. Claudio Villa. Pensate agli abiti che indossate. Hanno, no, sono fatti con un certo. No! Tessuto, dai, ci siamo. Mario Tessuto, Gino Latil. State scrivendo di tutto, ma va bene. E la risposta esatta era proprio Mario Tessuto, per cui bravo Andrea, bravo Ciro, molto bene Simona, ci siamo. La prima canzone era TPTPTPTPT, non so quante volte PT, comunque va bene, ci siamo. Secondo brano, dal 72 di Mario Tessuto all'86 di quest'artista, anche di lei abbiamo parlato, forse questa è la canzone più facile. Qui veramente vi bastano 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo. Chi è lei?
1: Fra poco

0: Bene Raffaella.
1: Beh dai, questo è facile.
0: Oldani Lupo De Lupi stamattina. Maurizio sì, Ludovica. Basta il cognome, eh? Gilda Giuliani, Milva. No, no.
2: Oppure preferisce quel...
0: La grande Giuni Russo, mi scrive Bea. Ed è giusto, ed è giusto. Giuni Russo con la canzone Illusione. E la terza canzone? La terza canzone, vediamo un po' chi la riconosce, ma soprattutto chi riconosce il personaggio che canta. Era il 2013 e lui è... Apri un...

0: Qualche idea?
1: Penso di sì. Adesso controllo perché stavamo facendo nel frattempo altre cose. Insomma, studio nuovo, bisogna prendere un po' la misura. Almeno io, poi i miei colleghi hanno già iniziato.
0: Antonella, sì.
1: Davide. Anche Silvio non sbaglia. Giovanna. Beh dai, lui è molto conosciuto. Mi scrive Pietro, è uno con tanti capelli? Sì, è uno con tanti capelli. Ma vale come risposta? Vale come risposta. Chi è che canta? Uno con tanti capelli. Perfetto, bravissimo. La risposta è giusta.

0: Max Gazzè. Bene, è giusto, vi tranquillizzo, state rispondendo tutti molto bene. Max Gazzè. Quindi questa mattina, tipi, prima o poi finisce, di Mario Tessuto, Illusione di Giuni Russo, e al terzo posto c'era Sotto casa, la canzone di Max Gazzè. Ma il gioco senza premi, intanto buona fortuna per le calzine, torna domani, come sempre, a quest'ora. Applausi. E adesso non perdiamo le buone abitudini.
1: La meteo con Falegnameria Sciarpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Sciarpella.ch.
0: Siamo collegati con Meteo Svizzera, Locarno Monti, dovrebbe essere già con noi Guido Della Bruna, anzi lo vedo anche sul monitor, per cui lo saluto. Buongiorno Guido, come inizia questa nuova settimana? Buongiorno a te, ti ascoltiamo.
2: Sì, abbiamo un cambiamento rispetto al fine settimana caratterizzato dall'alta pressione e dunque tempo soleggiato. Oggi c'è il transito di una zona un po' più instabile. Al momento su delle Alpi non si direbbe ancora, infatti i cieli sono ancora sereni, ma c'è una linea di rovesci che in questo momento si trova sul Vallese centrale, sta avanzando verso est. Al sud delle Alpi quindi assisteremo a un certo aumento della nuvolosità, probabilmente la linea di rovesci tenderà comunque a indebolirsi, più che nuvolosità non ci sarà granché, magari qualche goccia soprattutto lungo le Alpi, attorno a metà mattina. Poi avremo di nuovo un passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio, poi con lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, potremmo avere ancora la possibilità di un rovescio temporale isolato, soprattutto in montagna. Fa ancora caldo, avremo delle massime attorno ai 29 gradi. Al nord delle Alpi l'evoluzione è abbastanza simile, come detto c'è questa linea che sta transitando in queste ore, sta già portando alcuni rovesci, anche al nord ci sarà un temporaneo miglioramento e poi nel pomeriggio di nuovo un certo aumento dell'instabilità e qualche rovescio o temporale sparso. Anche al nord le temperature sono molto elevate per la stagione, avremo delle massime attorno ai 28-29 gradi e anche in montagna temperature calde con isoterma di 0 gradi, attorno ai 4.100 metri.
0: Grazie Guido Della Bruna, ci sentiamo alle 7.20 per il secondo bollettino, per cui a più tardi. Da Meteo Svizzera Locarno Monti. Due canzoni niente male per chiudere questa prima edizione della settimana di Alba Chiara. La prima è di Nada e si chiama Amore Disperato.

0: Sperato. Non capisco perché Nada non mi abbia chiamato per fare un duetto, ma vabbè, sono cose, misteri della vita. Così come i colori delle automobili. Racconta oggi la Regione che nel 1985 in Svizzera il colore più popolare per le auto nuove era il rosso. 23%, oggi neanche il 4%. Auto bianche, nere e grigie rappresentano l'80% dei veicoli che vedete intorno a voi. Quindi scegliamo dei colori molto più sobri nelle nostre scelte automobilistiche. È stato bello, rapido ma bello, casomai.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Appunto, nel caso.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: A domani!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Vittoria dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Germania. L'AfD è il partito più votato in Sassonia-Anhalt. Non è detto però che riuscirà a governare. Sotto pressione ora il cancelliere Merz, il cui partito, la CDU, ha subito una cocente sconfitta. Molti lo ritengono responsabile. Una tassa per chi viene a lavorare in Svizzera. Si torna a parlare in particolare per gli immigrati europei. E questa volta il Consiglio federale è d'accordo. Una mappa del mondo più equa. Le Nazioni Unite promuovono l'utilizzo di cartine con dimensione dei continenti più veritieri. L'Africa risulterà più grande e più centrale. Per il calcio non si ferma il Lugano. Ieri sesta vittoria su 6 partite in campionato. Siamo come un surfista che cavalca lunga l'onda finché può, commenta Mattia Crocitorti. Allora, in apertura, le elezioni amministrative di ieri in Sassonia-Anhalt hanno provocato un terremoto politico in Germania, aprendo nuovi scenari per il futuro del paese.
2: Ich bin völlig gerührt, ich stehe mit schlotternden Knien. Ein historisches Ereignis, man wird später im Rückblick die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland an dieser Zäsur einteilen, eine Zeit davor und eine Zeit danach.
3: Es ist ein historisches Ergebnis, es ist das Beste, was je in diesem Bundesland eingefahren wurde. Es ist sensationell und wir haben hier einen ganz klaren Regierungsauftrag erhalten.
1: I vertici dell'Alternative für Deutschland hanno salutato così la vittoria del loro partito, vittoria definita risultato storico, una cesura rispetto al passato, ci sarà un prima e ci sarà un dopo, queste le loro parole. La clamorosa avanzata della destra radicale rimescola così gli equilibri politici e allarma le forze moderate. Le posizioni estreme del partito, va detto, sono state sostenute da quasi la metà di chi ha votato ieri in questa regione tedesca orientale, la Sassonia-Anhalt. In collegamento abbiamo il nostro collaboratore da Berlino, Walter Rau. Allora Walter, l'AfD ha stravinto queste elezioni, quali ora le prospettive?
4: Sì, il partito della destra radicale è riuscito a raddoppiare i suoi consensi rispetto alle amministrative di 5 anni fa, conquistando ben il 44% dei voti, ma non è riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento regionale di Magdeburgo. Per poter governare, l'AfD ha quindi bisogno del sostegno di un'altra forza politica e l'unico partito disposto a stringere alleanze con la destra estrema è quello del BSW, la sinistra populista rosso-bruna di Sarah Wagenknecht. L'unica altra possibilità di dar vita a una maggioranza di governo è quella di una coalizione fra tutte le altre 5 forze politiche, ovvero cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi, postcomunisti e BSW. Ma si tratterebbe di una coalizione anomala che unirebbe forze politiche estremamente eterogenee fra loro e che cementerebbe ulteriormente la narrazione vittimistica dell'AfD, escludendo il 44% del suo elettorato dal potere. In una prima analisi del voto risulta inoltre che a votare per la destra radicale sono stati soprattutto i giovani, gli uomini e i lavoratori e anche le persone che abitano in provincia e nelle periferie. Una fetta di elettorato, insomma, che in passato votava più per i partiti della sinistra.
1: Non è ancora chiaro, Walter, chi guiderà la Sassonia-Anhalt, che è un piccolo land, ma è evidente che il voto avrà ripercussioni anche a livello nazionale e sul governo federale. Quali?
4: Per il cancelliere Friedrich Merz prospettano tempi piuttosto duri. Molti danno al cancelliere e alla sua scarsissima popolarità la colpa del tracollo della CDU, che ieri in Sassonia-Anhalt ha incassato il suo peggior risultato di sempre, perdendo quasi il 20% dei consensi rispetto a 5 anni fa. Ieri sera c'è stata una riunione d'emergenza dei vertici della CDU nella Konrad Adenauer House di Berlino e, secondo indiscrezioni, alcuni deputati cristiano-democratici avrebbero addirittura chiesto le sue dimissioni e la sua sostituzione in veste di cancelliere. L'AfD si sta trasformando nel nuovo grande partito conservatore del paese, che unisce nelle sue fila sia le correnti ultranazionaliste e quelle neonaziste, ma anche quelle leggermente più moderate di un conservatorismo neoliberale rimasto politicamente orfano al più tardi dopo la svolta moderata e moderna introdotta dall'allora cancelliera Angela Merkel.
1: Fin qui la cronaca e un inizio di analisi con Walter Raue, e mancano le reazioni. Per il trionfo dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt hanno esultato su X Elon Musk e Kirill Dmitriev, che è l'inviato speciale di Vladimir Putin per gli investimenti. Il presidente della comunità ebraica tedesca, Josef Schuster, si è invece detto personalmente inorridito. Le prime reazioni nel contributo di Bettina Müller.
5: È un incubo, mette paura, profondamente vergognoso. C'è sconcerto per chi in Germania non sta festeggiando la vittoria schiacciante dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il capogruppo della CDU nel Parlamento federale non nasconde l'imbarazzo.
6: Ja, wir haben diese Situation noch nie gehabt, dass eine Partei die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch.
5: Non ci siamo mai trovati in una situazione in cui un partito designato come estremista dai nostri servizi di sicurezza ha raggiunto la maggioranza. È un risultato che dobbiamo rispettare e gestire. Nella notte della vittoria, Ulrich Siegmund, il candidato di punta dell'AfD in Sassonia-Anhalt e probabile futuro governatore della regione, ha ringraziato Elon Musk per il suo sostegno e ha auspicato una futura collaborazione. E questo in risposta a un well done, ben fatto, postato dall'uomo più ricco del mondo sul suo media sociale. Anche il presidente Trump ha postato un fermo immagine del risultato in Sassonia-Anhalt, senza però commentarlo. Post ripreso dal consigliere Kirill Dmitriev, che sabato era seduto al tavolo con Putin e gli inviati Kushner e Witkov, che si è congratulato per la vittoria storica dell'AfD, che ha definito pragmatica. Nel programma del partito c'è infatti la reintroduzione del russo obbligatorio nelle scuole della Sassonia-Anhalt e la fine degli aiuti all'Ucraina. Invece il primo ministro polacco Donald Tusk ha postato che in Polonia solo gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo dell'AfD in Germania.
1: Insomma, molte reazioni anche a livello internazionale. Io vi segnalo che del voto in Sassonia-Anhalt si occuperà anche Modem dalle 8.30 su Rete 1. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si aspetta che la guerra continui anche in inverno. Queste le sue parole dopo aver incontrato ieri a Kiev gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, reduci, lo abbiamo sentito appena nel servizio di Bettina Müller, reduci dalla loro visita a Mosca. I dettagli sull'incontro del nostro collaboratore in Ucraina, Davide Maria De Luca.
7: Un incontro incoraggiante, discussioni sostanziali e la possibilità di tornare a trattare già nel prossimo futuro, magari con la partecipazione di una delegazione russa. Nella conferenza stampa tenuta ieri nel cortile della chiesa di Santa Sofia a Kiev, da poco sfiorata dai droni russi, Zelensky non ha risparmiato i ringraziamenti e i messaggi positivi nei confronti dei suoi due ospiti, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, arrivati in Ucraina per il weekend. Il presidente ha anche scherzato con loro. La visita dei due, ha detto, ha funzionato meglio dei Patriot, riferendosi alla tregua aerea che ha protetto l'incontro e ha dato un po' di respiro agli ucraini che vivono nella capitale, bombardati nei giorni precedenti per oltre una settimana consecutiva. Ma le parole diplomatiche e le battute non possono nascondere gli scarsi risultati ottenuti ancora una volta dalla diplomazia trumpiana. Secondo le indiscrezioni dei media, Witkoff e Kushner questa volta avrebbero portato prima a Mosca e poi a Kiev un nuovo piano di pace per risolvere la questione del Donbass. A Kiev però tutti sono convinti che il Cremlino difficilmente rinuncerà a un'altra campagna di bombardamenti invernali, nella speranza che i patimenti simili a quelli dell'anno scorso spingano gli ucraini a trattare e li portino a condizioni più ragionevoli dal punto di vista di Mosca. E così, accanto ai ringraziamenti per gli sforzi diplomatici, Zelensky ha ribadito ancora una volta che a Kiev servono anche difese aeree e nuove risorse economiche per superare il gelo in arrivo nei prossimi mesi.
1: È di 5 morti e diversi feriti il bilancio dell'incidente avvenuto all'aeroporto di Miami, dove un aereo cargo di Amazon Air è uscito fuori pista in fase di atterraggio. Il velivolo ha travolto alcuni veicoli su una strada adiacente prima di prendere fuoco, provocando un denso incendio. In Svizzera ora, dove si torna a parlare di una tassa sull'immigrazione come di una misura per favorire la manodopera indigena. A passare alla cassa dovrebbero essere in primo luogo i lavoratori in arrivo da stati terzi. A prendere in considerazione questa svolta è il solitamente prudente Consiglio federale, ma anche per chi viene dall'Unione Europea potrebbero esserci dei cambiamenti. Sentiamo Anna Riva.
8: Tassa sull'immigrazione, capitolo l'ennesimo. Torna a riprendere vigore l'idea di far pagare ai lavoratori stranieri una sorta di tassa di soggiorno temporanea al loro ingresso in Svizzera per tutelare la forza lavoro elvetica. Questa volta però nel mirino non ci sono in primo luogo le persone provenienti dall'Unione Europea, ma chi arriva da stati terzi, categoria politicamente molto meno sensibile. E a prendere in considerazione l'introduzione di un simile pedaggio, sul cui ammontare, va detto, è ancora buio totale, non sono oggi singoli partiti né commissioni, bensì il Consiglio federale, che raccomanda al Parlamento di accogliere la mozione di un consigliere agli stati, PLR. Presenterà quindi al legislativo le necessarie basi legali, detto altrimenti è disposto ad approfondire l'idea. E per quanto riguarda i lavoratori europei, classe come detto molto più rilevante dal punto di vista politico, il governo constata che si potrebbe sì ricorrere a una tassa, ma solo in caso di attivazione della famosa clausola di salvaguardia negoziata nei bilaterali 3. In ogni caso, quindi, c'è tempo, sia sul fronte lavoratori provenienti da stati terzi, dove appunto i lavori sono in corso, sia sul fronte lavoratori europei. In quest'ultimo caso, il dibattito sui bilaterali 3 è in agenda tra pochi giorni al Consiglio degli Stati.
1: I primi versamenti dalla Fondazione Beloved sono arrivati alle vittime del rogo di Crans Montana e alle loro famiglie. La Fondazione è stata istituita alla fine del marzo scorso e ha accolto una settantina di richieste di aiuto. Al momento dispone di 24 milioni di franchi, 10 dei quali provengono dal Canton Valese, ma poi ci sono anche versamenti dal Canton Vaud, dal Comune di Crans Montana e da donatori privati. I versamenti possono coprire diverse richieste come interventi riabilitativi in ambito psicologico, istruzione e aiuto finanziario alle famiglie in difficoltà. Ma sentiamo la presidente della fondazione, l'ex consigliera federale Doris Leuthard.
9: Alcune delle nostre priorità sono ad esempio il reinserimento di questi giovani nel mondo del lavoro o in un percorso scolastico. Ci rendiamo conto che per le vittime il percorso della guarigione si prospetta lungo. La fondazione li sosterrà durante queste terapie. Mettiamo in conto che ci saranno anche le procedure civili e penali e che quindi avremo bisogno di qualche riserva quando sarà il momento. Per questo stiamo cercando nuovi donatori. Le situazioni sono diverse tra loro, ma i bisogni no, sono simili. Per noi è importante garantire l'uguaglianza di trattamento. Per questo abbiamo regole precise per il versamento di questo sostegno. Questo nostro compito può risultare gravoso, ma in questo momento la nostra equipe è attiva e ottimista.
1: Doris Leuthard, che è intervenuta ieri sera alla RTS, la televisione dei colleghi romandi. Ridisegnare il mondo in maniera più accurata, più equa, è quello che ha deciso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite venerdì. 164 i voti a favore, solo gli Stati Uniti sono contrari, perché giudicano il progetto troppo ideologico e irrilevante. Ma perché era così importante questo passo? La risposta nel contributo di Laura Dick.
10: È un momento storico per l'Africa e per il mondo. Correggere questa mappa significa anche correggere una percezione, significa ristabilire nella mente delle persone la realtà nelle sue vere dimensioni. Così ha accolto la decisione dell'ONU il ministro degli esteri del Togo, Robert Doucy. La mappa del mondo, come l'abbiamo conosciuta finora, verrà rivoluzionata. Era stata disegnata così nel Cinquecento e per secoli ha plasmato la nostra visione di paesi e continenti. Con l'Europa al centro, il Nord America più esteso che in realtà, l'Africa grande come la Groenlandia.

0: grafica a parametri orientati al proprio scopo. La risoluzione infatti non impone l'utilizzo della nuova carta geografica, incoraggia invece governi, scuole o aziende tecnologiche a utilizzare la Equal Earth, questo progetto rappresentante una terra più giusta, più paritaria, quando le dimensioni geopolitiche o la sfericità della terra sono rilevanti.
1: Chiudiamo andando in Francia, dove siccità e calore stanno mettendo in pericolo anche una parte del prezioso patrimonio gastronomico. Da Parigi di Annalisa Cappellini.
2: Alcuni dei più iconici formaggi francesi sono in pericolo e il problema nasce dai pascoli. Le mucche che producono latte per questi formaggi, infatti, hanno sempre meno erba da mangiare. Le ondate di calore che quest'estate hanno colpito l'Europa hanno avuto conseguenze devastanti sui pascoli francesi. Il mese di luglio è stato il più caldo mai registrato nel paese e il terzo mese più secco dall'inizio delle rilevazioni, col 95% del territorio colpito dalla siccità. A metà agosto la crescita dei prati permanenti era inferiore di circa un terzo rispetto alla media, togliendo nutrimenti preziosi alle mucche. Parigi è stata dunque costretta ad allentare alcune delle sue norme in materia di produzione di formaggio. 10 formaggi AOP, ovvero con una denominazione di origine protetta, hanno già ottenuto delle deroghe temporanee alle regole di produzione, altrimenti severissime. Tra loro ci sono il Reblochon, il Cantal, il Bleu d'Auvergne, ma anche l'Abondance, il Beaufort e il Comté, prodotti vicino alla frontiera con la Svizzera. Gli allevatori ora possono usare più foraggio e cereali provenienti da altre regioni, un procedimento prima vietatissimo. Lo scopo è quello di riuscire a nutrire le mucche e continuare dunque a produrre il loro formaggio. Il rischio però è che cambiando l'alimentazione delle mucche cambi anche il gusto del prodotto finale, su formaggi che da generazioni troneggiano sulle tavole francesi e che sono anche diventati un simbolo della cultura nazionale all'estero. Mentre la morsa del calore sembra finalmente allentarsi, resta un grande interrogativo per i produttori francesi. A fronte di estati sempre più calde, per quanto tempo ancora i loro formaggi potranno esistere come li conosciamo oggi?
1: Chiudiamo qui, buona giornata.
3: Lo sport
4: con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
5: Prove di fuga. Buongiorno da Omar Meschal. La settima giornata del campionato di calcio di Superliga ha fortificato lo scintillante inizio stagione del Lugano, andato a vincere 3-1 al Santiago Park di Basilea, portando nel contempo la propria striscia di imbattibilità, includendo la fine dello scorso campionato, a quota 15 partite di fila. Lugano a punteggio pieno dunque in vetta alla Superliga con 18 punti, 3 di vantaggio e una partita in meno sullo Young Boys, che sabato prossimo nello scontro di diretto alla IL Arena rappresenterà un possibile ulteriore trampolino in avanti. Al terzo posto con 12 punti sale il Sion, vincente 3-2 sul Thun, mentre in coda annaspa il Servette, battuto in casa 2-0 dalla San Gallo. Sul fondo allora Vaduz e Losanna 6 punti, Grasshopper 5, Servette 4. Dipinge invece così il momento bianconero il tecnico Mattia Crocitorti.
6: Stiamo cercando di fare come un surfista in Portogallo, stiamo lì, surfiamo su queste onde più in alto possibile, finché ce la facciamo cerchiamo di stare lì, cerchiamo di avere equilibrio, cerchiamo di non cadere da questo surf e continuiamo a surfarla questa onda.
7: Chissà se Mattia Crocitorti si riferisce a Nazaré o a Ericeira, gli angoli lusitani più in voga tra i surfisti. Certo è che l'immagine è chiara, quella di un gruppo in controllo come il surfista sulla tavola, che malgrado domini le onde che affronta deve rimanere vigile e portare rispetto all'oceano che da un momento all'altro potrebbe farlo affondare. Con questo ronzio nell'orecchio deve rimanere il Lugano, anche se ora le prove di forza da inizio stagione sono almeno 4: Grasshopper, Maccabi, Servette, Basilea. Inizia a non essere più solamente un caso, inizia a essere il Lugano versione 26-27, indomito, freddo e selvaggio, come le acque a largo del Portogallo. Ora altro doppio banco di prova, San Gallo e prima ancora lo Young Boys, che sta provando a rincorrere i bianconeri.
6: Sono dei punti che valgono sicuramente doppio, ma sono dei segnali che vogliamo lanciare a questo campionato. Vogliamo far vedere che il Lugano è sul pezzo, in questo momento sta andando tutto bene, ma è un Lugano che deve rimanere sul pezzo anche quando ci saranno dei momenti sicuramente più grigi.
7: Ogni tanto capita si rannuvoli anche la costa atlantica, ma è in quelle occasioni, quando la natura sfugge e si ribella, che esce tutto il talento del surfista.
5: E questo era un contributo dell'inviato a Basilea Patrick Locatelli. In Italia solo al 92esimo la Juventus ha rimesso in equilibrio il match col Milan, chiuso sull'1-1, e allora dopo tre giornate ed in attesa dell'impegno della Lazio questa

0: sera sul campo dell'Udinese, solo Roma e Inter restano a punteggio pieno in testa con 9 punti, Como, Milan e Juventus 7. Ricordo ancora il miracolo ieri a Monza nel Gran Premio d'Italia con il ventenne italiano Kimi Antonelli, partito dal 19° posto e dopo 26 sorpassi è andato a rimporsi con la sua Mercedes per la 7ª volta in stagione davanti al compagno di squadra Russell e dalla Red Bull di Verstappen. Antonelli cementifica così la propria leadership nel mondiale di Formula 1. Tennis, avanzano ai quarti in scioltezza Carlos Alcaraz, intersetta sullo statunitense Paul, e l'altro americano Shelton, dominante anche in 3-7 su Tsitsipas. Ai quarti anche la ceca Noskova, ora di fronte alla numero 1 al mondo Sabalenka, e le statunitensi Pegula e Navarro, opposte nel derby che varrà un posto in semifinale. Giorno di riposo la Vuelta nel ciclismo prima dell'ultima settimana, alla quale la maglia rossa Mass si presenta con oltre 2 minuti su Gal e Roglic. La Turchia infine si è riconfermata regina d'Europa nella pallavolo femminile. In finale le turche hanno battuto l'Italia 3-7-2.
1: Buongiorno Svizzera, siamo di nuovo qui, ben ritrovati da Fusetti e Margiotta, per adesso ancora le sole FM che abbiamo sulla nostra rete.
2: Iniziamo con la polemica, buongiorno, ben ritrovati.
1: Buongiorno.
2: Svegliati.
1: Come ti trovi in questo studio nuovo, Marcello?
2: È grande, è bello.
1: È bello.
2: Sì.
1: Bene,
2: sì,
1: per chi ci vede su RSI La 2.
2: C'è una luce strana, devo abituarmi.
1: E c'è una luce anche molto bella. L'avete notato che in queste mattine c'è un cielo rosa, screziato? Volevo iniziare così con un po' di poesia, perché la mitologia greca ce lo spiega così. Eos, la dea delle prime luci del giorno, commise l'errore di intrecciare una relazione segreta con Ares, il dio della guerra, che all'epoca era un po' il fidanzatino di Afrodite. Afrodite lo seppe e disse la cosa che
2: il
1: lui
2: fidanzatino
1: tutti...
2: è l'amante.
1: Sì, e beh, ma sì, ma gli dei avevano un sacco di intrallazzi. Afrodite disse quella cosa che noi donne diciamo abitualmente. Cosa? Disse proprio così, e invece di punire Ares decise di colpire Eos, l'aurora, nel modo più crudele. La maledisse condannandola a un desiderio insaziabile per i giovani uomini mortali. Da quel momento in poi ogni notte Eos rapisce o si unisce a un nuovo amante mortale, come per esempio il famoso Titone, che diremo, di cui diremo un'altra volta, al mattino quando deve salire in cielo sul carro per annunciare l'arrivo del sole, suo fratello Helios, Eos si ricorda delle sue passioni notturne ed è sopraffatta dalla timidezza e arrossisce tingendo il cielo di rosa. È una cosa poetica. C'è un'altra versione che dice che Eos, innamoratasi di Titone, chiese agli dei di concedergli l'immortalità e lo ottenne, ma distratta com'era dimenticò di chiedere agli dei che oltre all'immortalità dessero a Titone l'impossibilità di invecchiare,
2: l'eterna giovinezza.
1: E invece Titone cominciò a invecchiare, Eos perse interesse e allora ogni mattina Eos arrossisce, secondo un'altra versione, per la vergogna di aver dimenticato un particolare.
2: E la mitologia greca ce lo spiega così, Guido Della Bruna, il cielo ce lo spiega in un altro modo. Buongiorno Guido.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, cosa troveremo oggi?
3: Sì, oggi abbiamo un piccolo cambiamento rispetto al fine settimana. Infatti abbiamo il transito di due piccole zone di instabilità. La prima transiterà questa mattina da ovest verso est, la seconda è attesa invece verso sera. A sud delle Alpi non avremo dei grandi effetti, se non un certo aumento della nuvolosità, appunto in concomitanza col passaggio di queste due linee, ma fra i due sistemi comunque ci sarà spazio per una giornata abbastanza soleggiata. Il rischio di avere qualche goccia è basso, potremmo avere eventualmente qualche rovescio, qualche isolato temporale, soprattutto nelle Alpi, mentre sul centro e sul sud del Ticino probabilmente, a parte la nuvolosità, non vedremo niente di particolare. Farà sempre caldo con temperature massime attorno ai 29 gradi. Al nord delle Alpi l'attività di questi due sistemi sarà leggermente maggiore. Abbiamo in questo momento una linea di rovesci che va dal Vallese centrale fino alla Svizzera centrale e attorno al canton Zurigo, sta transitando verso est e, come detto, poi nel corso della serata ci sarà il passaggio dalla seconda linea con qualche temporale sparso, però anche al nord nel complesso la giornata sarà abbastanza soleggiata e anche lì con temperature elevate attorno ai 29 gradi.
2: Guido, grazie, buon lavoro, buona giornata.
3: Buona giornata a voi, grazie.
2: Adesso andiamo a Bien, dove c'è Daniele De Mattè.
4: Via Radio con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Buongiorno Daniele.
5: Buongiorno a tutti da Bien, dalla redazione di Via Swiss. Allora, sulle strade ticinesi questa mattina, come d'abitudine, il traffico pendolare è intenso e al momento i rallentamenti più significativi, quelli più importanti, sono segnalati sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, in ingresso in Svizzera dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, così come nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: 3, 2, 1, 11, 13. Te lo ricordavi il nostro numero, Marcello?
1: Sì. 076 321 1113.
0: No, perché quest'estate mi è capitato anche di dare un po' i numeri su numeri scontati, e questo è il numero per scriverci. State già scrivendoci in parecchi e grazie per questa accoglienza. Insomma, la seconda settimana di 720 della nuova stagione.
1: Con i due vecchi della stagione.
0: Esatto, perché quegli altri sono diventati da Rari a Ragù e invece noi siamo rimasti FM, ma questo è un concetto già enucleato. Invece la data giusta per questa cosa di cui vorrei parlare con voi era l'altro ieri, il 5 settembre, ma la celebrazione non potevamo perdercela. Senti qua, la sai? Eh?

0: Muppet Show debuttò nel settembre del 1976, quindi 50 anni fa esatti, e meno di 2 anni dopo il New York Times lo definiva probabilmente il programma televisivo contemporaneo più popolare al mondo. Oggi i fan si riuniscono ogni anno per celebrare il compleanno di questa creatura e del suo creatore, che si chiamava Jim Henson. E ovviamente immagina il divertimento nel rivedere e spolverare tutti questi personaggi. Tu te li ricordi?
1: I due vecchietti arrabbiati?
0: E certo, i classici due vecchietti. Miss Piggy, Kermit, il presentatore, che era quello che doveva far stare insieme
1: l'orchestra,
0: un po' tutti.
1: C'era tutto, era
0: c'era
1: bellissimo.
0: Tutto. Allora, l'universo dei Muppet è grande, però il Muppet Show inizia in piccolo, perché inizia solo con alcuni personaggi che man mano all'inizio si aggiungono a quelli che arriveranno, no? Allora, in ogni episodio il pacato conduttore, che è la ranocchio verde Kermit, deve tenere a bada la troupe, proprio come Henson faceva con i creativi e collaboratori al Muppet Show, che erano tanti, erano tutti diversi, erano tutte persone un po' particolari, però così ci raccontano, si volevano tutti un gran bene. E la carriera televisiva di questo signore Henson cominciò giovanissimo. Lui aveva 17 anni, voleva entrare in televisione da qualsiasi porta, e rispose a un annuncio che cercava dei sostanzialmente manovratori di burattini, e lui divenne un manovratore di marionette. Lo divenne a 17 anni, mise il suo primo piedino lì in questo mondo, e poi chiaramente nel corso degli anni, e insieme alla sua compagna, collega, che si chiamava Jane Nebel, che poi divenne sua moglie, inventò questi Muppet. Muppet non è un nome che ha un significato in inglese, perché puppet vuol dire pupazzo, però Muppet era proprio un gioco con una lettera diversa. Lui cominciò a considerare il mondo delle marionette, che hanno un proscenio, hanno tutto un palco, eccetera, e disse: togliamolo, facciamolo diventare in tre dimensioni, no? Giriamogli attorno. E quindi creò questo posto.
1: Mondo dei Muppet.
0: Sì, che che tra l'altro divenne molto una creatura molto più inglese che americana, perché negli Stati Uniti le principali televisioni dissero: ma chissà, non mi sembra un grande show. E invece gli inglesi dissero: portalo qua. A Jim Henson, lo portò lì e divenne in fretta famoso poi in tutto il globo, e dunque gli portò fortuna questo trasferimento inglese, diciamo. Jim Henson purtroppo morirà molto giovane, a 53 anni, nei primi anni 90, non vedrà tutto quello che è successo dopo sicuramente, però fece in tempo a sviluppare tutti questi personaggi, da Miss Piggy a Gonzo, ai due critici Stolter e Waldorf, che sono loro,
1: siamo noi
0: i due vecchietti del Muppet Show. Insomma, era solo per
1: quando
0: ricordare.
1: Quando c'era Savoia eravamo più simili a loro.
0: È vero.
1: Con te è più difficile.
0: Mi dispiace. Ma posso far qualcosa se vuoi. Ma mi sento molto di carattere, un po' acidella. Comunque era solo per ricordarvi che 50 anni fa nasceva quello che poi un po' tutti noi, bambini e adulti, poi abbiamo amato, il Muppet Show.
1: Manamana.

0: Questo è Achille Lauro, uno dei cantautori preferiti di Marcello in questo periodo.
1: Studio nuovo, musica nuova, certo. Giovane.
0: Esatto.
1: Facciamo fatica a attraversare piano Imagadino, piano Scairolo, però arriveremo su Marte. Questo già ce l'hanno detto, e dato che arriveremo su Marte bisognerà arrivarci con la schiscetta. Ne abbiamo parlato più volte perché c'è la Deep Space Food Challenge della NASA che sta studiando i cibi che potremmo non portare, ma avere lì e produrre lì.
0: Certo.
1: La bottiglia di PET, tu la mangeresti una bottiglia di PET?
0: Ma...
1: E loro invece sì, loro mangeranno probabilmente quella che noi chiamiamo la bottiglia di PET, loro la trasformano con tutta una serie di procedimenti, con dei microorganismi che ti mangiano il PET, lo sciolgono, poi gli mettono degli amidi, fanno un pastone, alla fine avranno dei biscotti che lasceranno addirittura di vaniglia. Fatti partendo dalle bottiglie in PET.
0: Vabbè, meno male che esiste questa capacità di riuscire a tornare indietro da una cosa distruttiva a una cosa che
1: tu prendi materiali con tanto carbonio come le bottiglie in PET, gliele fai scomporre, poi metti dei aggiungi un cucchiaino di lieviti geneticamente modificati che possono produrre proteine, grassi, tutto quello che serve a un biscotto, che sia un biscotto buono, che ti lasci un bel gusto in bocca. Per avere il buon gusto in bocca, anche qua è un'aggiunta di vaniglia, però non puoi metterci la vaniglia perché la vaniglia su non ce l'avrai, quindi devi trovare dei microorganismi che abbiano il gusto di vaniglia, e li hanno trovati. Per ora nessuno li ha provati questi biscotti perché l'amministrazione americana non ha ancora autorizzato, li hanno solo annusati. A me fa molto ridere perché hanno fatto
0: Team di annusatori.
1: Sì, hanno fatto i biscotti, li hanno stampati con le stampanti 3D e li hanno annusati.
0: Ma li hanno provati a inzuppare
1: non possono finché la Drug, Food and Drugs perché Administration non gli dice puoi mangiarlo. Ci
0: per
1: sono
0: me
1: i volontari, ma
0: il punto del biscotto che fa la differenza è se si ammorbidisce quando lo inzuppi nel caffè o nel caffè latte, per cui quello lì per me è andiamo su Marte
1: positiva.
0: Oppure no,
1: guardiamo
0: sì,
1: una cosa positiva: se riusciamo a trasformare le bottiglie in PET in biscotti, magari una parte dell'inquinamento che abbiamo in giro lo possiamo mettere in ciccia.
0: È vero, ottimo, diventiamo di ciccia di PET però.

0: Le 7.41 sono arrivati per Rassegna Stampa e Sport. Elisa Fraccaroli, Omar Meschal, ben arrivati, benvenuti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Elisa, cominciamo da te, cominciamo dalla politica, quella internazionale.
2: Esatto, ne parlano tutte le aperture dei giornali. Abbiamo sentito nel radiogiornale la vittoria al 44% della AfD alle elezioni di nella Sassonia-Anhalt. I principali titoli parlano di vittoria. Sulla NZZ, vittoria schiacciante per la AfD, tracollo per la CDU. Il Blick, la Germania trema. Il Tagesanzeiger invece ricorda: non è affatto chiaro chi governerà. Invece sulla regione il titolo dell'editoriale è: valanga AfD, la Germania trema. Il BEC poi interpreta il risultato dal punto di vista svizzero. La Svizzera punta sulla concordanza. In Consiglio federale c'è quella che chiamiamo la formula magica, ma nei cantoni di solito ci sono governi multipartitici, quindi con varie formazioni di partiti. Questo processo è spesso lento e raramente eclatante, ma garantisce una cosa: la stabilità. Impedisce la crescita di un partito d'opposizione che può destabilizzare il sistema. E poi in Svizzera si vota spesso tra un'elezione e l'altra, ci sono le iniziative popolari, ci sono i referendum. Il governo e il Parlamento sanno che la popolazione può modificare le loro decisioni e quindi cercano fin da subito soluzioni che sono sostenute dalla maggioranza.
4: Forse varrebbe la pena aggiungere, per chi non l'avesse mai sentito, magari qualcuno, cioè che AfD sta per Alternative für Deutschland ed è un partito che sta su posizioni piuttosto estreme di destra, ecco, diciamo che scombina un po' per questo motivo.
3: Comunque il risultato è chiaro e addirittura oltre le attese degli analisti. Omar, oltre le attese degli analisti anche questo Lugano?
1: Sì, direi di sì, si è spinto a quota 15 partite senza perdere, contando anche la coda della scorsa stagione. Ne ha vinte 6 su 6 in Superliga, è primo, e sabato prossimo ci sarà un intrigante Lugano Young Boys. Insomma, Lugano è primo con 3 punti sullo Young Boys, ha però una partita in meno rispetto ai gialloneri. Però ecco, è bella l'immagine che ha richiamato Crocitorti ieri dopo la partita. Il Lugano è un surfista proprio che sta cavalcando quest'onda di risultati molto positivi, senza dimenticare che lo sta facendo con questo triplo impegno. Insomma, c'è l'Europa, c'è la Coppa Svizzera, ma questo non impedisce ecco a Lugano, approfittando anche di qualche episodio favorevole, diciamo così. Ieri c'è stato l'errore del portiere del Basilea Salvi, che ha servito il 2-1 a Bislimi, ma poi c'è anche la mano di Crocitorti, perché i subentranti fanno sempre la differenza. Ieri Pilstrom e Kendussi hanno costruito, insomma, il 3-1 che ha messo la parola fine ad una partita che dà, ecco, ulteriore slancio alla formazione bianconera.
3: Subentranti che cambiano le partite bianconeri. Ieri sera Gatti è entrato e ha messo il pareggio contro il Milan della Juventus, però questo è un altro discorso. Elisa, i giornali che parlano, è un termine che c'è nello sport, quello della bomba, però qui sono altre le bombe di cui
2: si parla. Mini bombe, parliamo di mini bombe, quelle che sull'OTAN si parla di batterie al litio che rischiano di andare a fuoco nei centri di smistamenti. Ricordiamo, a fine agosto c'era stato un incendio a Quiblon nel Canton Vaud, proprio in un centro di riciclaggio. Queste batterie, le batterie al litio, le ritroviamo in vari oggetti della vita quotidiana, che sia nelle cuffie Bluetooth senza fili, nelle chiavi dell'auto, nelle sigarette elettroniche come le puff. E se non sono smistati correttamente questi oggetti, c'è il rischio che prendano fuoco, dato che sono molto sensibili ai cambiamenti di temperatura e umidità. L'anno scorso, tanto per dare un'idea, le batterie smaltite in maniera errata hanno provocato una quarantina di incendi nei centri di riciclaggio svizzeri. Il problema è cresciuto, si legge nell'articolo, anche per l'aumento dei prodotti poco costosi comprati su internet da siti esteri. Il settore suggerisce una maggiore responsabilizzazione sia dei distributori che dei consumatori, oltre alle organizzazioni di riciclaggio, ma sottolineano anche che mancano ancora delle misure politiche.
4: Andiamo invece su una questione che ha tutto di positivo, soprattutto per il protagonista.
1: Sì, certo, ieri in Formula 1 abbiamo assistito a qualcosa di storico. È stata una gara che entrerà negli annali, perché appunto a 20 anni Kimi Andrea Antonelli è andato a fare una rimonta clamorosa dal 19° posto, 26 sorpassi per andare a vincere. È vero, hai la macchina più forte, hai la macchina più più veloce, però poi ecco che a questa età devi anche sapere gestire. È stato impressionante proprio il finale in cui c'era il compagno di squadra Russell davanti e lui giro dopo giro mangiava decimi su decimi grazie anche alle gomme, insomma lui le aveva appena cambiate mentre il compagno no, però ecco è stato davvero un martellamento impressionante. Era a 60 anni che un italiano non vinceva a Monza ed è stato anche bello vedere insomma tutti i tifosi della Ferrari, che invece ha fatto un altro patatrack, proprio celebrare questo
3: ragazzo. Ferraristi che celebrano quello della Mercedes.
1: Esatto, questo molto è bello. Stato un bel contrasto sicuramente in una gara che appunto resterà sicuramente nella storia.
3: Elisa, è uno dei temi di cui parliamo spesso, quello delle intelligenze artificiali, delle nuove tecnologie. Oggi Takis Anzeiger ci si mette.
2: Ci si mette anche lui intervistando una giornalista esperta che dice, il titolo: non dobbiamo commettere lo stesso errore che abbiamo commesso coi social media anche con l'intelligenza artificiale. Questa esperta ha fatto un esperimento, ha lasciato che l'intelligenza artificiale prendesse le principali decisioni nella sua vita quotidiana, che sia dal rispondere ai messaggini SMS a cosa do da mangiare ai miei figli di 9 e 5 anni questa sera a cena. Il risultato è sorprendente per lei, ha detto che l'intelligenza artificiale adesso sa più cose di me, di molti miei amici, ma ha anche cercato creare legami affettivi e emotivi. Dice: è impressionante la rapidità con la quale l'aspetto artificiale sparisca. Dopo alcuni minuti le sembrava di avere una conversazione naturale, ha osservato che è diventato molto facile avere dei legami affettivi con queste intelligenze artificiali, al punto da dimenticare che stava parlando con un robot. E sottolinea anche l'esperta che le aziende tecnologiche creano questa intelligenza artificiale per rispondere nel modo più positivo possibile, per aumentare il tempo di utilizzo. Il chatbot poi si è attribuito da solo un nome, Evan, il nome del primo compagno della giornalista esperta. La giornalista ricorda che per evitare che diventino pericolose queste IA bisognerebbe vietarne l'uso ai minori di 16 anni perché spesso questi ragazzi vorrebbero usarla per risolvere questioni personali invece di parlarne con adulti o conoscenti. L'intelligenza artificiale, dice, non risolve i problemi personali.
3: No. Allora, immaginiamo e speriamo che i ragazzi abbiano avuto di che mangiare la sera consigliati da chat o da,
2: esatto,
3: da chi...
2: giustamente.
3: Non so, il compagno attuale, sei
2: fatta.
3: Contento di avere in casa Evan, il primo
2: esatto,
3: compagno
2: Alex.
3: Della giornalista, che dà i consigli su come crescere i ragazzi.
4: Un po' di cattivo gusto anche.
3: Poi continuiamo a parlare di social intelligenza artificiale, perché ci sono là dove la fanno, chi la fa la tiene lontana dai ragazzi.
4: Eh sì. Comunque ringraziamo Elisa Fraccaroli, Omar Meshal, come sempre.
3: E torniamo da Daniele De Mattea Bien per le informazioni sul traffico a livello nazionale.
5: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo colonne o forti rallentamenti nel cantone Argovia sulla 1 tra Rau Ovest e Meganville in direzione di Zurigo, nella regione di Soletta ancora sulla 1 tra Gunzen e Wangen an der Aare in direzione di Berna e infine a Zurigo sul Nordring tra Dietikon e Urdorf Nord in direzione di Berna e sulla A1 da Efretikon a Zurigo Est, così come sul Westring verso la galleria del Gubrist. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattea.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Un disco che secondo me ha segnato la vita di molti di noi, e questa era Vita. Beh, ha segnato non la vita, un periodo della vita. Ci sono dei dischi che se, dai, tu lo sai.
1: Ci sono dei gesti che segnano la vita oggi.
0: Dei gestacci.
1: Tu hai cominciato con una cosa molto bella, allegra, Muppet Show, il suo anniversario. Oggi però è un giorno importante, il giorno dello schiaffo metaforico più importante della nostra cultura occidentale, lo schiaffo di Anagni.
0: Anagni.
1: Oggi
0: vicino Roma.
1: 1303. I Colonna, siamo nel pieno delle dispute tra il papato e i grandi imperatori dell'epoca, in particolare i francesi. Filippo il Bello e Bonifacio VIII non vanno d'accordo perché Bonifacio VIII si allargava un po', e i francesi questa cosa anche loro volevano allargarsi e non l'hanno presa bene. Il papa Bonifacio VIII 1303 ha dei problemi in casa con dei cardinali, i Colonna, che non sono d'accordo, non sono stati d'accordo con la sua elezione. Lo dicono: sei illegittimo. Lui li scomunica, li rade al suolo Palestrina e pensa di averla messa a posto. Loro scappano in Francia, vanno da Filippo il Bello e gli dicono: ci pensiamo noi. Vanno ad Anagni, dove il papa è nel suo palazzo, entrano nel palazzo, lo prendono, lo fanno prigioniero, e sembra che uno dei Colonna, non i due cardinali, un altro dei Colonna, abbia dato uno schiaffo. Al papa. Lo schiaffo di Anagni, che troviamo anche nel 20° del Purgatorio, con Dante che incontra il capostipite dei re di Francia, che ricorda la vergogna, perché Dante odiava Bonifacio VIII, gli stava molto sulle scatole, però quello schiaffo dato al papa era lo schiaffo dato alla cristianità.
0: Era uno schiaffo metaforico, probabilmente. Ma ci
1: anche
0: fu anche
1: perché
0: magari
1: Bonifacio
0: quello
1: VIII
0: fisico.
1: Tornò poi a Roma e morì nel giro di poche settimane. Lo schiaffo del re.
0: Il momento di storia di Marcello Fosetti, che tra l'altro possiamo dirlo, ascolterete anche nei pomeriggi di Rete 1 con tante perle che riguardano personaggi e storie.
1: Sembra di sì.
0: Sembra proprio di sì.
1: Da oggi.

0: La meteo con VZ Vermögens Centrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: E uno sguardo alle previsioni fino a questa sera: su delle Alpi tempo abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli sui rilievi nel pomeriggio, seguito da locali temporali. Al nord nuvoloso con qualche rovescio, poi generalmente soleggiato. Dalla serata nuovo aumento delle nubi con rovesci o temporali.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Rete 1.
1: Sono le 8.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. Vittoria dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Germania. L'AfD è il partito più votato in Sassonia-Anhalt. Non è detto però che riuscirà a governare. Sotto pressione ora il cancelliere Merz, il cui partito, la CDU, ha subito una cocente sconfitta. Molti lo ritengono responsabile. Una tassa per chi viene a lavorare in Svizzera. Si torna a parlarne, in particolare per gli immigrati extraeuropei, e questa volta il Consiglio federale è d'accordo. Le elezioni amministrative di ieri in Sassonia-Anhalt hanno provocato un terremoto politico in Germania, aprendo nuovi scenari per il futuro del paese. Il partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland ha conquistato una vittoria nettissima, surclassando il partito del cancelliere tedesco Friedrich Merz, ovvero la CDU. La Sassonia-Anhalt è un piccolo land dell'ex Germania orientale, ma le ripercussioni del voto vanno molto al di là dei suoi confini. Sentiamo Walter Raue.
5: Per il partito della destra radicale della AfD è stato un trionfo. Ogni secondo elettore della Sassonia-Anhalt ha messo la sua crocetta sotto il simbolo di questo partito, che ha ottenuto il 44% dei voti, un record. Ma l'eventualità di un governo regionale guidato dalla destra radicale dell'Alternative für Deutschland dipenderà in buona parte dalle decisioni di un altro partito, quello della sinistra populista Lista di Sarah Wagenknecht, che in Sassonia è riuscito a malapena a superare lo sbarramento del 5%. Questo partito, definito rosso-bruno per via delle sue posizioni di sinistra in materia sociale e di destra in quelle migratorie e di politica interna, potrebbe sostenere dall'esterno un governo di minoranza dell'AfD oppure farne parte. Tutti gli altri partiti tradizionali, cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi e post-comunisti della Linke, si rifiutano categoricamente di collaborare con un partito che giudicano come estremista, ultranazionalista e autoritario. Indipendentemente da come andranno le cose, l'esito di queste elezioni ha scosso il mondo politico tedesco. Il timore è che l'avanzata dell'AfD potrebbe non fermarsi a questa piccola regione, ma espandersi nel resto della Germania. Già fra due settimane si voterà nella città-stato di Berlino e nel Land settentrionale del Mecklenburgo. La disfatta della CDU in Sassonia-Anhalt, dove ha perso oltre il 18% dei consensi, renderà più difficile il compito di governare anche al cancelliere federale Friedrich Merz.
4: E per il trionfo dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt hanno esultato su X Elon Musk e Kirill Dmitriev, che è uno degli inviati speciali di Vladimir Putin. Il presidente della comunità ebraica tedesca Josef Schuster si è invece detto personalmente inorridito. Le prime reazioni nel contributo di Bettina Müller.
6: È un incubo, mette paura, profondamente vergognoso. C'è sconcerto per chi in Germania non sta festeggiando la vittoria schiacciante dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il capogruppo della CDU nel Parlamento federale non nasconde l'imbarazzo.
7: Ja, wir haben diese Situation noch nie gehabt, dass eine Partei die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch.
6: Non ci siamo mai trovati in una situazione in cui un partito designato come estremista dai nostri servizi di sicurezza ha raggiunto la maggioranza. È un risultato che dobbiamo rispettare e gestire. Nella notte della vittoria, Ulrich Siegmund, il candidato di punta dell'AfD in Sassonia-Anhalt e probabile futuro governatore della regione, ha ringraziato Elon Musk per il suo sostegno e ha auspicato una futura collaborazione. E questo in risposta a un well done, ben fatto, postato dall'uomo più ricco del mondo sul suo media sociale. Anche il presidente Trump ha postato un fermo immagine del risultato in Sassonia-Anhalt, senza però commentarlo. post ripreso dal consigliere Kirill Dmitriev, che sabato era seduto al tavolo con Putin e gli inviati Kushner e Witkov, che si è congratulato per la vittoria storica dell'AfD, che ha definito pragmatica. Nel programma del partito c'è infatti la reintroduzione del russo obbligatorio nelle scuole della Sassonia-Anhalt e la fine degli aiuti all'Ucraina. Invece il primo ministro polacco Donald Tusk ha postato che in Polonia solo gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo dell'AfD in Germania.
4: E del voto in Sassonia-Anhalt si occuperà anche Modem dalle 8.30 su Rete 1. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si aspetta che la guerra continui anche in inverno. Queste le sue parole dopo aver incontrato ieri a Kiev gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che nei giorni precedenti erano stati a Mosca. Nella conferenza stampa di chiusura ci sono stati ringraziamenti a Witkoff e Kushner per il loro impegno e un invito a ritrovarsi presto per continuare le trattative. Il fatto che Zelensky abbia di nuovo chiesto aiuti militari in vista della stagione fredda lascia però intendere che non ci sono passi avanti sostanziali verso una tregua. In Svizzera ora, dove si torna a parlare di una tassa sull'immigrazione come di una misura per favorire la manodopera indigena. A passare alla cassa dovrebbero essere in primo luogo i lavoratori in arrivo da stati terzi. A prendere in considerazione questa svolta è il Consiglio federale, ma anche per chi viene dall'Unione Europea potrebbero esserci cambiamenti in vista. Ce ne parla Anna Riva.
3: Tassa sull'immigrazione, capitolo l'ennesimo. Torna a riprendere vigore l'idea di far pagare ai lavoratori stranieri una sorta di tassa di soggiorno temporanea al loro ingresso in Svizzera per tutelare la forza lavoro elvetica. Questa volta però nel mirino non ci sono in primo luogo le persone provenienti dall'Unione Europea, ma chi arriva da stati terzi, categoria politicamente molto meno sensibile. E a prendere in considerazione l'introduzione di un simile pedaggio, sul cui ammontare, va detto, è ancora buio totale, non sono oggi singoli partiti né commissioni, bensì il Consiglio federale, che raccomanda al Parlamento di accogliere la mozione di un consigliere agli Stati, PLR. Presenterà quindi al legislativo le necessarie basi legali, detto altrimenti, è disposto ad approfondire l'idea. E per quanto riguarda i lavoratori europei, classe, come detto, molto più rilevante dal punto di vista politico, il governo constata che si potrebbe sì ricorrere a una tassa, ma solo in caso di attivazione della famosa clausola di salvaguardia negoziata nei bilaterali 3. In ogni caso, quindi, c'è tempo, sia sul fronte lavoratori provenienti da stati terzi, dove appunto i lavori sono in corso, sia sul fronte lavoratori europei. In quest'ultimo caso, il dibattito sui bilaterali 3 è in agenda tra pochi giorni al Consiglio degli Stati.
4: I primi versamenti della Fondazione Beloved sono arrivati alle vittime del rogo di Cramontana e alle loro famiglie. La fondazione è stata istituita alla fine di marzo e ha accolto una settantina di richieste di aiuto. Al momento dispone di 24 milioni di franchi, 10 provengono dal Canton Vallese, ma ne arrivano anche dal Canton Vaud, dal comune di Cramontana e da donatori privati. I versamenti possono coprire diverse richieste, come interventi riabilitativi nell'ambito psicologico, dell'istruzione e dell'aiuto finanziario alle famiglie in difficoltà. Era questa l'ultima notizia. Buona giornata a tutti e a tutte.
0: Via radio con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
8: In Ticino il traffico pendolare è tuttora intenso e i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Sono le 8 e 9 minuti e questo è 7:20. Francesca Margiotta, Marcello Fusetti.
10: Ben ritrovati. Allora, ci siamo lasciati.
1: Sì.
10: 20 minuti fa in rassegna stampa con questa notizia che riportava Elisa Fraccaroli dell'intervista fatta sul Tagesanzeiger a questa esperta di tecnologie che diceva: attenzione, non facciamo lo stesso errore con l'intelligenza artificiale, lo stesso errore che abbiamo commesso con i social, e portava l'esempio che questa giornalista aveva fatto. Era entrata molto in empatia con l'intelligenza artificiale, tanto da chiederle di scegliere per lei le cose da fare durante le giornate.
1: Sì, piuttosto inquietante. Piuttosto anche inquietante. La sensazione che lei descrive, che a un certo punto sfugge la soglia di rapporto tra essere umano e identità robotica e sembra di parlare con un tuo pari.
10: Sì, anzi forse anche meglio, perché se lei portava l'esempio: cosa faccio da mangiare questa sera ai miei figli, se lo domandi a tuo marito magari ti risponde peggio che un computer quindi è più facile entrare in relazione con, in questo caso si chiamava Ivan,
1: si
10: era dato lui stesso il nome. So che ne hai parlato la settimana scorsa. I guru delle intelligenze artificiali, i guru della Silicon Valley, che tengono lontani i propri figli da queste tecnologie.
1: Esatto, c'era un articolo che raccontava, più di un articolo in realtà, che racconta proprio come i boss delle aziende tecnologiche, anziché, come sarebbe ovvio pensare, dare in mano tablet, telefonini e vari tipi di tecnologia ai loro figli, li mandano in scuole che tra l'altro costano sui 50.000 franchi l'anno, dove c'è zero tecnologia, proprio perché loro li vogliono tenere lontani il più possibile. E mi sono chiesta: cosa vorrà dire questa cosa? Che andiamo verso un mondo dove queste cose non ci saranno più, oppure semplicemente che i figli le useranno quando sarà il momento e magari non ne avranno bisogno perché ci sarà chi lo fa per loro?
10: Diciamo che di fronte a queste scelte di chi fa l'intelligenza artificiale, che lavora per il mondo dei social, di tenere i figli lontano dalle loro creazioni, qualche preoccupazione ti può nascere, perché i tuoi magari non li hai tenuti così lontani dalle intelligenze artificiali, dai social. Se n'era parlato già molti anni fa, quando uscì la notizia che Bill Gates ai figli il telefonino non glielo dava. Adesso praticamente tutto quel mondo tiene lontani i figli, a parte Zuckerberg, che invece è contento che sua figlia di 8 anni sia già in grado di programmare
1: dei piccoli
10: software. Gli altri li tengono lontani. Poi c'è tutta la questione: possono tenerli lontani perché li mandano in scuole da 50.000 franchi l'anno, dove fanno di tutto e sono occupati tutto il giorno con la terra, con
1: la sacco, ceramica, con
10: legna, la ceramica. Mentre se tu
1: la carta,
10: il figlio ce l'hai a casa, magari il tablet ti serve anche per occuparti il tempo. Comunque in questi giorni si sta discutendo molto di un video che vede Giorgio Bianchi parlare di intelligenza artificiale. Lui è un fotogiornalista italiano molto famoso e ha ripreso una domanda che uno psicologo aveva fatto a ChatGPT nel 2025. Aveva chiesto all'intelligenza artificiale: se tu fossi il diavolo, come distruggeresti le menti giovani della prossima generazione senza che se ne rendano conto? E la cosa, la racconta Bianchi, ma l'aveva già raccontata l'inglese prima, è la risposta di ChatGPT, che gli dice: se il diavolo volesse distruggere una generazione, potrebbe semplicemente dare a tutti degli smartphone. Questa era la prima risposta. Io questa mattina ho provato a chiedere a ChatGPT la stessa cosa, e la risposta data dalla macchina, cioè tu chiedi alla macchina come potresti annichilire una generazione, e prima ti dice: da un punto di vista fisico non posso consigliarti, perché se vuoi annientare una generazione non sono io, non posso.
1: C'è gente che ha lasciato una brutta impronta nella storia, queste cose.
10: Cito, perché avevo copiato quello che mi ha detto. Se invece intendi in senso sociale e culturale, la risposta è più interessante. Non servirebbe un'unica arma, ma una combinazione di dipendenza, isolamento, perdita di attenzione, impoverimento educativo, precarietà, disinformazione e assenza di legami reali. Quando gli chiedi di approfondire, ti fa la descrizione
1: di se stessa.
10: Del mondo social.
1: Esatto.
10: Del mondo social, perché dipendenza, attenzione, notifiche, feed continui, incapacità di tollerare un vuoto, una pausa, quindi lo sappiamo. Perdita di concentrazione, tutto è rapido, tutto è frammentato, immediato, sempre meno spazio per una lettura che sia lunga. Isolamento mascherato da connessione, siamo connessi a tutti, non vediamo mai nessuno. La stessa intelligenza artificiale ti dice: guarda che stiamo facendo questo. Dopo ti viene un po' il dubbietto.
1: C'è qualcosa di inquietante.
10: E se non hai 50.000 all'anno per mandare i figli nelle scuole giusto che si ragioni sulle limitazioni.
1: certo,
10: ai ragazzi di questo momento.
1: È arrivato un messaggio per Giacomo, dice: il problema non è l'intelligenza artificiale ma l'assenza di senso critico con cui ci si approccia all'intelligenza artificiale, considerando che i giovani, i bambini, il senso critico ce l'hanno naturalmente.

0: questi suoi begli occhioni verdi. Rimarrà sempre nei ricordi di noi che eravamo adolescenti allora, quando Nick Cayman diventava famoso. E vabbè, ho capito, però.
1: No, chiedo.
0: Sì, non c'è più da un po' di anni, perché purtroppo se n'è andato anzitempo. Parliamo invece di cose che sono ancora da venire. E siccome qui nella Svizzera italiana la vicinanza con l'Italia ci porta ogni tanto a sconfinare, è bene sapere che una nuova bozza di codice della strada potrebbe cambiare qualcosa in Italia. Vediamo quali sono queste idee di modifica. Molte più proporzionate alla gravità dell'infrazione e una stretta più dura contro i recidivi che continuano a ignorare le regole della strada. Tempi più brevi per riscuotere le somme dovute. Una grande novità riguarda gli eccessi di velocità. Verrebbe cancellato lo schema attuale a 4 fasce fisse e la multa viene calcolata chilometro per chilometro oltre il limite, hai capito? Cioè, se tu fai 100 km oltre il limite, la multa è molto più salata che se ne fai 4. Quindi è evidente che devono beccarti in punti diversi. Come sui tutor autostradali.
1: Ci mettiamo un attimo.
0: Per esempio.
1: Entravo già in questo linguaggio burocratico,
0: sì, sì.
1: Stavo perdendo.
0: Beh, comunque il ministero punta a ridurre gli incidenti gravi, naturalmente questo è sempre l'obiettivo, no? E così inasprisce le sanzioni anche per le manovre pericolose, per esempio chi viola le regole di precedenza in immissioni, le retromarce, le inversioni, ma soprattutto arriva una stretta che è una vera novità, che riguarda quello che siamo tutti noi, che a un certo punto siamo conducenti, ma a prescindere che abbiamo o no un veicolo, siamo tutti pedoni.

0: Siamo pedoni.
1: Siamo tutti pedoni. Allora, pedoni, 75 euro di multa per chi attraversa la strada con gli occhi fissi sul telefonino o su un tablet. Nessuna sanzione naturalmente per chi cammina sulle strisce mentre parla al telefono. Però se tu cammini attraversando la strada e guardi un telefonino, in teoria multa. E qui mi soffermerei un attimo. La sanzione ovviamente non riguarderebbe la marcia sul marciapiede, per esempio, ma solo l'attraversamento pedonale e la marcia su strada laddove il pedone deve scendere dal marciapiede o non c'è un marciapiede, a meno che non ci sia un'urgenza.
0: Domanda. Come fai a dimostrare che io sto guardando il telefonino mentre sto attraversando la strada?
1: Beh, ti ricordo che la polizia,
0: se sei lì e mi vedi,
1: sì,
0: se ci sono le immagini,
1: sì. La polizia ha diritto su di te perché la sua parola chiaramente vale più del tuo. Ha un po' più di peso. Sempre i pedoni verranno con queste regole invitati a maggiore attenzione anche per la protezione di se stessi. Quando, col divieto di attraversare fuori dai centri abitati quando ci si trova vicino o all'altezza di una curva o di un dosso, quindi poca visibilità, quando ci si mette sulla carreggiata correndo, cioè ti butti in mezzo alla strada senza esserti accertato che arrivino macchine, a quel punto lì dici può essere anche troppo tardi, oppure se si sbuca da dietro dei veicoli parcheggiati, macchine in coda, eccetera, vietando l'uso, l'attraversamento su strade con spartitraffico o barriere divisorie. E divieto sempre di attraversare lungo tutte quelle categorie di strade dove la legge o la segnaletica vietano del tutto il transito pedonale. In pratica, i pedoni hanno bisogno di sanzioni sul buon senso, cioè anche sulla, come dire, la naturale
0: tendenza. Guardi a sinistra e poi attraversi.
1: Sì, forse comunque abbiamo bisogno di che ci venga incentivata la nostra naturale tendenza alla sopravvivenza, ma comunque questa modifica del codice va ancora tutta approvata, però interessante per noi svizzeri pedoni in Italia, cerchiamo di attraversare senza gli occhi fissi sul telefonino perché potrebbero essere multe salate.

0: In Italia, col nuovo codice della strada, ancora una bozza di codice della strada, ci rimaniamo per una preoccupazione valtellinese.
1: Soprattutto di confine.
0: La Bresaola. Bresaola valtellinese, dal 3 settembre l'Unione Europea ha vietato, ha sospeso le importazioni di carne dal Brasile perché non rispettano quelle che sono le norme europee sull'uso degli antimicrobici, diciamo così, negli allevamenti. Quindi la carne dal Brasile non può più arrivare. E questo è un grosso problema per chi produce la Bresaola della Valtellina, perché secondo i dati del consorzio Bresaola l'82% della carne che viene utilizzata per fare le Bresaole della Valtellina, che devono essere lavorate Sondrio
1: la regola
0: zona,
1: per avere il sigillo,
0: ma la carne può arrivare da ogni dove. L'82% arriva dal Sud America e il 60% di questa carne arriva dal Brasile. Sono tanti posti di lavoro. La prima conseguenza è l'aumento del 15% del prezzo della carne. Hanno fatto un po' di scorte i produttori, però visto che il blocco è partito, adesso si calcola già un 15-20% in più alla fine sempre sul consumatore. E questo è un discorso che ci tocca anche noi da vicino. È un argomento di cui abbiamo sempre parlato. Anche i consiglieri federali ce l'avevano nel cuore, questo argomento.
2: Klamm, zum Beispiel.
1: È l'effetto scacciapensieri questo.
0: Bündelfleisch, questo era il consigliere federale Hans Rudolf Merz, era il 2010, rispondeva a delle questioni tecniche molto precise, non tanto sulla provenienza della carne con cui fare la Bündelfleisch, ma sulle spezie che potevano esserci, la salatura che doveva esserci a livello di entrate
1: doganali. E poi gli è partita la ridarella.
0: Gli è partita la ridarella. Perché l'abbiamo ascoltato? Perché noi non siamo Europa, quindi le importazioni dal Brasile non ci riguardano direttamente, ma da dove arriva, se ne è sempre parlato, la carne secca dei grigioni? Un po' dalla Svizzera, anche una buona parte, soprattutto quello per il consumo interno. Per il consumo estero abbiamo soprattutto Argentina, Paraguay e Uruguay come fornitori di carne, che per ora rispettano le norme
1: e quindi il problema non si pone. Alternativa ottima alla Bresaola, diciamolo anche agli amici italiani, così facciamo un po' di propaganda. È buona, è buonissima, io non la mangio più, però ricordo esperienze memorabili.
0: Comunque per la Valtellina adesso è un problema.
1: È partito il microfono. Niente, c'è un microfono volante qua.
0: È l'effetto Merz.
1: Sì, sarà quella roba lì.

0: 7.20 si chiude qua, è il momento di Modem. Dario Lanfranconi, ben arrivato, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Oggi parlate di?
1: Di Sassonia-Anhalt e delle elezioni regionali tedesche che si sono tenute ieri, mai con così tanta attenzione interna, ma anche e soprattutto internazionale, visto poi il risultato, l'exploit, il record, possiamo definirlo in tanti modi, dell'Alternative für Deutschland, che ha conquistato il 43,8% dei seggi.
0: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
2: Modem. Mit mir recht herzlich willkommen den neuen Ministerpräsidenten des Landes
3: Hessen.
4: Abbiamo scritto una pagina di storia in questo land, non c'è nessun dubbio. La popolazione ha lanciato un messaggio politico molto chiaro: le cose non possono continuare in questo modo. Abbiamo bisogno di una svolta politica radicale, con politiche che finalmente tornino a concentrarsi sugli interessi della popolazione della Sassonia-Anhalt. È un messaggio che non potrebbe essere più chiaro e naturalmente è anche un messaggio rivolto a Berlino.
5: È chiaro che per noi si tratta di una sconfitta. Alcuni sostengono che sia un giorno nero per la Sassonia-Anhalt. Io dico che questa è democrazia. La gente è andata alle urne, un'affluenza tra il 75 e l'80%. Non abbiamo mai visto nulla di simile e i cittadini hanno lanciato un messaggio chiaro. Spetta ora a chi ricopre incarichi di responsabilità nel Parlamento regionale e in tutta la Sassonia-Anhalt fare i conti con questo risultato e riconoscere questo messaggio.
1: Alternative für Deutschland oltre il più ottimista dei sondaggi, con il 43,8% dei voti. Cristiano Democratici della CDU più che dimezzati al 17%, gli altri partiti che galleggiano al di sotto del 10%. E alle urne è andato quasi l'80% degli elettori. In Sassonia-Anhalt non era mai successo dalla riunificazione ed è anche il miglior risultato mai ottenuto dall'estrema destra in un'elezione regionale nella storia della Repubblica Federale Tedesca. Le elezioni in questa regione orientale, fino agli anni 90 parte della DDR, segnano un punto di svolta, con il partito di estrema destra che sfiora di un niente la maggioranza assoluta e mette in crisi il Brandmauer, il cordone sanitario antidestra radicale declinato alla tedesca. Eppure il candidato Ulrich Siegmund i numeri per governare da solo non li ha. 39 seggi su 83, 3 in meno dei 42 che servono. Abbiamo scritto la storia, ha detto lui ieri sera. Tutti gli altri partiti ripetono invece che con lui non governeranno mai. Così da stamattina la Germania ha due problemi. Uno aritmetico, visto che in quel Parlamento nessuno ha una maggioranza, e uno politico molto più grande che non riguarda soltanto Magdeburgo. Il cancelliere Merz, già sotto pressione, esce infatti indebolito dopo il voto di ieri e fra due settimane si vota anche a Berlino e in Mecklenburgo. E da Budapest a Parigi fino a Roma, ieri sera a festeggiare era l'estrema destra europea. Che cosa succede adesso in Sassonia-Anhalt? E che cosa ci dice questo voto sulla Germania e anche sull'Europa? Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Franco Cristini in regia e Iari Salvagno che garantisce la messa in onda. Io sono Dario Lanfranconi. Inizio subito a salutare anche i nostri ospiti di oggi, Walter Raue, corrispondente RSI dalla Germania. Buongiorno Walter.
6: Sì, buongiorno.
1: Poi saluto Lutz Klinkhammer, storico attivo da molti anni a Roma e che insegna anche in Germania. Buongiorno anche a lei.
7: Buongiorno.
1: E infine qui in studio con me c'è Andrea Ostinelli, corrispondente RSI da Bruxelles, al momento in Ticino, quindi è potuto venire in studio qui con me, con cui esamineremo le implicazioni europee del voto tedesco. Buongiorno anche a te, Andrea.
8: Proprio così, buongiorno a tutti.
1: Ecco, ma partiamo subito dalla cronaca delle elezioni e della giornata di ieri e quindi mi rivolgo a Walter Raue e dai dati soprattutto. Walter Raue, ricapitoliamo anche un po' per chi ci ascolta cos'è successo ieri. L'AfD ha stravinto, però non ha i seggi per governare, ma si parla appunto di voti più che raddoppiati e invece più che dimezzati per la CDU e c'è anche questo dato dell'affluenza altissima, record. Cosa ci dice la giornata di ieri, Walter?
6: Beh, è una giornata sicuramente particolare che passerà agli annali un po' per questa
3: partecipazione in massa a questo voto amministrativo. Ci sono delle elezioni amministrative in Germania dove l'affluenza è fra il 50 e il 60%, ieri quasi l'80%, intorno i dati parlano del 77%, un'affluenza altissima. Un tempo si pensava che più aumenta l'affluenza, più cittadini votano e peggio va invece per i partiti populisti di destra o anche altri. Invece così non è stato, sono stati motivati a recarsi alle urne proprio gli elettori che magari nelle ultime tornate elettorali non si recavano a votare, non si recavano nei seggi. E questo insomma è uno anche dei tantissimi dati, delle tantissime chiavi di lettura di queste elezioni amministrative di cui si discuterà ancora molto in Germania e che sono però sintomatiche anche per un malessere, per un fenomeno comunque globale, direi. Altri dati interessanti, ho notato, guardando insomma un pochino la cronaca qui televisiva delle ultime ore, che se si chiedeva ai cittadini della Sassonia-Anhalt se sono soddisfatti con la loro vita, con il loro status, quasi il 68% rispondeva di sì. Alla domanda invece se erano soddisfatti della situazione politica nel paese, invece le risposte erano molto diverse e meno del 20% si esprimeva positivamente. Quindi sintomo di un malessere, di una situazione praticamente di sconforto nei confronti dei partiti tradizionali. Approfittarne è stata l'AfD che ha raddoppiato i voti. Se si guardano i risultati, appunto 43,8%, questo significa un balzo in avanti di 23 punti rispetto alle ultime elezioni regionali di 5 anni fa. Crolla la CDU, un disastro per il partito del cancelliere Friedrich Merz, che governava qui insomma da oltre 20 anni e che ha perso invece a Magdeburgo ieri circa il 20% dei suoi voti, attestandosi appena al 17%. Insomma, sono delle elezioni sì regionali che però avranno degli effetti travolgenti anche sulla politica, credo, nazionale e federale in generale.
7: Ecco Walter, ora si apre anche la partita dell'elezione del ministro presidente. Ci spieghi come funziona, perché alla fine poi è lì che si decide tutto, e c'è la questione anche dei primi due scrutini e del terzo scrutinio.
3: Sì, esatto. Diciamo che nessun partito ha la maggioranza assoluta dei seggi, ovviamente neanche l'AfD, che diciamo la manca per appena 3 seggi, perché è sotto di 3 seggi per raggiungere una maggioranza assoluta. E qui si apre diciamo un dilemma per il partito populista di estrema destra, perché dovrà scendere a patti, a compromessi, forse, cosa che non fa parte del linguaggio e della narrazione insomma di questo partito. Non certo abituato alle dispute politiche, ai patteggiamenti, alle regole normali della democrazia, insomma, un po' perché non l'ha fatto, un po' perché non condivide diciamo questo tipo di patteggiamenti e di compromessi. Dovrà farlo il partito, diciamo l'unico partito che si presterebbe forse a una eventuale alleanza con l'AfD è la lista Sara Wagenknecht, che ha raggiunto 5,3%, i rossobruni populisti di sinistra però con aspirazioni anche di destra, che sono disposti ad appoggiare probabilmente dall'esterno, quindi non partecipandovi direttamente con propri ministri, un esecutivo Ulrich Siegmund. Questo dovrà superare il voto nel Parlamento regionale. Ai primi turni ci vuole la maggioranza assoluta dei deputati del Parlamento regionale, dopo il terzo turno basta quella relativa.
7: Perfetto, grazie Walter. Ecco, prima di tornare da te alla cronaca politica volevo sentire anche prima una reazione a caldo del professor Klinkhammer. Ecco professore, come legge lei questo risultato straordinario da AfD? Praticamente un cittadino su due ha dato il proprio voto al partito, che però non ha i numeri per governare da sola.
9: Sì, è un terremoto annunciato in qualche modo, un terremoto politico che si sentirà soprattutto a Berlino, ma annunciato perché le previsioni davano soprattutto questo. È un malcontento della popolazione molto forte con la politica attuale governativa che si esprime con questa votazione massiccia a favore dell'AfD. È interessante l'affermazione dell'allora ancora ministro, primo ministro Sven Scholz, che non ha dato la colpa agli elettori, ha detto questo è democrazia, nel senso che lui ancora sta sperando di recuperare questa protesta in un futuro, perché aritmeticamente non è neanche facile sostituirlo, ci vorrebbe un'alleanza, come abbiamo sentito, tra AfD e BSV. Però BSV, per esempio, governa con la CDU in Turingia, che la presidente del partito, Sarah Wagenknecht, ha appena rotto questa alleanza e si è creato un nuovo partito. Vediamo qui come si evolve la situazione. È chiaro comunque che gli elettori non hanno difficoltà di rompere un tabù politico e di rompere questo cordone sanitario votando massicciamente un partito che per l'ufficio della difesa della Costituzione è sicuramente o di sicuro estremista di destra.
7: Certo, sia questo è stato definito tanto a livello federale quanto anche proprio dall'ufficio della Sassonia-Anhalt. Ecco Walter, torno da te, tu sei in Germania, hai seguito la campagna, Sigmund arriva al comizio in motorino, firma autografi, un po' come una pop star, addirittura si è fatto autografare la copertina dello Spiegel che lo definiva l'uomo più pericoloso della Germania. Come, perché funziona così bene Ulrich Sigmund concretamente? Questo, come funziona questo meccanismo di identificazione che molti commentatori hanno citato?
3: Ma io credo che è stato molto scaltro Ulrich Sigmund, perché è riuscito quasi a depoliticizzare, demitizzare il voto. Nel senso demitizzare, nel senso che siamo abituati quando parliamo di AfD, della destra radicale, ecco, a identificarla anche con personaggi un po' loschi, che anche esteticamente appartengono magari a questa sfera estremista di destra, o comunque se non lo appartengono da un punto di vista estetico, come può essere, non so, un nazischino, uno skinhead, lo appartengono, diciamo, con la loro pochezza politica, insomma, personaggi loschi che provengono da biografie molto svariate, ma raramente professionisti né della politica né dell'industria, dell'economia, insomma, personaggi che tentano, insomma, di far carriera e di saltare sul carro praticamente vincente. Ulrich Sigmund si è mostrato dal suo lato più innocuo, più amichevole, è stato chiamato il genero perfetto, un personaggio sorridente, un bellone, abbronzato, sempre sorridente, che ha incentrato la campagna elettorale, credo, un po' su questo, sulla simpatia, ma anche sulla capacità di aggregazione e di identificazione dei tedesco orientali con anche il loro passato. Quindi questi raduni sulle motociclette si sono svolte o si svolgono regolarmente con le motociclette dei modelli Simson e Schwalbe, che sono, diciamo, le vecchie motociclette scoppiettanti made in Repubblica Democratica Tedesca, quindi risalenti all'epoca socialista, quindi tutt'altro che dei bolidi, ecco, stradali, sono specie di vespe scoppiettanti costruite sia nel design sia nella tecnica, insomma, ancora negli anni 80-90 dello scorso secolo. E poi ha fatto grigliate, ha fatto feste, regalava birra e salsicce alla gente, quindi ha creato, diciamo, un movimento così di identitario tedesco orientale, però anche qui crescono e si aggiungono questi elementi a tutto questo universo di contraddizioni del pianeta AfD, che però, ecco, ha dissolto l'attenzione, ecco, dallo spauracchio dell'estrema destra, invece trasformandolo in un movimento popolare, in una sagra di paese. È stata più una sagra, una lunghissima sagra di paese, una festa da Biergarten che non una campagna elettorale, quella inscenata dall'AfD. E qui tutto si è concentrato sulla sua figura, la figura di un 35enne nato paradossalmente proprio nel 1990, nell'anno della unificazione delle due Germania. 35 anni, è giovanissimo insomma per la politica, e tutti parlavano di Ulrich Siegmund. E diciamo tutti i tentativi, o comunque anche tutti i monenti, tutti gli appelli lanciati dai professori, dai politologi, dai politici, attenzione, è un lupo nelle vesti di un agnello, ecco, si sono scontrate praticamente con questa immagine invece di una persona goliardica, allegra, di un papà della nazione, in questo caso un papà della regione, che si prospetta in effettivamente ora di assumere le redini del potere in Sassonia-Anhalt.
7: Sì, una strategia sicuramente di successo, visti i risultati. Walter, ancora una domanda che poi vorrei sottoporre anche al professor Klinkhammer. Circola una tesi tra gli addetti ai lavori, si sono letti anche in diversi commenti, un po' cinica, insomma, che per gli avversari dell'AfD sarebbe quasi meglio veder governare, mettere alla prova di governo davvero il partito, perché così, si dice, perderebbe l'aura di invincibilità. Ecco, in Germania si discute anche di questo tema.
3: Sì, certo, si discute anche di questo tema, forse si discute meno o meglio, i favorevoli a questa opzione sono inferiori rispetto ad altri paesi per i noti legami al passato, la rielaborazione del passato. È un paese, insomma, sicuramente per via del suo passato storico legato all'epoca nazista, un paese diverso insomma rispetto a un qualsiasi altro paese europeo, direi. Siamo pur sempre in Germania, questo è il caso di ricordarlo anche per spiegare insomma quelle che sono le paure e anche lo shock di oggi in questo paese. Meglio lasciarli governare è una domanda di fondo, perché secondo la tesi di alcuni osservatori non funziona con i populisti di destra, perché peggio vanno le cose e comunque meglio vanno per loro per certi versi, quindi anche una situazione di sfascio o comunque di inconcludenza, come la si può vedere magari anche nell'amministrazione 2 di Donald Trump, non porta necessariamente a un crollo dei consensi, anzi potrebbe creare o comunque alimentare quel substrato di malcontento, quel substrato di sociale che favorisce comunque alla fine un partito di estrema destra. Quindi un circolo vizioso, una sorta di catena infinita praticamente, che favorirebbe comunque alla fine sempre l'AfD, che troverà sempre i capri espiatori, quelli che sono colpevoli della situazione, non ci hanno lasciato governare a livello federale, cioè ci hanno messo i bastoni nelle ruote da Berlino, oppure
7: sì, colpa passare insomma un po' per la vittima, ecco, sì.
3: Esatto, questo vittimismo viscerale che comunque è una anche delle ricette del successo.
7: Sì. Ecco, il professor Klinkhammer condivide l'analisi di Raue, storicamente il potere logora questi movimenti o li consolida?
9: Sì, no, condivido tutto. Lasciarli governare significherebbe però anche di rafforzare, a mio avviso, il partito, perché poi occuperebbero svariati posti, non solo politici, e darebbero comunque sempre la colpa ad altri se le loro proposte politiche si rivelassero irrealizzabili. Però capisco anche che chi lo dice vuole evitare dei dilemmi forti per i partiti, diciamo, tra virgolette, tradizionali, in primis i democristiani, perché dovrebbero decidere dove rompere il cordone sanitario, verso l'AfD o verso la Linke, no? Il partito di sinistra, e questo potrebbe spaccare in due il partito. Quindi andare avanti significherebbe creare un blocco democratico unico che dovrebbe includere non solo i democristiani e verdi socialdemocratici, ma anche la Linke, che per i democristiani è ancora un problema, anche se governano in Turingia, cioè con una parte con i rossi bruni, che sono un distaccamento da questo movimento. Quindi per evitare questi dilemmi qualcuno dice lasciamoli governare, ma secondo me errore politico molto grave. E comunque bisogna non dimenticare che durante la campagna elettorale hanno nascosto, il candidato ha nascosto benissimo il programma politico del partito, che creerebbe anche tanti problemi a tutti gli altri partiti, che romperebbe molto con il passato partitico parlamentare. Quindi per tutti i partiti lasciarli governare sarebbe una sfida, ci vorrebbe una sfida politica che potrebbero anche anticipare. Però il successo dell'AfD dipende, a mio avviso, da motivazioni emozionali, soprattutto da un sentito reale deficit di rappresentazione politica e economica, e da qui la disponibilità anche di rompere il patto politico sul passato per infrangere quello che loro considerano l'egemonia culturale dei partiti dell'arco costituzionale tedesco. Quindi la domanda è come si evolve questo arco costituzionale. Il BSW, il patto della Wagenknecht, ha già detto che sono pronti a dei colloqui, collaboreranno su alcuni elementi politici, su proposte politiche concrete. Quindi è un po' paradossale che una formazione che deriva appunto dalla sinistra, ex Germania Democratica, potrebbe aiutare un partito di estrema destra di governare, di creare un governo parlamentare, anche se aritmeticamente difficile, perché il terzo turno, se si arriva al terzo turno, sarà la questione decisiva, perché c'è un 39 contro 39, quindi il BSW dovrà decidersi se appoggiare apertamente e non solo su alcune misure politiche l'AfD, creare praticamente un'alleanza con loro, o rimanere, come è successo in Turingia, con i democristiani e socialdemocratici.
7: Sì, saluto ora anche il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli, qui con me in studio, che si trova appunto attualmente in Ticino. Andrea, sappiamo che di norma le istituzioni europee non commentano direttamente, ufficialmente, i voti dei paesi membri. Ci sono state però reazioni di politici di spicco, magari di Bruxelles o anche di altri politici europei?
10: Allora, caro Dario, direi che per il momento Bruxelles mantiene la sua linea. A livello istituzionale non ci sono reazioni, sono solito dire è già sono minime le reazioni quando ci sono i voti nazionali. Questo è un voto regionale, quindi diciamo non sorprende il silenzio istituzionale. Ci sono delle reazioni ovviamente, soprattutto da parte di chi ha un interesse a una proiezione politica di questo voto della Sassonia-Anhalt a livello europeo, e queste naturalmente sono le forze politiche, diciamo così, affini. Non so, abbiamo Vox in Spagna, abbiamo la Lega di Salvini in Italia, che ovviamente hanno interesse, no, a salutare questo voto e a innescare, diciamo, una dinamica, no, che diciamo così crei un clima, no, un clima politico, una tendenza, visto che c'è una prospettiva, no, di un anno elettorale. Ci aspettano 12 mesi di votazioni in vari paesi europei, in particolare in grandi paesi europei. Penso innanzitutto alla prossima primavera alla Francia, ma poi ci sono anche l'Italia, la stessa Spagna, la Polonia, la Grecia, Estonia, insomma veramente un'ondata elettorale. Ed ecco che naturalmente le forze politiche di estrema destra, che sono diciamo così ideologicamente affini all'AfD, hanno tutto l'interesse a sfruttare questo abbrivio, ad amplificare la rilevanza politica di questo voto, proprio per nutrire, per alimentare una dinamica a livello europeo. Devo dire che le reazioni ufficiali appunto da parte delle istituzioni non ci sono, e non sorprende. Resta il fatto che questa è una pessima notizia per Bruxelles, perché naturalmente si tratta di un voto che premia valori e posizioni anti-europee, un voto estremamente nazionalista, euroscettico, un voto che quindi porta avanti un discorso fondamentalmente anti-europeo rispetto all'UE così come la conosciamo oggi.
7: Ecco Andrea, l'hai già detto tu, il calendario dell'UE del 2027 a livello di elezioni è impressionante, l'hai citato i tuoi paesi, sicuramente la Francia, la Spagna, ci sarà poi anche l'Italia. Ecco, a Bruxelles si ragiona già in questi termini e poi anche pensando a, ne parlavamo quando abbiamo chiacchierato, al bilancio pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034 da chiudere proprio mentre mezza Unione va al voto. Ecco, cosa ci puoi dire a questo riguardo?
10: Sì, assolutamente, questo è uno dei grandi cantieri europei, diciamo, che viene impattato direttamente da questo voto e dalla dinamica elettorale che si prevede favorevole alle forze dell'estrema destra. C'è appunto la questione sempre spinosa del bilancio pluriennale dell'UE. L'UE funziona con dei bilanci di previsione che vanno di 7 anni in 7 anni, il prossimo deve entrare in vigore dal 1 gennaio 2028. Il disegno, il proposito del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa invece è quello di riuscire a chiudere le trattative sul bilancio pluriennale per questo settennato già entro quest'anno, quindi sta facendo il giro di tutte le capitali europee, quindi sta portando avanti negoziati già adesso estremamente intensi e contrastati, bisogna dire. Lo scopo appunto è quello di mettere al sicuro il budget europeo entro l'anno corrente, entro il 2026, fare in modo che le trattative si concludano possibilmente entro il Consiglio europeo di dicembre, proprio per evitare che il budget europeo diventi ostaggio, diciamo così, delle propagande e soprattutto delle eventuali forze di estrema destra che andassero al potere. E qui ovviamente il pensiero va subito a Parigi, va subito al Rassemblement National, a Marine Le Pen, che in tutti i sondaggi è data in testa alle elezioni presidenziali che si terranno tra aprile e maggio dell'anno venturo, e Marine Le Pen nelle sue dichiarazioni ha già detto che intende addirittura dimezzare il contributo francese all'Unione Europea, il contributo finanziario. Questo naturalmente è un fortissimo campanello d'allarme. Il voto della Sassonia-Anhalt di ieri naturalmente non fa che rendere questo trillo ancora più preoccupante.
7: Grazie Andrea. Professor Kenkamer, il collega Ostinelli chiudeva sulla Francia, ma abbiamo detto anche l'Italia andrà al voto. Lei vive in Italia, conosce molto bene, oltre a quella tedesca, anche la realtà italiana. Ecco, anche l'Italia ha praticato per decenni una sorta di cordone sanitario verso la destra post-fascista, poi però è arrivata al governo con Giorgia Meloni attraverso un percorso di legittimazione graduale. Ecco, la Germania si trova oggi al bivio che l'Italia ha già superato con il suo Brandmauer, questo muro di protezioni, e quali sono invece le differenze?
9: In parte possiamo vedere delle analogie. L'Italia ha però avuto una delegittimazione della classe dirigente senza precedenti, direi. In primis c'era la caduta del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica, ma non sono da sottovalutare Tangentopoli e la fine dello SME, no, che ha visto uscire la lira dal sistema monetario europeo. E, per recuperare, i governi tecnici, quelli della sinistra, hanno fatto degli sforzi enormi per far entrare l'Italia nella zona dell'euro. La strategia di Berlusconi, forgiare l'alleanza con la destra post neofascista, potremmo dire di fini, per garantire l'altra convenzione ad excludendum, quella appunto del PDS, DS dal governo nazionale, fallì nel 94 abbastanza presto, ma vinse nel 2001. Adesso in Germania non vedo la stessa, cioè una figura di Berlusconi che potrebbe mettere insieme una forza nuova come Forza Italia con i movimenti neofascisti e la Lega. La AfD vuole rompere col passato tedesco e non fare da partner junior di un'altra forza politica. Vorrebbero, hanno detto fino adesso, vogliono governare solo da soli, abbiamo bisogno della maggioranza assoluta, questa era la campagna elettorale, e appunto non sono abituati a compromessi, anche se il vice nazionale della AfD, Kruppalla, ieri sera ha già detto siamo aperti a dei colloqui, dei però i compromessi dipende su che cosa. Quindi non vedo questa forza disposta fino adesso di creare una coalizione, e una cosa che potrebbe essere soltanto dirompente, perché non dimentichiamo che hanno annunciato già misure sul sistema scolastico, vogliono cambiare o anzi disdire il contratto sulla radio TV pubblica nella Sassonia-Anhalt per uscire dal sistema pubblico dei media. Quindi hanno delle proposte dirompenti anche sul passato, minimizzare il passato nazista. L'ideologo dell'AfD, della Sassonia-Anhalt, ha detto: a scuola ci vuole più Bismarck e meno Hitler. E questo una parte degli elettori, ma soprattutto dei quadri del partito, va molto oltre, va anche verso un'identità völkisch, e non vedo questa trasformazione ancora che è successa in Italia verso un distacco almeno dei quadri dirigenti dal passato fascista. La storia dell'AfD è stata quella di una radicalizzazione sempre maggiore per quanto riguarda i quadri dirigenti, non parlo degli elettori, non dobbiamo pensare che tutti gli elettori fossero di estrema destra. È una rivolta forte che è disposta a rompere con i steccati consolidati della politica, a rompere anche il tabù del cordone sanitario, ed è paradossale che è mischiato con elementi di nostalgia, soprattutto da persone che la DDR non hanno vissuto e non sono neanche un'espressione del vecchio partito di maggioranza della DDR. Quindi sì. È un po' paradossale quel miscuglio, no, di elementi di identità est, che significa che le biografie non sono state riconosciute in quella fase traumatica della trasformazione degli anni 90, quando la Germania ha raggiunto
7: le chiedo di stringere perché siamo arrivati alla conclusione, sì, professore.
9: Certo, no, è quello che condiziona il voto all'est e la trasformazione traumatica dopo la caduta del muro, e che ha creato una disponibilità di cambiare più facilmente i partiti politici. Non c'è questo attaccamento emozionale ai tradizionali partiti come l'ovest.
7: Ecco, grazie professore. Tra due settimane, col voto a Berlino e in Mecklenburgo, sapremo anche se quella di ieri è stata un exploit o se l'onda del successo incredibile di AfD in Sassonia-Anhalt si allargherà anche ad altre regioni tedesche. Modem invece termina qui. Io ringrazio i nostri ospiti e auguro a chi ci ascolta una buona giornata.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Radio Giornale.
12: Buongiorno da Veronica Lippi. Vittoria dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Germania, sotto pressione ora il cancelliere Merz. Molto diversificate le reazioni che arrivano dal mondo internazionale. Distribuiti i primi contributi della Fondazione Beloved, aiuteranno le vittime del rogo di Crin e i loro familiari. Una mappa del mondo più equa, le Nazioni Unite promuovono l'utilizzo di cartine con dimensione dei continenti più veritieri. L'Africa risulterà più grande e più centrale. Allora, le elezioni amministrative di ieri in Sassonia-Anhalt hanno provocato un terremoto politico in Germania, aprendo nuovi scenari per il futuro del paese. Il partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland ha conquistato una vittoria nettissima, anche se non è ancora chiaro se potrà guidare la regione, perché non ha raggiunto la maggioranza assoluta e dovrà allearsi con un altro partito. Cocente la sconfitta per il cancelliere tedesco Friedrich Merz e per il suo di partito, ovvero la CDU. La Sassonia-Anhalt è un piccolo land, ma le ripercussioni del voto vanno molto al di là dei suoi confini. Sentiamo le reazioni al voto con Bettina Müller.
13: È un incubo, mette paura, profondamente vergognoso. C'è sconcerto per chi in Germania non sta festeggiando la vittoria schiacciante dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il capogruppo della CDU nel Parlamento federale non nasconde l'imbarazzo.
14: Ja, wir haben diese Situation noch nie gehabt, dass eine Partei Non ci siamo mai trovati in una situazione in cui un partito designato come estremista dai nostri servizi di sicurezza ha raggiunto la maggioranza. È un risultato che dobbiamo rispettare e gestire. Nella notte della vittoria, Ulrich Siegmund, il candidato di punta dell'AfD in Sassonia-Anhalt e probabile futuro governatore della regione, ha ringraziato Elon Musk per il suo sostegno e ha auspicato una futura collaborazione. E questo in risposta a un well done, ben fatto, postato dall'uomo più ricco del mondo sul suo media sociale. Anche il presidente Trump ha postato un fermo immagine del risultato in Sassonia-Anhalt, senza però commentarlo. Post ripreso dal consigliere Kirill Dmitriev, che sabato era seduto al tavolo con Putin e gli inviati Kushner e Witkoff, che si è congratulato per la vittoria storica dell'AfD, che ha definito pragmatica. Nel programma del partito c'è infatti la reintroduzione del russo obbligatorio nelle scuole della Sassonia-Anhalt e la fine degli aiuti all'Ucraina. Invece il primo ministro polacco Donald Tusk ha postato che in Polonia solo gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo dell'AfD in Germania.
12: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si aspetta che la guerra continui anche in inverno. Queste le sue parole dopo aver incontrato ieri a Kiev gli inviati americani Witkoff e Kushner, che nei giorni precedenti erano stati a Mosca. Nella conferenza stampa ci sono stati ringraziamenti a Witkoff e Kushner per il loro impegno e un invito a ritrovarsi presto per continuare le trattative. Il fatto che Zelensky abbia di nuovo chiesto aiuti militari in vista della stagione fredda lascia però intendere che non ci sono passi avanti sostanziali verso la tregua. L'attualità svizzera ora. I primi versamenti dal fondo, dalla fondazione Beloved, sono arrivati alle vittime del rogo di Crans-Montana e alle loro famiglie. Lo ricordiamo, l'incendio divampato a Capodanno nel locale Le Constellation in Vallese ha ucciso 41 giovani, 115 sono rimasti feriti. La fondazione è stata istituita alla fine di marzo e ha accolto una settantina di richieste di aiuto. Al momento dispone di 24 milioni di franchi, 10 dei quali provengono dal canton Vallese, ma anche da dal comune di Crans-Montana e da donatori privati. I versamenti possono coprire diverse richieste come interventi riabilitativi in ambito psicologico, istruzione, aiuto finanziario alle famiglie in difficoltà. Sentiamo la presidente della fondazione, l'ex consigliera federale Doris Leuthard.
15: Alcune delle nostre priorità sono ad esempio il reinserimento di questi giovani nel mondo del lavoro o in un percorso scolastico. Ci rendiamo conto che per le vittime il percorso della guarigione si prospetta lungo. La fondazione li sosterrà durante queste terapie. Mettiamo in conto che ci saranno anche le procedure civili e penali e che quindi avremo bisogno di qualche riserva quando sarà il momento. Per questo stiamo cercando nuovi donatori. Le situazioni sono diverse tra loro, ma i bisogni no, sono simili. Per noi è importante garantire l'uguaglianza di trattamento. Per questo abbiamo regole precise per il versamento di questo sostegno. Questo nostro compito può risultare gravoso, ma in questo momento la nostra equipe è attiva e ottimista.
12: Doris Leuthard, che lo ricordo, è presidente della Fondazione Beloved, che si occupa delle vittime del rogo di Crans-Montana. Ridisegnare il mondo in maniera più accurata, più equa, è quello che ha deciso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite venerdì. 164 voti a favore, solo gli Stati Uniti sono contrari perché giudicano il progetto troppo ideologico e sostanzialmente irrilevante. Ma perché invece era così importante questo passo? La risposta nel contributo di Laura Dick.
16: È un momento storico per l'Africa e per il mondo. Correggere questa mappa significa anche correggere una percezione, significa ristabilire nella mente delle persone la realtà nelle sue vere dimensioni. Così ha accolto la decisione dell'ONU il ministro degli esteri del Togo, Robert Doucy. La mappa del mondo, come l'abbiamo conosciuta finora, verrà rivoluzionata. Era stata disegnata nata così nel Cinquecento e per secoli ha plasmato la nostra visione di paesi e continenti. Con l'Europa al centro, il Nord America più esteso che in realtà, l'Africa grande come la Groenlandia. Se la funzione della mappa è confrontare le differenze tra le dimensioni dei paesi, allora la nuova carta geografica accettata dall'ONU è più adatta di quella che stiamo utilizzando oggi, anche se mostra i paesi con delle forme un po' distorte, dice Lorenz Urni, professore di cartografia del Politecnico di Zurigo, ASRF. Se la nuova mappa venisse ampiamente utilizzata, la percezione delle dimensioni dell'Africa potrebbe cambiare. Conferma così le grandi speranze dei paesi africani attorno a questo progetto. Ad ogni modo, sottolinea il professore, non esiste una mappa perfetta. Ogni carta geografica ha parametri orientati al proprio scopo. La risoluzione infatti non impone l'utilizzo della nuova carta geografica, incoraggia invece governi, scuole o aziende tecnologiche a utilizzare la Equal Earth, questo progetto rappresentante una terra più giusta, più paritaria, quando le dimensioni geopolitiche o la sfericità della terra sono rilevanti.
17: Chiudiamo qui Radio Giornale e buona giornata.
18: Lo sport.
19: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio di Super League con la settima giornata che ha confermato l'indicazione di inizio stagione. Il Lugano veleggia a punteggio pieno dopo la sesta vittoria consecutiva centrata ieri in rimonta al St. Jakob Park con la striscia di imbattibilità inaugurata in coda allo scorso torneo che sale a quota 15 partite consecutive. Può insomma prendersi tutto il tempo per integrarsi nella nuova realtà. L'ultimo arrivato in casa bianconera, ce ne parla l'inviato a Basilea Patrick Locatelli.
20: Sarebbe stato eccessivo chiedergli al suo ingresso in campo sul 2-1 di completare l'opera e porre la fatidica ciliegina sulla torta come fatto giovedì con il Servette. Non solo perché poi ci ha pensato Kendussi, ma anche perché il contesto era diverso, lo stadio, l'ambiente, il passato e la storia che legano Albion Ajeti al Basilea, lui che in attesa di quelle nuove è ancora sceso con le scarpe dateli dai renani. Eppure, con la pesantissima rete messa a segno alla IL Arena, l'ex attaccante della nazionale ha scisso il passato dal presente, iniziando il cammino della redenzione. Come detto, chiedergli di sfondare un'altra volta la porta, peraltro quella sotto la curva Mutens, sarebbe stato romantico, ma al tempo stesso diabolico. E allora il numero 9 si è limitato a muoversi nell'ombra, apparendo e scomparendo dietro quella maglia rosso-blu che ha indossato per tanto tempo. I tre punti sono arrivati comunque, segnale importante che il Lugano può prescindere da Ajeti, mentre l'attaccante può conservare le reti per quando ce ne sarà bisogno. È stata una settimana intensa e complicata, commenta Albion Ajeti. Dopo il turbinio di emozioni con la rete allo scadere con il Servette, tornare immediatamente alla San Jacob è stato strano, ma anche emozionante. Quello che mi tengo di questa giornata però sono i tre punti. È vero, il Lugano ci ha provato per un anno e mezzo a portarmi in Ticino. Crocitorti mi ha contattato spesso e ora sono felice di essere qui. Cosa c'è di diverso rispetto a Basilea? Ah, potrei parlare a lungo. A Lugano funziona tutto e, come detto, sono contento di poter vestire questa maglia in questa stagione, ha concluso Albion Ajeti.
19: All'orizzonte per Ajeti e compagni, nel primo dei tre impegni in campionato prima della pausa, lo scontro diretto sabato all'AIL Arena con lo Young Boys, che insegue i bianconeri tre punti sotto, ma con una partita in più nel dettaglio. Lugano primo dunque con 18 punti, Young Boys 15, Sion 12. In coda invece Vaduz e Losanna 6 punti, Grasshopper 5, Servette 4. In Italia, in attesa dell'impegno della Lazio, questa sera sul campo dell'Udinese, solo Roma e Inter restano a punteggio pieno in testa la Serie A con 9 punti, 2 meno per Juventus e Milan che ieri sera hanno pareggiato 1-1 e per il Como. Terza giornata di Serie A che vede oggi alle 18 di fronte anche Cagliari e Lecce. Tennis US Open avanzano in scioltezza Carlos Alcaraz in 3-7 sullo statunitense Paul e l'altro americano Shelton, dominante anche in 3-7 su Tsitsipas. E allora Alcaraz e Shelton si affronteranno ai quarti di finale. In campo femminile, ai quarti la ceca Noskova, ora di fronte alla numero uno al mondo Sabalenka, e le statunitensi Pegula e Navarro, opposte nel derby che varrà un posto in semifinale. Giorno di riposo infine alla Vuelta, prima dell'ultima settimana, alla quale la maglia rossa Mas si presenta con oltre 2 minuti su Gal e Roglic.
18: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta tra Gravesano e Adagno. Infine, per quanto riguarda lo stato delle strade, la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resterà aperta durante il giorno tra le 6 e le 20:30, regolata da addetti alla sicurezza. Saranno comunque possibili tempi di attesa, resterà invece chiusa durante la notte dalle 20:30 alle 6. E buongiorno a tutti, bentornati ancora una volta all'interno di Casa Svizzera. Lo Stammtisch è pronto, voi siete prontissimi. 076 321 1113 è il numero per entrare a far parte della nostra casa. E in questa casa ci sono sempre Alice Pedrazzini
17: e Fabrizio Casati, coinquilini. Buongiorno, come stai?
18: Ma sai che bene, devo dirti la verità, sono contento di ripartire con questa nuova settimana e soprattutto sono contento di far partire il lunedì come lo faremo partire. Te lo dico.
17: Ci svegliamo tra le onde. Vero? È uno di quei momenti in cui sentiamo il vento tra i capelli.
18: Sì, sì, grazie. Io lo sento come ricordo, mettiamola così, essendo ovviamente scarsi crinito.
17: È uscita così, detto, ma lo sentivo
18: per davvero. Non sei carina, è un bruttissimo inizio di lunedì per quanto ti riguarda.
17: Però li vediamo gli aquiloni.
18: Sì, cioè,
17: mi arrampico un po' sugli specchi. No, sì, vediamo, sì. Vediamo il cielo, vediamo l'acqua, vediamo dei giovani e delle giovani che stanno scivolando sull'acqua, stanno in un certo senso anche un po' volando.
18: Sì, sì.

0: te l'abbiamo detto, e questi ragazzi sono con lui. È un altro modo di rialzarsi. Chi ha provato a fare kitesurf lo sa, c'è quel gesto faticosissimo e questi ragazzi l'hanno già fatto nella loro vita e lo fanno anche in acqua con lui, e noi siamo felicissimi di svegliarci con lui e questi ragazzi. Abbiamo fatto un passo indietro nel tempo, è successo quest'estate, adesso ci colleghiamo con Shushiv e riviviamo questo momento.
1: Certo, dove troviamo il dottor Francesco Ceppi? Benvenuto, buongiorno a lei, come va?
2: Buongiorno, buongiorno, bene, bene, bene, grazie.
1: Allora, questo inizio insomma è abbastanza visivo, se così vogliamo dire, nonostante siamo in radio, certo siamo anche su RSI la 2 in televisione, però un pochettino l'abbiamo riportata a quel momento, a quel vento, alla Sardegna, immagino anche a momenti veramente incredibili da tanti punti di vista che poi ci faremo raccontare.
2: Sì, sì, assolutamente, ogni volta che ne parliamo, ci siamo visti con i ragazzi 2 settimane fa e sono sempre emozioni che resteranno tutta la vita. Sì, sì, soprattutto avete visto benissimo il gesto di uscire dall'acqua, per me è stato probabilmente il momento più emozionante. Sono usciti quasi tutti contemporaneamente dall'acqua, è stato qualcosa che mi porterò sempre dentro, perché per me è significato di rinascita, di dire ok, adesso sono liberi di volare, hanno fatto il loro percorso, per me è sempre... Sentite dalla voce un'emozione raccontarla.
1: Sì, vedi, già fuori dagli schemi, l'abbiamo detto prima, e questa emozione viene fuori, no? Spesso e volentieri cerchiamo di tenerla dentro, in realtà in questo caso è uscita, e come?
0: È uscita qui.
2: Assolutamente.
0: Sì.
2: Sì, scusa, perché spesso, scusa, mi permetto, perché tanti mi dicono l'emozione, bisogna tenerla, la scrivania, la distanza. Io in questo non ci credo assolutamente. Io ho pianto con pazienti, ho pianto con genitori, ho riso tantissimo, soprattutto secondo me non dobbiamo nascondere. Io dico sempre, sono un uomo prima di essere un medico, se ci sono delle emozioni bisogna farle uscire, e io non ci trovo niente di male a questa visione del medico che deve essere di ghiaccio, deve saper contenere emozioni. No, chiaro che devi essere forte, non so, se ci sono dei genitori o dei ragazzi che hanno bisogno di me, non è che devo piangere al loro lato, ma in dei momenti si può piangere insieme, e secondo me fa parte della nostra vita, non ci vedo niente di male. Dico spesso ai miei bambini, quando i genitori piangono, vi amano, vi adorano, è normale che piangano, non vi preoccupate, anche noi grandi piangiamo. Quindi secondo me sono contento che mi fai questa domanda, perché non ci credo affatto al dottore di ghiaccio che non deve avere emozioni, deve restare sempre così, senza emozioni.
0: Anche perché, lo diciamo, le lacrime sono anche una medicina gratuita, quindi usiamole se abbiamo l'occasione, perché ci aiutano, le abbiamo dentro di noi, e se escono ci aiutano anche a capire cosa sta succedendo. E forse anche le lacrime di gioia contrastano, immagino, anche dei momenti duri che deve vivere questo medico che parte dalla Svizzera italiana e vola. Io guardo Francesco Ceppi, il percorso di medico ma anche di persona, Seattle, vedo il SUV, vedo tanti posti. Forse ho detto Seattle in particolare perché, se guardo a questo periodo che avete trascorso, insegnare dei ragazzi a ripartire anche sul kitesurf, vedo anche Seattle, da dove parte tutto questo progetto Little Big Hero. Come lo raccontiamo?
2: Sì, ero a Seattle per le mie ricerche sull'immunoterapia, soprattutto sulle terapie cellulari, le famose CAR T-cell, questo prodotto che viene dal nostro sistema immunitario, che viene modificato geneticamente per andare a combattere il cancro, quindi è qualcosa di, secondo me, straordinario. Ed ero a Seattle per giustamente formarmi in questo campo, e al mio tempo un collega di Zurigo mi ha chiamato perché avevo un bambino a Zurigo che era in ricaduta, che non aveva più trattamenti possibili. Ho detto sì, guarda, puoi mandarlo a Seattle, abbiamo un protocollo, può venire. Quindi questa famiglia di Zurigo è arrivata a Seattle, era nel 2017, e mi sono legato ai genitori che erano molto giovani, soprattutto col papà Thomas e al piccolo Liam, e alla fine purtroppo la malattia era veramente aggressiva. Siamo riusciti a amministrare il trattamento, ma purtroppo non ha funzionato come volevamo, o forse il corpo di Liam era anche molto stanco, però ho mantenuto questo grosso legame con i genitori, soprattutto col papà, che poi ha fondato una fondazione Little Big Hero a Zurigo. Siamo rimasti molto in contatto, negli anni successivi ha finanziato diversi miei progetti di ricerca, giustamente in terapie cellulari. E poi quando ho avuto questa idea di portare i ragazzi

0: già curati, a parte uno, se no tutti avevano già finito il trattamento, per veramente fare un camp, rincontrarsi tra di loro, discutere, soprattutto poter vivere al di fuori dell'ospedale anche con noi, c'ero io, c'ero l'infermiere, c'ero l'assistente sociale. E ho avuto questa idea di progetto, ho chiamato subito Thomas di Little Big Hero che ha subito accettato, lui è anche un appassionato di sport, poi per me era importante che lui anche partecipasse a questo camp. Adesso lo posso dire per lui, è stato molto emozionante anche per lui, ha fatto un discorso bellissimo ai ragazzi, dicendo che per lui vedere tutti questi giovani che fanno kitesurf, che sono curati, purtroppo Liam è deceduto, quindi per lui era un po' come dire, ok, mio figlio non ce l'ha fatto, però vedo che tanti ce la fanno e ha emozionato molto i ragazzi questo discorso e sono veramente contento di aver fatto il progetto con lui e la sua fondazione.
1: Tra l'altro, appunto, ho avuto l'occasione, la fortuna di incontrare anche di sentire anche questo papà Thomas, ed è una persona straordinaria. Lui diceva: io ho tantissimo amore, non sapevo più dove incanalarlo, questo amore che volevo dare a mio figlio che non c'è più. E col sorriso ha detto: io ho trovato questo medico che è fuori dagli schemi e che non solo segue anche umanamente i pazienti, ma viene con me in Sardegna, li porta in acqua e si emoziona con me. Questa è una cosa che è bellissima. E lui dice: io almeno so dove incanalare la amore. E qui invece, se guardo il medico, la persona con cui ci siamo svegliati questa mattina, Francesco Ceppi, mi chiedo: questo progetto, in questo momento, vedere i ragazzi fuori dagli schemi, era la prima volta oppure ci sono già state altre volte? E ci sono dei progetti simili che sono già stati fatti, da cui ci si è ispirati?
0: Sì, progetti così no, però noi quella fascia di età la chiamiamo in inglese young adults, adolescence and young adults, quindi ragazzi tra i 16 e i 20, fine 28. Un'età un po' complicata, a Milano c'è un famoso medico che se ne occupa, ha fatto delle pièce teatrali con loro, ci sono altri progetti un po' simili. Così questo mi è venuto a me perché su un mio grandissimo amico, istruttore di kitesurf, che siamo veramente molto legati da un'amicizia profonda, abbiamo detto ma non lavoreremo mai insieme, invece ci è venuta questa idea in una serata un po' pazza tra di noi e poi ha funzionato anche perché c'erano le persone giuste, quindi sì ci sono questi progetti perché è descritto che gli adolescenti sì si può fare una serata al CIUV alle 18, guardiamo un film insieme, ne verranno forse la metà, ripartiranno, non creeranno questo legame. La mia idea era proprio di passare 5 giorni insieme, poi ne parlavo magari dopo, c'è anche un film che è stato realizzato,
1: È un
0: quindi
1: podcast
0: c'era tante
1: anche.
0: cose, sì, dei podcast. L'idea era anche avere del materiale, se volete, da poi poter far vedere ai ragazzi che vengono magari diagnosticati oggi o domani, fra una settimana, che sono au fond du trou, come on dit en français,
1: Sì, in
0: e
1: fondo al.
0: quindi bisogna un po' Sì, sono un po' con il morale piatto, fargli
1: Terra.
0: vedere magari dei video o dei filmati o ascoltare dei podcast su dei ragazzi che hanno vissuto e che raccontano anche con molta emozione, tristezza i momenti vissuti, ma che però stanno facendo kitesurf. Quindi, ok, hanno vissuto la mia stessa cosa, ma adesso sono a kitesurf. Non è un ragazzo che ti parla della sua malattia nel letto, senza capelli, tutto triste, che non ha lo stesso effetto, mentre averlo che ti racconta con molta emozione, perché ci sono parti molto emozionanti dei podcast o del film in cui i ragazzi parlano dei loro momenti difficili, però poi escono dall'acqua e fanno kitesurf. Quello secondo me è il messaggio più importante. C'è un momento difficile, ma poi c'è un momento positivo. E in questa età loro vivono con i loro simili. Nel senso, lo descrivono anche benissimo nel film, adesso non ve lo racconto tutte le emozioni che hanno raccontato, ma c'è una scena molto bella in cui loro raccontano la protezione che davano ai loro genitori, ai loro amici, tenevano tutto dentro perché non volevano che i genitori si fossero tristi, non volevano che gli altri gli dessero compassione, per esempio i compagni di scuola. Quindi, essendo lì, si sono dette: ragazzi, abbiamo vissuto la stessa cosa, tutti sentiamo lo stesso, che bello poterne parlare. Quindi è stato una terapia, non è stato solo un viaggio insieme di emozioni, per loro è stato chiaramente una terapia. Abbiamo avuto molte lettere di genitori che hanno detto: nostro figlio è trasformato, ha potuto rielaborare ciò, delle emozioni che non aveva mai fatto prima. Ma perché è un'età in cui sì, magari vedono lo psicologo, magari sì, discutono con noi col personale, però Tanti tengono dentro le cose perché così è un'età dove spesso sono un po' introvertiti, non vogliono troppo anche disturbare, sono veramente un'età particolare,
2: Questo di
0: quindi questo
2: sicuro,
0: tipo
2: già mi
0: di
2: viene da
0: attività.
2: dire, dottore, che è un'età difficile in tutti i casi. In questo momento, sicuramente quelli
0: Esatto.
2: che stanno vivendo qualcosa di questo tipo lo è ancora di più. Tra l'altro, io le chiedo ancora una volta un po' di pazienza, rimanga un po' con noi perché stanno arrivando tantissimi messaggi, tanti fanno un sacco di complimenti, ma tra poco, dopo il prossimo brano, che ovviamente è svizzerissimo con Eileen Alister, continueremo a raccontare anche di quello che potrete vedere e sentire grazie al dottor Francesco Ceppi. A tra poco.

0: torniamo ancora una volta in diretta con Casa Svizzera e lo facciamo leggendo un messaggio che è appena arrivato tra i tanti. Dice: che dire, dottor Ceppi, un immenso grazie di cuore, vorrei poter anch'io nel mio piccolo aiutare questi ragazzi. Questo deve essere il senso della vita, il sentirsi veramente appagato a fine giornata. Simone, hai capito?
1: È così, Francesco Ceppi, ci si sente appagati a fine giornata quando si fa l'oncologo, sì, il pediatra, sì, ma non ci si limita a quello, si porta anche la propria persona.
2: Sì, per me sì, quando ho deciso di fare questa professione c'era sicuramente la parte scientifica che mi interessa tantissimo, faccio anche tanta ricerca in immunoterapia, ma per me la parte umana è quello che mi permette di venire al lavoro col sorriso. Mia figlia me lo dice sempre, perché qui nel canton voi i figli vengono per 3 anni di fila una giornata con i loro genitori, dice: ma papi, ma tu ti diverti un sacco al lavoro, fai un lavoro bellissimo, tu diridi sempre. Penso è vero che ci sono momenti difficili, però io questa emozione, non so, il campo di kitesurf ho energia per i prossimi 3 anni, ho anche emozioni che vivo in maniera privata con delle famiglie, con dei ragazzi, anche nei momenti più difficili, io lo dico sempre, anche se la gente mi prende un po' per pazzo, i momenti più belli della mia vita, più emozionanti, li ho vissuto nella fine di vita di alcuni bambini che ti danno delle emozioni che non ho mai potuto vivere, benché sia un momento triste, un momento fortissimo di grosse emozioni, che per me mi sento privilegiato di poterle vivere in prima persona, anche se sono momenti tristi non vuol dire che non siano momenti belli e intensi, perché la vita è fatta anche di momenti difficili e di emozioni, e secondo me bisogna vivere delle emozioni e bisogna, secondo me, accantonare il materialismo che sta distruggendo il mondo.
1: E come si spiega, se qualcuno all'ascolto dice: beh, ma è un paradosso, di solito le batterie si scaricano quando si dà dell'energia a qualcuno, come si spiega? Vuol dire che in quei momenti si riceve energia, come lo si può spiegare a chi non riesce a capire che davvero lei si ricarica così?
2: Sì, è giusto, ci sono dei momenti, ci sono anche settimane, non so, settimana scorsa ero abbastanza provato per 2 situazioni molto complicate, però poi si vivono questi momenti di emozione. Per me basta anche un sorriso quando inizio la mia consultazione con una bambina che viene col suo più bel vestitino, che mi fa 2 o 3 battute, ridiamo, per me la giornata è fatta. Spesso glielo dico: bon, tu as fait ma journée, là c'est bon, posso curare gli altri. Dopo sì, chiaro, se non sto dicendo che lei, a volte arrivo a casa e mia moglie e mia figlia mi dicono: vai a correre, ci vediamo fra un'ora, perché lo vedono sul viso. Mia moglie sa benissimo, quando ho dato un diagnostico di un nuovo caso di leucemia, una situazione difficile, sa benissimo dalla faccia e da come arrivo a casa, perché sì, si è provati. Io mi ricarico anche tanto con lo sport, faccio appunto kitesurf, per me è il mio psicologo, lo dico sempre, perché stare da solo col vento, con le onde, mi fa un sacco di bene. Però sì, secondo me la ricarica maggiore delle mie batterie viene dalle stesse famiglie, dagli stessi ragazzi che ti dicono e ti fanno vivere delle emozioni, secondo me, e delle lezioni di vita fantastiche.
1: Noi tra l'altro la stiamo conoscendo, Francesco, la vorremmo come antenna in futuro da Losanna, questa è una cosa che ci sentiamo di assicurare, anche chi ci ascolta, non la mogliamo perché la stanno apprezzando tantissimo, e la vorremmo con noi anche in questa stagione di Casa Svizzera, anche perché dovremo parlare anche del podcast che uscirà della RTS, il film che magari vedremo addirittura a Locarno in Piazza Grande, ma questo ci ricollegheremo in futuro quando verrà pubblicato. Per chi vuole conoscerla anche un pochino meglio, io voglio consigliarvi di guardare una serie TV della RTS che si chiama Mon enfant, ce héros, mio figlio, questo eroe. È un documentario su più episodi. Un aneddoto lo racconto. Io vedo davanti a me un'immagine che abbiamo anche riguardato
0: insieme,
1: Fabrizio. Abbiamo guardato per capire, Francesco, che medico è quello che prende la bassalingua, guarda nella bocca della bambina e le dice: Vedo un elefante, vedo
0: tigre.
1: Una tigre. e riesce a strappare un sorriso a una bambina che in quel momento di sorridere forse non ne aveva così voglia, e quindi riuscire con una piccola pila, un pochino di luce, che è molto simbolico in quel momento, a strappare un sorriso. Ecco, questa è la persona con cui noi siamo collegati al momento, in diretta dal SUV, dove potrebbe arrivare tanta negatività, in realtà ci è arrivata anche a noi tanta di quell'energia.
0: Mamma mia,
1: Io vorrei svegliarmi tutti i giorni così.
0: Sì, quello sicuramente, che sia da sprone davvero per tutti noi. E mi viene quasi da dire, l'abbiamo detto noi in preparazione della puntata, forse tanti momenti belli come quelli che sono stati vissuti in Sardegna con il kitesurf, l'ha detto un attimo fa, è un po' uno psicologo, no? E forse aiuta a vivere anche quelli che sono i momenti difficili che quotidianamente comunque hanno a che fare con tutti noi, ma soprattutto in questo caso con una malattia così lunga,
1: così,
0: no?
1: Mi viene chiedo, una cosa giusta, è così,
0: cioè,
1: è anche un modo da cui siamo partiti, questo camp di surf, e era effettivamente, come dice Fabrizio, un modo per compensare un pochino anche i momenti più duri. Sì.
0: Vabbè.
1: Francesco.
2: Sì, assolutamente. Scusa, pensavo che stavi facendo un commento. Sì, assolutamente. La nostra idea era anche di fare una sorta di regalo per questi giovani adulti, perché purtroppo abbiamo tanti camper, i bambini piccoli in estate vanno tutti insieme, anche con i fratellini e sorelline, vanno a montagna, vanno a Disneyland, abbiamo i sogni, vanno a conoscere i giocatori di calcio, i loro cantanti, tantissime cose, sì. Ci sono veramente tante cose che sono fatte a Natale, esattamente. Però per i giovani adulti c'è poco. Io li conosco, lo so come sono, volevo che avessero qualcosa che li facesse vibrare. Quando abbiamo dovuto scegliere, purtroppo solo 8, perché di più era difficile, cioè gli brillavano gli occhi. Poi, a parte che io parlo anche della mia vita, sanno che sono un appassionato di kitesurf, perché quando arrivo in novembre abbronzato dal Brasile, sanno benissimo che sono andato a ricaricarmi le batterie in Brasile, quindi io anche condivido, no, certe parti della mia vita, quindi per loro era un'emozione anche poter fare questo camp. Lo vedono il kitesurf come qualcosa di un po' spericolato, adrenalina. Avevamo una ragazza che ha avuto un tumore cerebrale, anche delle difficoltà motorie, è stata la più brava, quella era leggerina, quindi uscita dall'acqua prima, non la fermavamo più, i monitori
0: grande,
2: la chiamavano, oh, torna indietro, lei continuava dritta, stava andando in Marocco. Quindi sono cose che secondo me, e c'è anche bisogno di questo, no? Se avessimo fatto un weekend in Val di Muggio, probabilmente senza nulla togliere a Val di Muggio, sarebbe stato un po' diverso, no? Poi abbiamo affittato una casa bellissima, c'era un campo da calcio, abbiamo anche fatto un sacco di partite giovani contro noi più anzianotti, ci siamo veramente divertiti un sacco. Era anche l'idea di vivere insieme, c'erano ragazzi che non avevano mai preso l'aereo, cioè non è che tutti viaggiano,
0: certo,
2: fanno.
0: Certo.
2: Altro vallesano che vallese e nothing else.
0: Davvero, grazie di cuore, perché
1: grazie.
0: È stato un bel incontro, grazie mille.
1: Grazie, io ringrazio
2: grazie a voi.
1: Francesco Ceppi, ringrazio anche la famiglia appunto di Liam, e Liam che ha dato là a tutto, noi lo vediamo anche su RSI La 2 in immagine, questo bambino da cui tutto è partito, questa energia ha avuto, è stata tramutata, l'amore dei genitori è andata, si è incanalata in qualcosa di bellissimo che portate avanti, e noi non vediamo l'ora di continuare a raccontare quello che voi fate, magari che faremo anche nella Svizzera italiana. Chi lo sa, Francesco Ceppi?
2: Sì, con piacere, sempre con piacere tornare in Ticino.
1: Fantastico, grazie.
0: Grazie ancora,
1: grazie mille.
0: Una bella giornata,
2: buona
0: molto
2: giornata
0: presto.
2: A voi.
0: Noi andiamo avanti con un po' di musica, ciao, e poi ciao. Torniamo sempre in diretta qui da Casa Svizzera, tra poco.

0: Napoleone sulle frequenze di RT1, bentornati ancora una volta qui a Casa Svizzera. Lo stamtisho ovviamente è sempre aperto e lo è anche per le vecchie collaborazioni.
1: Ding
0: voi
1: dong.
0: Sapete benissimo che qui coinquilini entrano, escono, mi viene da dire un po' questa casa non è un albergo, ma in realtà poi lo è. Come noi siamo un porto di lago, perché non possiamo dire di mare,
1: essendo
0: in Svizzera, anche di fiume, è vero, hai ragione. Bentornata Eleonora Tela, come stai?
2: Grazie mille per l'accoglienza, molto bene.
0: Bene, RSI Barnum, come sempre ve lo ricordiamo, andate su Instagram, andate a mettere un bel segui e poi troverete anche un bel po' di notizie che hanno a che fare ovviamente con la Svizzera, e anche questa settimana la Svizzera ha svizzerato.
1: Quando arrivi tu c'è sempre quell'ondata di notizie curiose della Svizzera, a volte ci fanno sorridere, spesso riflettere, e a volte ci ammagliano e ci fanno guardare le persone dicendo: questo ha fatto una cosa che mai noi faremo. Partiamo con un'immagine.
2: Partiamo proprio da un atleta che ha fatto un'impresa, che è riuscito in un'impresa non da poco. Siamo nei Grigioni, al famosissimo fotografatissimo
1: ce l'abbiamo fatto.
2: Via Dotto di Lambasser,
0: sì.
2: Il protagonista è Patrick von Kennel, che come dicevo appunto è un atleta di 32 anni, un pilota professionista di parapendio.
0: Eccolo qua, lo stiamo vedendo, per chi si fa un po' di domande su RSI La 2. Mamma mia,
1: cosa
0: spiega bene.
2: Cosa ha fatto? Ha deciso di trasformare appunto uno dei ponti più iconici della Svizzera in una specie di pista da slalom. Praticamente il 6 luglio scorso ha volato tra i piloni del viadotto, facendo delle curve strettissime, ma non solo, contemporaneamente passava sopra un treno della ferrovia retica.
1: Quindi qua siamo nella Valposchiavo, giusto? È quella? Cioè siamo in Engadina, Valposchiavo, è quella la zona? Oppure dove ci troviamo? Sto cercando di capire.
0: Il Landwasser è
1: quello.
0: È proprio lì dove passa il treno rosso.
1: Sì, siamo a Brusio, anche quel passaggio.
0: Sì.
1: Beh, ma io sono... Cioè, è veramente a hip.
0: È impressionante, punto.
1: Poi col timing giusto, passa il treno. No, è impressionante.
2: E infatti, a proposito di timing, la cosa curiosa è che questa impresa non è riuscita al primo colpo. L'atleta ha dovuto fare ben 20 tentativi prima di riuscire a compiere questo slalom, contemporaneamente vedere il trenino passare sopra, e soprattutto essendo comunque una tecnica abbastanza difficile, fare queste curve è piuttosto difficile, serve una tecnica molto precisa, servivano anche delle condizioni atmosferiche ben precise, quindi ci doveva essere poco vento e l'atterraggio anche era difficile, si vede nel video, praticamente a terra in mezzo agli alberi, proprio in una strada che è anche abbastanza limitata a livello di spazio, e quindi appunto ha dovuto provare ben 20 volte prima di riuscire a fare questo, a fare questa impresa.
0: Allora, ecco, tra l'altro, giusto per metterla un po', per capirci fino in fondo, oltre alla difficoltà della cosa, l'abbiamo detto, passava sopra il trenino della ferrovia retica, quello rosso che tutti conosciamo,
1: ci fotografiamo, troviamo di solito soltanto,
0: sì, esatto, lui ci è passato sotto. Anche sotto quella roba lì è incredibile, perché secondo me ha anche dovuto calcolare, perché
1: certo,
0: è voluta sta cosa
1: 20 volte,
0: cioè, è voluta, c'è poco da fare questa cosa qui, ma si trova sulla linea dell'Albula, che è vicino a Filisur, giusto per capire, quindi praticamente questo viadotto del Landwasser, che poi è il fiume che arriva da sotto, parte dal lago di Davos e poi va in giù verso appunto le zone che vi abbiamo descritto prima.
1: Io ho guardato il suo profilo, è uno che passa anche nei tunnel, lui passa nei tunnel col parapendio, qua l'idea come che gli è venuta?
2: Allora, in questo caso si è ispirato un po' a noi, perché lui, prendendo spunto da una pubblicità della RTS in cui il logo praticamente vola tra i piloni del viadotto,
1: ma è un drone di solito,
2: ma è creato probabilmente con un'animazione, e invece lui ha ben pensato: ma perché non lo facciamo veramente
0: dal vero,
2: con un parapendio?
0: Sì, possiamo dire che è veramente un punk. Passiamo dal parapendio ad un'altra notizia molto più terra terra, perché parliamo di cognomi in un qualche modo, no?
2: Parliamo di cognomi, che secondo me è sempre una cosa un po' curiosa, e alla fine nasciamo appunto tutti con un nome e un cognome, se il nome lo possiamo un po' scegliere, il cognome
1: non
2: invece
1: noi. Non noi.
2: Però insomma i nostri genitori, il cognome no, perché appartiene alla nostra identità, alla nostra famiglia. E proprio a proposito di cognomi, l'Ufficio Federale di Statistica ha pubblicato qualche settimana fa qualche dato interessante e curioso. Innanzitutto, in Svizzera sappiate che abbiamo una varietà incredibile di cognomi. Sicuramente.
1: Quali abbiamo di più di tutto?
2: Come?
1: Quali abbiamo? Perché so, nella Svizzera italiana.
2: Allora, in Svizzera, proprio a livello nazionale, Müller.
1: Müller, ok.
0: Müller.
2: un po' prevedibile.
1: Se andiamo al Boschiavo dove eravamo prima, abbiamo Crameri sicuramente.
0: Sì, Lardi.
1: Lardi.
0: Sì.
2: Però appunto non è un cognome molto diffuso, ma a livello di percentuale non è una percentuale enorme della popolazione, perché abbiamo tanti cognomi in Svizzera, un po' anche specchio di come siamo come nazione, quindi con una varietà di origini e di provenienze diverse,
1: cioè anche casati,
0: cioè, incredibilmente.
2: A livello di Svizzera italiana il cognome più diffuso è Bernasconi.
1: Lo so, l'ho detto o non l'ho detto?
0: Quello è un classico.
2: Era prevedibile. Più di 2000 persone che hanno il cognome Bernasconi, ed è seguito da Ferrari, Rossi, Bianchi e Fontana.
0: Te capisci?
2: Okay. A me fa sorridere perché i miei nonni erano uno Rossi e uno Bianchi.
0: Quindi perfetto.
2: Quindi effettivamente è molto diffuso. Come...
1: Che poi all'origine i cognomi davvero richiamavano qualcosa delle persone? Cioè c'era qualcosa legato o a dove abitavano o
2: sì.
1: all'estetica? C'era questo?
0: O qualcosa legato proprio alla famiglia in generale, alla storia,
1: diceva,
0: no? Mettiamola
1: qualcosa.
0: Così.
2: Sì, sì. Sì, esatto, infatti spesso i cognomi erano legati o alla famiglia o anche alla professione. Per esempio, se pensiamo ad esempio caccia piuttosto che i Ferrari, che in realtà sono legati a una famiglia di fabbri. Quindi insomma ci sono una serie di cognomi che sono legati anche alle professioni oppure anche a una caratteristica fisica, ad esempio appunto Bianchi, Gobbi, Bassi, sono tutti cognomi legati veramente.
0: Detto così mi fa quasi ridere. Poi ne conosco una marea e mi fa
2: in origine
1: Pedrazzini penso fosse legato alla pietra,
0: sì, e soprattutto a una zona siete tutti là
1: in alto
0: certo.
2: E tornando un po' alla statistica, abbiamo parlato appunto della Svizzera italiana, Müller è il cognome più diffuso nella Svizzera tedesca, non so se la Svizzera è come prevedibile, nella Svizzera romancia dominano i Derungs.
0: Derungs, certo.
1: Ma ne abbiamo anche in Alta Valle Maggia Derungs.
2: E la cosa curiosa è che nella Svizzera francese in realtà il cognome più presente è Da Silva, che è un cognome di origini portoghesi che si è ben radicato effettivamente nella Svizzera francese. E in realtà è anche in Ticino è molto, molto diffuso, tanto che a Locarno è il cognome più presente, prima ancora di Ferrari.
1: Questo dice anche della Svizzera, di che paese siamo, multiculturale.
0: Sai che io poi ho le mie parto con la mente. Cioè, quindi vuol dire, rispetto a questa cosa della storia dei cognomi, che ne so, c'è uno che si chiama tipo il nostro Porta, perché di fianco lui andiamo dai Porta perché c'era la Porta, o il Fontana perché c'era la Fontana vicino.
1: Sì, quella cosa lì.
2: Sono anche legati appunto a luoghi.
0: Ma è meravigliosa sta cosa, mi piace. Andiamo con un po' di musica e poi torniamo con altre notizie che abbiamo solo noi qui in Svizzera e a casa svizzera. C'è Tony Bennett.

0: dicevi Alice?
1: Stavo cercando di capire quale notizia raccontare, perché c'è questo carosello che voi potete trovare su RSI Barnum, su Instagram, ma se non avete Instagram non è un problema, perché noi ve lo portiamo qua ogni lunedì con Eleonora Tela. Fin qui abbiamo raccontato di una super performance sotto un viadotto con un parapendio, abbiamo raccontato di l'ultima notizia era dei cognomi e ci dicevamo ci sono dei libri effettivamente che ce lo raccontano, ci sono anche delle pagine dove si può cercare di inserire il proprio cognome, ti spiegano chi sono magari anche dei tuoi antenati, se sono saliti su delle navi anche questo per attraversare l'oceano per andare dall'altra parte in cerca di fortuna, insomma c'è un po' di tutto e noi abbiamo capito quali sono i più frequenti in Svizzera, questa era la curiosità. Sì. Se parliamo invece di biscotti.
2: Parliamo di biscotti.
1: Noi la settimana scorsa.
3: Perfetto, caffè biscotto adesso ci sta.
1: La settimana scorsa tu hai detto io guardo nei negozi e vedo che ci sono già le cose di Natale.
3: Sì, ho visto panettoni, pandori, cose così, ma normale? No.
2: A quanto pare sì, perché effettivamente come hai ben notato tu, nonostante fuori ci siano ancora delle temperature estive praticamente.
3: Super estive, fa un caldo incredibile, esatto.
2: Sugli scaffali dei supermercati sono comparsi i primi biscotti di Natale.
3: Ale.
2: E quindi Zimstern, Milanesini, Spitzbuben. E la cosa ha effettivamente stupito diverse persone, tanto che sono stati interpellati i supermercati e è stato chiesto qual è il motivo dietro a questa scelta. E la risposta è che effettivamente i clienti li comprano già a settembre, dove si registra comunque una domanda vivace. Poi ovviamente il boom cresce man mano che ci si avvicina al Natale e soprattutto cresce man mano che le temperature diventano un po' più fresche. E una cosa che effettivamente ho notato e che a me ha fatto sorridere, l'ho vista legata a un prodotto che non è natalizio ma è legato al carnevale, è che spesso vendono le confezioni magari di frittelle con scritto frittelle autunnali, che però sono le stesse frittelle che ci sono a carnevale.
3: Però lì parte la genialità del marketing, capito? Ma
2: poi secondo me è anche una strategia per non sentirsi in colpa per acquistare le frittelle.
3: Secondo me la grande distribuzione non si sente così in colpa quando vende, anzi tutt'altro.
1: Chi è che ha scelto i biscotti di Natale? Sono biscotti alla fine, io sono contenta se ci sono, ho l'occasione di farli.
3: Ma sono di Natale,
1: capito? Ma dipende che forma fai, se ci fai la forma dell'infradito.
3: 076 321 1113, aiutatemi, qualcuno di voi ha già comprato gli impasti per fare i biscotti di Natale tipo adesso? Qualcuno di voi ha già comprato i biscotti
1: magari
3: di Natale?
1: Ce l'hai in casa? Non lo so, tu? No,
2: io i biscotti li faccio tutto l'anno.
3: Come quelli di Natale, i brownies li fai tutto l'anno?
2: No, allora ce ne sono alcuni che secondo me sono un po' come si dice, tutte possono andare bene per tutte le stagioni,
3: milanesi.
2: O anche gli Spitzbuben, che in realtà sono dei biscotti con la marmellata, quindi vanno bene sempre, no?
3: Quelli sì,
2: ecco,
3: quelli sì. Quindi, però tipo gli Zimstern,
1: Fabri apri, guarda che davvero sono semplici biscotti. No, non agitare,
3: hai detto veramente così a me? No,
1: ci Casati, giusto una cosa, abbiamo parlato di biscotti, c'è una notizia di cui tu questa mattina mi parlavi, dici questa la porto nel ping pong. È un ping pong diverso oggi perché stiamo raccontando le notizie.
3: Però è divertente questa.
1: Ti è piaciuta.
3: Siamo di fronte a un dramma nazionale.
1: Vai.
3: Questo poteva essere. Siamo alla Verli e la Verli ha tolto le righe del Petit Beurre. Allora partiamo da zero. Il Blick, ok, riceve una telefonata da parte di una consumatrice di Turbental, la quale dice c'è qualcosa che non va, ho guardato il biscotto, qualcosa è cambiato, la tavoletta di cioccolato sopra al biscotto è completamente liscia, perché stiamo parlando dei Petit Beurre, quelli con il sciocco Petit Beurre.
1: Quindi c'è una ha scritto dicendo non ci sono più le righe sul cioccolato, questo è il nostro paese.
3: Psicodramma.
1: ok, va bene.
3: Ok, poi numero due, sempre la signora di Turbental, che ovviamente salutiamo, dice sulla fotografia della confezione le scanalature ci sono ancora, mentre sul cioccolato che io sto per mangiare non ci sono più.
1: Cioè, la signora è cosciente del fatto che spesso non quello che c'è fuori non
3: corrisponde.
1: Avete in mente anche quelle merendine? Che
3: ma poi io lo mangio, non è che guardo che cosa c'è sul biscotto.
1: Loro cosa hanno risposto? Cioè, le hanno risposto o no?
3: No? Peggio ancora, il Blick cosa fa? Chiama la Verli e dice la signora di Turbental, che salutiamo ancora una volta.
1: Come si chiamerà?
3: E non lo sappiamo, non vogliamo Corneglia. Ho deciso di chiamare Corneglia. Corneglia ha chiamato e ha chiesto questa cosa qua. Allora, non è un errore di produzione, sia chiaro, anzi è stato deciso ucciso volontariamente dalla Verli stessa, perché periodicamente gli stampi vengono sostituiti per una serie di motivi, no? Anche legati ovviamente alla qualità del prodotto. Visto che gli stampi sono cambiati anche i disegni, quindi le scalanature che ci sono sul cioccolato, ma soprattutto perché non hanno cambiato le scatole? Perché giustamente una questione di sostenibilità da parte dell'azienda dice: finché ci sono quelle scatole lì le facciamo fuori tutte e poi anche la grafica verrà cambiata. Quindi il caso è stato risolto tranquillamente. Signora di Turbental può lasciare da parte ovviamente le turbe di qui sopra, può dormire sonni tranquilli e mangiare i choc petit beurre.
2: Anche perché il gusto è lo stesso.
3: Sì, il gusto è lo stesso.
1: Dopo c'è chi è attento e la forma, diciamo, ne abbiamo anche parlato dei conigli di cioccolato. C'è comunque una differenza nel sapore quando ha una forma o un'altra? Ci sono delle spiegazioni anche?
2: Sì, probabilmente sì, ma nel caso del biscotto che abbia mantenuto la stessa forma a parte le scanalature.
3: Ci mancherebbe.
1: Volevo difendere la signora Cornelia.
3: Hai fatto bene. Magda dice: no, le frittelle non sono le stesse, queste autunnali sono con le mele, quindi questo cambia un po'.
1: No, sì. Quelle
2: ci sono anche quelle proprio che sono solo fritte.
3: Dice, Magda,
2: fritte.
3: È Magda che scrive.
1: Magda, ci sono quelle rotonde fritte, giusto? Più
2: sì,
1: piccoline,
2: giusto.
1: Le hanno fatte più piccoline come dei biscotti.
3: Hanno mandato anche un sacco di fotografie, anche Marisa.
1: Di biscotti,
3: guarda.
1: O cosa?
3: No, delle frittelle, meraviglie d'autunno, si chiamano frittelle autunnali. Detto questo, ho già fame, noi invece fondamentalmente ci salutiamo, sì. Perché va così, l'appuntamento con Barnum è sempre sui social, su Instagram, grazie Nora Tela.
2: Grazie a voi.
3: Ali, noi ci stiamo andando domani.
1: Noi ci vediamo e sentiamo domani, grazie a voi, adesso ci sono le notizie, poi Isabella Visetti con Mille Voci.
3: Ma prima Mariah Carey, a proposito di Natale, guarda lì. Cioè, Benji, ma Mariah Carey mi
1: canta,
3: ma neanche a morte.

0: C'è il notiziario, sono le 10.
1: In studio Federico Talarico. 11 persone, tra cui 2 neonati e 2 soccorritori, sono morte in raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale. Lo riporta l'agenzia nazionale NNA, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 vittime, nonostante il cessate il fuoco in corso. E nonostante il cessate il fuoco in corso, oggi l'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di un'altra zona del sud del Libano di sfollare in previsione di altri attacchi contro Hezbollah. Le Israeli Defense Forces sono attive anche in Palestina, all'interno della striscia di Gaza, dove hanno colpito infrastrutture legate ad Hamas, dopo che un veicolo militare ha calpestato un ordigno sulla linea gialla. La linea gialla è la zona di demarcazione militare che limita il perimetro di movimento delle persone, che indica la parte di territorio della striscia sotto il controllo diretto delle forze israeliane, anche in assenza di un conflitto attivo. Sempre dal Medio Oriente, negli ultimi giorni gli scontri tra le forze filogovernative yemenite e gli Houthi filo-iraniani nel sud-ovest dello Yemen hanno causato oltre 300 morti. I combattimenti hanno costretto numerose famiglie a fuggire. È di 5 morti e diversi feriti il bilancio dell'incidente avvenuto all'aeroporto di Miami, dove un aereo cargo di Amazon Air è uscito fuori pista in fase di atterraggio. Il velivolo ha travolto alcuni veicoli su una strada adiacente prima di prendere fuoco, provocando un denso incendio. In Germania, secondo i dati diffusi nella notte dalla commissione elettorale, AfD ha vinto largamente le elezioni regionali nell'Ande e la Sassonia-Anhalt con il 43,8% dei consensi. AfD ha dominato questa tornata elettorale regionale, ma senza conquistare la maggioranza assoluta dei seggi per poter formare un governo senza il supporto di altri partiti. Il partito di Sahra Wagenknecht potrebbe sostenere l'esecutivo mettendo a disposizione i propri 5 seggi. La fondazione Beloved, creata per sostenere le vittime dell'incendio di Crans-Montana, ha ricevuto finora una settantina di richieste di aiuto. Alcune sono già state approvate e sono state versate decine di migliaia di franchi. La fondazione dispone di 24 milioni, ma cerca altre risorse per sostenere nel tempo riabilitazione, reinserimento professionale e aiuti psicologici.
2: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Oggi in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con possibili annuvolamenti e rovesci isolati verso sera, specie in montagna. Domani ci aspetta una mattina soleggiata con nuvolosità in aumento da ovest, seguita da rovesci nel pomeriggio.
0: In Ticino al momento si segnalano code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Un aggiornamento sulla situazione alla Galleria del San Gottardo: sulla A2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen sono segnalate code di 1 chilometro con ritardi di circa 10 minuti. Per quanto riguarda i cantieri, si ricorda che la Galleria del San Gottardo resterà chiusa durante la notte dalle 20 alle 5 del mattino, da lunedì al venerdì mattina fino al 25 settembre. Le notti tra venerdì e domenica la galleria resterà invece aperta.

0: Mille voci, sguardi incrociati, un tema, diversi punti di vista, generazione a confronto, una sintesi anche provvisoria finale. Buongiorno da Isabella Visetti. Partiamo con questo mille voci, sguardi incrociati, parlando di TEDx Bellinzona. Sabato prossimo, 12 settembre, ritorna, e anche quest'anno i biglietti sono andati a ruba in pochi minuti, malgrado la capienza di 660 persone della Cattedrale delle Officine FFS, il nuovo luogo dove viene ospitato l'evento TEDx quest'anno. TEDx incarna proprio una formula di comunicazione semplice ma allo stesso tempo impegnativa. Relatori e relatrici di alto profilo che salgono su un palco e in una decina di minuti sviscerano un tema complesso in modo accattivante e coinvolgente per il pubblico. Ma iniziamo con la voce di Elisa Rodriguez Suosa, che è co-organizzatrice di TEDx a Bellinzona, che così ce lo spiega.
1: Il motto di TED è Ideas Worth Spreading, cioè idee che vale la pena condividere, e noi abbiamo costruito il nostro lavoro proprio su questo principio. Per il team è fondamentale portare sul palco persone provenienti da ambiti diversi che in 10-12 minuti riescano a portare il pubblico a riflettere e a porsi delle domande, ma soprattutto a lasciarsi ispirare. Un altro aspetto su cui abbiamo sempre puntato molto è la valorizzazione delle realtà locali. Ci piace raccontare storie ticinesi di persone che magari sono partite da città come Bellinzona, hanno fatto esperienza all'estero e poi sono diventate delle eccellenze sia qui o fuori dal cantone.
0: Alcuni degli ingredienti della ricetta TEDx, dobbiamo dire, il formato TED senza la X finale esiste dal 1984, è nato per far incontrare tecnologia, intrattenimento e design, ma in origine era un evento molto esclusivo per pochi su invito. Tutto cambia nel 2006, 20 anni fa dunque, quando TED comincia a pubblicare gratuitamente su internet online i video dei talk, gli interventi, le relazioni degli ospiti. Il formato raggiunge in poco tempo una grande notorietà e anche moltissime richieste impossibili da soddisfare, e dunque arriva la soluzione. 3 anni dopo, nel 2009, TED crea un marchio e una licenza che permette a chiunque di organizzare un evento locale in autonomia, seguendo però alcune regole ben precise, e la X indica proprio questo. Ed è così che arriviamo a TEDx Bellinzona. Diciamo, il promotore ha chiesto una licenza, siamo arrivati alla 4ª edizione. In questa edizione il tema è il viaggio, non solo come spostamento geografico, ma anche come percorso personale, culturale, scientifico, il percorso esistenziale che ognuno fa nella vita, ed è un tema che si sposa proprio bene con il luogo delle officine delle Ferrovie Federali Svizzere, dove anche ci sono delle vecchie locomotive in fase di restauro. Sempre dalla voce di Elisa Rodriguez Sosa, che è co-organizzatrice del TEDx Bellinzona, vediamo come lavora il team e come è stato scelto il tema del viaggio.
1: Siamo un team di ragazzi giovani che hanno voglia di mettersi in gioco e che soprattutto hanno tanta voglia di creare qualcosa che possa confrontare realtà e generazioni diverse. Credo proprio che questo dialogo tra generazioni sia importante, soprattutto in un momento in cui il mondo professionale sta cambiando rapidamente e in cui creare occasioni di confronto e di scambio può aiutare a ricucire quel dialogo e a trovare nuovi punti di contatto. Il tema di quest'anno è soprattutto legato al significato metaforico della parola viaggio. Penso al viaggio che ognuno di noi può fare attraverso i pensieri e le riflessioni di qualcun altro, per esempio ascoltando appunto un TED Talk, un viaggio che magari dura solo pochi minuti ma che può lasciarti qualcosa e farti cambiare prospettiva completamente. Siamo tutti volontari, abbiamo background molto diversi e credo proprio che questa diversità sia uno dei punti di forza del team. Quando Ivano e Oliver mi hanno contattata, stavo scrivendo la mia tesi di dottorato ed ero parecchio impegnata in quel periodo, però non ho saputo dire di no perché anni fa già facevo parte di TEDx Lugano e il formato TED in generale è qualcosa che mi accompagna da sempre e che mi ha sempre affascinata. Avere Ivano come licenziatario è sicuramente un privilegio. È una persona molto motivata e motivante, piena di energie e sempre positiva, e questa energia la trasmette a tutto il team.
0: E Ivano, che è Ivano D'Andrea, economista, organizzatore e licenziatario di TEDx Bellinzona, è collegato con noi oggi. Ben arrivato a Mille Voci, buongiorno.
2: Mi devo sconnettere?
0: No, abbiamo una voce sotto, non sento Ivano D'Andrea.
3: Sotto.
0: Ecco.
3: Io ci sono, mi sentite, sì.
0: Buongiorno Ivano D'Andrea. Allora,
3: buongiorno a tutti.
0: Ha sentito le parole di Elisa Rodriguez Suosa, che con lei è organizzatrice di TEDx Bellinzona. E allora, com'è lavorare con Elisa e con un team di giovanissimi?
3: Intanto vorrei ringraziare Mille Voci per lo spazio che ci date, ci fa molto piacere, è un segnale anche molto importante per noi che stiamo facendo discutere, abbiamo una, diciamo così, un'attenzione sul territorio. Grazie mille per questa mattinata. Elisa penso che abbia riassunto molto bene quello che è TEDx, cioè qualcosa che va un po' oltre le generazioni, che cerca di coinvolgere i giovani, che cerca di avere degli scambi di opinioni su dei temi che non sono sempre facili, ma che oggettivamente vanno affrontati e che vanno affrontati in un modo che possa essere anche di interesse soprattutto per il mondo giovanile. Elisa è una di tutte queste persone che abbiamo coinvolto, e questi giovani, basti pensare che io dico sempre l'età media, abbiamo un'età più o meno tra i 23 e i 30 anni, quindi tutto il team di questi 15-16 ragazzi e ragazze che lavorano per noi a titolo di volontariato e che hanno dimostrato in questi anni un grande attaccamento a TED, e questo bisogna essere molto riconoscente a questo, soprattutto a loro, perché senza di loro TED non sarebbe mai esistito, e hanno dimostrato anche, secondo me, quello che a me piace molto è quell'attenzione sul territorio, di voler fare qualcosa per il proprio territorio, in questo caso per Bellinzona, ma che sia larga un po' a tutto il Ticino, essendo TEDx l'unica TEDx che c'è in questo momento in Ticino è a Bellinzona, ed è molto bello perché io devo dire lavorare con loro che sono molto motivati, che hanno background completamente diversi, dall'ingegnere al biologo all'economista all'avvocato all'esperto in comunicazione, chi più ne ha più ne metta, perché sono 16 con delle competenze completamente diverse l'una dall'altra. È molto stimolante, quindi contraccambio quello che ha detto Elisa, nel senso che è molto bello anche per me lavorare con questo mondo giovanile pieno di idee, pieno anche di metodi di lavoro magari diversi da quello a cui siamo abituati. Io dico sempre, nella mia vita ho partecipato tutt'oggi a molte associazioni dove si organizzano delle serate, ecco, quella freschezza, quella dinamica che trovo in TED è bellissima, perché mi vedo molto motivato, nel senso che si vede una dinamica molto frizzante, molto giovanile, molto diretta anche, e il fatto che ci siano questi temi ai quali noi chiediamo ai nostri interlocutori di pronunciarsi in 10-15 minuti, anche questo è un segno del tempo, cioè noi sappiamo che l'informazione deve essere sempre più rapida, lo vediamo con i social cosa succede, e a scapito magari di una comunicazione molto più lunga, pensiamo alle conferenze che fanno i professori ex cattedra di ore, ecco, qui siamo veramente in un mix di concretezza e vediamo che è molto apprezzato dai giovani, ma non solo, come diceva bene anche Elisa.
0: Collegato con noi c'è anche Yanis Invernizzi, che fa parte di questo team giovanissimo del TEDx, è responsabile comunicazione. Ben arrivato Yanis.
4: Buongiorno, grazie.
0: Allora, formula vincente sono proprio questi interventi brevi di 12-15 minuti, anche temi complessi, ma presentati al pubblico con questa estrema sintesi. È questo uno degli diciamo ingredienti vincenti di TEDx?
4: Ma sicuramente è un elemento centrale, perché io stesso trovo che per far sì che un messaggio possa passare in modo efficace sia sicuramente importante che sia una comunicazione concisa che vada dritta al punto in modo che si riesca a seguire bene l'idea dell'interlocutore.
0: Dunque, ci torneremo su questo punto perché è importante, è un po' il cuore di TEDx e dunque anche legato alla scelta dei relatori e delle relatrici. Yanis, com'è far parte di questo team e lavorare con Ivano? Forse lo possiamo dire, con Ivano c'è uno scarto generazionale, Ivano ha 60 anni, dunque voi potreste essere i suoi figli.
4: Ma è molto stimolante e devo anche ammettere che questo scarto generazionale non è neanche così marcato, devo riconoscerlo che c'è un ottimo affiatamento di tutto il team e la cosa che mi piace di più in particolare è appunto la diversità dei background che abbiamo, che veramente è veramente molto variegato e questo permette di conoscere delle persone che a mio avviso sono estremamente interessanti e che comunque poi porti anche al di fuori di quello che è l'organizzazione di un TED.
0: Allora, diversità, abbiamo capito, è un punto anche questo molto importante, sia del team che lavora, sia degli ospiti che vengono invitati a salire sul palco. Ivano D'Andrea, magari due parole, cosa significa essere licenziatari? Voi lavorate con questo marchio, TEDx, che deve essere collegato a una persona,

0: immersione. In sostanza sono 5 giorni di una full immersion in TED Talk, TEDx e quant'altro, ed è stato molto bello. Ti fanno vedere un po' come vengono organizzati i TEDx nel mondo, perché dobbiamo capire che i TEDx ne sono circa 3.500 all'anno, quasi tutte le città più importanti hanno un TEDx o una licenza TEDx. Quando uno occupa la licenza TEDx la si lascia finché non fa degli errori o comunque finché non smette o quant'altro. È stato per esempio il caso a Lugano, hanno fatto 2 eventi, poi non c'è stata la continuità. Noi cerchiamo e siamo convinti di poterla dare qui a Bellinzona, adesso siamo alla 4ª edizione. Evidentemente ci sono dei criteri da rispettare, quindi dobbiamo evitare che questi talk siano degli talk autoreferenziali per le aziende i cui CEO o responsabili vengono a parlare. Bisogna evitare, e lo abbiamo fatto in modo categorico, parlare di argomenti politici di stretta attualità o comunque di parlare di temi sensibili. Questo per mia decisione, ma penso che il team era assolutamente d'accordo, abbiamo cercato di non farlo. Vogliamo essere assolutamente al di sopra di questi temi, anche perché abbiamo visto in queste 4 edizioni, quella che arriva adesso, di temi ce ne sono interessanti, quindi possiamo anche star fuori da questi giochi pur proponendo dei temi molto interessanti. Quindi, per rispondere alla sua domanda, sì, è un formato che ci sono in molte città, c'è a Como, c'è a Milano, c'è a Varese, in Svizzera ci sono una decina di città, evidentemente Zurigo, San Gallo e quant'altro. Quando abbiamo deciso di iniziare TEDx Bellinzona era proprio perché avevamo, mi ricordo, alla Gruppo Multi avevamo uno stagista che veniva da San Gallo e ci aveva parlato di TEDx Student di San Gallo, e a quel momento lì con mio figlio Oliver mi ha detto: ma perché, in verità è arrivata da Oliver, dove essere messa questa proposta, e io, perché non facciamo anche noi un TEDx? Da lì è partita tutta diciamo così, questa organizzazione. Devo dire, all'inizio in modo molto improvvisato. Noi abbiamo veramente la prima edizione TEDx, che era Equilibrio, nel maggio 2024, abbiamo cercato di organizzare, e devo dire onestamente non avrei mai pensato di riempire allora il teatro sociale. Ero anche molto preoccupato, e con mio figlio dicevo: ma sei sicuro che poi compreranno i biglietti e verranno? Quindi ho preso un po' il rischio, se vuole, imprenditoriale sulla prima edizione, e il rischio che poi se evidentemente è andato quasi a zero nelle edizioni successive, proprio perché abbiamo scoperto che abbiamo un formato che è molto apprezzato.
1: Ivano D'Andrea, forse è importante dire che la licenza è gratuita e l'evento è senza scopo di lucro. Immagino che si debbano
0: Assolutamente.
1: reinvestire nella edizione successiva eventuali guadagni. È così?
0: Esatto. Allora, sì, in verità cerchiamo sempre la verità è che riusciamo sempre a coprire i costi bene. Dopo ci sono evidentemente dei costi anche amministrativi interni, però è assolutamente tutto a livello di filantropia, quindi nessun collaboratore, nessun aiutante è pagato, però ci sono anche molti costi, soprattutto una tecnica, perché dobbiamo filmare questi TED, questi talk devono essere firmati da più telecamere, quindi non è solo uno streaming fermo, e tutto questo con una qualità che è imposta da TED stesso, e poi dobbiamo mandare tutti questi filmati e vengono pubblicati sulla piattaforma TED.com di YouTube. Quindi c'è tutto un lavoro anche, diciamo così, a livello di tecnologia, che è molto importante.
1: E questo lo diciamo subito, che gli interventi dei 6 relatori e dell'ospite speciale di TEDx Bellinzona sul tema del viaggio sabato 12 settembre poi si potranno reperire sulla piattaforma, perché alle officine a Bellinzona i posti sono andati esauriti in pochissimi minuti, 660 posti, biglietti andati a ruba. Si pensa a un pubblico giovane, perché sono loro che probabilmente sono riusciti a comprarli velocemente online. Yanis, responsabile comunicazione, mi verrebbe quasi da dire: con un formato così vincente, la comunicazione a cosa serve? Voi riuscite a vendere i vostri biglietti appunto in una frazione di pochi minuti? Dunque, il lavoro di comunicare in cosa consiste?
0: Allora, penso che sia sicuramente interessante vedere agli inizi il brand che aiuta tantissimo, perché chi non dovesse conoscere il format, può comunque andare a cercare su YouTube e capisce di cosa si tratta, quindi questo dà un grande aiuto. Poi c'è quello che forse magari ci si dimentica, che è anche marketing, che marketing è anche prodotto. Prodotto nel nostro caso è l'evento, e l'evento è un successo perché i numeri lo supportano. La scorsa edizione 4,7 su 5, che è il massimo soddisfatti in media, e 8 su 10 raccomanderebbero l'evento a un amico o un familiare. E quindi in questo senso diciamo che il nostro grande del marketing è

0: l'evento stesso. E quindi diciamo che si estende un po' il merito a tutto il team. E questo trovo molto interessante perché diciamo che questo grande passaparola che si crea, quindi che io vado a raccomandare spontaneamente a un amico di venire, ci permette di avere un budget di marketing in termini proprio di cassa molto contenuto, e quindi ogni franco che io non vado a spendere in marketing per fare la promozione dell'evento è un franco in più che posso spendere per l'evento, e quindi faccio ancora un evento ancora più bello, e quindi le persone ne parleranno ancora più volentieri e si alimenta tutto in un modo che trovo veramente molto bello.
1: Sì, un circolo virtuoso. Dobbiamo anche sottolineare anche i relatori e le relatrici non vengono compensati, lo fanno anche loro a titolo volontario quando accettano, diciamo, di salire sul palco e appunto di affrontare un tema complesso in pochi minuti. Voi avete scelto 12 minuti, si può arrivare fino a 15, credo che il massimo sia 18. Allora, Yanis, tu dicevi la brevità dell'intervento è qualcosa che i giovani apprezzano, ma probabilmente pensavo anche chi sale sul palco. Penso che per i giovani faccia una differenza, delle personalità di spicco, delle personalità che possono ispirare, e anche come impiegano questi 12-15 minuti per spiegare l'argomento che hanno scelto. Spiegami magari meglio che cosa affascina voi giovani in questo formato TEDx.
0: Ma allora, sicuramente la brevità è un punto, ma penso che sia un punto che si possa estendere un po' a tutte le generazioni, perché è veramente fondamentale. Nessuno, o almeno poche persone, diciamo, riuscirebbero a seguire con la giusta attenzione un discorso esteso a molti minuti. E poi penso una cosa che in realtà magari viene sottovalutata, ma molto importante: non sono solo i relatori, ma tutte le persone che vengono all'evento, e l'evento lo fanno anche le persone che ci partecipano, perché poi dopo ricordiamo un momento anche interessante e importante, lo scambio che si crea dopo l'evento, dove si ha occasione di parlare appunto sì con i partecipanti che anche con gli ospiti, e questo trovo che sia veramente molto interessante, perché riesci a instaurare delle relazioni, delle connessioni con delle persone, scambiare delle idee anche in quel momento che possono essere anche in questo caso molto diverse, ma che presentano sicuramente delle possibilità di scambi interessanti. E questo penso che sia assolutamente un punto di forza.
1: Dunque, non solo una piattaforma di scambio intergenerazionale, ma una piattaforma di scambio tra diverse esperienze, diversi percorsi professionali, diverse sensibilità. Qualcuno potrebbe obiettare che affrontare un tema complesso in pochi minuti, il rischio della superficialità è proprio dietro l'angolo. Yanis, cosa risponderesti?
0: Penso che bisogna capire qual è l'obiettivo. L'obiettivo della comunicazione è sempre quello il punto, perché l'obiettivo poi dopo definisce se è superficiale o meno. In questo caso sono dei temi spesso anche complessi, penso magari a quello che ci sarà magari sulla nu energia nucleare, che io ad esempio nel mio background diciamo non sono molto familiare, ma è sicuramente molto interessante. In quel senso l'obiettivo è sicuramente di magari andare a sfatare dei falsi miti o comunque far capire in modo generale il tema e non diventare un esperto, per cui 15 minuti direi che sono più che sufficienti, perché al di fuori una durata più lunga di questo potrebbe magari diventare complesso da seguire per qualcuno che non è tecnico e non è ferrato sul tema. Quindi penso che in realtà la superficialità non ci sia, una superficialità relativa all'obiettivo di quello che è la comunicazione, e anzi è il punto, ripeto, ancora il punto di forza per poter avere un messaggio che sia chiaro, efficace.
1: Allora, energia nucleare, perché questo sarà il tema di una delle relatrici, Annalisa Manera, che è professoressa di sistemi nucleari e flussi multifase. Poi sui relatori torniamo nella seconda parte dell'ora. Ivano D'Andrea, il rischio superficialità, lei lo vede, ci ha riflettuto all'inizio quando si è buttato in questa avventura del TEDx Bellinzona?
2: Allora sì, era un tema, difatti io direi che man mano le edizioni vanno a susseguirsi, abbiamo sempre alzato il livello dei relatori, evidentemente senza nulla togliere ai primi, stiamo avendo sempre più personalità, diciamo così, di rilievo. Questo però non vuol dire, questo è molto importante, penso che Nicola, magari dopo sarà in linea anche lui, Nicola Russo, che si prende cura dei relatori. Noi non è che diciamo relatore vieni e parla per 15 minuti, noi chiediamo un mese di anticipo, dici di che cosa vuoi parlare e deve fare una relazione scritta a noi, soprattutto a Nicola. Noi la guardiamo e ogni tanto ci permettiamo anche di suggerire delle modifiche, cioè se vediamo che il relatore parla di questioni magari in un modo un po' complesso, non comprensibile, oppure parla di temi che secondo noi non sono nell'ambito di quel talk, noi glielo diciamo ed è anche molto bello vedere questi giovani che si permettono di suggerire a un'astrofisica, faccio un esempio, non so se era il caso con Anna McLeod che era venuta, di dire guarda questa cosa qui magari non si capisce, dovresti spiegarla meglio. Questo è molto bello, trovo. Quindi il rischio di entrare superficiale direi no, anche perché io dico sempre, questo me lo diceva Giussani quando mi parlava prima della prima edizione, mi diceva tu devi chiedere alle persone di parlare alla mente e al cuore di quelli che sono seduti davanti a te. E questo mente-cuore noi l'abbiamo visto spesso, cioè la mente nel senso che cerchiamo di spiegare delle cose complicate, ma abbiamo parlato anche al cuore quando c'erano per esempio questi tre, Tommaso, Nicola e Francesco, hanno parlato di questo progetto elettrico nella Maclay Valley in India. Ecco, lì io ho visto gente che alla fine hanno proiettato una figura di una bambina che li ha accompagnati per quei 3 mesi di viaggio che erano in Nepal, e questa foto della bambina che aveva disegnato cuori, io ho visto gente anche che piangeva in quel momento lì. Ecco, quindi queste sono delle cose che ti marcano e dici no, non è per niente superficiale, ecco.
1: Come diceva Elisa nella parte registrata, lei non ha potuto essere con noi in diretta oggi, lei diceva che qualcuno si porta a casa qualcosa che vibra ancora, no? Parole che vibrano, concetti che vibrano, appunto, che parlano alla mente e al cuore. Yannis Invernizzi, che è responsabile comunicazione di TEDx, dobbiamo salutarlo. Invece Ivano D'Andrea rimane con noi anche nella seconda parte della trasmissione. Yannis, ci salutiamo sul tema del viaggio, che è il tema dell'edizione di quest'anno di TEDx Bellinzona. Per te, com'è questo tema? Come lo interpreti? Come lo senti? Cosa evoca in te il tema del viaggio?
0: Ma quello che trovo bello del tema è che essendo molto connotato nel senso metaforico, chiedo di parlare di un viaggio a una persona, riceverà un sacco di risposte diverse. Questo è bello perché appunto, come ha detto anche Lisa in apertura, ognuno vive il suo viaggio ed è bello mettersi nella prospettiva delle altre persone e vedere cosa stanno passando, cosa hanno vissuto. Quindi questo sarà molto bello.
1: Allora, buon viaggio anche a te, Yannis Invernizzi, ricordo responsabile comunicazione TEDx Bellinzona. Grazie di essere stato oggi a Mille Voci. Ascoltiamo Stevie Wonder con Ariana Grande e poi ritorniamo.

0: 10.32 a mille voci, stiamo parlando di Tag Dix Bellinzona che sabato 12 settembre ritorna, quarta edizione. Il tema è quello del viaggio, abbiamo detto una formula vincente e avvincente, biglietti esauriti in pochi minuti, una formula che piace al pubblico, un team giovane e dinamico. A capo di questo team c'è Ivano D'Andrea, economista, organizzatore e licenziatario di TEDx Bellinzona. Ivano D'Andrea, il tema del viaggio, lei come lo declina, come lo interpreta questo tema che avete scelto per l'edizione di quest'anno? Immagino con una discussione, un, come si dice, un brainstorming nel team.
1: Sì, intanto ha ragione quello che dice. Noi facciamo sempre le decisioni, le prendiamo sempre condivise, ed è stato una delle primissime punti fermi che ho messo quando abbiamo iniziato questo viaggio di TEDx. La scelta di viaggio è nata da una fatalità, una questione proprio puramente organizzativa. Noi abbiamo avuto tre eventi con il sold out in poche ore, devo dire. E allora ci siamo detti, la quarta edizione dobbiamo fare in un posto dove abbiamo maggiore spazio, maggior capienza, perché il teatro sociale, pur essendo bellissimo, aveva 320 posti. Abbiamo suggerito di provare a farlo alle officine di Bellinzona, queste officine che durante il giorno, diciamo così, sono evidentemente popolate da tecnici, da operai che smontano dei carri, smontano locomotive e quant'altro. Chi non le ha mai viste le vedrà il 12 settembre dall'interno, uno stabile molto bello che diventerà tra l'altro il palazzo dei congressi di Bellinzona quando le officine si sposteranno a Orbedo Cassione. Questo si parla 2030-2032, quindi noi siamo de facto i primi, c'è la Liosi che fa un piccolo concerto, ad avere comunque osato di fare questo evento con circa 600 persone alla cattedrale. Allora, da quel momento la città ci ha aiutato per far questo, ringrazio sia la città che anche l'FFS, perché dovranno da giovedì interrompere la lavorazione dei vagoni e delle locomotive per creare questo spazio, quindi spostare fisicamente delle locomotive per metterle le sedie, per mettere il palco, quindi interrompono il lavoro per TEDx. Questo è molto bello perché entriamo in un posto storico di Bellinzona, le officine sono arrivate a fine 800, quindi con tutta una serie di rivendicazioni, sappiamo cosa è successo col sciopero officine, quindi entriamo in un posto che ha fatto discutere la città e che la farà discutere anche in futuro, perché come dicevo sarà il centro diciamo così degli eventi. Allora, questo viaggio, il nome viaggio è nato proprio da lì, abbiamo detto andiamo all'FFS, FFS significa viaggio, e quindi abbiamo avuto subito l'istinto di dire no, chiamiamolo viaggio. E questo però coincideva anche con il nostro viaggio di TEDx. Io sempre ho detto, la prima edizione mi ricordo quando ero ancora veramente agli albori, quando sono salito sul palco a spiegare ai bellinzonesi, a chi era presente, cos'era TEDx, ho detto guardate che la più grande sfida per noi non è tanto organizzare questa prima edizione, ma dare continuità. Come in tutto bisogna cercare di dare continuità, e questa continuità ha creato questo viaggio anche per noi. Adesso arriviamo alla quarta edizione, quindi da lì abbiamo detto decliniamo il tema sul viaggio, che poi il tema viaggio si presenta in mille sfaccettature, cioè, e anche i relatori, poi magari ne parliamo, hanno qualcosa da dire sul proprio viaggio professionale, sul proprio viaggio dal punto di vista anche delle attività che svolgono nella propria vita. Quindi il viaggio è nato da questa diciamo così, due aspetti, la cattedrale e il nostro viaggio proprio di TEDx anche.
0: Però lei ha un'interpretazione molto personale del tema del viaggio, quando l'ho contattata lei me l'ha spiegata, la dice anche al pubblico di Rete 1.
1: Sì, dicevo, allora a me piace molto TEDx perché io ho tre figli, quindi quello che percepisco è che bisogna dare spazio ai giovani. Io sempre, tutte le mie attività, chi mi conosce lo sa, in tutte le associazioni ho cercato di marcare questo tema, lo tocco anche dal punto di vista demografico, dicendo i giovani hanno magari qualche difficoltà in questo momento anche nell'entrare nel mondo dell'età adulta, vanno aiutati nella genitorialità, eccetera, eccetera, e non possiamo noi come diciamo così classe meno giovane, diciamo più vicino ai boomer, diciamo così, è ignorare questa generazione che sta arrivando e che secondo me ha tutte le carte per poterne emergere. E questo spesso vediamo, io non lo vedo come un conflitto tra le giovani generazioni e le generazioni più mature, io direi è proprio una necessità, lo diceva proprio Elisa prima, di dialogo tra generazioni diverse, e TEDx è proprio questo, cioè sul palco possono salire anche delle persone che hanno 60 anni, ci mancherebbe, però c'è questa interazione con un pubblico che magari direi più giovani, ecco, e questo è molto bello anche come segnale. Io dico sempre che i giovani, se coinvolti nel modo giusto, possono evidentemente possono dare moltissimo e dare anche, lo dicevo prima, quell'elemento di dinamismo, di novità, di freschezza che magari a un adulto non viene in mente. Quando parlava prima Gianni, secondo me è stato molto modesto quando ha parlato di comunicazione, perché noi oggettivamente, se lei guarda il nostro Instagram, invito tutti gli ascoltatori a vedere TEDx Bellinzona su Instagram e anche di iscriversi, se guardate i video, le fotografie, se guardate il nostro sito, se guardate la comunicazione che abbiamo fatto, le assicuro, io sono imprenditore da tanti anni, è una comunicazione che dal punto di vista della professionalità è perfetta, cioè questo è anche un segnale, cioè io quando vado a certe conferenze vedo degli inviti che mi lasciano già perplesso solo vedere come è stato presentato, ecco, questo da noi non succede, quindi anche questa freschezza che è molto bella e questo cercare di, ecco, far avvicinare le generazioni su dei temi magari anche complessi, e questo secondo me è il bello di TEDx, questo, diciamo così, filo conduttore generazionale.
0: Altissima professionalità con un lavoro da volontario, dunque dobbiamo anche ricordarlo. Allora, spazio ai giovani, anche qui a Mille Voci ci ha raggiunto Nicola Lorusso, ben arrivato a Mille Voci, responsabile dei relatori. Nicola, prima discutevamo dell'importanza di scegliere bene i relatori che sappiano appunto interpretare il tema, ma anche declinarlo in modo accattivante nei pochi minuti, nella manciata di minuti a disposizione. E allora qui come procedete, come lavorate?
2: Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. I relatori sono fondamentali, secondo me sono il fulcro di ogni edizione, e per questo il processo di selezione e di scelta dei relatori è fondamentale. Come diceva prima Ivano, ma anche Elisa e Yanis, siamo molto democratici, quindi noi abbiamo una lista di più di 50 nomi, sono alcuni relatori di questa edizione che abbiamo nel mirino già da più di 2 anni. Da questa lista poi si fa una discussione tutti insieme, si cerca di capire quali potrebbero essere adatti a quale edizione, a quale tema. Si vanno a vedere magari interviste passate di questi relatori e poi se ne selezionano circa 6 per ogni edizione, che abbiamo trovato essere il numero più adatto per un evento di circa 2 ore e mezza, e poi si contattano. E la cosa che mi ha sempre stupito è che pur essendo relatori, pur essendo persone molto impegnate, molto valide, di successo nel loro ambito, ci hanno praticamente tutti risposto con entusiasmo molto velocemente, ed è molto, questa è la cosa che trovo bella di TEDx Bellinzona.
0: Allora, non si sono inquietati, nessuno si è inquietato per la manciata di minuti a disposizione per affrontare un tema complicato?
2: Ma allora, questo è uno dei primi problemi che sorgono poi quando i relatori accettano, perché diciamo 10-12 minuti e la reazione principale è: urca, devo cercare di condensare un tema per cui avrei bisogno magari di un'ora in poco tempo. Ma questa è una sfida sia per noi che per loro, sono persone fantastiche, sono persone straordinarie che colgono anche questa sfida come un'opportunità per riuscire a parlare a un pubblico generalista che magari non ha mai sentito parlare prima di energia nucleare o di apnea o di malattie neurodegenerative, e lo apprezzano molto comunque questo contatto con una popolazione molto, con un pubblico molto eterogeneo.
0: Dunque è importante anche per il loro viaggio professionale, diciamo appunto, affrontare anche una volta un TEDx. Non abbiamo ancora menzionato i 6 relatori di questa edizione, relatori e relatrice, poi l'ospite speciale. Nicola, chiedo a te di farlo brevemente.
2: Certo, allora ci sarà Bruno Giussani, ci sarà Gea Cereghetti, Vera Giampietro, Annalisa Manera, Roberto Balzaretti, Alessandro Mele, Sergio Ermotti verrà intervistato da Crista Rigozzi al termine dell'evento, cioè nella seconda parte dell'evento, e appunto si parlerà di energia nucleare con la professoressa Manera, si parlerà di apnea con Vera Giampietro, che ha il record del mondo di apnea ed è di Bellinzona, cosa molto, molto, molto bella. Gea Cereghetti ci parlerà di ricerca sulle malattie neurodegenerative, Roberto Balzaretti ci porterà, ambasciatore svizzero in Italia, ci porterà una sua visione della diplomazia del giorno d'oggi, Bruno Giussani ci parlerà dell'impatto che l'intelligenza artificiale sta avendo e potrebbe avere nella nostra società, e Alessandro Mele ci parlerà della Fondazione Cometa, di cui è presidente, che è una fondazione che si occupa di reintegrare ragazzi con difficoltà nella società.
0: E dunque vediamo proprio, tocchiamo con mano la grande varietà di temi e di percorsi professionali, di ambiti professionali. Allora, le regole che devono diciamo, rispettare i relatori e le relatrici, oltre al tempo, c'è qualcosa d'altro che devono seguire?
2: Beh, come detto prima, il tempo è la regola più forte, la regola più difficile da seguire. Chiaramente non possono promuovere aziende di cui fanno parte, non possono parlare di insomma, pseudoscienze e cose non verificate. L'idea è che le slide possano servire, e quindi noi suggeriamo ai relatori di usare delle slide molto visuali che servono solo d'accompagnamento alla talk del relatore, ma questa non è una regola, possono anche. Avremo due relatori alla prossima edizione che non useranno slide. E poi ci sono vari consigli, oddio, varie regole o forti raccomandazioni per il processo che precede l'evento. Quindi si consiglia di fare almeno due prove generali. Si consiglia di avere almeno tre o quattro iterazioni sul testo che deve essere scritto, non può essere recitato sul momento. E quindi sì, adesso siamo al 7 di settembre, sono almeno 4-5 mesi che i relatori mi mandano delle bozze, le guardiamo insieme, le proviamo, cerchiamo di migliorarle, di accorciarle molto spesso, per arrivare ai 10-12 minuti perfetti.
0: E dunque prove generali sul posto come se fosse uno spettacolo teatrale?
2: Esattamente, il giorno dell'evento ci sarà una parte molto importante dedicata alle prove, in cui ognuno potrà provare sul palco con il microfono, con il telecomando per le slide, con già tutto montato tranne il pubblico. E questa è una parte fondamentale perché, come detto, è molto difficile condensare in 10-12 minuti un tema complesso come può essere quello dell'energia nucleare, e prove sono fondamentali.
0: Le prove sono fondamentali anche perché poi trovarsi di fronte a 660 persone, che sono quelle annunciate per la prossima edizione di TEDx, poi fa un po' la differenza. Io do il benvenuto anche a Miriam Gemetti, che è responsabile sponsor. Ben arrivata, Miriam, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Abbiamo detto un formato giovane e dinamico, piace al pubblico, piace ai giovani, ma piace anche agli sponsor.
3: Assolutamente sì, abbiamo questa grandissima fortuna, che non abbiamo troppe difficoltà a trovare degli sponsor, anzi abbiamo avuto anche qualche caso in cui si sono proposti loro automaticamente, hanno preso contatto e hanno proposto di sponsorizzare l'evento, e penso che questa fortuna non ce l'abbiano in tanti. Chiaramente questo bisogna vedere come mai, probabilmente perché siamo riusciti a costruire un prodotto estremamente di qualità e molto legato al territorio.
0: Ivano D'Andrea, il fatto del legame col territorio è qualcosa che avete scelto voi o è una caratteristica di TEDx? Mi chiedevo proprio questo.
1: No, direi che TEDx è nato proprio per diffondere delle idee a livello locale, quindi proprio il fatto che si chiama TEDx più il nome della città, Bellinzona, in questo caso è proprio questo lo scopo, diciamo. Per aggiungere a quanto detto da Miriam, che è stata bravissima comunque anche lei a trovare tutti questi sponsor, che ogni tanto è facile, ogni tanto non è facile, sappiamo tutti cosa vuol dire cercare degli sponsor, però direi che stanno diventando sempre più delle persone, un ecosistema, un gruppo di amici che dice sì, troviamoci, tra l'altro noi facciamo anche proprio per dire come lavoriamo a gennaio o febbraio, facciamo sempre una serata dedicata solo agli sponsor, dove spieghiamo quale sarà il tema della prossima edizione. L'abbiamo fatta anche quest'anno e questo è molto apprezzato. C'è una cura anche in questo che secondo me è veramente molto, diciamo, dimostra la professionalità delle persone. Vorrei anche dire una cosa riguardo quanto ha detto, se permette, Nicola, perché
0: Prego.
1: lei deve immaginarsi, a me questo ha stupito molto, come questi giovani, Nicola è uno di questi, e poi altri, cioè anche Elisa l'ha fatto questo lavoro, vanno a parlare con delle persone che oggettivamente hanno un background molto forte, cioè vanno a parlare con un ambasciatore Balzaretti, vanno a parlare con un ingegnere, la professoressa Mannera, hanno parlato con la professoressa Quaternone dell'ETH, vanno a parlare con queste persone, pur avendo un'età che è veramente molto giovane, quindi si permettono di avere questo dialogo e questo è molto bello. Quindi anche Nicola ha fatto un grosso lavoro in questo ambito, non è che accettiamo così come arriva il tom, ma c'è una discussione e viene fatta tra persone molto giovani e queste persone che hanno comunque già sui 50-60 anni. Quindi trovo che sia questo anche molto interessante nel lavoro che sta facendo Nicola e che fa tutto il suo team.
0: E dunque c'è anche una base di diciamo fiducia condivisa, di diciamo un obiettivo condiviso fra tutti di raggiungere un buon risultato, come dicevamo prima, di parlare alla mente e al cuore delle persone. Torno da Miriam Gemetti, che è responsabile sponsor. Immagino, lo so da Ivano, d'Andrea, la prima edizione, forse la ricerca degli sponsor non è stata così facile, ma quando si dice che ogni promozione commerciale è assolutamente vietata, come reagiscono gli sponsor? Cioè loro, diciamo, conoscono ormai il marchio, il brand, come si dice, ma il fatto di non poter fare nessuna promozione commerciale è qualcosa che all'inizio li lascia un po' perplessi?
3: Onestamente, io adesso seguo gli sponsor da 2 edizioni, assolutamente no. Sono sempre. Allora, noi partiamo illustrando molto chiaramente quelli che sono i limiti e le regole della sponsorizzazione, proprio in relazione a quelle che sono le linee guida di TEDx Bellinzona. Cerchiamo sempre eventualmente, se hanno qualche idea, di trovare il giusto compromesso che rientri sempre in queste linee. C'è totale comprensione sotto questo punto di vista, tant'è che appunto durante questo evento dedicato agli sponsor cerchiamo di instaurare un bel dialogo con gli sponsor e accogliere quelle che sono le loro idee, ma anche mettendo bene in chiaro che ci teniamo particolarmente come team a mantenere diciamo, poi quello che portiamo sul palco totalmente indipendente da qualsiasi sponsor, tant'è che non può esserci uno sponsor che porta un relatore sul palco o viceversa, non può esserci un relatore sul palco che fa anche da sponsor all'evento.
0: Miriam, che esperienza è per te? Tu hai detto da 2 anni far parte di questo team, lavorare per TEDx Bellinzona, proprio dal punto di vista personale e anche per, diciamo, il tuo percorso di studi e professionale.
3: Allora, io in realtà seguo TEDx dalla prima edizione. Diciamo, la prima edizione l'ho seguita solamente ascoltando, la seconda mi sono permessa anche qualche consiglio e da lì ho preso la palla al balzo quando mi hanno proposto di entrare nel team, a metterci proprio le mani in pasta. Chiaramente una cosa che forse non è sempre facile gestire, nella vita professionale sono avvocato, lavoro al 100% e non è sempre così immediato farlo capire a chi lavora dall'altra parte, agli sponsor o comunque tutte le entità con cui collaboriamo, che nel loro tempo di lavoro, dove dovrebbero, diciamo, darci la mano a fare le cose di TEDx, per noi è altrettanto tempo di lavoro e non sempre possiamo essere così, diciamo, veloci nel rispondere. Però detto questo, è sicuramente una bellissima esperienza, sia, diciamo, verso l'esterno, tutti gli sponsor, tutti gli speaker, ma assolutamente anche con tutto il team. Però penso che il sottoevento siano anche le persone che sento di più tutti i giorni, a tutte le ore del giorno.
0: Quanto tempo prima iniziate a lavorare a un'edizione? O è così, quando ne finisce una già iniziate a lavorare per la successiva?
3: Sì, assolutamente, soprattutto adesso che abbiamo duplicato l'evento, il 12 ci sarà l'evento, la prima settimana di ottobre ci incontreremo a fare un debriefing di cosa è andato, cosa non è andato, cosa si può migliorare, e da lì si parte di nuovo a mettere, appunto, uno dei primi eventi che facciamo è quello dedicato agli sponsor, però anche lì abbiamo già l'idea del tema, di quelli che sono i pacchetti di sponsorship, quindi ecco, diciamo, è un lavoro continuo con momenti più o meno intensi.
0: Torno da Nicola Lorusso, responsabile dei relatori. Difficile conciliare questa attività di TEDx, abbiamo detto volontaria, ma molto professionale, con quello che si sta facendo nella vita, lavorare o studiare o magari entrambe le cose. La conciliazione, la famosa conciliazione, è facile o è complicata?
2: Ma entrambi. Allora, mi accodo a quello che dice Miriam, anch'io lavoro al 100% e faccio TEDx dalla prima edizione. Occupa molto tempo, specialmente gli ultimi due mesi prima dell'evento. Io questa settimana non c'è una sera in cui sarò a casa prima delle 9 di sera. E ci dà 3 settimane di vacanza all'anno, perché come Miriam ha detto l'evento è il 12 di settembre e la riunione successiva ce l'abbiamo il 2 di ottobre, se non sbaglio, 3 di ottobre. Abbiamo 3 settimane per ricaricare le batterie. È sicuramente impegnativo, ma ho imparato tanto, devo dire. Imparo tanto perché sono confrontato con persone, come detto già molte volte durante la scorsa ora, con ambiti provenienti da ambiti totalmente diversi. È molto arricchente e la preparazione di un evento di questo tipo è una cosa che faccio molto volentieri, nonostante il tanto tempo che
0: poi
2: dedico.
0: Con una battuta potremmo dire: Ivano D'Andrea fa curriculum.
1: Assolutamente sì, direi, cioè ha detto bene chi mi ha preceduto, cioè anche molto stimolante, arricchente per loro. È vero, quando arriva il momento dell'evento c'è anche questo momento di stress che è normale. Pensiamo che abbiamo 600 persone che dobbiamo ospitare sabato per iniziare all'officina, quindi sono tante e tutto deve funzionare, dalla logistica al catering alla tecnologia. Cioè, immagini lei se dovesse esserci qualcosa che non funziona a quel livello lì, quindi effettivamente è un crescendo di tempo messo a disposizione. Però devo dire che tutti i giovani, li vedo, sono molto motivati, e quando c'è lo stimolo, secondo me anche il tempo, diciamo così, passa più facilmente, più leggero, ecco, direi così.
0: Ivano D'Andrea, adesso cosa possiamo dire? Se abbiamo ingolosito qualcuno, ma ormai i biglietti sono andati esauriti già da mesi, se non di più, che possono aspettare quando verrà pubblicato il video dei 6 interventi?
1: Assolutamente sì, questo avverrà fra 2 settimane, 1 mese circa, ma soprattutto io lancio sempre le sfide. Dopo il teatro sociale ho detto: siamo troppo piccoli, dobbiamo andare alle officine, adesso dalle officine. Quello che so è che potremmo spostare i vagoni, quindi potremmo arrivare l'anno prossimo a 1000 persone o qualcosa lì in giro. Quest'anno saremo su 550-600, quindi questa è la sfida che dobbiamo fare per fare in modo che tutti possano venire. Evidentemente è ancora un altro capitolo, però aggiungere 400 persone sembra facile, ma evidentemente è tutto da discutere con tutto il team. Questo è il nostro obiettivo, cercare di arrivare veramente a non più avere nessuno che resti fuori, perché questo è sempre un po' angosciante anche per tutti noi. Tutti noi siamo in questi giorni, riceviamo dei messaggi, possiamo avere due biglietti, purtroppo non ne abbiamo più, cioè siamo veramente completamente sold out. Anzi, abbiamo chiesto addirittura agli sponsor se non hanno, che hanno diritto a alcuni posti anche loro, se non li utilizzano di dircelo perché abbiamo una lista d'attesa. Quindi questa è la bella storia di TEDx Bellinzona, è un viaggio che continua, ne siamo tutti particolarmente fieri, anche per la città di Bellinzona.
0: Grazie Ivano D'Andrea, economista, organizzatore e licenziatario di TEDx Bellinzona. Ringrazio Nicola Lorusso, che è responsabile dei relatori, Miriam Gemetti, responsabile sponsor. Siete pronti a raccogliere la sfida, ragazzi? Perché qui non vi fermate mai, il viaggio continua e diventa sempre più difficile.
2: Siamo prontissimi.
0: Pronti, buon lavoro, grazie a voi e a tutto il team di essere stato con noi questa mattina a Mille Voci.

0: Rete 1.
1: C'è l'informazione, sono le 11.
2: In studio Federico Talarico. A livello mensile la disoccupazione in Svizzera risulta stabile, 3% in agosto come nel mese precedente, secondo i dati pubblicati dalla Segreteria di Stato dell'Economia. Sulla base annua tuttavia si rileva un incremento pari al 0,2%, a livello regionale il tasso è stato del 2,9% in Ticino con un aumento di 0,1 punti su base mensile e di 0,3 punti in un anno. Nei regioni invece l'aumento è dell'1,1%. Stabile rispetto al dato di luglio e con 0,1 più punti percentuali su base annua. I dati, va ricordato, non tengono conto delle persone che hanno esaurito il diritto a ricevere prestazioni e che, ad esempio, vivono di risparmi o sono beneficiari di assistenza. La vendita regolamentata di cannabis favorisce un consumo meno rischioso, lo dicono i risultati dello studio Script sulla vendita regolamentata di cannabis nelle città di Berna, Biene e Lucerna. I dati dimostrano che questa pratica non comporta un aumento della frequenza di consumo. I partecipanti hanno potuto acquistare in farmacie selezionate, 5 a Berna, 3 a Lucerna e 1 a Biene, diversi prodotti a base di cannabis realizzati appositamente per lo studio. Dall'estero il moltiplicarsi degli incendi e delle ondate di calore minaccia gli sforzi compiuti per migliorare la qualità dell'aria, con conseguenze sempre più gravi sulla salute. Così avverte l'Organizzazione Meteorologica Mondiale nel suo bollettino annuale sulla qualità dell'aria. L'organizzazione mette in guardia contro l'aumento degli incendi boschivi estremi, con conseguenze sanitarie gravi a causa dell'elevata tossicità dei fumi. Secondo l'OMM, il riscaldamento globale alimenta gli eventi estremi, le ondate di calore si intensificano, gli incendi si moltiplicano. Negli ultimi 10 giorni una media di 10 navi mercantili al giorno ha attraversato lo stretto di Hormuz. Secondo i dati di navigazione della società d'analisi Kpler, è il livello più basso da maggio, dopo gli attacchi statunitensi e iraniani contro le petroliere. Sabato solo 2 navi hanno attraversato lo stretto, mentre ieri vi hanno transitato 6, la maggior parte utilizzando la rotta iraniana. Il presidente statunitense Donald Trump, dopo aver tentato di rinominare il Golfo del Messico in Golfo d'America e successivamente con successo il Lago Ontario in Lago America, starebbe pensando di cambiare il nome dello stato del New Mexico in New America. Lo ha affermato sul suo social Truth, dove aveva già pubblicato un'immagine della mappa del New Mexico con Mexico cancellato da una X e America al suo posto.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Oggi in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con possibili annuvolamenti e rovesci isolati verso sera, specie in montagna. Domani ci aspetta una mattina soleggiata con nuvolosità in aumento da ovest, seguita da rovesci nel pomeriggio.
1: Sulla A2 il traffico è incolonnato da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. Rallentamenti anche sul piano di Magadino, tra Quartino e Cadenazzo, verso Bellinzona. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, anche a causa di un cantiere tra Erstfeld e Göschenen, sono segnalate code e rallentamenti su più tratti con breve chiusure e ritardi di circa 30 minuti. Nei Grigioni infine, a causa di un veicolo in avaria, la cantonale tra Litzrüti e Arosa è stata chiusa in entrambe le direzioni.

0: 5 minuti dopo le 11, buongiorno da Isabella Visetti, mille voci, sguardi incrociati. Rimaniamo a Bellinzona, dopo aver parlato di TEDx Bellinzona parliamo di Babel, il festival di letteratura e traduzione di Bellinzona che si terrà dal 16 al 20 settembre. La lingua che parliamo influenza il nostro modo di pensare, è questa la domanda da cui parte questa nuova edizione di Babel, un festival che ha compiuto 20 anni nel 2025, nato per valorizzare la figura del traduttore, il lavoro di traduzione e che permette anche di restare concentrati sui testi, perché la traduzione permette di parlare subito della scelta delle parole invece che delle vite degli autori. E questa frase l'ho presa in prestito da Anna Schlossbauer, che con Lara Ricci ha assunto da quest'anno la co-direzione artistica del festival, che avrà il titolo Lingue per mondi possibili, possibili che grazie alla lingua e agli ospiti che ci saranno in questa 21esima edizione per disegnare universi più vivibili. Allora, Anna Schlossbauer, faccio una estrema sintesi del suo curriculum: ha lavorato per il Dipartimento Letteratura della Fondazione Svizzera Pro Helvetia nel sostegno ai giovani traduttori emergenti, fa parte di Traduchi, la rete internazionale dedicata alla letteratura e alla traduzione nel sud-est Europa, collabora con Babel fin dalle origini. Lara Ricci è giornalista, lavora per Domenica, che è il supplemento culturale del Sole 24 Ore, è docente, tiene un laboratorio di giornalismo all'Università di Losanna. Ben arrivate Anna Schlossbauer e ben arrivata anche a Lara Ricci. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, venite da due posizioni diverse, una dall'interno del festival fin dalle primissime edizioni, l'altra dal giornalismo culturale. Quando avete assunto questa co-direzione artistica avete parlato di una gestione orizzontale e collettiva. Allora, come vi siete divise il lavoro? Perché quando c'è una co-direzione è sempre molto interessante capire come poi nel concreto le persone si suddividono, diciamo, le mansioni, i ruoli. Non so, chi vuole cominciare? Comincerei da Anna? Sentiamo Anna?
1: Sì.
0: Abbiamo un problema con l'audio di Anna. Allora direi magari proviamo con Lara Ricci.
2: Sì, buongiorno a tutte e a tutte. Allora, in realtà noi non ci siamo divise il lavoro, ognuno ha delle esperienze diverse, però abbiamo cercato, essendo il primo anno, di portare avanti insieme questo lavoro. Ma devo dire che non c'è stato neanche bisogno, perché abbiamo lavorato in totale accordo, quindi ogni tanto uno seguiva una cosa, ogni tanto una ne seguiva un'altra a seconda del tempo a disposizione, dell'interesse, ma non abbiamo fatto una divisione in anticipo.
0: Abbiamo ripristinato il collegamento con Anna Schlossbauer, ma mi dicono dalla regia che ancora ci sono problemi, magari la possiamo raggiungere telefonicamente. Continuo con Lara Ricci. Dunque, il lavoro è stato più facile di quanto uno si possa immaginare. Vi conoscevate già?
2: No, ci eravamo visti solo una sera di tanti anni fa.
0: E dunque vi ha unito l'amore per la traduzione, l'amore per le parole o proprio Babel?
2: Sì, entrambe le cose. Devo dire che è stato particolarmente facile. Io ero molto contenta di provare una co-direzione perché mi interessava proprio sperimentare una suddivisione del lavoro orizzontale e non gerarchica. E pensavo fosse una bella cosa, ma con Anna è stata veramente una bellissima esperienza, perché ogni giorno mi domando, ma perché negli altri posti c'è un capo, ecco, quando si lavora così bene in due?
0: Beh, forse c'è qualche, non direi forse pregiudizio, qualche freno verso le co-direzioni. Di solito si dice la scelta che viene fatta quando non si sa, non c'è un nome così forte, poi però magari non funzionano, sembra quasi una scelta un po' di serie B, e invece forse appunto questo orizzontale e collettiva e condivisa gestione può essere vincente quando c'è un confronto, quando non ci sono grandi questioni da risolvere. Ecco, abbiamo ripristinato il collegamento con Anna Schlossbauer, l'abbiamo al telefono. Allora Anna, noi abbiamo fatto un passo in avanti con Lara, che ci diceva che questa co-direzione diciamo condivisa e collettiva funziona molto bene. Allora Anna, fai parte di Babel fin dalle origini, com'è stato per te prendere in mano la co-direzione di questo festival che hai visto crescere negli anni?
1: Sì, mi sentite?
0: Sì, ora sì.
1: Benissimo. Allora, sì, grazie. Beh, in realtà prima di tutto vorrei ritornare su quello che ho appena sentito, appunto, che la co-direzione magari è una scelta di ripiego, e io ecco invece non lo penso assolutamente, non in questo caso ma in generale penso che sia proprio una scelta del futuro. Queste direzioni dove una persona decide per tutti non sono una modalità in fondo dialogica che permette appunto uno scambio e quindi di trovare delle soluzioni migliori. Quindi io penso che sia proprio, spero che sia qualcosa che si vedrà sempre più spesso in futuro. E invece, per tornare alla domanda, sì, io vengo dall'interno di Babel, si può dire che sono nata e cresciuta a Babel, nata non proprio ecco ovviamente, ma tante mie competenze sono state proprio, le ho scoperte a Babel, quindi dal primissimo anno dove ero tutto fare. Poi ho potuto sviluppare anche dei progetti un po' ad hoc, visto che studiavo a Losanna, mi sono detta, ma tutti questi autori, autrici che vengono a Babel e che restano solo pochi giorni in Svizzera e poi ripartono, è bello se li facciamo anche circolare, scoprire ad altri punti. Quindi li ho portati a Losanna, a Ginevra, a Zurigo. Quindi ecco, ho potuto sperimentare all'interno di Babel diversi progetti, e ora sì, effettivamente è una cosa molto posizione, ma come detto da qualche parte anche uno sviluppo naturale, avendo seguito la programmazione, sempre facendone parte, seguendola da vicino, dopo i 20 anni ci siamo anche ritrovati con un gruppo di lavoro, quindi tutte persone che gravitavano attorno a Babel per cercare di confrontarsi, capire cosa si vuole mantenere, come si vuole cambiare, e in realtà Babel si piaceva ancora molto, e tante scelte iniziali si sono andate molto azzeccate, questa sulla traduzione, questo concentrarsi anche su un incontro alla volta, non aumentare ogni anno il numero di incontri, quindi abbiamo mantenuto molto, però ecco abbiamo poi cercato di avere un modo di lavoro più collettivo. All'inizio con questo gruppo di lavoro che però ecco, a 8 era molto difficile poi fare una riunione, potete immaginare, però ecco ora siamo con Lara, che con cui troviamo veramente molto bene, un po' anche è stata un rischio, ma ci troviamo davvero benissimo, e però ecco cercando di valorizzare il più possibile anche le collaboratrici, i collaboratori, coinvolgendoli nel processo di programmazione, si hanno proposte eccetera. Quindi ecco, è questo così che ci siamo costruite questo cahier de charge, che non sapevamo niente esattamente di cosa fosse composto neppure.
0: Allora, tanto avete mantenuto, qualcosa avete cambiato, in effetti si dice bisogna cambiare quando ancora le cose funzionano, un po' per sperimentare. Babel è un festival che ha 21 anni, quest'anno è la 21esima edizione, ha sempre avuto il gusto della sperimentazione, l'ho ritrovato anche nelle parole di Anna, che diceva: io ho iniziato da giovane a lavorare per il festival, ho un po' sperimentato nuovi formati, nuove proposte. Questa è una delle cose che rimarrà, Anna Schlossbauer?
1: Sicuramente. Perché diciamo che a Babel si è sempre cercato di portare autori, autrici o ospiti che non fossero già troppo conosciuti o che fossero già venuti spesso, che si possano sentire molto spesso, ma andare a fare proprio un lavoro di ricerca per capire chi ha qualcosa da dire e chi appunto non è ascoltato. Quindi facciamo questo lavoro noi di ricerca e quindi portiamo queste voci a Babel, che siano talenti che poi dopo vengono riconosciuti e ricevono premi importanti. È successo con ora mi sfugge il nome dell'autore, Kamel Daoud.
2: Kamel Daoud.
1: Sì, esattamente. E poi sì, perché il gusto della sperimentazione, ma non per forza devono essere delle cose troppo di nicchia o rumorose, sono cose che pensiamo

0: Difficile perché un festival sulla traduzione è forza vuole specialistico. Allora, Lara, torno da te. Come si va incontro al pubblico ma non si abbassa l'asticella? Si rimane nella nicchia della traduzione, che è quello che definisce Babel, ma è una traduzione, è una nicchia per addetti ai lavori.
1: Sì, allora, in realtà è un festival di letteratura e traduzione, quindi noi teniamo entrambe le cose. E l'idea, uno dei modi può essere cercare argomenti di grande interesse. Noi pensiamo che, per esempio, il tema che abbiamo scelto quest'anno sia un tema di vasto interesse, proprio sia una domanda molto attuale che si fanno molte persone, soprattutto molti ragazzi, lingue per mondi possibili. La lingua influenza il nostro modo di pensare, è il discorso che è alla base di chi chiede un linguaggio inclusivo, di chi chiede una lingua decolonizzata, di chi chiede una lingua non antropocentrica, quindi una lingua che ci permetta di sentirci veramente più vicino alle altre specie e alla natura. Questi sono temi che io credo interessino i giovani, e poi si possono fare delle scelte di altissima qualità sulla traduzione che pure sono di grande interesse per il pubblico. Pensiamo ad esempio all'ultimo spettacolo che abbiamo, uno spettacolo sull'Odissea. L'Odissea, che è tradotta, in quel caso sono passi dell'Odissea tradotti da un grandissimo traduttore che è Nicola Gardini, che leggerà anche parlerà anche dell'Odissea secondo lui. Ecco, lui è una persona che ha la claritas e la semplicitas come, diciamo, modo di intendere proprio la letteratura, l'espressione, l'incontro con l'altro, e infatti riesce sempre a muovere grandi quantità di pubblico senza bisogno di diventare difficile, eppure mantenendo una precisione altissima, ecco.
0: Dunque,
1: questo è uno spettacolo che sì.
0: Prego.
1: No, è uno spettacolo in cui le sue traduzioni, per esempio, rendono l'Odissea vicinissima a noi, ma senza bisogno di trasformarla, senza bisogno di alterarla. È una lingua di oggi che mantiene il brivido del tempo passato.
0: Fra l'altro, voi state cavalcando, ma probabilmente il programma era stato deciso prima del grande successo cinematografico dell'Odissea, però probabilmente l'Odissea è proprio un testo che coinvolge l'essere umano negli anni, nei secoli, nel tempo. Ritorno da Anna Schlossbauer. All'origine Babel parlava di traduzione come ospitalità linguistica, come esercizio di accoglienza dell'altro. È una metafora suggestiva di questi tempi. Funziona ancora? O voi, per ribadire questo concetto, questo principio, questo motto che è alla base di Babel, dovete fare uno sforzo in più?
2: Buona domanda. Allora, effettivamente l'ospitalità linguistica è diventato proprio un motto, il sottotitolo di Babel, questa possibilità di accogliere l'altro nella propria lingua. Io credo che è mantenuta, perché è proprio attraverso i libri che leggiamo, che vengono da altri paesi, da altri contesti, che possiamo poi, ecco, immedesimarci. Diciamo che Babel ha sempre avuto anche questo, ha sempre tradotto, interpretato questa, la traduzione come in senso molto largo, quindi non è soltanto il traduttore o la traduttrice a fare questo lavoro di traduzione, ma già gli autori e le autrici presenti a Babel erano loro stessi in qualche modo dei traduttori, perché portatori spesso di più culture, più lingue, quindi già all'interno già nella loro scrittura, quindi avevano fatto un processo di traduzione. E quest'anno apriamo ancora di più il significato, perché appunto il passaggio è anche tra la lingua e il pensiero e la lingua, che è anche una forma di traduzione. E quindi quest'anno, ecco, vedremo diversi esempi di

0: di autrici e autori che sperimentano con la lingua per vedere come viene tradotta, come cosa provoca. Una lingua utilizzando, ecco, per esempio, c'è Carla Demier che sperimenta con la lingua scrivendo un testo con tutta una palette di proposte di linguaggi inclusivi. Cosa crea questo? O Wilfried Nzondé che ribalta la prospettiva nel suo libro e ci parla di organismi planctonici invisibili e quindi non è più l'essere umano al centro, questo è un buon esempio di natural writing, ma dove al centro sono questi organismi invisibili che però hanno una forma di vita e di scambio assolutamente da seguire, esemplare, danno la vita e la accolgono. Quindi ecco, pensiamo che tante forme di testi che saranno presentati rappresentano un modo di accogliere l'altro.
1: Sì, fra l'altro lingua e pensiero, perché in questa edizione non ci saranno solo scrittori e scrittrici, traduttori e traduttrici, ma anche neuroscienziati proprio per rispondere a questa domanda: se la lingua che parliamo influenza il nostro modo di pensare, che cosa si forma nel nostro cervello quando sentiamo delle parole. Parlando di traduzione, non possiamo fare a meno di parlare di intelligenza artificiale che sta avendo un fortissimo impatto sulla traduzione, immagino anche sulla traduzione letteraria, però magari chiedo a Lara Ricci se è davvero così o la traduzione letteraria è ancora un po' risparmiata. Voi proponete diversi seminari sulla traduzione. Allora, come vi muovete in questo nuovo paesaggio che sta disegnando l'intelligenza artificiale? Magari Lara
2: Sì,
1: Ricci.
2: abbiamo previsto un modulo per cercare di dare ai traduttori gli strumenti per difendersi e difendere il loro diritto d'autore. In questo momento c'è una fortissima discussione sul diritto d'autore, sia per quanto riguarda i traduttori, sia per quanto riguarda gli scrittori, i giornalisti, e bisogna difendersi. Purtroppo sì, sta avendo un impatto. Certo, la traduzione letteraria è risparmiata. Ci sono degli editori, per esempio in Francia, che si fanno un vanto di non usarla, però l'intelligenza artificiale sta entrando ed è un lavoro diverso perché sempre più, per esempio, ai traduttori viene chiesto di correggere delle traduzioni fatte dall'intelligenza artificiale. In realtà, non sono da correggere, i traduttori ci dicono proprio che bisogna completamente ripensarle. E quindi noi vogliamo dargli degli strumenti, ma quello dell'intelligenza artificiale è un tema anche che va completamente nella direzione della domanda che ci siamo fatti, perché l'intelligenza artificiale porterà un impoverimento linguistico e un impoverimento linguistico, se la lingua che parliamo influenza il nostro pensiero, porterà anche a un impoverimento del pensiero.
1: Anna Schlossbauer, che lavora da Babel per tanto tempo e proprio anche a diretto contatto con traduttori e traduttrici nelle sue altre attività, magari vuole reagire sul tema dell'intelligenza artificiale, che sta un po', diciamo, sconvolgendo il mondo della traduzione.
0: Sì, in realtà io appunto oltre a Babel lavoro per Traduchi, che è questo progetto che sostiene la letteratura e lo scambio di letteratura fra il sud-est dell'Europa e i paesi europei e germanofoni. E qui si tratta per esempio di lavorare con lingue più piccole, che non sono così conosciute. Questo già è molto diverso, l'impatto dell'intelligenza artificiale è meno devastante forse che per le lingue più conosciute. E quindi per questo settore per esempio è ancora molto importante sia il lavoro della traduzione, sia proprio le traduttrici e i traduttori come mediatori, mediatrici, sono loro che portano i testi. Quindi ecco, almeno si vede che non è ancora dappertutto l'intelligenza artificiale, però è chiaro che appunto questo workshop che noi adesso proponiamo in particolare per chi fa il workshop di traduzione letteraria è importante, è uno strumento di riflessione importante per chi ci lavora in realtà, cosa che sarebbe importante per tutti.
1: Anna Schlossbauer, la sentiamo male. Io propongo di ascoltare Teddy Swims e poi di ripristinare il collegamento. Torniamo fra proprio una manciata di minuti.

0: 11:31 a Mille Voci sono ospiti Anna Schlossbauer e Lara Ricci, sono le due nuove co-direttrici del Festival Babel, il festival di letteratura e traduzione a Bellinzona che ritorna dal 16 al 20 settembre con il titolo Lingue per mondi possibili. Stavamo parlando dell'intelligenza artificiale che ha un fortissimo impatto sulla traduzione e abbiamo sentito anche in parte sulla traduzione letteraria, e dunque questo è anche un tema di alcuni seminari di questa edizione numero 21 di Babel, che lo sentivamo dalle due co-direttrici, vuole anche sostenere i traduttori e le traduttrici nel lavoro sui diritti di autore, come appunto difendere il proprio lavoro intellettuale dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Ritorno all'intervista che avevate rilasciato alla regione proprio poco dopo la vostra nomina, e dicevate che volevate andare incontro alle esigenze del territorio, dunque della Svizzera italiana. Quali sono queste esigenze e come avete provato ad accoglierle? Magari andrei con Lara Ricci.
1: Sì, allora io credo che ci sia un'esigenza che hanno un po' tutti i territori, cioè quella di tornare a discutere insieme, trovare dei punti di ritrovo. Il Covid e in generale tecnologie che sono sempre più invasive e sempre più addittive ci isolano sempre di più. Invece un festival letterario può essere anche un momento per conoscere nuove persone, pensare insieme il modo in cui vogliamo la nostra società, il tipo di società che vogliamo, e soprattutto ci interessano i giovani, ci interessa portarli a discutere di questi temi, portarli ad appassionarsi alla letteratura, alla traduzione, che appunto porta apertura mentale, porta anche la bellezza, che è fondamentale nelle nostre vite proprio per il benessere, e porta una riflessione che è molto più profonda di quella a cui siamo sempre più abituati attraverso delle tecnologie che sono create per tenerci incollati allo schermo e far passivamente, diciamo. Quindi stiamo cercando di coinvolgere le scuole, se ci sono insegnanti all'ascolto contattateci. Questo primo anno abbiamo cercato di coinvolgere gruppi di lettura e abbiamo anche dei progetti per il prossimo anno di cui vi parleremo magari la prossima volta.
0: Anna Schlossbauer, sono ancora in cantiere, ma anche voi, prima abbiamo parlato di TEDx Bellinzona che arriva una settimana prima di voi, circa qualche giorno prima, e appunto ci dicevano che quando finisce un'edizione il tempo di fare appunto un riordino delle idee, vedere com'è andata, si inizia già a ragionare sulla prossima. Anna Schlossbauer, com'è andata con questo coinvolgimento dei gruppi di lettura del territorio? Ce ne sono diversi, lo sappiamo, i club di lettura appassionano sempre più anche nella Svizzera italiana. Che riscontro avete avuto?
2: Ottimo, cioè già l'anno scorso avevamo cominciato a prendere, adesso la mia voce si comincia a mancare, a prendere contatto, e già erano venuti alcuni gruppi di lettura l'anno scorso, quindi eravamo in contatto, e quest'anno ce ne saranno altri che si sono uniti, quindi da Giubiasco, dove c'è una nuova libreria, ora non mi ricordo il nome, se Mondo Libri o se sbaglio, adesso mi sfugge, e che aprono un gruppo di lettura, perché spesso i gruppi di lettura ora sono legati alle librerie, che appunto fanno questo lavoro extra per creare attorno una comunità di lettori e lettrici. ci sarà Libra T, un book club anche molto recente di bellinzonesi giovani, molto motivati e che verranno a Babel. Ci sarà il circolo dei libri di Michele Fazioli, il filo Leggiamo Insieme, che ha una modalità un po' diversa perché si trovano ogni settimana leggendo lentamente, come dicono loro. Ci sarà un gruppo di lettura della Filanda, di Membrisio, quindi eppure un book club di Berlino, perché io sto in parte a Berlino e quindi il mio book club parteciperà da remoto e avrà un incontro anche con ha letto un libro di Ursula Le Guin, quindi per incontro con Giuliana Misserville. Insomma, questi gruppi sono molto importanti per noi perché ci permettono di vedere proprio come i libri non siano soltanto dei momenti che una persona prende per sé, ma che si ha voglia anche di condividere, quindi sia il gruppo di lettura che il festival sono questi momenti di condivisione dove si va per sì ascoltare l'autore, l'autrice per curiosità, ma anche poi per parlare, per chiacchierare, per discutere e sì, anche criticare naturalmente. E quindi ci piace molto questa vicinanza ai gruppi e quest'anno li abbiamo anche invitati a incontrarsi, quindi il sabato di Babbe, il sabato 19 a mezzogiorno e 30 a Mani Matte, ci sarà un incontro tra i gruppi di lettura in modo per loro di conoscersi tra loro, ma anche per il pubblico, se qualcuno cerca un gruppo di lettura può andare a scoprire un po' cosa leggono i vari gruppi e conoscere le persone, perché naturalmente ci vuole anche un buon feeling e quindi ecco, trovavamo interessante di dargli questa piattaforma.
0: Allora, Babel ascolta il territorio, si allarga al territorio. Mi piace riprendere questa immagine di dare fiducia al programma, programma che si ritrova sul sito babelfestival.com. Fra l'altro c'è anche un ricchissimo programma collaterale, Babel Extra, dove mi sembra Anna Schlossbauer lì si sperimenta anche, si aprono anche porte, finestre per i più giovani, chi è interessato magari di sperimentare diversi nuovi formati. Sbaglio, ho interpretato bene o è così?
2: Assolutamente sì, un po' per avvicinare appunto al festival e al mondo della traduzione pubblici diversi, quindi c'è Poetriscom che è un progetto per poeti che si traducono fra loro, quindi più per scrittrici e scrittori, però ecco che quindi si avvicinano alla traduzione pure e quindi poi portano una performance. C'è un pre-festival con l'altra lingua, che è un workshop di scrittura in italiano per chi non parla italiano come prima lingua, e questo è un workshop che è già cominciato diversi mesi fa e che ha avuto già 3 incontri, e a Babel ci sarà a Babel, quindi il mercoledì prima di Babel alla Casa della Letteratura ci sarà una performance insieme a Saba Anglana.
0: Abbiamo ancora perso Anna Schlossbauer. Questo in Babel Extra c'è anche diciamo l'esercizio di portare Babel non solo nei giorni del Festival Bellinzona, che quest'anno sono dal 16 al 20 settembre, ma di portare Babel durante tutto l'anno, il grande lavoro di sensibilizzazione sulla traduzione, sul lavoro dei traduttori, dicevamo aprirsi su nuovi mondi, su nuove esperienze, su nuovi paesi, su nuove tradizioni culturali. Il programma è molto ricco. Lara Ricci, ci salutiamo con una segnalazione dal programma di quest'anno, magari pensata, scelta per il pubblico di Rete 1.
1: Sì, allora è molto difficile, ma Vi consiglierei di venire a sentire Claudia Rankin perché è un'occasione unica e difficilissima portarla in Europa. Lei ci sarà due volte all'inaugurazione della mostra fotografica e poi domenica alle 14. Claudia Rankin è una poeta americana di origine giamaicana che ha saputo mettere l'accento su cosa vuol dire essere bianchi, sulle microviolenze che ci sono nel linguaggio, quindi il linguaggio razzista, il linguaggio sessista. È una intellettuale straordinaria di grandissima profondità, è una pioniera in questo campo e io vi consiglio veramente di esserci.
0: Anna, cosa consiglia per il pubblico di Rete 1? Cosa non dovremmo perderci di Babel numero 21?
2: Io molto scaltramente vi consiglio di seguire tutto il festival per gustarlo a pieno, però se no mon coup de cœur è Noemi Grunewald, militante femminista, traduttrice, che ha scritto un libro sul suo percorso di traduttrice, ma che non è solo per addetti ai lavori, che veramente porta delle riflessioni sulla lingua che interessano tutti noi, e poi Nasser Abu Sour, l'autore palestinese che è stato tradotto in italiano da Elisabetta Bartulli per Feltrinelli, un libro molto potente di un autore che ha passato 32 anni in prigione e riflette su come si possa continuare a immaginare un mondo quando tutto è perso, quando sono stati cancellati i luoghi, anche la lingua che usa è carica di significati che sono stati imposti. Quindi un libro molto profondo, ma che racconta con molta lucidità anche una storia della Palestina, e una storia molto, molto toccante, che consiglio a tutti.
0: Sì, ha nel titolo la parola muro, ora non mi ricordo bene, perché proprio racconta l'esperienza di cosa vuol dire vivere con un muro davanti agli occhi per tantissimi anni. Babelfestival.com, lì si ritrova tutto il programma. Io ringrazio Anna Schlossbauer e Lara Ricci, le due nuove co-direttrici artistiche di Babel, di essere state con noi a Mille Voci. Che dire, il festival inizia il 16 settembre, dunque buon lavoro, buon avvicinamento al festival di letteratura e traduzione a Bellinzona, Lingue per mondi possibili, il titolo. Grazie, buona giornata.
1: Grazie a voi. Buona giornata a tutte e a tutti.

0: Il ritorno di Controcorrente, a voi tutti un cordialissimo saluto da Antonio Bolzani, bentornati e benvenuti a Controcorrente. Riprendiamo oggi con in evidenza, e forse non poteva essere altro, la torrida, siccitosa e canicolare estate. Secondo voi il Consiglio federale dovrebbe fare di più per contrastare la crisi climatica e per contenere il riscaldamento globale? Per la politica federale l'emergenza climatica dovrebbe diventare una priorità? Occorre, e questa è un'altra domanda, occorre adottare delle misure urgenti per adattare le nostre città e le nostre campagne, e bisognerebbe investire fortemente di più nella protezione del clima uscendo dalla dipendenza dai combustibili fossili? Dopo le recenti critiche di immobilismo al Consiglio federale per l'assenza di interventi urgenti e straordinari, e dopo che alcune proposte concrete sono state lanciate nelle scorse settimane, in particolare dai Verdi, il tema in queste settimane è di grande attualità. E allora noi ne parliamo con voi nella puntata odierna. La formula è sempre la stessa, è sempre uguale, siete voi che con me realizzate la trasmissione, quindi alimentate con i vostri contributi, con le vostre voci e con i vostri messaggi Controcorrente. Allora, i commenti e le opinioni ovviamente sono graditissimi. Potete telefonarci in diretta allo 08 48 03 08 08 oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. La domanda, diciamo, generale è questa: il Consiglio federale secondo voi dovrebbe fare di più per contrastare la crisi e l'emergenza climatica? Per offrirvi qualche interessante e stimolante spunto di discussione, vi propongo di ascoltare alcuni estratti, un paio di estratti, della puntata di sabato scorso del Mondo là fuori, il podcast d'attualità della RSI, una puntata realizzata dai colleghi Bettina Müller e Alessio Veronelli, che inquadrano la situazione appunto in questo episodio del Mondo là fuori.
1: Ognuno l'ha sentito sulla propria pelle il clima estremo di quest'estate, perché sono stati battuti tutti i record, non solo di temperature nelle case, di scioglimento dei ghiacci, siccità nei boschi, molti già tinti di giallo alla fine di luglio, i livelli dei fiumi e dei corsi d'acqua mai così bassi come quest'estate, migliaia di pesci morti per le alte temperature. Allora, cosa fare dunque? Come hanno agito le autorità federali? Cosa ha fatto il consigliere federale Albert Rösti, capo del Dipartimento dell'Ambiente? Chi si è mosso a livello politico? Ci sono delle proposte di soluzioni o di miglioramenti possibili? Tutto questo ce lo racconta Alessio Veronelli, che è corrispondente RSI da Berna da diversi anni. Cosa è successo? Si sono prese delle misure straordinarie quest'estate?
2: Misure straordinarie non direi, almeno a livello di prevenzione. La Svizzera, e questa è in fondo la posizione del governo, una sua strategia di decarbonizzazione ce l'ha, con degli obiettivi chiari, dichiarati. Li ricordo brevemente: il dimezzamento entro il 2030 delle emissioni e poi l'azzeramento entro il 2050. Praticamente entro il 2050 bisogna sostituire il fossile con le rinnovabili, il tutto con una serie di misure settoriali che vanno dall'industria al traffico alle costruzioni.
1: Sì, cioè il 2030 non è più lontanissimo, Alessio. Ci arriveremo a raggiungere questi obiettivi?
2: Entro il 2030 diciamo di no, non lo dico io, lo dice il Dipartimento dell'Ambiente, anche perché ci sono dei tagli da fare nel bilancio e questo ci porterà appunto a mancare il primo obiettivo, sia perché sarà possibile acquistare minori crediti di emissione esteri, sia perché ci sono dei rallentamenti interni su alcune delle misure che indicavo prima. si può però correggere e sono previste delle misure, un inasprimento delle contromisure per il decennio 30-40. Io direi che questo, con visione futura, è un po' il quadro generale, che non è appunto legato a eventi straordinari. Il governo su questo interviene normalmente con misure specifiche, con misure mirate. C'è una politica, ad esempio, di gestione dei boschi, di gestione delle acque, però un'estate come questa ne ha fatto emergere alcuni limiti e ovviamente ci sono stati molti attacchi politici al Consiglio federale, che ricordo non ha comunque carta bianca su tutto, non ha fondi illimitati. Ci sono stati degli interventi, per alcuni gli interventi sono stati veramente troppo pochi. Però
1: al centro di tutto questo c'è il consigliere federale Rösti, che è il capo del Dipartimento dell'Ambiente. Lui come ha agito quest'estate?
2: Allora, Rösti, facciamo una premessa: da alcuni viene considerato una specie di negazionista per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Personalmente mi sembra un'affermazione esagerata. Ok, lui ha sempre sostenuto che eventi straordinari singoli ci sono sempre stati, che non ogni singolo evento climatico sia automaticamente da ricondurre ai cambiamenti climatici.
3: Das Bundesamt für Umwelt hat eine erneute Risikoanalyse gemacht, was erfolgen kann bei verschiedenen Szenarien der Klimaentwicklung.
2: Magari un'estate c'è troppa acqua, magari un'altra ne manca. Chiaro, anche se non sono un climatologo, però che eventi singoli sono fondamentalmente figli di fenomeni più ampi, di portata temporale che va oltre la settimana di canicola. In una recente intervista però ai colleghi di SRF, Rösti non ha negato l'aumento medio delle temperature, gli effetti sul permafrost, lo scioglimento dei ghiacciai, ha però anche detto che, insomma, per qualche giorno con temperature oltre i 30 gradi non dobbiamo viverli come se fossero una catastrofe.
3: Man darf jetzt auch nicht übertreiben und auch nicht ein Katastrophenszenario abhaben.
4: Gut, das, wir ist, das wissen, sage ich, das sagen die Forschenden von der ETH, dass das gut, droht, wenn gut, die Erwärmung so weitergeht.
2: Poi, domenica scorsa, la Sonntagsblick scriveva che all'interno del suo dipartimento però termini come cambiamento o riscaldamento climatico o biodiversità venivano sostituiti con termini un po' più neutri. Queste però sono delle accuse che il dipartimento ha già respinto.
0: Allora, l'argomento è dibattuto, è discusso, soprattutto in questi mesi, soprattutto in queste settimane. La domanda di controcorrente di oggi è questa: il Consiglio federale, secondo voi, dovrebbe fare di più per contrastare la crisi e l'emergenza climatica? C'è ancora chi parla di isteria ambientale o di catastrofismo ambientale, quando appunto si accenna alle temperature estreme, quando si parla di temperature estreme. C'è però anche chi dice che la Svizzera, e lo state anche dicendo attraverso i vostri messaggi, può fare poco sul grande impatto globale del riscaldamento, del surriscaldamento appunto globale. Allora 08 48 03 08 08 per avervi in diretta, per sentirvi su quelle che potrebbero, dovrebbero essere le misure del Consiglio federale e in generale della politica federale, oppure lo 076 321 11 13 per i vostri messaggi scritti e vocali. Come sempre ho ripreso anche a pubblicare il tema sulla mia bacheca in Facebook, trovate tutti i giorni il tema di controcorrente. Qualcuno scrive: caro Antonio, stiamo sbagliando tutte le priorità. È Marco che ce lo dice: armi e conti in ordine non ci salveranno la vita. Poi ancora: assolutamente il Consiglio federale non fa abbastanza per combattere i cambiamenti climatici, politica più temperature estreme uguale a zero. Quindi diverse critiche, molto scetticismo su quanto fa o meglio non fa e non sta facendo il Consiglio federale. Per quanto riguarda i messaggi che ci state inviando, allo 076 321 11 13 è il grande tema di questa estate, l'emergenza climatica dopo appunto un'estate torrida, siccitosa e ovviamente anche caldissima, temperature estreme per molte settimane. Allora Dario scrive: ma certo che dovrebbero fare di più i nostri politici, ma oramai i problemi climatici sono diventati stati l'ultimo dei problemi. La politica punta oramai soltanto sulle paure della guerra, delle guerre e dell'arrivo eccessivo di migranti, di cui peraltro abbiamo bisogno. Poi ancora, Renata, tutti devono attivarsi, cittadini, comuni, politici, associazioni, industrie, eccetera, eccetera. Si parla poco dell'inquinamento dei voli aerei mondiali. Quanti danni fanno? Troppi interessi economici? Allora, potrebbe essere anche un tema quello di far pagare di più, di tassare i biglietti aerei, insomma, di aumentare i prezzi dei biglietti aerei, cosa peraltro che è stata già proposta, che è stata già lanciata già tempo fa. Poi ancora il tema, l'argomento che se i nostri vicini, se soprattutto i grandi produttori di inquinamento non fanno niente o fanno poco, poi evidentemente è problematico e difficile per la Svizzera cercare di fare qualcosa. Allora, ricordo il tema di oggi, la torrida, siccitosa e canicolare estate. Secondo voi il Consiglio federale dovrebbe fare di più per contrastare la crisi climatica e per contenere il riscaldamento globale? Per la politica federale l'emergenza climatica dovrebbe diventare una priorità? Lo vedremo anche nella prossima sessione delle Camere federali, se se ne parlerà, come e soprattutto quali saranno poi le proposte concrete. Occorre adottare delle misure urgenti per adattare le nostre città e le nostre campagne, e bisognerebbe investire fortemente nella protezione del clima uscendo dalla dipendenza dai combustibili fossili. Anche questo è un altro tema molto ricorrente. E ovviamente partiamo anche dalle recenti critiche di immobilismo al Consiglio federale. Si è detto non è intervenuto, c'è stata un'assenza di interventi straordinari e urgenti, e ci sono state anche alcune proposte concrete, proposte lanciate soprattutto in particolare dai Verdi, e quindi il tema in queste settimane anche sul piano politico nazionale è ritornato di grandissima attualità. C'è chi insiste, c'è insomma chi dice il Consiglio federale deve fare molto di più. Allora noi ne parliamo nella puntata odierna di Controcorrente, ovviamente con voi, con il pubblico. Ci può chiamare allo 0848 030808. La trasmissione come sempre è fatta con voi, assieme a voi, oppure mandateci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Come sempre Controcorrente tutti i giorni su Rete 1 e sulla 2 a partire dalle 11:45. Ora invece sono le 12 e il momento dei titoli del radiogiornale.
5: Rete 1. Buongiorno da Vera Pellandini. Shock in Germania per la vittoria schiacciante del partito di ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt. Davvero una svolta o un banco di prova? Analisi del voto fra poco. Ripresa degli attacchi nel sud del Libano, 9 morti sotto le bombe israeliane, sempre più a rischio il cessate il fuoco di Hezbollah in vigore da giugno. Rete tram treno del Luganese, al via da metà ottobre i lavori per la realizzazione, previste diverse serate pubbliche per spiegare i dettagli alla popolazione dei comuni toccati. Votazioni federali di settembre, oggi parliamo dell'iniziativa per un'autoalimentazione sicura, chiede una svolta radicale e sostenibile a lungo termine, ma nessun grande partito la sostiene. Vendita controllata di cannabis per un nuovo studio non fa aumentare i consumi dei prodotti derivati dalla canapa. I test in 3 città svizzere rilevano invece un calo dei rischi rispetto al mercato illegale. E infine per lo sport calcio, mentre il Lugano vola in testa al campionato di Super League, trabalano le panchine di Basilea e Servette.
0: Ed eccoci alla viabilità con il consueto aggiornamento delle 12. Sulle strade della Svizzera italiana segnaliamo rallentamenti sul piano di Magadino fra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. In Leventina invece un incidente crea disagi e rallentamenti sulla strada cantonale fra Giornico e Lavorgo. Su questo tratto si circola infatti a corsie alternate. La strada è al momento chiusa per i bus e per i mezzi pesanti. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord. Tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, anche a causa di un cantiere tra Hersfeld e Göschenen, sono segnalate code e anche sono segnalati dei rallentamenti su più tratti con brevi chiusure e ritardi di circa 40 minuti. Nel Canton Grigioni infine, a causa di un veicolo in avaria, la cantonale, la strada cantonale tra Lizzi-Rüti e Arosa è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: La seconda parte di Controcorrente. Controcorrente ritorna da oggi e siamo felici di avere il pubblico che ci può chiamare allo 0848 030808 Controcorrente per discutere, per dibattere con voi su temi d'attualità e qualche volta anche su temi di costume. 076 321 1113 invece questo è il numero per i vostri messaggi scritti e vocali. Il primo tema di questa nuova stagione di Controcorrente riguarda il Consiglio federale. Dovrebbe fare di più per contrastare la crisi e l'emergenza climatica in questa estate che non è ancora finita, insomma torrida, siccitosa e canicolare. Per la politica federale, l'emergenza climatica, la crisi climatica dovrebbe diventare una priorità? Occorre adottare delle misure urgenti per adattare le nostre città e le nostre campagne e bisogna investire fortemente nella protezione del clima uscendo dalla dipendenza dai combustibili fossili? Allora, se ne è parlato, se ne parla, c'è dibattito, c'è discussione, soprattutto dopo le recenti critiche di immobilismo al Consiglio federale e in particolare anche al responsabile del Dipartimento federale dell'Ambiente, Albert Rösti, si è detto c'è stata una totale assenza di interventi urgenti e straordinari. C'è stato anche molto immobilismo, vi sono state però anche alcune proposte concrete, proposte che sono state lanciate e avanzate in particolare dai Verdi. Quindi il tema in queste settimane è di grande attualità ed è per quello che ho voluto proporvelo. Ne voglio parlare con voi, mi piacerebbe sentire i vostri commenti, le vostre considerazioni e soprattutto le vostre riflessioni su quanto sta facendo o non sta facendo e potrebbe e dovrebbe fare il nostro Consiglio federale. Mauro, buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno Antonio, prima cosa complimenti per la trasmissione perché l'ascolto molto spesso.
0: Grazie, grazie mille.
7: La mia riflessione si basa su quanto ho sentito nelle settimane scorse quando il Consiglio federale ha detto invece che raggiungere l'obiettivo nel 2030 sarà nel 2035 perché risparmieremo sulle quote di acquisto di CO2 all'estero. Per me questa è una cosa completamente irrazionale perché mi sembra che vogliano risparmiare 100 milioni per acquistare delle quote non prodotte qui ma da un'altra parte o viceversa, dove è impossibile praticamente controllare a chi vanno questi soldi, come vengono usati. Per me una delle misure urgenti sarebbe quella di spendere questi soldi in Svizzera, aumentando i sussidi per la ristrutturazione delle case, degli impianti di riscaldamento, per i pannelli fotovoltaici e basta. Soldi che resterebbero in Svizzera e aumenterebbero il prodotto interno lordo e aumenterebbero le tasse pagate dalle ditte. Per cui questa cosa di spendere soldi all'estero per il CO2 che noi produciamo e lo facciamo compensare ad altri, per me è un'idiozia totale. Questo è il mio pensiero e ringrazio per la possibilità di esprimerlo.
0: Grazie a lei, Mauro. Grazie, grazie mille, buona giornata. Dunque, interessante questa riflessione su quello che si potrebbe fare, questa proposta, effettivamente è una delle tante proposte che vengono dibattute in quella che è ritornata ad essere una discussione, direi, piuttosto urgente. La politica federale fa abbastanza, se ne occupa abbastanza di questo tema? Deve diventare, secondo voi, una priorità? Sappiamo che, appunto, mi sono anche basato per questa puntata sul nostro podcast, sulla bella trasmissione settimanale dei colleghi dell'informazione. Allora, si chiama Il Mondo Là Fuori, trovate tutte le puntate sul nostro sito e sul Player RSI, è un podcast d'attualità della RSI. Appunto, la puntata di sabato scorso riguardava la Svizzera e le temperature estreme, puntata realizzata dai colleghi Bettina Müller e Alessio Veronelli, che è corrispondente da Berna, e appunto si inquadrava un po' la situazione, si faceva il punto alla situazione. Vi ho già proposto un primo estratto prima delle 12, fra poco sentiremo anche un secondo estratto. Probabilmente per il nostro Consiglio federale quest'estate climatica non è un'emergenza, forse più che altro per Rösti, e quindi lui dice, riassumendo, andiamo avanti con le leggi esistenti, con qualche misura, diciamo così, urgente e straordinaria. Però poi la domanda è: ma a medio e a lungo termine cosa si pensa di fare? Perché lo sappiamo, lo abbiamo sentito più volte, insomma, negli ultimi mesi. Questa estate non è un'eccezione, non sarà un'eccezione, è probabilmente la prima di tante estati, le prossime potrebbero essere anche peggiori sul piano delle temperature e dei periodi canicolari. Doris, benvenuta, buongiorno anche a lei.
8: Buongiorno e bentornato.
0: Grazie.
8: Allora, ho apprezzato l'intervento del signore di prima, anch'io ho una piccola riflessione. Ho sempre avuto l'impressione che l'essere umano ha una natura fatalista, cioè arriva sempre nel momento in cui succede il disastro. Io credo che una cosa che potrebbe essere utile è che l'Europa è molto diversificata, difficile da mettere insieme, e quindi lo si capisce in tutti i campi, ma bisognerebbe in un tema del genere lavorare in sinergia, perché se no è una cosa che va troppo dispersiva. E trovo che anche manca un po' questa volontà di vedere a medio-lungo termine le problematiche, perché non si possono inventare delle soluzioni che poi non ci sono i mezzi per poterle mettere in pratica totalmente. Quindi ci sarebbe veramente la necessità di prevenire, ma già da tanto tempo, di non escludere niente e di lavorare sempre su una forma di prevenzione, ma molto molto anticipata, per poter anche realizzare quello che serve per evitare certe problematiche. Trovo che si arriva sempre all'ultimo e poi si rimanda sempre sperando che non succeda più, ma mi sembra che adesso le cose siano abbastanza chiare da vedere, quindi non lo so, io non sono l'esperta.
0: Eppure Doris, quindi, si ricorda che vi sono ancora dei negazionisti del clima, c'è chi parla di isteria ambientale o di catastrofismo ambientale, insomma c'è chi tende a sottovalutare questa emergenza, e soprattutto quando si parla di temperature estreme, di crisi climatica, c'è chi dice sì, ma non esageriamo. Quindi come fare, come reagire, come contrastare i negazionisti o gli scettici?
8: Ma perché bisognerebbe esporre delle soluzioni fattibili, cioè non sempre andare da un estremo all'altro, perché effettivamente provoca un po' di scetticismo, ma adesso ci sono i fatti, quindi non lo so fino a che punto si possa negare. Dopo non andiamo a pensare sempre al dramma, ma ciò non toglie che adesso sì, certe situazioni si sono ripetute.
0: La situazione, quindi, insomma, è molto seria, non lo diciamo né io né lei, ma lo dicono soprattutto, ed è quello che conta, tutti gli esperti, i fatti, ma soprattutto anche gli esperti climatici, insomma, coloro che si occupano scientificamente, sul piano scientifico, dei cambiamenti climatici, della crisi climatica. Grazie Doris, buona giornata.
8: Prego.
0: Grazie mille, buona giornata. Allora 0848 03 08 08 per chiamarci in diretta. Abbiamo anche dei messaggi vocali, siete in tanti a scriverci allo 076 321 11 13. Allora Beniamino De Ritis è il nostro ottimo regista, ascoltiamo questo messaggio di Michelle.
9: Un buongiorno a voi. In quanto al surriscaldamento, no, che sta arrivando e c'è stato quest'estate, io non so il nostro consiglio federale o così, ma no, ai tempi quando non era così catastrofico, perché adesso per me una cosa così è già catastrofica, facevano queste 12 domeniche senza auto, che qualcosa facevano già. Perché non, io proporrei che questo venisse ancora fatto, che bene o male qualcosa fa nel piccolo. Grazie, buona giornata.
0: Grazie Michel, mi confermi Beniamino che è andato in onda il messaggio, l'abbiamo sentito, perfetto. Allora ascoltiamo un altro messaggio, questa volta di Lucy, andiamo con Lucy e vediamo cosa ci dice su quelle che potrebbero essere delle misure che il Consiglio federale dovrebbe adottare o potrebbe adottare.
10: Buongiorno signor Bolzani, a me che spaventa, sono Lucia, a me che spaventa è il pensiero che in governo abbiamo dei negazionisti sul cambiamento climatico. È evidente, noi esseri umani abbiamo rovinato tutto e noi esseri umani siamo coloro che devono fare qualcosa per cambiare.
0: È saltato il messaggio, allora magari lo andiamo a riprendere, il messaggio di Lucy, vediamo se lo riprendiamo così lo ascoltiamo integralmente ed è quello che più conta. Allora intanto ne leggo alcuni che stanno arrivando. È vergognoso poter comprare la quota per inquinare da altri paesi, poi cambiamenti climatici, ma anche se la Svizzera andasse tutta a piedi cambierebbe molto poco. Che ne dite delle bombe a centinaia che piovono dall'Ucraina e dalla Russia? Non inquinano, non destabilizzano, compriamo il CO2 della guerra in Ucraina, fuori di testa. Cerotti svizzeri sull'inquinamento globale. E qui si ritorna al tema, possiamo fare ben poco noi che siamo piccoli rispetto ai grandi inquinatori, ai paesi insomma più importanti e ai più grandi produttori di inquinamento. Poi dovevamo pensarci quando abbiamo iniziato ad asfaltare tutto e tuttora continuiamo a edificare, a costruire, non possiamo fare molto di più se il resto del mondo fa poco o nulla, ad esempio l'India, l'Africa, gli Stati Uniti. L'inquinamento non si ferma ai confini, poi si dovrebbe fare di più, molto di più, e anche noi cittadini. E tra le proposte anche l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei. Poi Danilo, non penso che quello che possiamo fare lo facciamo già. Il cambiamento climatico è cominciato con la rivoluzione industriale, perciò per combatterlo è troppo tardi e allora dobbiamo conviverci. Quindi diciamo una posizione di attesa, conviviamo, un po' filosofica, e non possiamo più far molto. E poi Danilo continua, mi fanno ridere quelli che dicono che bisogna aumentare i prezzi dei voli, poi magari sono i primi che dicono che volare è solo per i ricchi. Poi il Consiglio federale non può fare un granché dal momento che la meteo non la fa la Svizzera, è un discorso universale, ma molti altri paesi non fanno assolutamente nulla. L'aria che arriva dalla Lombardia è mica nostra, ma di tutti. Perché dobbiamo essere sempre noi svizzeri a pagare le conseguenze? Come a dire, con qualche tassa in più si risolve il problema. Nessuno si lamentava quando anni fa fioccavano 2 metri di neve, che dire delle buzze dei nostri fiumi. Allora qui si ritorna al fatto che la Svizzera insomma è piccola e quindi non critichiamo il nostro governo, può fare poco. Poi non si può pretendere che i governi siano più attivi senza un impegno massimo da parte di ogni abitante. Intanto si continua a prendere l'aereo, si mangiano cibi poco naturali e provenienti dall'altra parte del mondo e si fanno i fuochi d'artificio. Vedete quali letture, quante letture diverse vi sono sul tema della crisi climatica e soprattutto anche sul tema di quello che dovrebbe fare la politica. Poi Liliana, secondo me dovrebbe fare molto di più la politica. Quest'estate parecchi comuni hanno dovuto limitare il consumo d'acqua, certo c'è anche tutto il tema giustamente della siccità. Non basterebbe questo come segnale d'allarme? Beh, i segnali d'allarme sono veramente tanti, ci stanno arrivando e ci sono arrivati praticamente quotidianamente durante tutta l'estate. Poi finché il traffico aereo rimane così com'è e nessuno è disposto a rinunciare al suo volo, mi pare inutile ed assai ingiusto accusare il Consiglio federale. Questo è il messaggio di Marianna. Poi ancora Manuela, ma siamo i primi che non rinunciamo a niente, guardate il traffico autostradale, il traffico aereo. Poi ci si lamenta che il governo non fa niente. Poi ancora sull'aumento dei prezzi dei biglietti aerei, si dovrebbe essere insomma più coerenti, sono i soldi che inquinano, adesso anche i bambini, la signora dice Valeria, che inquinano, non sappiamo bene come, quanto e perché inquinano i bambini e in che modo. Molti messaggi comunque vanno un po' sul tema del prezzo dei biglietti aerei e sui voli aerei. Allora io propongo adesso di ascoltare, perché ve l'ho promesso prima, il secondo estratto della puntata di sabato scorso del Mondo là fuori, il podcast

0: e appunto alle temperature estreme.
1: È vero che lui e l'intero governo non sono intervenuti subito in questa estate con queste ondate di calore, con una siccità che erano in fondo annunciate. C'è stato uno scarico federalista su cantoni e comuni per la gestione della situazione. Su questo argomento si può molto discutere, non lo facciamo adesso, se no non finiamo più, però il Consiglio federale solo più tardi, soprattutto con il Dipartimento dell'Economia, è intervenuto con degli aiuti mirati all'agricoltura. Poi la settimana scorsa è arrivato Albert Rösti a sostegno ancora del mondo agricolo e facendo quei passi indietro sui boschi che hanno sofferto molto le condizioni climatiche.
2: Ma quali passi indietro ha fatto Rösti?
1: Sì, c'era stata una diminuzione degli investimenti nella prevenzione per quanto riguarda la protezione dei boschi, poi il passo indietro, il governo è tornato con un investimento attorno ai 17 milioni per tornare a proteggere i boschi. Questo come passo indietro da parte di Rösti.
2: Il cambiamento climatico è tornato al centro dell'agenda politica. Chi ha preso l'iniziativa quest'estate con delle proposte concrete?
1: Allora, senza grandi sorprese, i Verdi per primi, loro giocano sul loro terreno politico, che è quello del clima.
3: Ce qui est clair, c'est que Monsieur Rösti n'est visiblement pas prêt à reconnaître la crise et encore moins à agir pour protéger le climat.
1: Rösti è stato attaccato pesantemente, direttamente. La presidente del partito, Lisa Mazzone, ha detto che Rösti non è adatto a guidare il dipartimento che si occupa dell'ambiente. Ci sono poi state delle proposte concrete da parte dei Verdi. La richiesta della creazione di una segreteria di Stato per la protezione del clima. Ce ne sono per altri settori. Segreteria di Stato che ha un margine di manovra maggiore rispetto a un semplice, tra virgolette, ufficio federale. Un'altra proposta concreta viene anche dal presidente dei Verdi Liberali, Jörg Grossen, ovvero la creazione di nuovi bacini idrici di ritenzione nelle zone in cui i ghiacciai si stanno sciogliendo per trattenere l'acqua, che sennò fondamentalmente finisce per lo più nel mare del nord. E anche da parte sua un sistema nazionale di monitoraggio dei consumi idrici, il tutto che va inserito in una nuova, quella che definisce lui, strategia di anticipazione e non di semplice reazione ai cambiamenti climatici. Siamo in pieno scontro politico, siamo anche sostanzialmente a un anno e qualche mese dalle prossime elezioni federali.
2: Sì, è chiaro che la questione dei ghiacciai in Svizzera è centrale. Quest'estate due ghiacciai grandi sono scomparsi, una ventina sono lì dallo scomparire. La Svizzera è considerata, si dice, il castello d'acqua, la riserva d'acqua d'Europa, e tutto questo fa effetto, quindi la proposta di Grossen verrà sicuramente rilanciata prossimamente a livello politico.
1: Quello sì, l'agenda non c'è ancora, però se ne discuterà molto in Parlamento. A proposito di Parlamento, siamo a un paio di settimane dalla sessione autunnale. Il centro, i Verdi Liberali, Verdi e il PS hanno lanciato una proposta di inserire una sessione straordinaria sul clima, sulla canicola in questa sessione. Al momento io ho potuto guardare l'agenda, non l'ho ancora vista, si stanno evidentemente raccogliendo le firme, probabilmente si arriverà ad ottenerla. Se non ci si arriverà, ci sono comunque argomenti di sponda riguardo il clima, per cui, come spesso accade, quando di un tema si vuole parlare, se non lo si fa entrare dalla porta, lo si fa entrare dalla finestra, ma alla fine si riesce a discuterne.
2: Comunque, di fronte a un'estate così estrema, con degli effetti così visibili per tutti, è chiaro che il tema va rivisto. L'hai detto tu, c'è stata la fine dell'onda verde in Svizzera con l'affossamento della legge sul CO2 nel 2021. Poi ci sono state grosse emergenze internazionali, la guerra in Ucraina, si era presi da altro. Adesso si torna a parlare anche con una certa urgenza di clima. A livello politico, per il momento abbiamo visto che ci si muove soprattutto sul aiuti al settore agricolo.
1: Sì, e qui entra in scena l'altro consigliere federale

0: dell'UDC, Guy Parmalin, lui responsabile dell'economia, dunque responsabile anche dell'agricoltura, agricoltura che è stata colpita duramente dalla siccità. Soprattutto si prevedono raccolti inferiori alla media per certi prodotti, l'approvvigionamento di foraggio sarà più caro, c'è una produzione interna che è stata tutto sommato scarsa. Non è così facile andare dai vicini perché anche loro sono nella stessa situazione e si cercano allora fornitori lontani come il Canada. Il governo però, la Confederazione, si è mossa con aiuti immediati, per esempio per la mancanza d'acqua ci sono stati degli elitrasporti d'acqua sugli alpeggi, anche se poi gli alpeggi sono stati scaricati in anticipo perché vista la siccità non c'era più erba, con conseguente macellazione un po' sopra la media di bestiame, con perdite finanziarie per i contadini e allevatori. Altro intervento della Confederazione, è stata tolta l'imposta sul foraggio e poi la settimana scorsa l'annuncio da parte di Parmalin di prestiti per 54 milioni di franchi senza interessi. Tutti contenti, non tanto. Gli agricoltori volevano, diciamo, degli aiuti diretti, non soggetti a rimborso. Parmalin ha detto però che così bisogna fare perché la Confederazione, innanzitutto legalmente, questo può fare, ma poi non si può sforare sul freno all'indebitamento perché altrimenti non si riesce nemmeno più a intervenire con degli aiuti diretti.
1: Allora, qualcosa si è fatto soprattutto per l'agricoltura, la domanda di oggi è appunto questa, il Consiglio federale dovrebbe fare di più per contrastare la crisi e l'emergenza climatica. Molti di voi che ci state scrivendo allo 076 321 11 13 e coloro appunto che hanno scritto, ed è una buona elevata percentuale, in tanti sostengono che bisogna fare di più. Il Consiglio federale, ma dobbiamo fare di più tutti insieme, scrive Lorenza, la politica, le istituzioni, le aziende e ogni singolo cittadino. Solo unendo le forze possiamo davvero fare la differenza per il clima. Noi stiamo mettendo in questi giorni i pannelli solari sulla nostra casa, sul nostro tetto, evitiamo viaggi aerei e tanti altri accorgimenti quotidiani che si potrebbero fare per, insomma, andare incontro al clima e all'ambiente. Non bisogna subire ma agire e siamo già in ritardo, in grave ritardo. Allora, questo è il parere, questo è l'idea, l'opinione di molte persone, il fatto che bisogna agire, non sempre reagire ma agire, anche perché siamo in ritardo. C'è anche chi dice che la Svizzera può fare poco sul grande impatto dell'inquinamento mondiale e poi anche del relativo surriscaldamento globale. Siamo piccoli, non contiamo molto, insomma, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare, ma non siamo i più grandi produttori di inquinamento al mondo, quindi ci pensino gli altri. C'è il tema dell'agricoltura, degli agricoltori che sono, insomma, in difficoltà. Poi ritorna anche sempre il tema di chi è magari un po' più scettico o negazionista, c'è chi parla di isteria ambientale o di catastrofismo ambientale, soprattutto quando si parla di temperature estreme, c'è chi ci ricorda che questa estate non sarà un'eccezione, sarà la regola e addirittura dobbiamo prepararci a estati peggiori. L'estate climatica per il nostro Consiglio federale non è un'emergenza, lo abbiamo capito, si va avanti con le leggi esistenti e con qualche misura, con qualche sostegno straordinario, però poi ci si chiede a medio a lungo termine cosa succederà. Allora, davvero siete in tantissimi e vi ringrazio, ci state mandando davvero tantissimi messaggi allo 076 321 11 13, ma vi invito anche e mi auguro anche di sentirvi in voce. Oggi abbiamo sentito due ascoltatori, ma riabituatevi a chiamarci allo 0848 03 08 08. Vi avevo promesso che volevo riproporvi il messaggio di Lucy che appunto è stato interrotto, quindi riascoltiamo il messaggio di Lucy.
2: Buongiorno signor Bolzani, a me che spaventa, sono Lucia, a me che spaventa è il pensiero che in governo abbiamo dei negazionisti sul cambiamento del climatico. È evidente, noi esseri umani abbiamo rovinato tutto e noi esseri umani siamo coloro che devono fare qualcosa per cambiare direzione. Mi spaventa molto il fatto che ci siano dei negazionisti in governo.
1: Allora, grazie Lucia per questo suo messaggio. Allora, negazionisti no, diciamo che ci sono posizioni diverse riguardo alla crisi climatica e posizioni anche prudenti, sfumate, ma diciamo più che altro prudenti, attendiste. Raniero scrive: sembra quasi che riteniamo che il clima, la natura e il contesto si adeguino ai desideri, alle brame e ai sogni umani. Non so se funzionerà. Ricordo che appunto c'è chi dice che se per il governo le priorità sono unicamente i conti, di avere dei conti in ordine, questo è un messaggio che è arrivato sulla mia bacheca in Facebook, chi dice insomma che stiamo sbagliando tutte le priorità, le armi e i conti in ordine non ci salveranno la vita. Allora, io vi ringrazio. C'è anche chi poi porta il tema della decarbonizzazione, che potrebbe anche portare a nuove tasse, sì o no a nuove tasse? Beh, anche qui poi ovviamente se ne potrebbe discutere davvero a lungo. Non abbiamo più tempo, noi ci ritroviamo e ci risentiamo domani e ci rivediamo per chi ci guarda in TV, domani sempre a partire dalle 11:45 con un'altra puntata di Controcorrente. Vi saluto e vi auguro una buona giornata.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
4: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e in tutta la Svizzera trascorrerà un pomeriggio abbastanza soleggiato, ma con lo sviluppo di cumuli e di nuovo qualche rovescio temporale isolato verso sera, specialmente in montagna. Le temperature massime risaliranno attorno ai 29 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 8 settembre, e su tutto il territorio trascorrerà una mattinata in prevalenza soleggiata. Poi nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità a partire da ovest, seguito da rovesci e temporali. Le temperature minime saranno attorno ai 19 gradi al sud, 15 al nord, e le massime in tutto il paese risaliranno fino ai 29 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Radio Giornale.
6: Buongiorno da Vera Pellandini. Shock in Germania per la vittoria schiacciante del partito di ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt. È davvero una svolta o un banco di prova? Analisi del voto fra poco. Ripresa degli attacchi nel sud del Libano, 9 morti sotto le bombe israeliane, sempre più a rischio il cessate il fuoco con Hezbollah in vigore da giugno. Rete tram-treno del Luganese, al via da metà ottobre i lavori per la realizzazione, previste diverse serate pubbliche per spiegare i dettagli alla popolazione dei comuni toccati. Votazioni federali di settembre, oggi parliamo dell'iniziativa per un'autoalimentazione sicura, chiede una svolta radicale e sostenibile a lungo termine, ma nessun grande partito l'appoggia. E infine per lo sport, calcio, mentre il Lugano vola in testa al campionato di Super League, traballano le panchine di Basilea e Servette. La Germania il giorno dopo. Parliamo dell'incredulità di fronte alla vittoria di ieri del partito di estrema destra Alternative für Deutschland nelle elezioni regionali della Sassonia-Anhalt. Il partito, fondato nel 2013, ha registrato il miglior risultato della sua storia, ottenendo quasi il 44% dei voti, e questo alle spese soprattutto della CDU, il partito del cancelliere Friedrich Merz. Quali prospettive si aprono ora per la regione e anche per il governo federale? Ce lo racconta dal centro stampa del Bundestag di Berlino il nostro collaboratore Walter Raue.
7: Mentre la Germania deve ancora digerire lo shock provocato dal trionfo elettorale della destra radicale della AfD in Sassonia-Anhalt, a Berlino oggi sono ripresi gli iter politici di sempre, con le riunioni dei partiti, le prese di posizione del governo e le sedute parlamentari. Su tutti i canali televisivi e radiofonici è un susseguirsi continuo di interviste e collegamenti con i leader dell'Alternative für Deutschland, e quasi si può avere l'impressione che si tratti ormai di un partito come tutti gli altri e non come una formazione politica politica classificata da alcuni servizi segreti regionali come estremista e potenzialmente pericolosa per l'ordinamento democratico del paese. I co-presidenti dell'Alternative für Deutschland, Alice Weidel e Tino Chrupalla, almeno nelle loro dichiarazioni pubbliche, hanno moderato i loro toni, si presentano come semplici statisti della politica e tendono la mano agli altri partiti. Abbiamo ottenuto dagli elettori un chiaro mandato di governo, hanno dichiarato questa mattina in una conferenza stampa. Siamo disposti a parlare con tutti i partiti, ma non sappiamo ancora chi è disposto a parlare con noi. Per governare in Sassonia-Anhalt-Left ha bisogno di un alleato e l'unico partito attualmente disponibile è quello della sinistra populista della lista Sarah Wagenknecht BSW. Non si sa però ancora a quali condizioni. Per tutti gli altri partiti sembra ancora reggere il cosiddetto cordone sanitario eretto per isolare l'AfD, ma non si sa ancora per quanto. I cristiano-democratici del cancelliere si leccano le ferite. In Sassonia-Anhalt hanno perso ieri più della metà dei loro elettori e a livello federale c'è già chi è pronto a scommettere sul possibile ritiro anticipato di Friedrich Merz dal trono di cancelliere.
6: Una spallata quindi a Berlino dall'AfD, i cui vertici parlano di svolta storica con la conquista di questa maggioranza schiacciante dell'elettorato in Sassonia-Anhalt. Anche gli avversari politici parlano di una cesura importante, ma quanto peso dare a questo risultato? Bettina Müller ci spiega perché tutti quanti, perfino il presidente degli Stati Uniti, seguono l'elezione di una piccola regione tedesca di 2 milioni di abitanti.
8: Perché la partita in questa piccola regione simboleggia e preannuncia quello che potrebbe succedere in altre regioni della Germania e a livello europeo, dove vediamo partiti della destra radicale filorussi in testa nei sondaggi, come il Rassemblement National di Marine Le Pen in Francia, la FPÖ in Austria o Reform UK nel Regno Unito. E fa un certo effetto che anche Elon Musk e lo stesso presidente Trump si interessino così da vicino al voto in Sassonia-Anhalt e facciano apertamente il tifo per la AfD, considerato il più estremo fra i partiti dell'ultradestra europea. Non è comunque una sorpresa, molti valori della AfD coincidono con quelli dell'ideologia MAGA e la leader del partito, Alice Weidel, è stata l'unica leader europea invitata alla cerimonia di insediamento del secondo mandato Trump. Molti sperano o temono che il voto in Sassonia-Anhalt sia il primo segnale di una nuova era non solo in Germania ma anche in Europa. Ci sono però anche molti fattori che spingono a relativizzare la portata concreta del risultato. Buona parte del programma elettorale l'AfD in Sassonia-Anhalt non riuscirà a metterlo in pratica anche se dovesse governare, perché è materia di competenza federale, come ad esempio i rapporti con la Russia o gli aiuti all'Ucraina. Eppure l'AfD è in testa ai sondaggi anche nel resto della Germania. Il segnale forte da queste elezioni è che probabilmente la gente è stufa dei compromessi di una grande coalizione.
6: E in Italia la vittoria dell'AfD è stata salutata con particolare calore dal vice premier Matteo Salvini, mentre l'altro vice di governo, Antonio Tajani, si è detto molto preoccupato. Una divisione, quella tra il leader della Lega e quello di Forza Italia, che si fa sempre più marcata. Un altro commento entusiasta è arrivato anche da Roberto Vannacci, che condivide con AfD l'alleanza in Europa. E proprio il fondatore di Futuro Nazionale, nel fine settimana, in occasione del forum Ambrosetti di Cernobbio, si è confrontato con il senatore Mario Monti. Com'è andata? Ce lo racconta la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
9: È andata così. In sala ha vinto Mario Monti, almeno a giudicare dagli applausi, ma fuori il confronto tra Roberto Vannacci e il già presidente del Consiglio italiano e ora senatore a vita, Monti appunto, ha acceso lo scontro sui temi che risuonano oggi con l'analisi della vittoria in Sassonia di AfD, ossia Europa, identità e estreme destre, per l'Italia il fascismo.
10: Noi lavoriamo per un'Europa che difenda la propria identità, la propria cultura, la propria civiltà e la smetta di multiculturalismo. naturalizzarsi e di fluidizzarsi.
9: Così Vannacci, che agli industriali seduti in platea ha presentato la sua ricetta.
10: Con un tasso di fertilità all'1,41% in Europa, il nostro futuro probabilmente è di corta durata. Forse invece che un Rearm Europe sarebbe stato più coerente avere un Reborn Europe.
9: Mario Monti ha parlato di un'Unione Europea che non è in ritirata, è passata da 6 a 27 membri, e ha detto che prima dell'euro il debito italiano costava oltre l'11% del PIL, ma poi la stoccata contro l'ex generale è arrivata sul piano politico.
11: Io sono arrivato alla conclusione che lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, dalla parità di genere a tante altre cose. Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo.
9: Monti si è preso un minuto di applausi. Vannacci, peraltro sotto inchiesta per presunta violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista, più che altro ha ricevuto dei battimani sparsi, ma forse c'era anche chi non si è voluto esporre.
6: E andiamo adesso in Libano, dove i bombardamenti su un villaggio nel sud del paese hanno provocato almeno 9 morti e una decina di feriti. Israele ha intensificato negli ultimi giorni la sua azione militare contro i combattenti di Hezbollah, nonostante sia formalmente in vigore da giugno un cessate il fuoco. Adesso abbiamo in linea il nostro collaboratore dalla regione, Lorenzo Trambetta. Buongiorno Lorenzo.
12: Buongiorno a voi.
6: Ti chiedo subito allora cosa sappiamo di questi nuovi combattimenti.
12: Ma innanzitutto si tratta per lo più di raid aerei israeliani mirati contro tutta la regione di Nabatie, che non è la regione più prossima al confine con Israele, ma è la regione, diciamo, dell'entroterra, sempre nel sud del Libano, ma non così meridionale. Una regione dove si combatte da settimane addirittura, perché è una collina strategica, secondo Israele, composta da una serie di tunnel e bunker sotterranei, sarebbe ancora in parte in mano ai combattenti di Hezbollah. In realtà i raid aerei hanno colpito una zona importante relativamente da questa altura, dove c'erano per lo più famiglie. Infatti da venerdì a oggi, stamani, si sono registrati circa 20 civili uccisi, tra cui anche minori e soccorritori, in qualche modo non legati ai combattimenti in corso nell'altura. Quindi per ora c'è un esodo nuovamente di sfollati da questa zona di Nabatie. L'impressione è che Israele voglia non soltanto fare terra bruciata, ma anche eliminare ogni forma di ritorno da parte dei civili in quell'area.
6: Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco le violenze sono comunque diminuite notevolmente. Il presidente libanese Aoun ha messo in guardia sul pericolo di questa nuova escalation. Secondo te dove potrebbe andare a finire?
12: Ma le violenze sono diminuite in maniera notevole se guardiamo la scala del conflitto, perché prima della fine di giugno comunque c'erano stati numerosi botte e risposta tra Hezbollah, Iran, gli Stati Uniti e Israele, in qualche modo in una guerra molto allargata in cui Israele era stata colpita direttamente anche da Hezbollah. La nuova equazione negoziale che si è messa sul tavolo a fine giugno prevede che invece Israele continui, nonostante il cessato il fuoco, a occuparsi del sud del Libano, distruggendo ogni tipo di infrastrutture, facendo terra bruciata, come dicevo. Hezbollah, secondo Israele, non dovrebbe nemmeno replicare le truppe di occupazione israeliane. Quindi il raggio del conflitto è diminuito a livello geografico, ma non di intensità sulla scala piccola. E come potrebbe andare a finire? In realtà ci sono delle scadenze molto vicine. I colloqui di Roma, l'ottavo round di colloqui di Roma è previsto a fine settembre. L'escalation di solito precede sempre il nuovo negoziato, e poi sullo sfondo le elezioni israeliane di 15 ottobre. Quelle in qualche modo possono costituire un vero e proprio momento test per capire la postura militare israeliana nel sud del Libano.
6: Grazie Lorenzo Trombetta per queste considerazioni in diretta. E noi andiamo in Ticino adesso, dove stanno per iniziare i lavori per realizzare la rete tram-treno del Luganese. Questa mattina davanti alla stampa è stato annunciato che il cantiere prenderà il via nella seconda metà di ottobre. I comuni toccati verranno informati nel dettaglio con delle serate pubbliche. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
13: La costruzione della rete tram-treno è pronta a passare dalla carta al cantiere. Nella seconda metà di ottobre si parte con i muri di controriva sulla tratta Bioggio-Manno. Nei primi mesi dell'anno prossimo toccherà al pozzo di collegamento alla stazione ferroviaria Abesso e al portale lato ovest della galleria di Breganzona alla Crespera, che è poi la prima parte del progetto. Una galleria di oltre 2 chilometri che collega Ponte Tresa con Manno Suglio e poi con il centro città di Lugano. I cantieri non sono invisibili e quindi la popolazione sarà informata, ha assicurato Alberto Del Col, direttore della società Rete Tramtreno.
14: Cantieri di queste dimensioni è fondamentale continuare a tenere curato quello che è il rapporto con tutti i coinvolti, sia contrattualmente, sia le autorità, ma poi anche e soprattutto la popolazione, perché la popolazione, se è vero che un domani avrà i vantaggi che porta un progetto di questo tipo, è anche vero che nel corso dei cantieri chi più chi meno si accorgerà di quello che succede e quindi è giusto che sia informato, è giusto che sappia quali sono le misure che mettiamo in atto per restare entro i parametri di legge.
13: Alla conferenza stampa mancava una figura politica. Al consigliere di Stato Claudio Zali sono state tolte le competenze del Dipartimento del Territorio, ora in mano al collega di governo Raffaele De Rosa. Scombussolamenti politici che hanno influito sul progetto? La risposta di Diego Rodoni, direttore della divisione delle costruzioni al Dipartimento del Territorio.
15: Le procedure di approvazione del progetto sono terminate a giugno con la sentenza del Tribunale federale che ha negato l'effetto sospensivo all'unico ricorso ancora pendente. Di conseguenza si può partire, si può costruire e i tecnici hanno continuato a lavorare indipendentemente da tutte le altre situazioni.
13: Finora sono stati assegnati 10 mandati per un importo totale di quasi 45 milioni di franchi. Il costo complessivo resta a 760 milioni, così come la tabella di marcia. Obiettivo è il 2035.
6: Processo Cengalo. La procura grigionese non farà ricorso contro l'assoluzione dei 5 imputati al processo per la frana che nel 2017 aveva causato 8 morti. Il Ministero Pubblico, che in aula aveva chiesto una condanna per omicidio colposo, ritiene infatti comprensibili le motivazioni della Corte, che non ha riscontrato manchevolezze nelle decisioni prese dalle autorità nei giorni precedenti al crollo di parte del Pizzo Cengalo. Gli avvocati dei familiari delle vittime hanno ancora qualche giorno di tempo per decidere se impugnare la sentenza. E in Svizzera si torna a votare su una tematica in ambito alimentare e agricolo. Il 27 di settembre, infatti, i cittadini svizzeri saranno chiamati ad esprimersi sull'iniziativa per un'alimentazione sicura che vuole aumentare l'autoapprovvigionamento, grazie soprattutto all'aumento della produzione di alimenti di origine vegetale. Per questo è anche stata bollata come iniziativa vegana, un testo che non viene sostenuto da nessuno dei partiti principali, nemmeno dai Verdi. Motivi e conseguenze nel contributo da Berna di Alessio Veronelli.
0: Iniziativa non lanciata da un partito e anche iniziativa solitaria. Nessun partito infatti la sostiene apertamente, fatta eccezione per i Giovani Verdi, ma con i grandi del partito a lasciare libertà di scelta. Gertrud Eseli, agricoltrice bio, per il comitato di iniziativa.
16: Sono sorpresa di questo abbandono. Sono anch'io dei Verdi e non capisco perché l'iniziativa è in linea con le idee del partito. Sappiamo che è una lotta dura, ma proprio quando le battaglie sono difficili bisogna farsi avanti.
0: Avanti in pochi, però. Alcune organizzazioni per la protezione della natura, delle acque o degli animali, le anziane per il clima e qualche piccola impresa privata. Cristina Badercher è consigliera nazionale dei Verdi e contraria all'iniziativa.
17: La trovo controproducente. Come conseguenza diretta spingerebbe a un maggiore turismo degli acquisti, mentre indirettamente divide il mondo in buoni e cattivi, danneggiando così l'intero discorso per un consumo alimentare meno centrato sui prodotti animali. Come Verdi sosteniamo un'agricoltura adatta al luogo e l'allevamento in Svizzera ci sta.
0: Abbandonati, forse sentitisi traditi dai Verdi, agli iniziativisti non resta che correre da soli o quasi. Il tutto ha però un qualcosa di missione impossibile sulla scia dell'iniziativa sull'acqua potabile, bocciata nel 2021 da più del 60% dei votanti e promossa, come questa, d'iniziativa da Franziska Herren.
18: La politica dovrebbe assicurarsi che in caso di crisi, come guerre o conflitti commerciali, l'autoapprovvigionamento sia garantito. L'attuale politica agricola svizzera va invece in un'altra direzione, nonostante ci sia un chiaro mandato costituzionale. È non solo molto preoccupante, ma anche irresponsabile che questa iniziativa non goda di maggiore sostegno politico.
0: Consiglio federale e Parlamento contrari, governo che non ha ritenuto necessario elaborare un controprogetto, Camere dove non è passata la proposta di un controprogetto diretto limitato alla salvaguardia di ecosistemi, biodiversità e qualità delle acque. Questo sì, sostenuto da PS, Verdi e Verdi Liberali.
6: Disoccupazione invariata in Svizzera nel mese di agosto. Secondo quanto comunicato questa mattina dalla Segreteria di Stato dell'Economia, il numero di persone iscritte agli uffici regionali di collocamento è cresciuto di 2.270 unità, per un totale di 141.550 persone. Il tasso di disoccupazione nazionale è rimasto invariato al 3%. Per quanto riguarda i nostri due cantoni di riferimento, nei Grigioni il tasso è rimasto invariato all'1,1%. In Ticino si è fissato invece al 2,9%, 0,1 punti percentuali in più rispetto al mese di luglio. E parliamo ora della vendita controllata di canapa. Stamattina è stato presentato un ennesimo bilancio positivo di una sperimentazione in corso. In questo caso sono coinvolte 9 farmacie in 3 città svizzere. Il consumo dei partecipanti risulta meno rischioso rispetto alle dinamiche del mercato illegale. Dati empirici che si inseriscono però in un dibattito politico su una nuova legge relativa ai prodotti della canapa. Ci dice tutto Alan Crameri.
19: Da 2 anni nelle città di Berna, Lucerna e Bien un migliaio di consumatori possono comprare prodotti della canapa in farmacie scelte. Oggi le autorità hanno presentato un bilancio intermedio del progetto con una valutazione positiva, perché il consumo dei partecipanti non è aumentato, anzi è calato leggermente, e perché alcuni si sono convinti a passare a una somministrazione meno rischiosa, cioè sotto forma di liquidi da svapare o tinture per uso orale, invece di quella da fumare. I clienti, dal canto loro, sono contenti di poter comprare lo stupefacente evitando il mercato illegale. Quanto emerge da questo studio, gestito da ricercatori delle università di Berna e Lucerna, ricalca le conclusioni già tratte da progetti simili, ad esempio a Zurigo, Basilea o Losanna. Dati che si inseriscono nel dibattito in corso a Palazzo Federale su una nuova legge in discussione sull'impiego della canapa al di là dell'uso già permesso per scopi medici. Il testo non prevede la legalizzazione completa della canapa, che resta uno stupefacente nocivo, ma vuole consentire un accesso strettamente regolato. Il ragionamento alla base è che i consumatori di derivati della canapa sono già molti e quindi è meglio che si muovano in un quadro più controllato, con un occhio sulla qualità della sostanza e sulla dinamica sociale del consumo. C'è però chi ritiene sbagliato fare questo passo perché si normalizza il consumo di un prodotto dannoso. I favorevoli faranno però certamente capo a risultati di studi sul campo come quelli presentati stamattina.
6: Ora una notizia che sicuramente interesserà i proprietari di gatti. Voi Ginevra partono all'attacco contro le lettiere. Nella gestione dei rifiuti, la sabbia per i gatti sta infatti diventando un vero problema. Non bruciando, deve essere trasportata in apposite discariche, che però sono piene. Per questo motivo, in una campagna di sensibilizzazione, le autorità dei due cantoni invitano i proprietari a sostituire la lettiera minerale con un'alternativa vegetale. Aaron Guidotti.
20: Parliamo di tonnellate e tonnellate di lettiera per gatti, 5.000 per la precisione nel canton Ginevra, un po' di più nel canton Vaud. La maggior parte delle lettiere in commercio è composta da bentonite, va buttata nel sacco dei rifiuti e in quanto argilla minerale che non si consuma durante l'incenerimento, finisce nei residui solidi che vanno depositati nelle discariche. Solo la sabbia per i gatti rappresenta il 10% di questi residui detti eterni. La discarica di Ginevra che li accoglie è piena, il cantone deve quindi trasportarli verso il Giura, il canton Vaud invece verso la Svizzera tedesca. Le autorità chiedono quindi ai cittadini di rinunciare alla classica sabbietta e passare alle lettiere vegetali, che sono composte solitamente da truccioli, fibre di mais o carta riciclata, materiali che quindi possono bruciare, ma saranno comunque efficaci? Intanto producono meno polvere, garantendo un maggior comfort respiratorio sia per il gatto che per il suo proprietario, ha spiegato Florence Frossard, coordinatrice della campagna ai colleghi di RTS. Non contiene prodotti sintetici, assorbe molto bene la pipì e gli odori, ma come per la lettiera classica esistono diversi modelli, bisogna quindi provare e trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Frossard assicura che i gatti normalmente accettano il cambiamento, per i più refrattari invece si può inizialmente mischiare alla nuova lettiera un po' della vecchia sabbietta, così che il gatto non soffra di un brusco shock causato dal cambiamento di toilette.
6: Ed è tutto per questa edizione, io vi saluto e vi lascio allo sport.
5: Lo sport.
2: Il Lugano su una nuvoletta, traballano Basilea e Servette. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal calcio con gli umori contrastanti dopo 7 giornate della nuova stagione di Super League. Da una parte un Lugano che veleggia, anzi surfa a punteggio pieno in cima alla classifica, per dirla con le parole del tecnico Crocitorti. Ieri è arrivata la 6ª vittoria consecutiva che porta i bianconeri a +3 e con una partita in meno sullo Young Boys che sabato scenderà alla IL Arena. Ebbene, vince i bianconeri eguaglieranno il record della migliore partenza in campionato, 7 vittorie riuscite, una volta allo stesso Young Boys, 3 volte al Basilea. Basilea che da parte sua incarna al meglio il lato B del campionato con le difficoltà palesate finora. Basilea battuto nel proprio stadio per la seconda volta in 4 giorni, ieri appunto contro Lugano. Non se la passa meglio il Servette, fermo ad una sola vittoria da inizio stagione e logicamente scivolato all'ultimo posto in classifica.
21: Lo Young Boys subisce 2 gol a partita, che perlomeno compensa con il miglior attacco del campionato. Il Basilea ha già perso 3 volte, le ultime 2 nel giro di pochi giorni, e nonostante una situazione di vantaggio. Al Santiago Park serpeggia delusione e delle 2 scontente della passata stagione, la squadra di Stefan Lichtsteiner è sicuramente quella già più sotto pressione. E lo è soprattutto la posizione dello stesso allenatore. Tuttavia, il direttore sportivo dei renani, Valentin Stocker, non vuole assolutamente alimentare speculazioni sul destino del tecnico, almeno a breve termine. Non voglio commentare troppo la situazione dell'allenatore in questo momento, non è un argomento di discussione, ha tenuto a precisare Stocker. Ciò che conta per me è la prestazione della squadra e non possiamo essere soddisfatti delle ultime 2 partite, ma lo eravamo di quelle precedenti. Come club comunque non ci si deve porre la domanda sul tecnico ogni giorno. E se davvero a Basilea si è ancora pazienti, tra gli allenatori più in bilico c'è senza dubbio Joslin Gourvennec, il cui bilancio alla guida del Servette è insufficiente. 37 partite, 10 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte. E soprattutto ultimo posto in classifica. La panchina più traballante della Super League per il momento sembra la sua.
2: Contributo firmato Paolo Laurenti. In Italia la terza giornata si chiude con la Lazio che alle 20.45 sul campo dell'Udinese proverà a raggiungere in vetta, punteggio pieno, Roma e Inter. Alle 18 in campo anche Cagliari e Lecce. Hockey su ghiaccio, diramato il calendario definitivo del prossimo mondiale, quello del 2027 in Germania. Come già noto, la nazionale svizzera esordirà il 13 maggio davanti, si stima, a 60.000 spettatori nello stadio di calcio di Gelsenkirchen. 2 giorni dopo la squadra di Cadieux affronterà la Slovenia e già il giorno seguente, dunque il 16 maggio, la Finlandia, campione del mondo in carica in una remake dell'ultima finale. 18 maggio poi sotto con la Lettonia, il 21 Svezia. Il 23 maggio l'Austria, prima di chiudere la fase a gironi il 24 maggio contro la neopromossa Ucraina. Svizzera che in sede di preparazione giocherà nuovamente a Zurigo dal 10 al 13 dicembre le partite casalinghe dell'Euro Hockey Tour contro Svezia giovedì, Cecchia sabato, mentre domenica 13 dicembre appunto ecco un'altra sfida contro la Finlandia. Tennis, ottavi di finale agli US Open, segnalo il confronto fra lo statunitense Thin e Khachanov in una parte alta del tabellone in cui il numero uno Zverev, nella notte opposto ad Arderi, sembra avere la strada spianata. In campo femminile spicca il duello Rybakina-Osaka, segnalo ancora Andreeva contro Potapova. Ciclismo, giorno di riposo alla Vuelta prima dell'ultima settimana, alla quale la maglia rossa Massa si presenta con oltre 2 minuti su Gal e Roglic. In chiusura vi ricordo l'appuntamento consolidato con l'approfondimento di tempi supplementari su queste frequenze dalle 19.10 circa, i temi allora di questa edizione con Giordano De Lucia.
1: Sì, 6 su 6, 18 punti e una marcia che comincia ad assumere i contorni di una vera e propria fuga. Parliamo di Lugano Calcio, Lugano che ha espugnato ieri anche il St. Jakob Park di Basilea e ora tra i tifosi c'è chi già parla di titolo, pensando magari a quanto fatto l'anno scorso dal Thun. L'entusiasmo attorno alla squadra sale alto e sabato sera alla IL Arena arriva lo Young Boys in una sorta di prova del 9 delle ambizioni di primato bianconere. Di questo parleremo stasera, come pure della fenomenale traiettoria di Kimi Antonelli. La sua impresa di ieri a Monza ci racconta di quanto sia eccezionale questo neo ventenne prodigio che la Mercedes e Toto Wolff hanno voluto fortissimamente, ma anche e soprattutto dell'impatto che Kimi sta avendo sul mondo ipermediatizzato della Formula 1. Al di là dello sport e della sua impresa, il giovane emiliano è un ragazzo che sembra aver avvicinato, grazie al suo carattere, al suo modo di essere, un nuovo pubblico a questo sport, cambiandone per certi versi anche l'immagine. Allora l'appuntamento è fissato alle 19.10 circa, qui su Rete 1, non mancate tempi supplementari.
2: Ci saremo Giordano De Lucia, è tutto intanto per questa edizione, buona giornata.
5: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Notizie in lingua facile. In Germania ci sono state elezioni nella regione Sassonia-Anhalt. Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland ha vinto le elezioni con il 43,8% dei voti. I voti sono tanti, ma l'AfD non ha ancora abbastanza seggi per governare da solo. I seggi sono i posti in Parlamento. Il partito di Sahra Wagenknecht ha 5 seggi e quindi potrebbe aiutare il partito AfD, a cui mancano proprio 5 seggi. Assieme potrebbero formare un governo. La fondazione Beloved è stata creata per aiutare le vittime dell'incendio di Crans-Montana. Fino ad ora la fondazione ha ricevuto circa 70 richieste di aiuto. Alcune richieste sono già state accettate e la fondazione ha già versato i soldi. La fondazione Beloved ha 24 milioni di franchi e cerca altri soldi per poter aiutare su un lungo periodo le vittime. I soldi servono per la riabilitazione e la cura del corpo, per trovare un nuovo lavoro e per il supporto psicologico, ovvero la gestione delle emozioni dopo l'incendio. L'esercito di Israele ha attaccato il Libano durante la scorsa notte. Sono morte 11 persone, tra cui 2 bambini appena nati e 2 soccorritori. L'agenzia di notizie NNA ha dato questa informazione. Anche ieri ci sono stati altri attacchi e sono morte 7 persone. In questo momento i bombardamenti dovrebbero essere fermi, ma invece Israele continua ad attaccare, in particolare il sud del Libano, per colpire Hezbollah. Hezbollah è un gruppo libanese politico e militare che sostiene l'Iran. Israele ha chiesto alle persone di quella regione di lasciare le loro case e mettersi al sicuro. Sabato sono morti 2 cacciatori ticinesi in montagna. Un uomo di 69 anni si trovava sopra a Biasca ed è caduto lungo un pendio ripido. I soccorritori della Rega sono arrivati subito e hanno provato a rianimare l'uomo, ma aveva ferite troppo gravi per potersi salvare. La polizia ora deve capire com'è successo l'incidente. Un altro uomo di 54 anni si trovava nella zona del Pizzo Sassariente ed è scomparso verso le 16:30. Qualcuno ha dato l'allarme e le ricerche della polizia cantonale, del soccorso alpino svizzero e della Rega sono iniziate subito. Alle 18 l'uomo è stato trovato senza vita. Il corpo era a 1450 metri di altezza sul versante della Val della Porta. Anche qui la polizia deve capire come è successo l'incidente.
2: Informiamo che sulla A2 la Galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Sul resto della rete viaria ticinese invece segnaliamo forti rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. Anche in Leventina la cantonale tra Giornico e Lavorgo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Vediamo invece la situazione ai portali della Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km con successivi ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, però vi informiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, anche a causa di un cantiere tra Erstfeld e Göschen, sono segnalate code di 8 km con brevi chiusure e ritardi di circa 1 ora e 20 minuti. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Buon lunedì, buon pomeriggio, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi vogliamo parlare di chirurgia estetica, perché negli ultimi anni, soprattutto quella legata al viso, è cambiata profondamente. Se un tempo si cercava di trasformare i lineamenti, oggi la parola d'ordine è sicuramente naturalezza, quindi lifting, blefaroplastica, rinoplastica, trattamenti anti-age e tecniche sempre meno invasive promettono di ringiovanire e valorizzare il volto senza stravolgerne l'identità. Ma quali sono gli interventi più richiesti? Chi si rivolge oggi a un chirurgo estetico e quali sono i limiti tra desiderio di migliorarsi e ricerca della perfezione? Ne vogliamo parlare oggi con il nostro ospite, il dottor Giuseppe Colombo, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva ed estetica. Buongiorno, dottore.
0: Buongiorno, Carlotta.
2: E diciamo, come ho già detto nell'introduzione, che è cambiato il concetto di bellezza, è cambiato il concetto di chirurgia. Qual è il concetto di bellezza di questi ultimi anni?
0: Ma forse, vede Carlotta, in realtà il concetto di bellezza non è cambiato. Il concetto di bellezza nelle diverse fasi storiche ha affrontato momenti di stravolgimento completo, dove purtroppo non si cercava più di far emergere quelle che sono le caratteristiche delle persone, l'individualità delle persone, ma essendo in un'epoca di massificazione, purtroppo anche la bellezza stessa ha attraversato questa fase, rendendo un po' tutti uguali, un po' tutti fotocopiati. Adesso la chirurgia plastica sta cercando di mettere un limite e riparare i danni che si sono visti nel corso degli ultimi anni specialmente, e sta cercando di aprire questa nuova frontiera, questa nuova parentesi dedicata al rispetto dell'armonia, del naturale, cosa che purtroppo non è sempre così facile scontata, perché devo dire che i pazienti, ma in generale tutti noi, siamo continuamente bombardati, nonostante abbiamo visto dei risultati terribili nel corso degli anni, siamo bombardati dai social in generale, da modelli che sono completamente contro quello che è il buon senso, la bellezza e l'armonia.
2: Beh, ha proprio detto, siamo arrivati ad un punto in cui tutti i visi sembravano un po' i medesimi, chiaramente le persone facevano gli stessi trattamenti e quindi erano tutti un po' stereotipati, ma ecco, è colpa anche del tipo di intervento che poi lascia determinati segni e quindi poi sembravano tutti uguali?
0: Ecco, vede, non è legato al tipo di trattamento o al tipo di intervento, ma come viene maneggiato questo intervento o questo strumento. Le spiego. Se noi parliamo di acido ialuronico, entrando nel campo della medicina estetica e dopo affrontiamo magari quello della chirurgia, l'acido ialuronico o ad esempio la tossina botulinica, che ricordiamoci sempre è un farmaco e la sua storia nasce appunto da farmaco per patologie, solo successivamente nel corso degli anni con l'osservazione medica è arrivato a diventare un compendio anche per la medicina estetica. E come questi strumenti vengono utilizzati? L'acido ialuronico fa bene, non è un danno, anzi il problema è quando se ne abusa, quando si arriva ad avere quelle sindromi da overfiller, cioè i visi completamente stravolti e troppo pieni, quelle lune piene che si trovano girando, pure quelle labbra a canotto. Ecco, questo è un utilizzo improprio di un mezzo, di uno strumento che in realtà avrebbe delle finalità meravigliose. Faccio un esempio più pratico, prendiamo la Ferrari, prendiamo la Maserati, sono macchine stupende. L'uso proprio prevede di godersi le macchine rispettando i limiti di legge. La stessa identica cosa, quando uno non rispetta i limiti, che cosa succede? Che può andare incontro ad un incidente o può causare dei danni. Stessa identica cosa con l'acido ialuronico o con la tossina botulinica. Usati impropriamente possono creare solo dei danni. Questo la medicina estetica. Stessa cosa per gli interventi di chirurgia plastica. Facciamo un esempio pratico. Parliamo della blefaroplastica. La blefaroplastica è quell'intervento atto a correggere i difetti della regione palpebrale. Eccesso di pelle alla palpebra superiore, borsa di pose alla palpebra inferiore, oppure piccoli difetti della rima palpebrale. Perfetto. Quando è usata per questo è bellissimo e abbiamo risultati coscienziosi, abbiamo risultati armonici, abbiamo risultati etici. Quando invece, perché i mass media impongono il cat eye, il fox eye, ovvero la forma dell'occhio a gatto, a cane, a volpe, a cinghiale, non lo so, ecco, questo è un uso completamente improprio della chirurgia. La chirurgia deve rispettare, non deve stravolgere.
2: Beh, oggi ci concentriamo soprattutto sulla chirurgia del viso, evidentemente la salute del nostro viso è molto importante, in fondo è un po' il nostro passaporto, è la prima parte del nostro corpo che colpisce e poi è estremamente espressivo, no? Quindi giusto dare la dovuta attenzione al viso.
0: Ma assolutamente, lei consideri che è la parte più esposta, è il nostro biglietto da visita, tutti ci vedono per il viso, noi ci presentiamo con gli occhi, con il naso, col sorriso e conseguentemente il giudizio molte volte, come l'amore a prima vista, sono i primi 3 secondi della comunicazione che cambiano l'aspetto successivo della comunicazione, conseguentemente è il nostro biglietto da visita. È chiaro che non bisogna investire totalmente perché la bellezza è effimera e questo lo sappiamo e soprattutto non necessariamente rispecchia poi quello che uno ha dentro, questo è garantito, ma nel mondo in cui si vive, ma questo lo insegna la storia dai tempi greci, il popolo romano a venire, è chiaro che l'elemento bellezza, che non vuol dire perfezione, vuol dire qualcosa che distingue, perché ricordiamoci questo, un segno di bellezza è anche un segno non armonico ma che attira l'attenzione in senso positivo, è sicuramente una caratteristica che il nostro viso ha, perché è la prima cosa che tutti vedono.
2: Io ricordo i nostri numeri di telefono, se volete chiamare, parlare direttamente col dottor Colombo, potete farlo digitando lo 0848 03 0808, se invece preferite mandateci un messaggio scritto via WhatsApp allo 076 321 1113. Allora io chiaramente faccio la domanda a lei che è un chirurgo estetico, Il tempo che passa sul nostro viso dovremmo fermarlo, rallentarlo o accettarlo?
0: Le rispondo in 2 modi, Carlotta. Allora, la prima è una piccola distinzione per tutti gli ascoltatori e in generale per chi si avvicina ad una specialità medica. La chirurgia estetica, non mi piace definirmi chirurgo estetico perché la specializzazione chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Ricordatevi sempre che uno che si fregia del titolo di solo chirurgo estetico molte volte non è nemmeno titolare di specializzazione, quindi la specializzazione è chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. L'altra cosa, ricordiamoci sempre che gli strumenti, siano essi di medicina estetica o magari un po' più avanzati come la chirurgia, parliamo ad esempio della chirurgia di ringiovanimento del volto, quindi del lifting, sono strumenti che non fermano il tempo, perché questo sarebbe un miracolo e per certi punti di vista anche un'oscenità, rallentano un pochettino o meglio fanno indietreggiare di un poco la lancetta del tempo, ma non vuol dire che da lì non si rinvecchia più. Il processo di invecchiamento, grazie a Dio per tutti, va avanti in modo inequivocabile, indiscutibile e senza sosta per tutti.
2: Inesorabile.
0: Invecchiare è una cosa bellissima. Ci sono modi in cui invecchiare, modi in cui magari un difetto dovuto appunto al passare del tempo si è accentuato troppo e questo può dare fastidio ai maschietti, alle signore e conseguentemente è giusto correggerlo perché è un modo di volersi bene, ricordando sempre però che questo non ferma il tempo ma lo accompagna, lo addolcisce.
2: Quando appaiono i primi segni di invecchiamento sul nostro viso? Chiaro che poi ogni persona è diversa, ci sono anche i segni di espressione, però esatto. Quando possiamo riconoscerli davvero?
0: Allora, guardi, non esiste un'età anagrafica in cui è il momento giusto per iniziare un trattamento oppure uno dice da questo momento vedo i segni del tempo. No, perché nel viso e in generale nell'invecchiamento l'età anagrafica non segue l'età, diciamo, dell'invecchiamento, non segue regole precise. Ci sono persone di 60 anni che hanno una qualità della pelle eccezionale che non hanno trentenni. Quindi, quando incominciate a vedere qualche piccolo segno di invecchiamento, vedete la pelle un pochettino più affaticata, riflettete, perché ci sono degli strumenti nell'ambito della scienza e dell'etica che possono coadiuvare il vostro processo di invecchiamento. Ma non fissatevi dicendo compio 50 anni e da lì inizio, perché ci sono veramente cinquantenni che hanno una qualità di pelle meravigliosa che non hanno le ventenni, qualità del viso ma intendo anche tessuti in generale di tutto il corpo. Quindi l'età legata ai segni dell'invecchiamento non corrisponde all'età anagrafica. Non vanno sullo stesso binario, non corrono parallelamente.
2: Ma è proprio venerdì avevamo ospite una dermatologa, con lei abbiamo parlato anche della cura quotidiana del viso, dell'utilizzo di creme, della necessità di idratare la pelle, delle varie pulizie, quindi se si usano prodotti poi di sciacquare bene, di lavare, di nutrire questa nostra pelle.
0: Ecco, ma vede, adesso non so di che cosa avete parlato con la collega dermatologa, però facciamo un esempio. Quando uno è nell'adolescenza sicuramente può avere la comparsa dei cosiddetti brufoli, giusto? Quindi quello non è sicuramente un segno di invecchiamento, ma è un segno che può dare anche fastidio a chi li ha, e quindi ci sono gli strumenti per combatterli, perché non farlo? Quello non si tratta di medicina estetica, quello si tratta di medicina vera e propria, perché supporta non solo la qualità della pelle ma anche il benessere psicologico della persona. Perché immaginate di avere un figlio, io mi immedesimo avendone due, sono ancora un po' piccolini, ma magari più avanti se avranno i brufoli e questo gli darà un po' di fastidio, perché non provare a qualche terapia per migliorarli? Aumenta anche la self-confidence, la confidenza in se stessi, e quindi può migliorare le relazioni sociali. Non è un'età, scusi Carlotta che l'ho interrotta, non è l'età, ma è quando ci si sente.
2: Ecco, a questo proposito gli ascoltatori sono velocissimi, qualcuno ci dice: ho proprio seguito anche la trasmissione di venerdì, avete parlato lungamente di acne, purtroppo spesso ci sono delle persone che devono fare i conti con le cicatrici che rimangono. Al giorno d'oggi, con la chirurgia estetica, con qualche trattamento, si può alleviare un po' questi segni?
0: Assolutamente, guardi, ci sono due grosse classi di trattamento, chiamiamole così, la classe medica e la classe chirurgica. La classe medica, ad esempio, ha come strumenti il laser resurfacing, il laser CO2, e poi questo si può lasciare anche il campo a chi direttamente si occupa della materia, perché ricordiamoci sempre che all'interno della dermatologia, della chirurgia plastica, ci sono poi le sottospecialità, e questa è una cosa che io ci tengo a sottolineare, perché il tuttologo è sempre nientologo, uno si deve concentrare su due, tre, quattro cose, ma non può fare tutto. Voi immaginate che nell'ambito dei laser vi è una conoscenza, vi è un'offerta talmente vasta che uno specialista deve essere quasi dedicato esclusivamente a quelli che vengono definiti gli energy based device, cioè tutti gli strumenti appunto che erogano energia. Il laser dal punto di vista medico, che addirittura sfocia anche chirurgico e sicuramente può coadiuvare, per quanto riguarda la chirurgia

0: Ragazze, ventenni, venticinquenni, trentenni che hanno le labbra sottili e conseguentemente l'acido ialuronico trova sua indicazione per migliorare un pochettino per definire un pochettino il labbro. Con l'avanzare dell'età le richieste cambiano perché ovviamente magari si manifesta qualche segno di invecchiamento in più e quindi quando si passano i 40, 45 anni, 50 anni le richieste diventano prettamente più chirurgiche. Anche se teniamo conto in considerazione un aspetto fondamentale che alcuni interventi chirurgici come l'aumento del seno trova il suo picco tra i 20 e i 35 anni, perché il seno si sviluppa in adolescenza, arriva a compimento intorno ai 18-20 anni e conseguentemente se madre natura ne ha fornito poco a qualche paziente hanno il desiderio di poterlo migliorare e quindi anche lì va settorializzato in base alla tipologia. Per fare grandi linee la medicina estetica si inizia un po' prima, la chirurgia plastica si inizia un po' dopo.
1: È vero che per quello che riguarda poi il seno magari ci sono anche tante donne che dopo la gravidanza, l'allattamento hanno questo svuotamento e per risentirsi di nuovo a posto hanno la necessità di fare un riempimento.
0: E fanno benissimo, certo. O un riempimento, o un sollevamento, questo fa parte del volersi bene. Hanno messo al mondo una creatura, quindi hanno dato tutto loro stesse per generare una nuova vita, non vedo perché non debbano prendersi cura di se stesse.
1: Ecco, qualcuno ci scrive appunto a proposito del filler alle labbra, ci dice ma se ne sentono e se ne leggono davvero di tutti i colori, quando si inizia poi bisogna continuare a fare questi riempimenti oppure se poi per caso non si fosse contenti si può anche smettere?
0: Si può assolutamente interrompere quando si vuole, l'importante è che tutti i riempimenti come ha definito l'ascoltatore siano riempimenti temporanei, cioè l'acido ialuronico è sicuramente una sostanza che non è vero che dura solo 3-4 mesi perché studi scientifici hanno dimostrato che dura anche molti molti mesi in più, ci sono studi interessantissimi condotti con risonanza magnetica dove si vede che addirittura dopo 2 anni è ancora presente dell'acido ialuronico nel volto, ma parliamo ad esempio delle labbra, uno le fa, si piace, le può ripetere, non si piace, non succede nulla se non lo ripete, si ritorna esattamente come prima. È chiaro, apro qui una parentesi Carlotta, che quando uno eccede nei volumi, perché adesso vanno di moda delle correzioni talvolta paradossali, la linea della mandibola, quello che viene definito il bargiglietto in termine scientifico si chiama le jawline, si tende a correggere, si tende a utilizzare degli strumenti non propri per la correzione di difetti, questo proprio perché c'è una pletora di persone che pratica la medicina estetica e invece una ristrettissima cerchia di persone che pratica medicina estetica e chirurgia. È proprio per questo che bisogna stare attenti, perché la medicina estetica, come anche la chirurgia, hanno dei limiti e l'onestà del professionista che deve dire sino a questo punto posso arrivare, ma è inutile che vado a riempirti e cedo perché hai necessità di un lifting. Questo fa parte dell'onestà del professionista che si ha davanti. È sbagliato pensare che ad esempio con l'acido ialuronico si possa tenere un lifting, perché non è assolutamente vero, non è corretto, posto così si rischia addirittura di iniettare volumi eccessivi che poi portano a problematiche. Allora lì, se uno decide di sospendere, non è detto che torni come era prima.
1: E chiaramente stiamo parlando per quello che riguarda il filler alle labbra di medicina estetica, si sa purtroppo a volte viene praticata non solamente negli studi medici, in parte alcuni lo fanno anche all'interno degli studi medici delle cliniche, degli ospedali, ma ci sono magari delle persone che determinati giorni vanno negli studi estetici, chiaramente ci sono comunque persone formatissime, come prendere le informazioni, come scegliere la persona alla quale affidarsi?
0: Questa è una domanda che apre uno scenario gigantesco, Carlotta. Allora, la medicina estetica, la chirurgia plastica, ma parliamo di medicina estetica, al termine davanti medicina, quindi ci vuole prima di tutto una caratteristica fondamentale, essere medici. Da lì non ci si può scappare. Come si verifica se un professionista è medico? Andate su MedReg, su il sito appunto dei medici regolarmente registrati in Svizzera, digitate il nome del vostro professionista e scoprirete velocemente 1) se è un medico e si spera di sì, 2) se ha conseguito una specializzazione legalmente valida. Terza cosa, nel momento in cui un medico

0: offre all'interno di un centro estetico un trattamento, lascia a voi l'ardua sentenza.
1: Ecco, si parla sempre di salute, quindi vogliamo andare con i piedi di piombo, visto che il filler alle labbra è veramente una delle richieste in questo momento forse più avanzate. Vogliamo spiegare anche a chi sta facendo un pensiero, non ha ancora preso informazioni, in cosa consiste esattamente questa pratica?
0: Allora, il filler alle labbra che cos'è? Il filler a base di acido ialuronico è una siringa pre-riempita con un gel sterile a base di acido ialuronico. Mi raccomando, anche qui facciamo una piccola nota, nel momento in cui vi recate da un professionista, la siringa è monodose e deve essere aperta davanti a voi, cioè l'unboxing, si deve aprire la siringa davanti a voi. Tutte le case farmaceutiche che producono acido ialuronico forniscono sempre degli aghi. Conseguentemente all'interno di questa confezione dovrete osservare la siringa completamente chiusa in modo sterile e all'interno gli aghi che devono essere applicati poi sulla siringa per iniziare il trattamento. Il trattamento prevede la somministrazione di questo acido ialuronico, immaginatelo come un vero e proprio gel che consente di definire e dare volume, in questo caso alle labbra. Ricordiamoci però che è vero quello che dice lei Carlotta, è una pratica diffusissima, ma è una pratica non scevra da complicanze. In letteratura scientifica c'è una vastità enorme di articoli che descrivono complicanze, perché il mal posizionamento dell'acido ialuronico nelle labbra può compromettere l'asse vascolare, può compromettere i vasi e conseguentemente dare origine anche negli eventi più sfortunati a delle necrosi. Quindi attenzione. Molta attenzione, andate coi piedi di piombo, anche se sembra un trattamento diffuso e quindi facilmente praticabile da tutti. Non è così, mi raccomando. Qualsiasi trattamento medico, anche se il medico è estremamente esperto che lo ripete più e più volte, 1.000, 2.000, 3.000 volte all'anno, attenzione però, è sempre un trattamento medico e come tale va trattato, va rispettato. Il professionista che ve lo esegue deve essere attentissimo e voi come pazienti dovete essere attenti nella selezione e poi nel seguire le indicazioni post trattamento.
1: Concretamente poi vengono fatte diverse
0: punturine,
1: iniezioni,
0: ci sono
1: punturine.
0: Diverse tecniche, ci sono adesso è inutile che gli elenco, parislip, vertical injection, cioè ci sono diverse tecniche che possono essere selezionate in base all'anatomia e al desiderio della paziente. Quindi il professionista serio mixa l'anatomia che ha di fronte a sé, il desiderio della paziente, cerca di esaudirlo eseguendo al meglio una o più tecniche sulla stessa paziente. Con un'introduzione, facendola semplice, dell'ago all'interno della mucosa, si rilasciano piccole quantità di acido ialuronico che consentono di definire al meglio appunto il volume e la forma delle labbra stesse.
1: Si può riempirle subito in maniera consistente se una persona lo desidera o bisogna fare per gradi?
0: Allora, in maniera consistente bisognerebbe capire che, perché se in maniera consistente tipo canotto forse è meglio
1: no.
0: Non farlo. E sicuramente, soprattutto parlo per le persone che hanno le labbra un po' più sottili, farlo a step potrebbe avere significato, anche perché la paziente o il paziente prende confidenza con le sue labbra, capisce dopo un piccolo trauma, quindi un po' di edema iniziale dovuto al trauma dell'ago, capisce esattamente qual è il volume che resta e a quel punto può eventualmente ritoccarle. Tendenzialmente di solito una seduta è sufficiente per realizzare il desiderio del paziente, ma sappiamo che l'eventuale retaccio, l'eventuale ritocco, assolutamente dopo 2-3 settimane è una cosa plausibile ed onesta da praticare.
1: L'effetto per quanto tempo dura?
0: Anche qui, come abbiamo detto prima, l'acido ialuronico non è vero che si riassorbe in 3-4 mesi. È chiaro che le labbra hanno un'alta dinamicità, cioè si muovono moltissimo. Quindi noi consideriamoci un range medio tra i 4 e i 6 mesi. Ci sono casi in cui dura molto di più. Non è detto che se il paziente non veda più il risultato non ci siano ancora tracce di acido ialuronico. Ho pubblicato diversi studi dove a distanza di 6-8 mesi nelle labbra erano presenti ancora delle tracce di acido ialuronico. Però il paziente non vedeva il risultato perché ormai si era da un lato un po' abituato e comunque la maggior parte riassorbito.
1: Ecco, qualcuno ci scrive: la prima volta che io ho riempito le labbra dopo il trattamento ero rimasta un po' scioccata perché mi sembravano quasi troppo grandi, però poi si sono riassorbite nel giro di qualche giorno e ho ottenuto l'effetto desiderato. Invece qualcun altro ci dice: mi ha fatto veramente tanto male, anche se mi è stata applicata la crema anestetica, io avevo praticamente le lacrime agli occhi.
0: Allora, rispondiamo prima alla prima domanda, è quello che dicevamo prima. Il trauma del lago, soprattutto in una zona estremamente sensibile come le labbra, può creare un po' di edema, conseguentemente il risultato, diciamo, definitivo si manifesta dopo 2 o 3 giorni. La comparsa di piccole ecchimosi e lividini è una cosa del tutto normale. Se sono veramente importanti, riferiteli subito al medico a cui vi siete rivolti per effettuare il trattamento. Per quanto riguarda il dolore, esistono diversi pre-trattamenti, o chiamiamoli escamotage per ridere. Il primo è sicuramente l'applicazione di una cremina anestetica. Il tempo variabile in cui questa possa fare effetto è tra i 5 e i 30 minuti. Quindi, se nei primi 5-10 minuti non ha fatto effetto, voi comunque la sentite la sensazione delle labbra addormentate, aspettate, prendetevela con calma, state nello studio, fatevi una passeggiata piuttosto, mezz'oretta dovrebbe già avere un importante effetto anestetico. Qualora questo non bastasse, si possono praticare, come si fa dal dentista, delle iniezioni all'interno della bocca tali da addormentare, perché vanno selettivamente a colpire alcuni nervi sensitivi del volto, la zona periorale, e quindi il trattamento diventa completamente indolore. È chiaro che, come quando si va dal dentista, si sbava un pochettino dopo, perché l'anestesia colpisce sia la parte sensitiva che la parte motoria, avrete magari un po' di difficoltà a bere l'acqua, a bere il caffè nell'immediato post trattamento, però non si può fare tutto.
1: Qualcuno ci scrive: non sempre le cose vanno per il verso desiderato. Una mia conoscente è stata colpita, non ne conosco i dettagli, ha avuto una piccola paresi temporanea alle labbra.
0: Allora, se la paresi, come vi ho detto, è dettata dall'iniezione di anestetico locale in un tempo variabile tra le 3 e le 7 ore, va assolutamente a posto. Risulta veramente difficile che l'acido ialuronico possa causare, se iniettato in modo corretto nelle labbra, possa causare una paresi. Le spiego perché, Carlotta, perché i nervi motori del volto, dei muscoli mimici, in particolar modo si parla del nervo facciale, il settimo paio dei nervi cranici, decorre un piano un pochettino più profondo rispetto a quello dove deve essere iniettato l'acido ialuronico. Quindi che col lago si sia andata a traumatizzare il nervo in questione è veramente una cosa estremamente impossibile, lo dico con tutta sincerità. Se la paresi dura da 3 a 7 ore invece è normale, perché alcuni filler contengono anche l'anestetico locale, quindi ci può stare, ma che sia un danno da ago, a meno che veramente non sia stata praticata una zappata più che un'iniezione, la vedo veramente difficile.
1: Stanno arrivando molte domande, le leggiamo però dopo aver ascoltato Amy McDonald, This is the Life.

0: Oggi stiamo parlando di chirurgia e di medicina estetica con il dottor Giuseppe Colombo, che è specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Diciamo, dottore, che sicuramente l'avvento dei social, quindi questi continui filmati, reel, di gente che non si conosce, che appare sempre bellissima, ha sicuramente cambiato sia i canoni estetici che le aspettative, che l'età in cui cominciare a ricorrere a queste cure per cambiare anche in parte il proprio viso. Diciamo però che, proprio perché parlavamo di filtri, oltre ad essere magari passati da un chirurgo estetico, poi i filmati e le fotografie vengono ancora ulteriormente corrette. Quindi lei come valuta le aspettative dei suoi pazienti quando arrivano? Qual è la realtà e l'aspettativa?
1: Carlotta, guardi, lei ha aperto un argomento delicato, scottante. Se fosse per me, bannerei completamente la chirurgia plastica e la medicina estetica dai social. Io sono a favore di tutti i mezzi di comunicazione quando fanno veramente una comunicazione utile. Nel campo della medicina estetica e chirurgia plastica, ricordate bene, medicina e chirurgia, la comunicazione deve essere fatta in senso sanitario, utile. Ci sono delle novità, sì, c'è qualcosa di anatomia da condividere con i nostri pazienti, c'è da spiegare un trattamento, perfettissimo. Ma quando vengono postati risultati pre e post, non lo so, a me questo fa molta paura. Fa molta paura perché, come ha detto lei, la maggior parte di questi sono tutti filtrati, fatti con Photoshop e conseguentemente creano delle aspettative non realizzabili, fanno hype, fanno sì che il professionista in questione riesca a raccattare quel paziente, e uso il termine raccattare perché per me la medicina si fa da passaparola e si fa leggendo curriculum. Tu, paziente soddisfatto, parli del medico, magari ad una cena, magari alla tua vicina, e può capitare. Si fa sui risultati, ci sono dei risultati belli, le persone lo sanno, e questo basta. È chiaro che i mass media agevolano questo processo, ma lo stravolgono, e questa è la cosa spaventosa, perché, come diceva lei, se tutto viene filtrato, le persone hanno della chirurgia, nella chirurgia plastica e nella medicina estetica, delle aspettative che non possono essere reali. Quando ogni tanto capitano gli spot, real life versus fake, perfettamente, la maggior parte purtroppo dei risultati sono tutti artefatti, sono tutti trafficati con l'ausilio di mezzi di intelligenza artificiale o quanto altro, e questo crea delle aspettative non corrispondenti a cose che si possono realmente ottenere, e diventa difficile anche farlo capire ai nostri pazienti. Aggiungo una cosa che secondo me è un dettaglio fondamentale. I medici che spingono, lei consideri questo, la maggior parte dei pazienti sono lo specchio del medico. Quindi un medico estremamente social avrà dei pazienti che lo hanno selezionato per il social, e quindi sono pazienti con delle determinate aspettative, di una determinata fascia o, diciamo, stile. Ci sono medici non social che hanno un bacino di utenza gigantesco. Questo perché? Perché quei pazienti hanno selezionato quel medico grazie probabilmente alle conoscenze, al curriculum, al passaparola, e quindi hanno testato in quella che è la real life veramente le caratteristiche di questo medico. C'è da dire poi, e questo non si dice mai, tutti i pazienti che selezionano un medico attraverso i social saranno poi contenti veramente del risultato che hanno ottenuto se si sono basati sui risultati che hanno visto dai social? Ma questo di solito poi non viene detto, perché consideri che un risultato positivo a volte viene condiviso, ma un risultato negativo non viene condiviso, perché poi subentra la fase della paura e della vergogna e si cerca di correre ai ripari, e conseguentemente non si sa mai la verità.
0: A lei è già capitato, immagino, di ridimensionare quelle che erano le richieste o le aspettative di un cliente?
1: Allora, guardi, pazienti, non clienti, pazienti. No, ci mancherebbe. Per me sono sempre solo pazienti. Le dico la sincera verità. Su un X pazienti che vedo all'anno, ma forse mi sarà capitato una volta, perché a me arriva sinceramente persone come sono io, persone semplici, Ma semplici non vuol dire persone banali, vuol dire persone attaccate alla vita, attaccate al reale, non con la testa infiltrata e bombardata da messaggi pubblicitari. Io ho tutta questa pazientela, diciamo, io al mio studio afferiscono persone esattamente come me, persone semplici che vede dal verduriere o a farsi i capelli, felici, facili, che hanno voglia di prendere un caffè piuttosto che fare una chat su Instagram.
0: Quali sono gli interventi più richiesti per quello che riguarda il viso?
1: Allora, se diciamo la medicina estetica, sicuramente l'acido ialuronico e la tossina botulinica. Se parliamo di chirurgia, dividiamo un pochettino maschietti da femminucce. I maschietti magari si dedicano alla cura del corpo, quindi magari la pancetta che nonostante lo sport non va via, oppure visto che ormai la vita è molto frenetica non riescono a dedicare il tempo dovuto allo sport e cercano magari, se hanno le cosiddette manigliette dell'amore, di risolverlo facilmente con la chirurgia, oppure gli interventi agli occhi. Per quanto riguarda le signore, si parte dalla mastoplastica additiva, che è sicuramente uno degli interventi più richiesti, poi quando la signora diventa un pochettino più matura, piccole correzioni agli occhi, le blefaroplastiche, poi il lifting. Sicuramente, per fortuna, hanno capito le persone che è veramente lo strumento fondamentale per poter ottenere una correzione del viso profonda, sta diventando un intervento estremamente richiesto.
0: Come viene la prima visita? Cosa succede durante la consulenza? Quali aspetti lei valuta e tiene conto anche dell'aspetto psicologico? Tante
1: Guardi,
0: domande.
1: tre aspetti. Prima visita: tempo, silenzio, ascolto. Questo è lo stile della mia prima visita. Si può parlare sia del desiderio della paziente, sia magari si può sviare anche. Si può parlare di come il figlio va a scuola, piuttosto di quali sono le sue abitudini di vita. Questo crea un momento di empatia e lo step successivo è capire al meglio qual è il desiderio della paziente. Quindi, tanto tempo, tanta calma e tanto ascolto. Poi valutiamo con la paziente che cosa dà fastidio e che cosa si può migliorare, se si può migliorare.
0: Quindi lei dedica molto ascolto anche alle richieste per capire se questo nasce magari da un disagio oppure se, contrariamente a quello che avevamo detto prima, sono delle aspettative realistiche magari cercate sui social o guardando le altre persone.
1: Certo Carlotta, le ripeto, a me non afferiscono rarissimamente quella tipologia di persone, ma poi consideri questo, noi siamo medici e il paziente è paziente e vuole pazienza, quindi il mio ruolo nella prima visita è dare pazienza e ascolto. E non bisogna avere fretta, bisogna essere lì per capire. Il paziente si rivolge a noi perché in primis vuole il nostro tempo, perché altrimenti non sarebbe lì. Poi vuole il nostro consiglio e per dare il consiglio migliore bisogna riflettere e avere tempo.
0: Una persona ci chiede quanto a lungo dura l'effetto della blefaroplastica. Ci scrive di aver fatto l'intervento più o meno 2 anni fa e dice che comincia già a vedere visibilmente la palpebra che ricomincia a cadere un pochettino sull'occhio.
1: Allora, le ragioni possono essere molteplici. Chiaramente partiamo sempre da un presupposto che l'intervento sia stato fatto a regola d'arte. Da lì tutto dipende dalle qualità dei tessuti dei nostri pazienti. Ci sono pazienti che, come dicevo prima, a 60 anni hanno una qualità di pelle eccezionale, fanno l'intervento di blefaroplastica e se le dimenticano per 10 anni. Ci sono pazienti che hanno un particolare tipo di pelle, una pelle stanca, affaticata dal sole, dagli agenti atmosferici, magari dallo sport eccessivo, da una corretta alimentazione, disidratazione. E allora, anche se fanno un intervento a regola d'arte, magari l'invecchiamento rispetto a quello che può succedere nelle altre persone corre un po' più veloce e quindi l'effetto dell'intervento dura un pochettino meno.
0: Ecco, ci sono delle persone che sono addirittura consigliate nel fare questo tipo di intervento perché la palpebra cade talmente tanto sull'occhio per cui arriva addirittura a offuscare la vista.
1: Assolutamente. Allora, qui apre una parentesi interessante. Dovete discernere sempre quello che è patologia da quello che è estetica. La patologia è coperta dalle casse malati, ma deve essere certificata e reale, perché altrimenti non solo il medico è passibile, ma anche voi pazienti siete esposti a rischi. quello che non cade nella patologia è ovviamente chirurgia estetica. Lei ha fatto una domanda interessante. Ci sono condizioni per le quali, ad esempio, la blefarocalasi, ovvero l'eccesso di palpebra alla pelle, alla palpebra superiore, porta una compromissione marcata del campo visivo. Quando supera determinate percentuali importanti, aggiungo, allora la cassa malati si fa carico dell'intervento. Ma mistificare queste percentuali per cercare di farli passare in cassa malati è una cosa che eticamente fa pena.
0: Mm-hmm. Lo possono fare tutti? La blefaroplastica? Ci sono delle controindicazioni?
1: No, allora la blefaroplastica superiore tendenzialmente, a meno che non ci siano delle condizioni particolari legate all'occhio, generalmente per le condizioni di salute, quindi anche un paziente che ha problemi di coagulazione cardiopatico, che sarebbe un paziente difficile da operare, per quanto riguarda la blefaroplastica superiore non corre grandi rischi, ovviamente monitorizzato, sala operatoria, anestesista, e questo sempre, anche per i più piccoli interventi. Ovviamente più il grado dell'intervento sale in termini di difficoltà e di lunghezza, allora bisogna selezionare i pazienti notevolmente, e qui bisogna capire se un intervento è fatto per patologia, un paziente presenta, anche se presenta delle comorbidità, ovvero delle condizioni di salute non perfette, idonee all'intervento, però ad esempio un carcinoma del viso, allora bisogna prendere provvedimenti e operarlo. Ma per un intervento di chirurgia estetica, un paziente che ha è cardiopatico, prende antiaggreganti, decide di fare il lifting, sicuramente un paziente da sconsigliare a questo tipo di intervento, perché la chirurgia estetica è sicuramente il passo successivo da valutare dopo le condizioni buone di salute, perfette di salute.
0: Mm-hmm. Un ascoltatore, Pietro, ci chiede se e quali interventi vengono coperti dalla cassa malati.
1: L'intervento coperto dalla cassa malati è quell'intervento che si configura come patologia. Facciamo l'esempio, come abbiamo detto prima, un eccesso di pelle alla palpebra superiore tale da compromettere la visione, tale da compromettere il campo visivo. Assolutamente sì. Una cicatrice marcata dopo un trauma, dopo un intervento oncologico, assolutamente viene coperto dalla cassa malati. Un aumento del seno in una paziente sana, che ha solo il seno più piccolo e lo vuole più grande, no. Un intervento di rinoplastica, un paziente che ha il naso storto e lo vuole dritto, solo e semplicemente per una questione estetica, no.
0: Ci chiedono se gli interventi al viso possono avere delle complicanze e quali sono i tempi di recupero.
1: Non esiste trattamento di medicina estetica e non esiste intervento di chirurgia in generale, non di chirurgia plastica, scevro da complicanze. È lì la bravura del medico. La bravura del medico non è solo effettuare a regola d'arte con tutti i crismi di sicurezza e di tecnica l'intervento, ma anche gestire eventuali complicanze. In quanto vanno a posto, dipende che complicanza si è fatta. Se per complicanza, che non è una complicanza ovviamente, ma si intende un piccolo livido, 10-15 giorni. Se si intende una paresi di un nervo, qualche mese. Se si intende una paralisi completa di un nervo, quando il Signore dà una mano, qualora riuscisse.
0: Qual è, dottore, il trattamento più sopravvalutato dai pazienti?
1: Sopravvalutato in che termini, Carlotta?
0: Che viene appunto richiesto perché si pensa che possa risolvere magari tutte le problematiche.
1: Ah, ad esempio c'è un'onda incredibile sul rino filler, cioè l'acido ialuronico nel naso per correggere i difetti. Lei consideri però questo. È sia sopravvalutato in termini di richiesta, ma sottovalutato in termini di rischi. Perché? Perché il paziente non è consapevole dei rischi reali che si possono avere quando si inietta dell'acido ialuronico nel naso. Una delle complicanze che si può vedere oltre alla necrosi della punta del naso è anche la cecità. Ma io vorrei sapere se i pazienti sono informati di questo quando vanno a sottoporsi a questo tipo di trattamento, che per carità di Dio va benissimo, fatelo, ma sappiate però anche che ci sono delle complicanze. Questo deve essere sempre parte del consenso informato e del dialogo che si instaura tra il paziente e il medico, che vi deve mettere al corrente di tutte le complicanze, perché in letteratura sono descritte e nemmeno così infrequenti. L'altra cosa è pensare che, ad esempio, questo intervento possa sostituire la chirurgia. Che cosa fa il rino filler? È un gel acido ialuronico che va a correggere riempendo il naso. Ma normalmente, quando uno, ad esempio, ha un gibbo pronunciato, è la chirurgia che toglie il difetto, perché togliete una parte ossea, non bisogna aggiungere. Quindi è lì la bilancia tra la medicina e la chirurgia. Quando si medicina, si chirurgia no, sì, stop e limiti. Questa è una cosa fondamentale. È lì che ci dovrebbe essere veramente l'equilibrio, il balance. Propongo questo trattamento di medicina estetica perché penso che il paziente veramente ne possa giovare. Oppure lo propongo perché non ho l'arma della chirurgia nel mio bagaglio culturale e conseguentemente forzo l'indicazione. Questo è un errore spaventoso. Forzare l'indicazione porta sempre a complicanze.
0: Qualcuno ci chiede se può parlare delle iniezioni per distendere un pochino le rughette che si formano tra il labbro e il naso.
1: Quello che viene detto codice a barre. Sicuramente quella è una delle zone più difficili da trattare. Non è detto che sia un'iniezione che possa risolvere. C'è un mix di trattamenti che si possono fare. Abbiamo citato prima il laser resurfacing sicuramente è un'ottima opzione. Esistono poi tutta una serie di acidi ialuronici costruiti con tecnologie particolari che consentono di idratare la zona e quindi dare un pochettino di distensione alle rughe. Iniezioni selettive off-label di tossina botulinica possono migliorare la situazione di quel distretto anatomico. Ci possono essere combinazioni a seconda della profondità delle rughe in questione, a seconda del desiderio, sempre sapendo però che una, diciamo, restituzione ad integrum, ovvero cosa intendo? Una zona restituita senza difetto è praticamente impossibile.
0: Un'ascoltatrice ci scrive: accettare il tempo che passa, non siamo eterni, anche la natura come noi invecchia, dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo perché quello che c'era non c'è più. Invece abbiamo diversi ascoltatori che ci parlano dei loro casi dicendo che chi in seguito magari ad un intervento chirurgico ha dei segni evidenti che hanno avuto in qualche parte del corpo grazie all'aiuto magari di un riempimento eccetera hanno ritrovato anche il loro benessere psicofisico.
1: Allora, per rispondere alla prima domanda, è vero quello che dice l'ascoltatrice, ma ricordiamoci che in natura ci sono le stagioni, quindi se l'inverno può essere una parte dell'invecchiamento, poi arriva la primavera, arriva l'estate, perché ci può essere qualcosa che supporta e rigenera, rinnova un pochettino. È chiaro che non si può tornare indietro, cioè le stagioni sono cicliche, ma gli anni che avanzano sono sempre gli anni che avanzano. La chirurgia plastica, la vera bellezza della chirurgia plastica è proprio questo, quando una persona ha subito un intervento oncologico, un trauma, ma pensate a un'ustione, è lì la grandezza della chirurgia plastica che può aiutare a tornare a stare un pochettino meglio.
0: Quali sono le nuove frontiere? Perché sicuramente quando poi si capisce che un campo interessa tantissimo, anche la ricerca, gli studi si concentrano per soddisfare le continue richieste del pubblico. Verso quali traguardi andremo?
1: Allora, speriamo di non scoprirli mai, perché vuol dire che la medicina corre a una velocità della luce e scopre sempre nuove cose. Adesso si parla moltissimo della medicina rigenerativa, ovvero il trattamento dei tessuti cercando di ripristinare la funzione originaria. È un termine, purtroppo, come ha visto anche lei prima, Carlotta, parlando dei social, estremamente inflazionato, perché ormai tutte le aziende si sono tuffate in questo concetto di medicina rigenerativa. Bisogna anche valutare lì che cosa veramente rigenera e che cosa invece distorce i tessuti. Ma sicuramente, se mi chiede dove sta andando la medicina, nel cercare di ripristinare le funzioni dell'organo perso e quindi rigenerazione tessutale.
0: Beh, la domanda da un milione ci arriva da Maura che ci chiede: ma in questo momento, se io volessi vedermi semplicemente un po' più rilassata, un po' più giovane, che cosa mi consiglia il chirurgo?
1: Vacanze, sole ed essendo io amante del mare, mare, mare, mare.
0: Si parlava di medicina rigenerativa, che cosa intende esattamente?
1: Una medicina che studia come ripristinare le funzioni originarie dei tessuti o come ricostituire alcune funzioni perse dei tessuti. Parliamo ad esempio della pelle, perché è il nostro argomento, come ripristinare il collagene, l'elastina. Questo potrebbe essere nuove frontiere della medicina rigenerativa, che in realtà molte aziende stanno già esplorando in modo estremamente coscienzioso, altre in modo speculativo, ma sicuramente questo è una delle frontiere nuove della medicina.
0: C'è anche una familiarità per cui ci sono persone più fortunate che hanno magari una pelle più bella, che si segna di meno, che invecchia meno velocemente. Poi ormai si sa, ce lo siamo sentiti battere come chiodo per una vita, no al sole, eppure il sole fa anche bene.
1: Ma il sole fa benissimo, guarda, lo dice un medico che è un appassionato, ovviamente nei limiti dell'intelligenza, di sole, perché il sole fa bene, il sole porta alla conversione della vitamina D, e quindi perché bannare il sole? Assolutamente. La genetica ha un aspetto fondamentale, ovvero ci sono persone che sono estremamente fortunate perché geneticamente sono fortunate, e quindi c'è ben poco da dire. Invecchiano meglio perché i loro genitori, i loro nonni, i loro avi invecchiavano meglio, hanno qualità della pelle migliore, e questo potrebbe essere una delle nuove frontiere della medicina.
0: Ci dicono: buongiorno, il medico consiglia il sole, ma fino a che età?
1: Beh,
0: il sole?
1: Beh, fino a che età? Non c'è età. Finché uno ha la forza di esporsi, deve esporsi, ovviamente con tutte le precauzioni del caso e senza esagerare. Vede Carlotta, a me i nonni hanno insegnato questo, che va benissimo per la medicina estetica, per la chirurgia e in generale come consiglio di vita. Il troppo stroppia, cioè ovvero quando si fa troppo è un errore. Quindi il sole va benissimo, e più si è in là con gli anni, meglio è, perché l'osteoporosi è sicuramente una delle patologie che invalida di più le persone di età avanzata, e purtroppo sta iniziando anche precocemente, e il sole può essere un ottimo aiutante per cercare di contrastare un pochettino questa osteoporosi, perché ha un ruolo fondamentale nella conversione della vitamina D.
0: Allora, ultime due domande velocissime. Qualcuno ci chiede se le creme antirughe in qualche modo funzionano o se sono solamente commerciali, e la seconda ascoltatrice ci dice: ovviamente con l'età mi si sono svuotate le guance, mi si forma un vero e proprio buco, secondo lei un riempimento potrebbe aiutarmi?
1: Allora, la prima domanda la lascio alla successiva ospite dermatologa, perché mi sembra più giusto, e potrà valutare meglio l'utilizzo delle creme, e soprattutto il suo parere è sicuramente più scientifico nell'ottica di quello che ho detto prima. Ognuno deve parlare dell'argomento di cui si sente preparato, senza mai invadere altri territori. La seconda, la signora ha fatto un'analisi perfetta, perché nel processo di invecchiamento non si ragiona solo perdendo nella qualità della pelle, ma si perdono anche i volumi, perché il tessuto adiposo del volto, che si differenzia in compartimenti adiposi superficiali e profondi, tende nel corso dell'invecchiamento ad andare incontro a un processo di ipoatrofia, quindi scende di volume, ed è corretto quello che dice la signora: mi vedo svuotata, perché nel processo di invecchiamento il tessuto adiposo perde il suo volume, perde consistenza. Esistono tutta una serie di prodotti di medicina estetica o alcuni trattamenti di chirurgia plastica rigenerativa che possono andare a rifondare le basi dei volumi del volto, quindi andare a ricostruire il tessuto adiposo che con l'invecchiamento si perde.
0: Dottor Colombo, grazie mille per tutti questi consigli, grazie a voi ascoltatori per tutte le vostre interessanti domande. Noi ci ritroviamo domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Federico Talarico. In Ticino stanno per iniziare i lavori della rete tramtreno del Luganese. Questa mattina davanti alla stampa è stato annunciato che il cantiere prenderà il via dalla seconda metà di ottobre. I comuni toccati verranno informati nel dettaglio con delle serate pubbliche. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
2: La costruzione della rete tramtreno è pronta a passare dalla carta al cantiere. Nella seconda metà di ottobre si parte con i muri di controriva sulla tratta Bioggio-Manno. Nei primi mesi dell'anno prossimo toccherà al pozzo di collegamento alla stazione ferroviaria Abesso e al portale lato ovest della galleria di Breganzona alla Crespera, che è poi la prima parte del progetto. Una galleria di oltre 2 chilometri che collega Ponte Tresa con Manno Suglio e poi con il centro città di Lugano. I cantieri non sono invisibili e quindi la popolazione sarà informata, ha assicurato Alberto Del Col, direttore della società Rete Tramtreno.
3: Cantieri di queste dimensioni è fondamentale continuare a tenere curato quello che è il rapporto con tutti i coinvolti, sia contrattualmente, sia le autorità, ma poi anche e soprattutto la popolazione, perché la popolazione, se è vero che un domani avrà i vantaggi che porta un progetto di questo tipo, è anche vero che nel corso dei cantieri chi più chi meno si accorgerà di quello che succede e quindi è giusto che sia informato, è giusto che sappia quali sono le misure che mettiamo in atto per restare entro i parametri di legge.
2: Alla conferenza stampa mancava una figura politica. Al consigliere di Stato Claudio Zali sono state tolte le competenze del Dipartimento del Territorio, ora in mano al collega di governo Raffaele De Rosa. Scombussolamenti politici che hanno influito sul progetto? La risposta di Diego Rodoni, direttore della divisione delle costruzioni al Dipartimento del Territorio.
4: Le procedure di approvazione del progetto sono terminate a giugno con la sentenza del Tribunale federale che ha negato l'effetto sospensivo all'unico ricorso ancora pendente, di conseguenza si può partire, si può costruire e i tecnici hanno continuato a lavorare indipendentemente da tutte le altre situazioni.
2: Finora sono stati assegnati 10 mandati per un importo totale di quasi 45 milioni di franchi. Il costo complessivo resta a 760 milioni, così come la tabella di marcia. Obiettivo è il 2035.
1: Un cacciatore ha abbattuto un cavallo domenica mattina in territorio di Avers, nel canton Grigioni. L'uomo ha immediatamente informato la guardia forestale. I fatti sono avvenuti poco dopo le 6. Il cacciatore ha sparato un animale che si trovava in un prato. Appena si è reso conto che non era un cervo, ha segnalato l'errore alla guardia forestale. Il cacciatore sarà denunciato alla procura dei Grigioni. Gli è stata intanto revocata la licenza. La vendita regolamentata di cannabis favorisce un consumo meno rischioso, lo dicono i risultati dello studio Script nelle città di Berna, Vienne e Lucerna. I dati dimostrano che questa pratica non comporta un aumento della frequenza di consumo. I partecipanti hanno potuto acquistare in farmacie selezionate diversi prodotti a base di cannabis realizzati appositamente per lo studio. Dall'estero l'Algeria si appresta a riprendere l'esecuzione della pena di morte, sospesa dal 1993, estendendone l'applicazione anche ai responsabili del rapimento e dell'uccisione di minori, oltre ai piromani. La decisione è stata presa ieri sera al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri. La misura arriva alcune settimane dopo l'annuncio delle autorità algerine di voler riprendere l'esecuzione della pena capitale nei confronti dei responsabili degli incendi dolosi. In Algeria la pena di morte continua a essere pronunciata dai tribunali in diversi casi, ma la sua esecuzione è sospesa dal 1993.
5: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Oggi in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con possibili annuvolamenti e rovesci isolati verso sera, specie in montagna. Domani ci aspetta una giornata soleggiata, con nuvolosità in aumento da ovest seguita da rovesci nel pomeriggio.
6: La situazione ai portali della Galleria del San Gottardo. Sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, anche a causa di un cantiere, tra Hersfeld e Göschenen sono segnalate code di 7 km con brevi chiusure e ritardi di circa 1 ora e 15 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino e come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Sono le 14:05 minuti, ricchissimo il nostro pomeriggio. Io sono Elisa Manca, ma non sarò l'unica voce a tenervi compagnia. Con noi infatti anche Alessandro Bertoglio, Moira Bubula, collegati con noi da Venezia. Parleremo di treni, di imparare il tedesco, parleremo di natura e ancora andremo a ritroso nella storia del paese. Queste sono solo alcune delle proposte di Rete 1. Oggi pomeriggio in Passaggi, state con noi.

0: ci colleghiamo dunque con Venezia, dove troviamo Alessandro Bertoglio. Buon pomeriggio, benvenuto Alessandro, è un piacere riaverti qui.
1: Ciao Elisa, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, ci siamo anche oggi.
0: Sai che ho fatto
1: tutto bene, tutto caldo.
0: Immagino, ho fatto una grandissima fatica, non so perché, in redazione stamattina per un paio di volte almeno mi hanno corretta dicendomi che non eravamo in diretta da Cannes. Dico sì, va bene. Da qui a oggi pomeriggio posso farcela. Allora, giro di boa per quanto riguarda il festival, come sta andando?
1: Beh, direi, a parte appunto le questioni climatiche che sono importanti, perché veramente è faticoso, qui c'è un'umidità del 90% circa, però ci dicono che da mercoledì dovrebbe migliorare, quindi siamo ottimisti. Direi che sta andando piuttosto bene, abbiamo già visto più o meno metà dei film, molti sono belli e interessanti, qualcuno un pochino meno, però insomma succede sempre così. Io direi che per il momento la qualità media di questa edizione numero 83 è decisamente alta, e dico 83 perché fra poco sarà premiata con il Leone d'Oro alla carriera una signora che ha 10 anni in più della Mostra di Venezia, ne ha 93, Ellen Burstyn. Qualcuno se la ricorderà in Alice non abita più qui, che le ha fatto vincere l'Oscar o L'ultimo spettacolo o L'esorcista. Però ecco, questa signora pimpante fra un po' salirà sul palco e si porterà a casa il Leone d'Oro per una lunga e meritatissima carriera.
0: Applausi, applausi. Invece vedevo, non c'entra niente con il concorso, quest'anno dal punto di vista glamour, intendo dire proprio la moda, quindi come vengono raccontati e descritti questi anni anche dal punto di vista fotografico e di immaginazione, sembra un anno un po' più morigerato. Non so se sia perché a furia di fotografie sui social siamo tutti abituati a tutto, però non lo so, da semplice fruitrice esterna mi è sembrato che ci fosse naturalmente tantissima bella vita oltre che tanto buon cinema, ma magari meno immagini forti, passerella, ripeto, che ricorderemo di questo Venezia.
1: Guarda, parlare a me di moda credo sia come parlare a te di football americano. Però in effetti è così. Io vedo tanta gente ben vestita, non so mai definire se un abito è bello o meno. Io proprio veramente, io e la moda siamo su due pianeti diversi. Però ti posso dire che l'esplosione di influencer, di persone che sono connesse continuamente e riprendono la qualsiasi cosa qui a Venezia, crea anche dei problemi, perché da una certa ora del pomeriggio i cellulari cominciano a non avere più rete, perché la linea purtroppo è quella che è, siamo su un'isola, e ci sono talmente tante persone collegate e connesse che veramente perdi i messaggi. Cioè a me arrivano i messaggi che mi hanno spedito alle 5 del pomeriggio alle 9 e mezza di sera, per dire.
0: Sì, se non è cose di lavoro,
1: wifi sei rovinato.
0: Se non sono cose di lavoro va bene, cioè ce la possiamo fare, però se influisce sul lavoro di voi giornalisti comincia a essere più complicato. È come essere un grande concerto, una grande partita sportiva dove si è tutti assieme. Invece per quanto riguarda il concorso, allora si inizia a delineare un po' un panorama di chi può ambire a qualche riconoscimento sabato?
1: Guarda, sì, ci sono un paio di film che hanno raccolto gli applausi più o meno di tutti. C'è il famoso Wild Horse 9 che abbiamo visto nei primissimi giorni, di cui abbiamo parlato, che è quello che per il momento ha le medie più alte, anche se c'è questo film coreano Possible Love, non ti dico il titolo in originale perché non riuscirei, che ha raccolto anche questo parecchi consensi, è stato presentato venerdì sera mi sembra, per cui insomma ci sono già questi paio di film che sono decisamente più avanti rispetto agli altri. Poi ovviamente c'è Nanni Moretti, perché Nanni Moretti è piaciuto a molti, è un film d'amore, è un film sotto certi aspetti anche abbastanza morettiano, nel senso che lui dice le sue cose alla sua maniera, e nel film è il papà di Jasmine Trinca, che è una dei due protagonisti, e poi le altre battute sempre alla sua maniera le fa dire a Louis Garrel, che è il protagonista del film, quello che avrà una storia d'amore probabilmente con Jasmine Trinca, visto che si inseguono lungo gli anni. Ecco, se vuoi io ti ho spedito un piccolo segmento e lo introduco in questa maniera. Di solito per chi lavora qui al festival c'è un portale di servizio dove trovi le immagini dei film che mette a disposizione la produzione, e poi ci sono tutte le parti che vengono girate qui, oppure le conferenze stampa che vengono in questo momento c'è quella del film di di Stripoli, di cui parleremo nei prossimi giorni, che vengono messe appunto a disposizione dei giornalisti. Allora, le immagini, l'unica scena del film che Nanni Moretti ha messo a disposizione è una scena in cui il protagonista Louis Garrel gioca a basket. La cosa curiosa è che durante la conferenza stampa Louis Garrel ha parlato proprio di quella scena. Quindi io ho messo insieme le due cose e ve le proporrei perché è davvero divertente.
2: Allora, vi parlo un po' della metoda Nanni Moretti. Io contentissimo di lavorare finalmente con Nanni Moretti. C'è questa scena di basket. Sto arrivando sul set e Nanni mi fa così. Allora, lui oggi, prendi la palla, tu devi fare un canestro. Io faccio la scena, io voglio la stessa cosa che io, ok? Girate, azione, lo faccio io, registratemi. Nanni prende la palla. Tum, vi giuro, la prima volta, davanti a me e tutta la troppa. Boom, boom, prende la palla a turno di lui, come Michael Jordan. E poi alla fine, prima volta a canestro. E dice, a te lui, a te. 25 chuck più tardi, impossibile. E lui, come un bel sadico che è, faceva così. Allora, possiamo rivedere il mio chuck, per favore?
3: Ciao, Gregorio! Come stai?
4: Che ci fai qui?
3: Grazie, tesoro!
0: Canestro! E c'è anche la giusta esaltazione. Allora, sempre collegati con Venezia, con Alessandro Bertoglio, per seguire la competizione cinematografica, dove però questo fine settimana c'è stata anche un po' di Svizzera.
1: Sì, c'è stata molta Svizzera, perché intanto la Svizzera è uno dei due paesi alla ribalta nel Venezia Production Bridge, che è quella parte dedicata alle produzioni internazionali e tutto. C'è stata qui per alcuni giorni Elisabeth Baumschneider, consigliera federale. Tra l'altro anche lei è stata fotografata con i piedi in spiaggia, è stata fotografata ieri mentre testava la realtà virtuale, per cui se l'è proprio goduta questa esperienza qui a Venezia. E poi ci sono stati degli appuntamenti ufficiali, uno dei quali con la Ticino Film Commission, che ha firmato un accordo di collaborazione importante per il cinema, di sicuro della Svizzera italiana, ma probabilmente anche di tutta la Svizzera. Ecco, Moira Bubola l'ha intervistata, io vi farei ascoltare un pezzettino in cui Lisa Barzaghi, la direttrice della Ticino Film Commission, presenta questa nuova cooperazione.
5: Ticino Film Commission firmerà una sorta di protocollo di intenti con altre commissioni che si occupano di cinema. Cosa sta succedendo?
6: Esatto, domenica al Palazzo Trevisan a Venezia avremo questo momento assieme alla Vallese Film Commission e la Valle d'Aosta Film Commission, dove firmeremo questo protocollo proprio con l'idea entro i prossimi 2 anni di sviluppare delle sinergie tra questi 3 territori. Da una parte, perché siamo collegati l'uno con l'altro, dall'altro sono territori molto simili sia a livello proprio del territorio in sé, ma anche a livello di numeri professionisti, anche un po' legato a culturalmente eccetera, e quindi l'idea di sviluppare dei progetti dove far incontrare proprio i professionisti da questi 3 territori e chi lo sa creare delle sinergie, delle coproduzioni, dei nuovi progetti.
5: C'è un'altra novità quest'anno, che qui a Venezia per la prima volta, proprio per il Venice Production Bridge, vengono presentate anche tutte quelle che sono le location delle varie regioni della Svizzera.
6: Per il primo anno ci sarà il Location Market, che si svolgerà su 2 giorni, dove saremo ospiti anche noi, assieme ai miei colleghi di Zurigo, Lucerna e Vallese, saremo presenti proprio a promuovere il nostro territorio. Avremo l'occasione di organizzare, di fare vari incontri.
0: Ecco, qui Alessandro, naturalmente è un po' obbligatorio, location è proprio il termine corretto per designare i luoghi prescelti per girare, e insomma il termine è questo.
1: Anche perché se dici locazioni sembrano gli affitti.
0: Sembra un'altra cosa, sì. Tornando invece alla giornata di oggi, prima di salutarci, Alessandro, cosa ci segnali?
1: Beh, oggi ci sono altri 2 film in concorso. Uno, io l'ho già visto entrambi, non posso addentrarmi più di tanto, però uno si intitola Look Back ed è del grandissimo cineasta giapponese Hirokazu Koreeda, che aveva già un film in concorso a Cannes, ed è una storia bellissima di 2 ragazze che a 13 anni vendono a un editore un loro disegno, un libro di fumetti, diciamo, un manga, e quindi entrano in quella carriera lì con tutto quello che succede grande poi al loro rapporto, mentre stasera c'è L'Estranea, appunto, di Paolo Strippoli con Valeria Bruni Tedeschi, che è una sorta di horror all'italiana, per cui diciamo è un film che è molto atteso anche per vedere come ci si mette nei panni di quei, come ci si mette in questo genere, diciamo. Chiudo soltanto

0: con un bravissimo Marinelli che parla per tutto il tempo in inglese e secondo me merita, però lo lasceremo decidere al pubblico.
1: Grazie Alessandro Bertoglio, naturalmente, che ha reso possibile questo collegamento. Noi ci risentiamo mercoledì in questo orario almeno. A voi buon lavoro, buoni film.
0: Ciao ciao.

La musica di Settembre, l'artista è in questo caso con due settimane, lui si chiama Andrea, Settembre è proprio il suo cognome e dai, siamo anche nel mese giusto per citarlo. Oh, allora vi ringrazio intanto per i messaggi allo 076 321 11 13, noi poi ci teniamo in compagnia ancora per le prossime due ore, qualcosa in più, e come vi dicevo tantissimi temi. Una tradizione che abbiamo mantenuto dal palinsesto primaverile di Rete 1 e dall'anno scorso per la verità è quello del tuffarci indietro nel tempo grazie ai nostri ricchissimi archivi RSI, e lo facciamo declinando un tema su tutta la settimana. Lo fa per noi Sara Tognola, che ricorda moltissime storie, persone, oltre che i volti e le voci della nostra RSI. Ha scelto per noi un tema che più svizzero non si può per questa settimana e che ci terrà compagnia fino a venerdì: il treno. Il treno che è un simbolo di partenza, di incontro e anche di cambiamento. Il treno attraverserà per noi e con noi la storia e l'immaginario collettivo.

0: portando le persone, sì, ma anche le idee, le speranze e i sogni. Ed è proprio di una di queste parole che tratteniamo il concetto e ve lo proponiamo, il treno della speranza. Sentiamo la proposta del nostro Tracce.
1: Tracce.
2: Questa settimana viaggiamo su rotaie e la parola che ci accompagnerà nei prossimi giorni è proprio il treno. Un mezzo di trasporto, ma anche molto di più, perché il treno può essere speranza, incontro, progresso, paesaggio, avventura. È il luogo delle partenze e dei ritorni, delle attese. E attraverso le voci dell'archivio RSI proveremo a raccontare le molte storie che passano dai suoi finestrini. Cominciamo da un treno speciale, un treno che non porta semplicemente da una stazione all'altra, ma accompagna desideri, preghiere, aspettative e fiducia nel futuro. Nel luglio del 1967 il microfono della RSI sale a bordo del treno della speranza diretto a Lourdes. Un viaggio che ancora oggi continua a essere organizzato e che da decenni accompagna ammalati, volontari, famiglie e pellegrini verso una delle mete spirituali più conosciute d'Europa.
3: Sembrerebbe così a prima vista, questa moltitudine assiepata sotto la pensilina della stazione. Sembrerebbe la folla compatta dei grandi esodi di Ferragosto, delle estive migrazioni turistiche, dei convegni di massa. Invece basta una seggiola a rotelle che sfila silenziosa tra il vociare un poco in eco dei passeggeri, o la barella che si solleva sopra la siepe delle teste a dire chi sia questa gente, quale la loro meta. Sono i pellegrini ticinesi che a momenti partiranno per Lourdes, un nome prestigioso per credenti e no, uno dei punti cardinali, uno dei poli di convergenza della fede internazionale. Sono questi pellegrini di casa nostra 1600 e vengono un po' da tutto il cantone. I malati gravi sono alcune decine. C'è la giovane esploratrice e l'infermiera, il medico e il sacerdote, l'operaio e il commerciante, la maestra e la donna di casa, il vecchio ottuagenario e il bambino, il giovanotto esuberante e il leucemico. Sul treno in arrivo da Chiasso c'è già altra gente e altra ne salirà lungo il percorso fino a Airolo. E quando il lungo convoglio si scuote e riprende la corsa, sotto la penombra della pensilina è la scena di tanti altri avvii. Mani che sventolano per chi resta e per chi parte, ultime parole gridate già sopra il fragore delle carrozze, o parole non dette, di augurio o di speranza, di trepidazione o di conforto. Poi ogni pellegrino si ritrova nel chiuso del suo scompartimento, fra gente del suo paese o d'altri, gente che nemmeno conosce e con la quale farà il grande viaggio. Per tanti, per la donnetta ottuagenaria o per il bambino, forse il più grande viaggio mai compiuto nella vita lunga o brevissima ancora dell'una o dell'altro. Per tutti che abbiano viaggiato tanto o mai viaggiato, questo è l'inizio di un viaggio singolare. Il tragitto di un giorno e una notte verso una città dei bassi Pirenei, una lunga attesa da trascorrere con il viatico della propria fede o soltanto della propria speranza, fra tanti sconosciuti compagni di viaggio. Un nome dunque conduce questi pellegrini lungo una medesima rotta, ma se l'avvenimento li accomuna e in un certo senso li eguaglia, quali saranno i pensieri, le idee, le aspettative che ognuno porta con sé? Forse proprio il compagno che ci sta davanti con la testa appoggiata come noi e gli occhi che vagano dietro la sfilata affannosa delle immagini oltre il vetro del finestrino, quel compagno di viaggio sta andando a Lourdes per una ragione forse lontanissima dalle nostre prospettive, fuori addirittura dalle nostre percezioni, per una ragione che noi forse non sapremo o non capiremo mai, così rinchiusi nel cerchio dei nostri ragionamenti e delle nostre persuasioni. Qualche volta, magari nella carrozza adiacente la nostra, nel reparto fumatori, si accendono dialoghi semplici e vari. Ma la conversazione non è soltanto il facile pretesto di far passare il tempo. Qui assume un significato più intenso. È quel conversare, forse, la risultante di un incontro, di un contatto umano. Parlarsi, ecco, e poi, fra un giorno e una notte, non vedersi più, non conoscersi più.
2: Oggi come allora il treno della speranza continua a partire verso Lourdes. Certo sono cambiati i convogli, sono cambiate le modalità di viaggio e il mondo corre a una velocità molto diversa da quella del 1967, eppure qualcosa è rimasto immutato. Per molte persone quel treno non rappresenta soltanto uno spostamento geografico, è un luogo di incontro, di speranza appunto, di condivisione e di sostegno reciproco. Domani risaliremo a bordo di un altro treno, questa volta ci porterà molto lontano, dove il finestrino diventerà una finestra aperta su un mondo da scoprire.

è arrivato anche il treno dell'amore, Love Train, Still Sonic, quindi Bruno Mars insieme a Anderson .Paak, appena ascoltata su Rete 1. Il appuntamento con i nostri archivi e col tema del treno, come avete sentito da Sara Tognola, torna domani. Cambiamo mezzo di trasporto, se siete in auto, notizie per voi. La situazione ai portali della Galleria del San Gottardo. Sulla A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, segnalate code di 5 km, conseguenti ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, anche a causa di un cantiere, tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 6 km, con brevi chiusure e ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino e come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino.

Chiedi chi erano i Beatles e per fortuna vengono ancora moltissimo raccontati. Così cantavano gli stadio e dai Beatles siamo passati anche ad altri gruppi musicali entrati nella leggenda. In questo caso, per quanto riguarda i due fratelli Gallagher, io ve l'ho detto anche per radio altre volte, non pensavo che davvero sarebbero tornati a fare musica insieme sui palcoscenici e addirittura talmente tanto in, diciamo così, in sereni rapporti da essere finiti in un documentario che è proprio stato presentato in anteprima mondiale alla Biennale di Venezia. Oasis Don't Look Back in Anger era una delle attrazioni, diciamo così, pop, in senso in questo caso di musica pop, di questi giorni a Venezia. Un film che ha interessato i molti, moltissimi fan, quelli che non sono riusciti a rientrare tra i comunque molti che hanno potuto vedere il loro grande serie di concerti, il tour live del 2025. Cosa c'è in Oasis Don't Look Back in Anger? L'energia e l'emozione di questa riunione degli Oasis, il loro live, e però si ripercorrono proprio gli oltre 25 anni del loro lavoro con le interviste fatte insieme, immagini ancora inedite delle prove. È un film che racconta il legame tra la band, naturalmente la musica, ma le generazioni di fan in tutto il mondo, quindi non solo chi era giovane come gli Oasis all'epoca, ma il fatto che sono stati e sono una band amata da generazioni diverse. E le sale della Svizzera italiana accoglieranno questa pellicola, qualcuno già a partire dal 10, quindi questa sarà la settimana nella quale, con anche poi delle programmazioni speciali tra il 10 e tutto il fine settimana, si potrà vedere Oasis Don't Look Back in Anger. Naturalmente guardate prima la sala vicino a voi, però sarà piuttosto facile vedere anche noi un pezzetto di quello che è successo a Venezia, tra l'altro in tempi praticamente immediati.

0: Non so se vi ricordavate, il nome è Rosario di Bella, la canzone Difficile amarsi secondo me era rimasta invece in un certo immaginario della metà degli anni 90 proprio perché non diceva una cosa davvero che abbiamo pensato tutti nella vita, che quando vogliamo bene a qualcuno, anche se gli vogliamo bene, si fa fatica poi a far funzionare sempre bene le cose. È un po' un lavoro stare assieme e volersi bene, anche non tra insomma due amori, ma pensate al classico rapporto genitori-figli, in tutte e due le direzioni naturalmente. A proposito di cose difficili, o meglio per qualcuno un po' faticose, il tedesco, ecco. La lingua tedesca per qualcuno è difficile, è faticosa da studiare, è poco musicale o ha semplicemente una grammatica che è complicata. Carlotta Mocetti ne parlerà questa settimana nei nostri Oblò con Valentina Giuliani e Valentina Giannella. Hanno scritto un libro che si chiama Tedesco, ma non troppo, una lingua e 10 motivi per amarla. È proprio uno smontare, smantellare i pregiudizi che accompagnano lo studio del tedesco, proponendo un approccio alla lingua e anche alla cultura naturalmente dei paesi germanofoli che sia originale e ricco di sorprese. Carlotta Mocetti già da oggi incontra Valentina Giuliani che, dopo aver lavorato per oltre 20 anni per importanti gruppi editoriali italiani proprio come responsabile di pubblicazioni di lingue, insegna tedesco in Canton Ticino. 5 pregiudizi abbiamo detto perché abbiamo 5 puntate. Oggi proprio partiamo dalla domanda cardine. Ma il tedesco è davvero difficile?
1: Oblò!
2: Chi non ha mai studiato il tedesco non ha idea di che lingua assurda sia. Così scriveva Mark Twain nella sua opera intitolata La terribile lingua tedesca. Ma è una lingua davvero così difficile? Ne parliamo oggi con Valentina Giuliani, scrittrice e insegnante di tedesco. Sempre Mark Twain diceva che l'inglese si impara in 30 ore, il francese in 30 giorni e il tedesco in 30 anni. Ma Valentina esagerava.
1: Moltissimo. Ma avevo capito una cosa, il tedesco all'inizio può intimorire.
2: Tutta questa difficoltà è data per noi che dobbiamo studiare questa lingua che riteniamo ostica dai casi.
1: Anche.
2: E forse anche dai tre generi.
1: Anche.
2: E poi forse anche da quelle parole composte che a noi sembrano davvero interminabili.
1: Anche, ma soprattutto perché siamo abituati a pensare che ciò che non ci è familiare sia complicato.
2: Allora cominciamo proprio dallo scoglio dei generi, perché si chiedeva di nuovo Twain e ce lo chiediamo anche noi. La ragazza, che noi siamo abituati a definire femminile, è invece neutro, das Mädchen. Invece la rapa, che per noi è femminile, è di Rübe.
1: Sì, ma il genere grammaticale non va confuso con il genere naturale, con quello biologico. È legato alla forma della parola, alla morfologia, non al significato. In tedesco tutte le parole che finiscono in hien o in lein, che poi sono suffissi che servono a formare i diminutivi, sono neutre, così come la maggior parte delle parole che finiscono in e sono femminili. D'altronde, anche in italiano le terminazioni in e possono essere maschili, il cane, o femminili, la nave, senza alcuna logica strutturale. Il soprano è maschile anche se è una donna, la guardia è femminile anche se è un uomo. La lingua è una convenzione.
2: Beh, certo, allora però vediamo anche la sintassi. Quella tedesca pare in generale a tutti noi particolarmente complessa.
1: Ma anche su questo, la frase tedesca segue regole di posizionamento molto precise, direi matematiche. Il verbo coniugato è sempre al secondo posto nelle frasi principali, i complementi seguono la famosa regola del tecamolo, cioè tempo, causa, modo, luogo, il soggetto deve essere sempre espresso, diversamente dall'italiano, nelle secondarie il verbo coniugato sta sempre all'ultimo posto della frase e potrei andare avanti con altri aspetti che fanno sì che questa lingua sia fortemente normativa, prevedibile e quindi, conoscendo le regole, a scarso tasso di errore.
2: Beh, se confrontiamo il tedesco con altre lingue studiate a scuola come il francese, l'inglese, insomma, la lingua di Goethe viene considerata maggiormente impegnativa. È una percezione immotivata oppure è una realtà?
1: Ma il francese viene percepito come facile, direi, per la vicinanza lessicale con l'italiano, però se confrontiamo la fonetica e l'ortografia di queste due lingue abbiamo delle sorprese. Il tedesco si legge quasi sempre, quasi esattamente come si scrive. In francese invece metà delle lettere scritte sono mute, ci sono accenti, liaison, elisioni. Io direi che è un vero ginepraio. E un altro esempio che mi viene in mente riguarda i numeri, che in tedesco seguono una logica molto lineare. Si dicono prima le unità e poi le decine, per esempio ein und zwanzig, 1 e 20. In francese, arrivati a 70 e 80, la logica si trasforma in un calcolo mentale. 70 è 60-10, 80 si dice 4-20 e potrei andare avanti.
2: È difficilissimo, noi studenti di lingua tedesca non potremmo mai giocare a tombola e vincere, ma vediamo cosa invece possiamo dire per quanto riguarda l'inglese.
1: Beh, l'inglese ha la reputazione di essere una lingua molto facile, forse la lingua più facile del mondo, ma questo è vero solo a livello base, perché quando si sale di livello le complessità ci sono e il tedesco direi che si rivela più coerente. In inglese, per esempio, non ci sono delle regole fisse per la lettura. Per esempio, il dittongo EA si può pronunciare in modi completamente diversi. Heart, cuore, heard, sentito, meat, carne, pear, orso. Quindi se io per esempio dico wear, posso voler dire dove, oppure to wear, indossare, oppure wear come passato del verbo essere e così via. In tedesco la combinazione per esempio IE si leggerà sempre come una I lunga e I si leggerà sempre come I. Quindi al di là di alcune poche regole sulla pronuncia, ad ogni grafema corrisponde un fonema e, come dicevo prima, c'è una corrispondenza molto stretta tra quello che si scrive e quello che si legge. E vogliamo fare un ultimo esempio tra inglese e tedesco? In inglese ha tantissimi verbi tipo get up, get off, get over, get by, il cui significato cambia totalmente, va quasi imparato a memoria, molte frasi idiomatiche. Il tedesco ha un sistema simile a quello dei verbi separabili, però le particelle che si separano e che si collocano in fondo alla frase mantengono quasi sempre una logica spaziale di azione molto trasparente e rintracciabile. Però io non voglio, Carlotta, fare, come dire, mettere a confronto e a competizione lingue diverse. Voglio dare, diciamo, fare un appello che è quello di studiarne più possibile, in particolare il tedesco aiuta la comprensione dell'inglese e viceversa.
2: Allora, con questo appello a studiare il tedesco, ma non solo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Oblò per vedere il tedesco da una nuova prospettiva, senza pregiudizi e, possiamo dire, con un po' di amore.
1: Assolutamente sì.

0: Le 15.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. La costruzione della rete tram-treno inizia a metà ottobre con i muri di controriva sulla tratta Bioggio-Manno. Nei primi mesi del 2025 partiranno invece i lavori per il pozzo di collegamento alla stazione di Besso e il portale ovest della galleria di Breganzona. Si tratta della prima parte del progetto, una galleria di oltre 2 chilometri che collega Ponte Tresa e il centro di Lugano. Finora sono stati assegnati 10 mandati per quasi 45 milioni di franchi. Il costo complessivo del progetto resta fermo a 760 milioni. L'intelligenza artificiale è ormai una realtà diffusa nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Svizzera, ma il suo impatto sul lavoro è ambivalente. I dipendenti segnalano sì un aumento dell'efficienza, ma allo stesso tempo anche requisiti più elevati, un'intensità lavorativa crescente, incertezza e una pressione sempre maggiore. Lo rivela uno studio condotto dalla società di consulenza Ecoplan per conto del sindacato Sindico. Disoccupazione invariata in Svizzera nel mese di agosto. Secondo quanto comunicato questa mattina dalla Segreteria di Stato dell'Economia, il tasso di disoccupazione nazionale è rimasto al 3%. Per quanto riguarda i nostri due cantoni di riferimento, nei Grigioni il tasso è stabile all'1,1%. In Ticino si è fissato invece al 2,9, 0,1 punti percentuali in più rispetto a luglio. Il Cremlino ha dichiarato lunedì di non escludere una ripresa dei colloqui tra Mosca, Kiev e Washington per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, dopo una visita degli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Il portavoce della presidenza russa ha affermato che per il Cremlino ogni tentativo costituisce sempre un passo avanti verso la pace e ha ringraziato i negoziatori statunitensi. È entrata in vigore in Austria una legge che vieta l'uso del velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. Lo riporta la BBC precisando che con l'inizio del nuovo anno scolastico gli insegnanti sono tenuti a far rispettare il divieto. In caso di violazioni ripetute, i servizi sociali per l'infanzia devono essere informati e, come ultima risorsa, i tutori potrebbero incorrere in multe fino a 800 euro. Il divieto, secondo la ministra per l'integrazione, è voluto dal fatto che il velo rappresenta un segno di oppressione e un mezzo per controllare le ragazze fin dalla più tenera età. I critici sostengono però che la nuova legge stia alimentando il sentimento antimusulmano nel paese e che potrebbe essere incostituzionale.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Oggi in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato con possibili annuvolamenti e rovesci isolati verso sera, specie in montagna. Domani ci aspetta una mattina soleggiata con nuvolosità in aumento da ovest, seguita da rovesci nel pomeriggio.
0: La situazione ai portali della Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, code di 5 km con conseguenti ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, anche a causa di un cantiere tra Amsteg e Göschenen, sono segnalate code di 6 km con brevi chiusure e ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino.

Tears for Fears hanno aperto la nostra nuova ora insieme, le 15:09 minuti, io sempre Elisa Manca, e in questa prossima ora faremo anche un salto indietro nel tempo parlando di storia, lo faremo con Marcello Fusetti e già tra pochissimo con Manuela Bieri parleremo di animali, sì, si può dire tranquillamente così, ma prima chiudiamo l'argomento del tedesco di cui ci siamo interessati nell'ora precedente, concludendo con Carlotta Mocetti. Sono arrivati alcuni messaggi sul tema imparare la lingua tedesca. Mi ha fatto sorridere quello di Patrizia che dice "ha voglia". Ti posso dire per esperienza personale, da grande, intendo dopo i 30, a scuola impari quel che è il minimo indispensabile, però poi si apprende di più quando si lavora con le persone giuste. E ha detto una cosa molto giusta, Patrizia, con le persone che non ti prendono in giro per le tue difficoltà, anzi ti aiutano. Io mi posso chiamare fortunata di aver avuto un buon punto di partenza. È proprio così, quando una persona ti vuole bene, ti dice che qualcosa che stai dicendo, o anche si può estendere anche che stai facendo, non va tanto bene, e invece ci sono persone che magari puntano il dito, sanno che noi abbiamo sbagliato, però non ce lo direbbe mai. Comunque vi dicevo, tra poco parliamo sì di animali ma molto molto piccoli e si trovano nel mare. Forse avete capito già di che cosa parleremo in ciclo stilabili.

0: Safe qui con Brash, parlare d'amore è andata piuttosto bene questa canzone quest'estate. Non sono andata così tanto bene io quando ho provato a spiegare a dei bambini cosa fosse il plankton. Plankton, questa la parola, la sfera zoologica nella quale ci muoviamo questa settimana. Sono nel mare, nei fiumi, in una pozzanghera, anche in un bicchiere d'acqua. Sono batteri, virus, alghe, meduse anche, pesci, crostacei e altri invertebrati. Il plankton è l'immenso popolo degli organismi che fluttuano trasportati dalle onde. Spesso sono invisibili, questi esseri così minuscoli sono veramente però la base della vita marina e hanno un ruolo fondamentale per il clima del nostro pianeta. Manuela Beri per questa settimana intervista per noi la giornalista ambientale Giorgia Bollati. Assieme alla biologa marina e anche illustratrice Marta Musso hanno scritto il saggio I vagabondi del mare, lo hanno fatto per Codice Edizione e questa settimana ci racconteranno tutto.
1: Ciclostilabili.
2: Li conosciamo soprattutto come cibo per balenottere, megattere e altri cetacei senza denti, in questo caso con il nome di krill. E poi per quell'incredibile spettacolo naturale che è la bioluminescenza marina. Ma per il resto poco si parla e poco si sa del plankton. Ecco che con questo nuovo ciclo diamo spazio a un libro che è quasi un atto d'amore nei confronti di questi organismi tanto fondamentali per la vita di tutti gli esseri viventi, umani compresi, quanto praticamente invisibili. La nostra ospite è la giornalista ambientale Giorgia Bollati, che insieme alla biologa marina e illustratrice Marta Musso ha scritto I vagabondi del mare per Codice Edizioni. Una narrazione che intreccia rigore scientifico e meraviglia, iniziando proprio dalla definizione di plankton.
3: Sì, è una definizione che resta valida, è una definizione dell'Ottocento, però appunto, come dici tu, descrive una caratteristica, ma una comune che riunisce una massa di organismi immensa, cioè plankton. Plankton che cosa vuol dire? Viene dal greco planktos, che vuol dire vagabondo, cioè errante. Perché questa caratteristica qual è? Il fatto di non poter contrastare la corrente. Cioè il punto è che i plankton, tutti i vari plankton che esistono, semplicemente vagano, non sanno contrastare la corrente e quindi sono un po' in balia, no? Delle onde, di quello che arriva. Ovviamente i plankton sono adattati a delle specifiche condizioni. Questo poi è un tema che vedremo con più calma, ma il discorso è il lasciarsi trasportare e quindi vivere un po' in un contesto mutevole, stare dentro questa corrente. Questa è un po' la caratteristica. Ma poi che cosa sono? Perché appunto è un aggettivo, vagabondo. Ma non dice che cos'è il plankton effettivamente. Quello che il plankton è in realtà è una costellazione di organismi, cioè abbiamo al suo interno piante, animali, batteri, virus, cioè di tutto, cioè veramente di tutto. Possono essere organismi microscopici o macroscopici. Per esempio, la medusa è un plankton, quantomeno per una fase della vita. E la medusa non contrasta la corrente, quindi appunto rispecchia perfettamente questa definizione. Però ce ne sono alcune molto molto piccole e altre anche grandi. La medusa criniera di leone, per esempio, ha un'ombrella che raggiunge i 2 metri di diametro, che è tantissimo. Quindi un aggettivo di questo genere molto ampio, però appunto racchiude un mondo al suo interno. Anche piante, dicevamo appunto, i fitoplankton, che sono delle alghe, e sono tendenzialmente microalghe, a parte un esempio, cioè un caso, che è quello del sargasso, che è una macroalga, un'alga bruna che si vede fluttuare più o meno al largo dei Caraibi, diciamo, per identificare la zona, che è appunto un plankton perché vaga senza contrastare la corrente. È come se nella definizione plankton cercassimo di tenere al suo interno un tulipano e un orso.

0: Mare o comunque le acque in generale non sono come la terra su cui ti appoggi e resti fermo, ancorato, stabile. Il mare ovviamente è tutto molto diverso, no? O sei sufficientemente forte e grande da appunto nuotare anche controcorrente oppure rente più forte, no? Detto ciò, anche a livello strategico per molti organismi, perché poi noi possiamo vedere il fitoplancton che sono piante, no? Quindi non è che nuotino, ma gli animali invece, lo zooplancton, ha sviluppato tutta una serie di tecniche di nuoto, quindi un po' qualcosina riescono a fare, anzi hanno poi delle attività, dei movimenti molto ampi, però questo è un altro discorso.
1: Ciclostilabili.

Rock Radio su Rete 1. Allora, che cos'è di settembre? I funghi, io inizio già a vedere tantissime foto sui social, ma anche nelle chat private di chi ama e è appassionato della ricerca di funghi. Per chi invece non ne sa tantissimo, fateli controllare, ci sono molti servizi per essere sicuri prima di mangiarli. Ma cos'altro fa rima decisamente con autunno? La zucca. Stavo guardando quello che si può sapere di zucche nostrane che ci aspetta con, e segnando per qualcuno ufficialmente il ritorno dell'autunno, con le sue casette che sono self-service nel Mendrisiotto e nel Luganese. In queste settimane infatti sarà possibile acquistare le zucche coltivate in Ticino, c'è proprio la certificazione di regione garantita. Le casette sono aperte sempre, cioè non è che chiudono una certa ora. 20 varietà di zucche, di cui due di prospece rara, quindi la possibilità proprio di scoprire qualcosa, magari per abitudine o per pigrizia tendiamo ad andare un po' sul sicuro. È un progetto di Future Farmers, è nato 5 anni fa con l'obiettivo di promuovere l'agricoltura ticinese, sostenere i produttori locali e anche naturalmente sensibilizzare noi, la popolazione, verso un consumo che sia più sostenibile, più consapevole. Quindi si crea una rete di aziende agricole che coltiva tante varietà di zucche, come vi dicevo, che vengono distribuite grazie a queste casettine, praticamente sono, chiamiamoli così, dei tavoli con una copertura, ecco, e si trovano proprio nel Luganese, nel Mendrisiotto. Questo però è solo il punto zero di questo progetto, che valorizza tutto quello che poi si produce con la zucca, gli gnocchi, i falà, quindi già parliamo di tradizioni culinarie molto diverse, la birra alla zucca e tanto tanto altro, sensibilizzandoci quindi anche a ridurre lo spreco alimentare e a favorire il modello di economia circolare. Zucche Nostrane è diventato non più solo un'iniziativa agricola, ormai il progetto coinvolge le scuole, le aziende, le fondazioni sociali, gli artigiani, insomma si crea tutta una rete di collaborazioni che genera valore economico ma anche sociale e, come potete capire, ambientale per il territorio. Saranno 16 punti vendita, 20 le varietà coltivate, vi dicevo, due riconosciute di prospece rara che magari non saremmo andati a cercarci così nel dettaglio, ma con queste casette saranno un po' più sott'occhio. Poi si parla di filiera corta, insomma, questo vi dicevo è solo uno degli aspetti, perché tornerà anche Fuori di Zucca, villaggio di zucche ticinese, dove ci saranno momenti di incontro, di festa per le famiglie, eccetera eccetera. Anche voi sentite voglia di autunno che arriva?

Stella Stai, stavamo tutti nel 1980, per chi c'era naturalmente. Questo era Umberto Tozzi, siete all'ascolto di Rete 1. Tra pochissimi minuti arriverà anche Marcello Fusetti, con lui parleremo di storie e di storia, ma prima un sguardo a domani sarà la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Vi do due siti: leggere-scrivere.ch, c'è tutto il programma della giornata e delle tante iniziative, e un altro sito è meglio-adesso. Lì vi potete iscrivere a un corso di lettura, di scrittura, di calcolo o di informatica. È già, perché quando si parla di alfabetizzazione ormai non bisogna più tenere solo conto proprio del leggere e scrivere o di far di conto, come si diceva una volta, ma anche di avere le competenze digitali, che sono ormai fondamentali. Per molti, infatti, non è così semplice svolgere delle azioni, che siano scrivere un messaggio, una lettera, utilizzare un'app sul cellulare, o pensiamo alla vita pratica, una ricetta in cucina, fare i calcoli per gli ingredienti e tanto altro ancora. La giornata internazionale dell'alfabetizzazione domani vuole sensibilizzare l'opinione pubblica, cioè noi, e incoraggiarci a mantenere e migliorare queste competenze. Come vi dicevo, il programma completo su leggere-scrivere.ch, corsi pratici su meglio-adesso.ch. Ma vi do anche un'idea per stasera alle 20:30 a Locarno, al Gran Rex, il Circolo del Cinema di Locarno propone il docufilm Andrea Vitali, Le storie non ti mollano mai. È un documentario realizzato da Paola Nessi, con Andrea Vitali proprio l'autore, e è realizzato nel corso di un'estate. Un film è un viaggio leggero tra le giornate dello scrittore. Si vedono proprio le tappe che hanno portato lo scrittore Andrea Vitali a diventare uno dei più apprezzati autori nel panorama in italiano, la bellezza poi del Lago di Como, di Bellano, eccetera. Questo film sarà anche mercoledì 9 settembre, sempre alle 20:30 a Chiasso, al Cinema Teatro, e poi sempre sulla figura di Andrea Vitali, sulla vita di chi si dedica a scrivere, la serata del 10 di settembre alle 20 a Monte Carasso, all'antico convento delle Agostiniane, proprio con la partecipazione dell'autore che leggerà alcuni brani. Ecco, queste iniziative che vi ho appena descritto sono proprio incasellate, sono alcune delle proposte dedicate attorno alla giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Oh my God.

0: Era stata molto fortunata questa All For You. Janet Jackson ci ha riportato a 25 anni fa. Ne faremo ancora in più di anni all'indietro, perché iniziamo con Marcello Fusetti un percorso che ci porterà in molte storie questa settimana al femminile. Sono storie di donne svizzere. Lui mi dice: donne importanti ma non abbastanza celebrate. Partiremo da una giovane donna che cercò di cambiare il mondo con un tassello, cambiando quello che stava succedendo durante la guerra alle donne che affrontavano la maternità.
1: Storia e storie.
2: Buongiorno, sono Marcello Fusetti e questa è, come dice la sigla, Storia e Storie, una serie di inserti a carattere storico-divulgativo, pagine di storia minore, racconti di quella storia con le minuscole, quella che si perde, quella che non entra nei tomi scolastici. Storie di seconda fila, storie che meritano però di venire raccontate. Temi diversi, settimana dopo settimana, con una costante: le note dell'orchestra radiosa ad aprire e chiudere gli inserti. Un piccolo omaggio a quest'orchestra che ha fatto la storia, con la S minuscola, ma la storia della radio. Un'orchestra nata a inizio degli anni 30, ufficialmente nel 1940, proprio gli anni in cui si svolge la storia che raccontiamo oggi. La storia di una donna. Saranno solo storie di donne questa settimana. Di una donna eccezionale, che pochi, purtroppo, ricordano. Elizabeth Hayden Vance. Nel febbraio del 1939, mentre l'Europa sta precipitando nella guerra, una giovane maestra svizzera di 26 anni attraversa i Pirenei. Si chiamava Elizabeth Hayden Vance e aveva una convinzione semplice: nessun bambino dovrebbe nascere dietro il filo spinato. Elizabeth nasce il 12 giugno del 1913 a Vila, nell'Oberland zurighese, in una famiglia protestante. Il padre era pastore e l'ambiente in cui Elizabeth crebbe fu profondamente segnato negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale dalle idee pacifiste e dall'impegno civile. Aveva una vocazione precisa, voleva diventare maestra. I bambini sarebbero rimasti al centro di tutta la sua vita. Alla fine del 1937, durante la Guerra Civile Spagnola, ricevette un incarico dal Comitato Svizzero di Aiuto ai Bambini di Spagna, occupandosi della distribuzione di cibo, latte e materiali ai rifugiati e soprattutto ai bambini. Quell'esperienza la trasformò rapidamente. Da giovane insegnante diventò un'organizzatrice capace, pragmatica e determinata. La sua priorità erano le persone, madri e bambini in particolare, quelli più vulnerabili. Nel gennaio del 1939, con la sconfitta della Repubblica Spagnola, centinaia di migliaia di persone attraversarono i Pirenei e si rifugiarono in Francia. La storia ricorda quell'esodo come la ritirada. Molti furono rinchiusi in campi improvvisati, in condizioni durissime. Erano campi di internamento, sulle spiagge, Anglers-sur-Mer, Saint-Cyprien, Rivesalt. Erano luoghi spaventosi, sabbia, vento, filo spinato, nessun riparo, niente acqua corrente. Migliaia di donne incinte vivevano all'aperto, dormendo sulla sabbia. E chi ha dormito sulla sabbia sa che non è comodo dormire sulla sabbia. I neonati morivano di freddo, di dissenteria, di malnutrizione. Elizabeth, visitando quei campi, capì che non bastava distribuire cibo e coperte, bisognava portar fuori le donne prima del parto. Assieme ai colleghi dell'aiuto svizzero contribuì a aprire una prima maternità a Bruilà, vicino a Perpignan. Qui nacquero una trentina di bambini, ma quella struttura aveva gravi problemi e con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale i rifornimenti dalla Svizzera divennero sempre più difficili. Bruilà fu chiusa nel settembre del 39, ma non si chiuse la volontà di aiutare donne e bambini. Elizabeth si ricordò di aver visto in quei mesi un grande edificio abbandonato nei pressi di Elna, non lontano da Perpignan. Era Château d'Ambardoux. Era il luogo di cui aveva bisogno. Raccolse soldi in Svizzera e lo comprò. E sotto la sua direzione, nel dicembre del 1939, quell'edificio divenne la maternità svizzera di Elna. Il 7 dicembre del 39 nacque il primo bambino. Per quasi 4 anni fu un rifugio per donne e soprattutto per i bambini. Elizabeth cercava di far uscire dai campi quante più donne incinte possibile, soprattutto da luoghi come Anglers-sur-Mer. Le ospitava prima e dopo il parto. E quando poteva, assumeva alcune madri come collaboratrici per permetter loro di rimanere più a lungo al sicuro. Nonostante la paura, la guerra e il razionamento, Elizabeth cercò di mantenere nella casa un'atmosfera il più possibile normale. Si festeggiava il Natale, si organizzavano spettacoli, si decoravano le stanze. Cercava latte, medicine, sapone, in un'Europa dove mancava tutto. L'obiettivo era far dimenticare almeno per qualche giorno i campi, il filo spinato, la fame e la guerra. La situazione diventò molto più pericolosa nel 1942 con l'inasprimento delle persecuzioni e delle regole imposte dalle autorità di Vichy e dall'occupazione tedesca. La Croce Rossa svizzera chiese ai propri collaboratori di rispettare rigorosamente le disposizioni francesi, anche quando entravano in conflitto con le convinzioni personali. Elizabeth non obbedì. Accolse e nascose rifugiate ebree quando poteva e per proteggerle arrivò anche a falsificare nomi, luoghi d'origine, atti di nascita. Organizzava il trasporto clandestino delle donne incinte dai campi alla maternità. La Gestapo iniziò a sospettare di quell'insolita maternità gestita da una svizzera. Si presentarono al castello, alla maternité. Volevano ispezionare le stanze. Vi avrebbero trovato delle donne ebree. Elizabeth li bloccò sulla porta. Questo è territorio della Confederazione Elvetica. Se entrate qui, sarà come invadere la Svizzera. Non era vero, ma lo disse con così tanta convinzione che la Gestapo se ne andò, temendo chissà quale ripercussione. Ma tornarono. Mesi dopo tornarono con un ordine di chiusura. Era l'aprile del 1944. La struttura fu evacuata, l'attività continuò per qualche mese in luoghi improvvisati prima di chiudere per sempre. Elizabeth tornò in Svizzera nel 1946 e riprese il suo lavoro umanitario, questa volta però a Vienna, occupandosi di rifugiati dell'Europa orientale, ancora una volta occupandosi soprattutto di bambini. Tra il 1939 e il 1944, 597 bambini di rifugiate spagnole, di donne ebree, zingare, perseguitate dal nazismo, vennero al mondo nella maternità svizzera di Ely. Per decenni il suo nome cadde nell'oblio. Lei non cercò mai notorietà. Furono proprio alcuni dei bambini nati a Eln, ormai adulti, a mettersi sulle sue tracce. Cercavano quella donna che aveva permesso loro semplicemente di venire al mondo. Quando la ritrovarono, molti avevano ormai più di 50 anni. La abbracciarono chiamandola ancora Mademoiselle Elizabeth. Solo allora arrivarono anche i riconoscimenti ufficiali. Nel 2002 lei aveva 89 anni, venne proclamata giusta tra le nazioni, che è il massimo riconoscimento attribuito ai non ebrei che salvarono delle vite durante la Shoah. Morì nel 2011, a 97 anni.
1: Storia e storie.

0: La musica è quella di Miley Cyrus, sono arrivate le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. La copresidente della FDA Alice Weidel attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il trionfo del suo partito in Sassonia-Anhalt con il 44%. Mai un cancelliere tedesco è stato così impopolare, ha detto oggi a Berlino, accusando Merz di essere diventato un pesante handicap per lo sviluppo della Germania. Durante la conferenza stampa ha anche affermato di puntare al 40% alle legislative del 2029. Merz ammette la crisi riconoscendo che all'interno che il partito CDU è spezzato, lamentando la necessità di un cambio di rotta e maggiore coesione interna. Ricordiamo che nel Land Alternative für Deutschland ha conquistato uno storico 44%, ma non ha ottenuto la maggioranza assoluta necessaria alla formazione di un governo regionale stabile. Si cercano ora alleati tra i deputati e i gruppi parlamentari. Dall'interno la transizione energetica mette sotto pressione i corsi d'acqua svizzeri. Secondo l'EVAG, lo sfruttamento idroelettrico ha già fortemente modificato gli ecosistemi e il potenziale di sviluppo è in gran parte esaurito. A preoccupare sono soprattutto le rapide variazioni artificiali della portata legate alle centrali ad accumulo, che per molti organismi equivalgono a uno tsunami ripetuto più volte al giorno. Dighe e impianti ostacolano inoltre la migrazione dei pesci e trattengono i sedimenti. Secondo EVAG, servono compromessi tra produzione e tutela ambientale, scegliendo con maggiore attenzione dove sviluppare gli impianti. Un alpinista 54enne è morto sabato in Vallese durante la discesa dal Weissmies. A quota 3500 metri il cittadino spagnolo, che era insieme a tre compagni, è precipitato per motivi ancora da chiarire. I soccorritori giunti sul posto con un elicottero di Air Zermatt hanno solo potuto constatare il decesso. L'intelligenza artificiale è ormai una realtà diffusa nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Svizzera, ma il suo impatto sul lavoro è ambivalente. I dipendenti segnalano sì un aumento dell'efficienza, ma allo stesso tempo anche requisiti più elevati, più intensità lavorativa e incertezza e una pressione sempre maggiore. Lo rivela uno studio condotto dalla società di consulenza Ecoplan per conto del sindacato Sindicom.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Oggi in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con possibili annuvolamenti e rovesci isolati verso sera, specie in montagna. Domani ci aspetta una mattina soleggiata con nuvolosità in aumento da ovest, seguita da rovesci nel pomeriggio.
0: La situazione ai portali della Galleria del San Gottardo. Sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa un'ora. Nella direzione opposta, anche a causa di un cantiere tra Amsteg e Göschenen, sono segnalate code di 5 km con brevi chiusure e ritardi di circa 50 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta.

Di nuovo buon pomeriggio, 4 minuti dopo le 4, torniamo negli anni 80, ve lo ricordate? Beverly Hills Cop, The Heat Is On, Glenn Frey, ben ritrovati qui su Rete 1.

The Heat Is On. Stavamo parlando prima delle cose che ricominciano del settembre, delle zucche dell'autunno. Tra le cose che ricominciano ci sono anche per molti i corsi o i momenti aggregativi dove si fa qualcosa di artistico e che ci fa stare bene. Da oggi pomeriggio, per esempio, ha ricominciato il Coro della Gioia di Lugano in via La Stampa 4. Oggi aveva un primo appuntamento, dico al passato perché era alle 14, per avvicinarsi al canto corale. La preparazione poi si fa per il concerto natalizio tradizionale. Anche il coro Calicantus riprende le sue attività oggi, riapre le iscrizioni, i bambini possono seguire un percorso proprio di crescita a loro dedicato. I bambini di prima elementare iniziano, se vogliono, subito nel coro gratuito tutto l'anno le gemme. Sono quelle attività che si programmano all'inizio anche del periodo scolastico, ma come vi dicevo vale per i piccoli e vale per i genitori, il darsi un obiettivo creativo per l'autunno che sta per arrivare. Vabbè, di temperature sapete che parleremo nel corso di quest'ora, sarete con Axel Belloni, con gli esperti di Meteo Svizzera. Ma che cosa vogliono fare quasi tutti la sera quando arrivano a casa? Rilassarsi sul divano. Tra poco infatti parleremo proprio di quello.

0: caso.
1: Bentrovati da Enrico Alberti a questa nuova settimana della nostra rubrica dedicata agli oggetti, oggetti che appartengono al nostro quotidiano ma che possiamo guardare con occhi differenti. Questa settimana protagonista della nostra rubrica è il divano e cerchiamo di capire la storia di come sia cambiata attraverso questo oggetto la storia della vita dentro casa. Parliamo di questo divano perché prima di essere comodo il divano era sociale. Perché il divano non nacque soltanto per riposare. La sua storia è legata agli spazi nei quali le persone si riuniscono, ricevono gli ospiti e conversano. La parola divano ha compiuto un viaggio insolito. Il termine persiano e poi arabo divan indicava inizialmente un registro amministrativo. Passò quindi poi a designare gli scrivani, l'ufficio nel quale questi scrivani lavoravano, il consiglio e la sala nella quale il consiglio si riuniva. Poi per estensione il nome arrivò agli ambienti arredati con sedute basse e cuscini e infine alla seduta stessa. È un mobile che mette insieme le persone, perché se pensiamo, la differenza fondamentale tra una sedia e un divano non è soltanto la dimensione. Una sedia assegna un posto individuale, una seduta lunga obbliga più persone a condividere la stessa distanza, lo stesso orientamento, lo stesso spazio, una certa prossimità fisica. Il divano entra quindi naturalmente negli ambienti destinati a ricevere e a conversare.
2: Mi hai regalato un cuscino da divano?
3: No, il cuscino è un oggetto meramente simbolico. Vedi, quello che ti ho regalato è il mio posto sul mio divano.
2: Ma tu ami il tuo posto sul divano?
3: Errato. Provo amore per mia madre. Ciò che provo per il mio posto è un sentimento che va ben oltre l'amore. Potrei sostenere che è l'unica posizione nello spazio intorno a cui ruota il mio intero universo di essere vivente. E da questo momento è tua.
1: È un mobile progettato per le confidenze. Nel 700 e nell'800 comparvero sedute con dei nomi espliciti. Confidant, canapé à confidant, tête-à-tête. Un tête-à-tête conservato al Metropolitan Museum di New York è formato per esempio da due sedute unite e rivolte però in direzioni opposte. Il museo spiega che la configurazione permetteva una conversazione discreta fra due persone. Sempre il museo, il Metropolitan, conserva ancora una confidant della fine del Settecento. Proprio in quel periodo l'ebanista George Applewhite scrisse che un salotto elegante poteva essere difficilmente completo senza una confidante. Immaginiamoci quindi, allora, due persone siedono vicinissime ma non si guardano frontalmente, possono parlare sottovoce mentre osservano il resto della stanza. Il divano non è necessariamente il mobile più antico o più indispensabile della casa, eppure, se ci pensiamo, oggi determina molto spesso dove si siederanno le persone, quale parete resterà libera, dove sarà collocato il tavolino e che rapporto avremo con televisore, camino, finestra e altri posti a sedere. Il divano nasce negli spazi della riunione e della conversazione, ma nelle case di oggi continua spesso ad essere la prima grande decisione, ancora prima dei tavoli, delle librerie e delle lampade. Arriviamo al momento dell'ospite della nostra settimana. Per parlare di divano abbiamo l'interior designer Vanessa De Angelis, che ringraziamo per la sua presenza, e le chiediamo perché ancora oggi il divano sia quasi sempre il primo mobile che scegliamo quando arrediamo una casa.
4: Direi che il divano non è proprio il primo elemento su cui si focalizzano le attenzioni di chi arreda, ma questo coccoloso e decisamente ingombrante mobile fa sicuramente parte della top 3, un elemento a cui dedichiamo una particolare attenzione e cura. Questo perché, oltre a essere il protagonista del living, deve essere molto versatile. Credo che oggi infatti non si limita più a donarci un momento di relax e di svago al rientro da una lunga giornata di lavoro. Certo, il suo ruolo distensivo continua a rimanere, ma oltre a questo accogliamo i nostri ospiti, spettegoliamo con le amiche al telefono, telefono, giochiamo con i nostri figli, da quando c'è l'home working ci lavoriamo, consumiamo un pasto fugace e ci beviamo un calice di vino. Perché no? Credo che molti di noi ci facciamo pure l'amore. Da qui possiamo comprendere il suo ruolo centrale all'interno delle nostre case e potrei definirlo come un nido all'interno del grande nido di mattoni.
1: Non basta però scegliere un divano, bisogna decidere dove metterlo e verso che cosa orientarlo, ed è lì che il mobile comincia a raccontare chi vive nella casa, se ci si guarda negli occhi, se si guarda il fuoco, il panorama o soltanto uno schermo. Domani entreremo in alcuni salotti del passato e osserveremo come il centro della stanza si sia spostato.
0: Guarda caso!

lei è Donna Lewis. Io sono qui ancora per qualche minuto perché dopo cederò la linea ad Axel Belloni in tempo reale con tutte le notizie di giornata dalla Svizzera e dal mondo, anche con un po' di anticipazioni su appunto quello che succederà da noi. Io invece vi anticipo quello che succederà nella nostra TV. Due proposte per voi. Una è seria ed assolutamente di questi giorni, purtroppo di questi mesi. Parlo di un documentario alle 22.05, si chiama Ambasciata, andrà su La 2. Il regista Daniel Viss ripercorre, ve la ricordate la crisi degli ostaggi americani a Teheran? Eravamo tra il 79 e l'81, è stato anche tratto un film americano che si chiama Argo, un film incredibile. Quando lo guardi senza sapere la storia pensi che sia tutta finzione, invece sono pagine davvero successe. Ecco, in quell'occasione, nella crisi degli ostaggi americani a Teheran, la Svizzera svolse un ruolo diplomatico decisivo tra Iran e Stati Uniti. Quindi si andrà a vedere le testimonianze, materiali d'epoca e si parla naturalmente del ruolo della diplomazia svizzera e la questione della rappresentatività territoriale a livello di geopolitica. Insomma, tutte parole che adesso, se si parla di Iran e Stati Uniti, suonano incredibilmente ancora super attuali. Volete qualcosa di diverso? È commedia, ma è anche azione. Il film The Lost City è sulla 1 alle 20.40. Lei è un'autrice di romanzi rosa, viene rapita da un miliardario che ha una fissazione, vuole un antico tesoro, e viene costretta a seguire lui su un'isola remota per decifrare una mappa. Però finiscono dispersi in una giungla che è tutt'altro che serena. 20.40 sulla 1, The Lost City.

Giorgia qui con Eros Ramazzotti, inevitabile. E io ve l'avevo detto, arriva Axel Belloni, siamo pronti a iniziare Tempo Reale. Mancano solo 3 minuti e 50, quelli di Amazing di George Michael. Ci risentiamo domani, buon proseguimento d'ascolto con Rete 1.

George Michael con Amazing. Ed è bello tornare in questo lunedì, spero abbiate passato un bel fine settimana. Siamo arrivati a lunedì, siamo arrivati alle 16:30 del lunedì, siamo arrivati al momento di tempo reale. 5, 4, 3, 2, 1. I ghiacci dell'Everest si sciolgono, colpa dell'urina degli alpinisti. Certo, ad avere un impatto negativo sui ghiacci c'è il cambiamento climatico, c'è il caldo, ci sono i rifiuti abbandonati dagli alpinisti, le tende, le bombole d'ossigeno, l'attrezzatura. Secondo uno studio pubblicato di recente, 3 milioni di chilogrammi di neve e ghiaccio del ghiacciaio Khumbu ai piedi dell'Everest si sciolgono a causa delle attività al campo base. Un campo base che è sempre più affollato, ma è anche sempre più confortevole. Televisori, wifi, macchine del caffè, docce calde, addirittura tende con riscaldamento a serpentine. Il lusso del campo base evidentemente consuma energia e questo riscalda il ghiaccio. E poi c'è una traccia, lo abbiamo detto, ancora più personale, che gli alpinisti lasciano sulla montagna, la traccia dei propri bisogni fisiologici. Sono circa 6.000 litri al giorno, l'equivalente di circa 40 vasche da bagno di pipì, che finiscono sul ghiacciaio, e l'effetto, quello della striscia gialla calda sulla neve, lo conosciamo tutti. 154 tonnellate di ghiaccio sciolto a causa dell'urina degli alpinisti, una quantità che si traduce in riserve di acqua contaminata che poi scende a valle verso i villaggi. La regola d'oro della montagna è: quello che porti su te lo riporti indietro, ma con certi rifiuti liquidi non è sempre così facile. È evidente che in quel caso i numeri degli alpinisti in crescita sono il problema. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, lo abbiamo detto. Buon pomeriggio da Axel Belloni. Ed eccoci qua alle 16:32 minuti in questo istante, Tempo Reale su Rete 1 dalle 16:30 alle 18 con le notizie in tempo reale, con quello che è successo nel mondo oggi e quello che succederà da adesso alle 18. Allora, partiamo proprio dalla notizia in tempo reale, anche perché così si chiama il programma, una notizia pubblicata due minuti fa che riguarda la posta, riguarda la Svizzera. La leggo così come viene battuta dalle agenzie: la posta potrebbe dover tagliare fino a 110 impieghi. La misura avrebbe come obiettivo quello di ridurre i costi interni in modo da finanziare a lungo termine il servizio pubblico senza ricorrere al denaro dei contribuenti. E quanto appunto fa sapere in una nota la posta, l'azienda intende basarsi su quattro punti, ovvero misure tarifarie proporzionate, efficienza interna, crescita mirata del proprio core business e modernizzazione delle condizioni quadro che regolano l'azienda. Il futuro rimane impegnativo, si legge in questo comunicato, è necessario pertanto intervenire. Le persone spediscono sempre meno lettere e preferiscono i pagamenti online allo sportello. È quindi necessario, secondo la posta, che la crescita in altri settori non permette di compensare queste contrazioni. Quindi crescono altri settori, tra cui pensiamo per esempio alla spedizione di pacchi, ma non è sufficiente per compensare il fatto che le persone vanno sempre meno allo sportello, pagano sempre di più online e spediscono sempre meno lettere. Abbiamo la responsabilità di garantire che la posta preservi la propria rilevanza, efficienza e autonomia finanziaria anche in futuro, e per questo intendiamo ridurre i costi interni laddove non hanno un impatto diretto sulla clientela, offrendo così il nostro contributo. Ripeto, la posta potrebbe dover tagliare fino a 110 posti di lavoro. I tagli al personale sono previsti negli ambiti di gestione e supporto e sarà avviata una procedura di consultazione nel caso fosse possibile. Le misure in esame non riguardano i servizi per la clientela né il personale d'esercizio. Quindi lo ricordiamo, probabilmente è possibile che la posta debba tagliare più di 100 posti di lavoro, ma negli ambiti della gestione e del supporto, non dei servizi e del personale d'esercizio. Comunque non è mai una buona notizia, evidentemente, quando si parla di tagli di posti di lavoro. Normalmente partiamo con il nostro sommario, lo facciamo tra un attimo ci barcameniamo tra il mondo e la Svizzera italiana. Prima ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Care.

chiamavano Nu Guinea e adesso si chiamano Nu Genea con Carré. Vengono da Napoli, si sente nelle sonorità, si sente anche nelle parole di questa canzone con cui abbiamo aperto la puntata di oggi, del lunedì di Tempo Reale del 7 di settembre. L'abbiamo aperta dando questa notizia che riguarda possibili tagli per la Posta, fino a 110 posti di lavoro, notizia che è arrivata proprio alle 16.30 con un comunicato della Posta. Allora, slitta in là il nostro sommario, lo riprendiamo adesso, il nostro sommario che con tre notizie ci fa fare il giro del mondo sostanzialmente. Partiamo proprio da lì, proprio da una notizia internazionale. Partiamo dalla notizia di un incidente per un aereo cargo di Amazon all'aeroporto di Miami. È successo ieri pomeriggio, la notizia è arrivata nella mattinata di oggi da noi. 5 morti e 5 feriti. Un Boeing di Amazon Prime Air, che è la compagnia cargo di Amazon, ha oltrepassato la fine della pista, ha colpito alcuni veicoli sulla strada adiacente all'aeroporto e ha preso fuoco. Il bilancio è purtroppo di 5 morti e 5 feriti, 3 dei quali in condizioni ancora critiche, e sono stati necessari oltre 200 soccorritori che sono dovuti intervenire per spegnere l'incendio di questo grosso aereo e mettere in sicurezza l'area. Avviata un'indagine per chiarire le cause, partendo dai dati di volo, dalle comunicazioni dell'aereo con la torre di controllo, dalle condizioni della pista e dallo stato dell'aereo stesso. Sono stati sospesi i voli da e per l'aeroporto di Miami per alcune ore e questo ha provocato successivi ritardi e cancellazioni di voli. Veniamo in Svizzera, la vendita di cannabis nelle farmacie riduce i rischi e non aumenta la frequenza del consumo, lo dicono i risultati di uno studio pilota per la vendita controllata di cannabis condotto a Berna, Lucerna e Bienne. Il progetto, partito nel 2024, coinvolge 1177 persone e 9 farmacie dotate di personale specializzato per la consulenza sul consumo responsabile. I dati sono intermedi, ma i dati intermedi appunto mostrano che la vendita regolamentata di cannabis nelle farmacie non aumenta la frequenza del consumo e può favorire modalità di consumo meno rischiose. Inoltre, i prezzi di vendita nelle farmacie di questo studio sono leggermente superiori a quelli del mercato nero e questo sembra scoraggiare i più giovani dal consumo. Finora non sono stati segnalati casi di rivendita a terzi e non è stato segnalato il caso di consumo in luoghi pubblici. Anche questi sono dati positivi. Lo studio, cominciato nel 2024, come dicevo, proseguirà fino al 2029 e intanto sono in corso altri progetti pilota in altre città svizzere come Zurigo, Basilea, Losanna e Ginevra e nei cantoni di San Gallo e Basilea Campania. E a livello federale continua il dibattito su una legge per regolamentare la vendita di cannabis. Chiudiamo questa nostra carrellata venendo nella Svizzera italiana e torniamo a parlare della frana del Pizzo Cengalo. Ne abbiamo parlato ampiamente venerdì. Frana del Pizzo Cengalo, niente ricorso contro la sentenza, confermata quindi l'assoluzione dei 5 imputati. Il Ministero Pubblico grigionese non farà ricorso contro la sentenza di venerdì con cui 5 imputati per la frana del 2017 del Pizzo Cengalo sono stati giudicati non colpevoli. Il Ministero Pubblico, che durante il processo aveva chiesto pene pecuniarie sospese e la condanna per omicidio colposo plurimo per i 5, non farà quindi ricorso in appello. Ricordiamo che tutti e 5 gli imputati sono stati assolti. Si tratta dell'ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, di 2 funzionari dell'ufficio grigionese delle foreste e dei pericoli naturali, di un collaboratore del comune di Bregaglia e di un geologo esterno. Al momento non si sa invece se i familiari delle 8 vittime della frana faranno ricorso in appello contro la decisione del tribunale. Era il nostro sommario di oggi, arrivato un pochettino in ritardo, e adesso noi andiamo avanti sempre con la musica italiana, la felicità e basta.

La felicità e basta, Maria Antonietta e Colombre, una delle novità di Sanremo 2026. Poi ci sarà tempo di parlare del prossimo Sanremo, pian pianino iniziano a arrivare dei rumors, quindi delle notizie per il momento non ancora confermate. Vogliamo parlare invece di una notizia confermata appieno, nel senso che allora si è aperta una nuova Via Alta in Ticino, è stata inaugurata ufficialmente ieri con una festa al in zona Ritom, in particolare alla Capanna Cadagno. Parliamo della Via Alta del Sole. Si sta chiudendo l'estate, si sta chiudendo la stagione delle escursioni almeno in alta montagna e si chiude quindi il primo anno della Via Alta del Sole. Dicevo, inaugurata ufficialmente ieri alla Capanna Cadagno, ma già agibile quest'anno, quest'estate. Si tratta della quinta Via Alta del Ticino, parliamo di escursioni a piedi, e collega in 5 tappe la Capanna Piandalpe sopra Semione Biasca, quindi Val di Blegno, al passo del San Gottardo. Bilancio positivo dopo i primi 3 mesi, circa 150 escursionisti da giugno, quindi una cinquantina al mese in quest'estate, e ha portato benefici soprattutto alle capanne che tocca questo percorso di alta montagna, percorso bianco-blu, lo diciamo subito. In particolare benefici per la Capanna Cadagno, citavo la Capanna Cadagno perché lì c'è stata l'inaugurazione, c'era anche la nostra Lara Montagna ieri mattina, e benefici anche per la Capanna Cadlimo con i pernottamenti che in entrambi i casi sono raddoppiati grazie alla nuova Via Alta del Sole. Unico problema di questi primi 3 mesi di vita, diciamo, di questa capanna, di questa Via Alta, sono stati quelli di tutte le altre capanne ad alta quota, ovvero l'approvvigionamento d'acqua a causa della siccità e quindi la necessità di appoggiarsi su cisterne. Dicevo, per entrare nel dettaglio, 5 tappe, 50 km circa, si sviluppa ampiamente tra i 2000 e i 2800 metri di quota, è un percorso bianco-blu, quindi escursionistico per escursionisti attrezzati, livello T4 su T6, insomma su 6 livelli è T4, quindi un livello impegnativo, è un percorso bianco-blu con passaggi con corde e scalini che sono stati installati per facilitare un passaggio sicuro. Dicevamo, era una via che già aveva, insomma, erano passaggi magari già parzialmente conosciuti, però non era collegato tutto questo percorso tra Piandalpe e il passo del San Gottardo, inaugurata ieri. Giusto per chiudere il cerchio, abbiamo detto 5 vie alte in Ticino, le altre sono la Via Alta della Valle Maggia, la Via Alta della Verzasca, la Via Alta Idra e la Via Alta Crio. Le abbiamo conosciute con la serie nostra RSI, che continua, tra l'altro arriverà a Natale in cammino. La Via Alta Valle Maggia rimane la più lunga con i suoi circa 200 km. Seguita poi dalla Via Alta Idra con circa 100 km e poi anche per suggestive sia la Via Alta Verzasca, impegnativa con tratti addirittura al T6, e la Via Alta Crio, anche lì siamo sui circa 100 km, un po' più breve la Via Alta del Sole, 50 km. Con queste belle giornate magari c'è ancora la possibilità di andare a percorrerla, ma altrimenti sarà per l'anno prossimo.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con la meteo. Guido Della Bruna, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Da Locarno Monti, per aggiornarci un po' sulla situazione. Allora, partiamo dal caldo. Effettivamente oggi è stata una giornata ancora parecchio caldo, una giornata parecchio estiva.
1: Sì, su delle Alpi abbiamo ancora localmente superato i 30 gradi, ma ad esempio a Biasca, ma anche Locarno e Lugano non erano lontani, siamo sui 29,7 a Locarno Monti, 29,3 a Lugano, ecco, quindi giornata ancora localmente con temperature estive, possiamo dire. Anche le minime, tra l'altro le minime di stamattina erano molto elevate, addirittura abbiamo registrato ancora una notte tropicale al sud delle Alpi, cosa abbastanza rara in settembre, ma sempre più frequente purtroppo negli ultimi due decenni circa. Temperature, ecco, tra l'altro degno di nota anche il 34 gradi registrato oggi a Ginevra, che è quello nettamente fuori dall'ordinario. Dovremo fare i conti ancora con il caldo per circa 24 ore, possiamo dire. Ecco, cominciamo con il tempo di stasera. Sì. Al momento abbiamo della nuvolosità che si sta ancora sviluppando, c'è una piccola linea di stabilità che questa sera potrebbe ancora provocare un rovescio temporale isolato, però dovrebbe riguardare essenzialmente la regione alpina, per il resto del territorio nazionale non dovrebbe succedere niente. Poi nella notte le nuvole si dissolveranno e la notte sarà prevalentemente serena. E per domani avremo ancora una giornata calda, possiamo dire molto calda per il periodo. Inizieremo la giornata con poca nuvolosità, dunque mattinata abbondantemente soleggiata. Nel pomeriggio poi con l'avvicinamento di un fronte che caratterizzerà il tempo soprattutto a partire dalla serata, avremo un progressivo aumento della nuvolosità. I primi rovesci temporali che potranno svilupparsi nelle Alpi già nel corso del pomeriggio e poi dalla serata da ovest questi temporali toccheranno un po' tutto il territorio. Temporali che tra l'altro potrebbero risultare di forte intensità soprattutto a nord delle Alpi, ma temporaneamente anche al sud nel corso di domani sera potrebbe fare qualche temporale con forti raffiche di vento. E dicevamo delle temperature, anche domani probabilmente avremo delle minime che localmente saranno ancora superiori ai 20 gradi e le massime al sud delle Alpi saranno attorno ai 29-30 e al nord di nuovo potranno superare i 30, localmente fino ai 32 gradi. In montagna anche temperature elevate con l'isotermo di 0 gradi attorno ai 4100 metri con un vento moderato da sud-ovest che si rafforzerà dalla serata con l'avvicinamento del fronte e i temporali poi potranno appunto generare delle raffiche di vento localmente anche piuttosto forti.
0: Temporali, Guido, che porteranno un cambio diciamo radicale a livello meteo sul Ticino, sulla Svizzera italiana, ma su tutta la Svizzera?
1: Su tutta la Svizzera, possiamo dire, ecco, sì, la giornata di mercoledì, possiamo accennare la giornata molto nuvolosa con dei rovesci, in parte anche temporaleschi, e calo della temperatura marcato, le massime mercoledì saranno attorno ai 23 gradi e poi anche per i giorni seguenti tornerà il sole, però le temperature resteranno nettamente più contenute, ma possiamo dire nella normalità per il periodo, avremo delle massime attorno ai 24, magari localmente 25 gradi.
0: Grazie Guido Della Bruna per questa previsione sulla prima metà di settimana. Ci risentiamo presto nei prossimi appuntamenti. Intanto buona serata a te, buon lavoro.
1: Altrettanto, grazie, buona serata.
0: Allora, siamo arrivati alle 16:54. Rapidamente una notizia che ci porta a Ginevra, una notizia che ha a che fare con l'inizio della scuola, perlomeno con l'inizio della scuola da noi. A Ginevra hanno cominciato da un po' e ne parliamo perché è uno studio a dircelo, quindi sono i numeri di fatto a dircelo. Questo studio riguarda Ginevra, riguarda il modo di andare a scuola. Gli alunni ginevrini, secondo questa statistica, preferirebbero andare a scuola in bicicletta piuttosto che andarci a piedi. È uno studio che è stato condotto dall'Associazione Traffico e Ambiente, uno studio che è durato 7 anni, dal 2017 al 2024. Ora abbiamo i dati di circa 11.000 questionari che sono stati raccolti e ci dicono che come dicevo, gli alunni preferirebbero andare a scuola in bicicletta piuttosto che andare a piedi. Andando nel dettaglio dei numeri, circa l'80% dei bambini delle scuole elementari a Ginevra va a scuola a piedi, ma molti di loro preferirebbe andare in bicicletta. Solo il 14% va in bici, solo il 4% va in bici, mentre quasi il 15% vorrebbe farlo, ma non può farlo. Inoltre, questo studio mostra anche che molti genitori scelgono ancora l'automobile come mezzo per accompagnare i figli a scuola, soprattutto nelle zone rurali e periferiche. Questo perché la considerano pratica e più sicura, soprattutto ad esempio quando la scuola si trova lungo il tragitto casa lavoro. Evidentemente uno va a lavorare, accompagna i figli e poi prosegue verso il lavoro. L'associazione Traffico Ambiente chiede in ogni caso più infrastrutture per la mobilità lenta, meno traffico e limiti di velocità più bassi nei pressi delle scuole. E tra le richieste, che sono rivolte in particolare ai comuni, figurano percorsi scolastici continui con attraversamenti pedonali ben visibili, eccetera. È uno studio che riguarda Ginevra, ma a questo si aggiunge altri numeri che riguardano la situazione nazionale, quindi tutta la Svizzera, e in particolare un'altra indagine ci dice che la preoccupazione dei genitori è evidentemente rivolta al tragitto casa-scuola. Più di 4 genitori su 10 considera pericoloso il tragitto casa-scuola. E circa la metà degli alunni svizzeri viene accompagnata in automobile, il che può essere correlato, cioè molti genitori considerano il tragitto casa-scuola poco sicuro, quindi non mandano i propri figli a scuola in autonomia, a piedi o ancor più, per andare alla notizia iniziale, in bicicletta, e prediligono quindi ancora il mezzo automobile, quindi preferiscono ancora accompagnare i propri figli a scuola in auto, il che, lo sappiamo bene anche dalle nostre parti, è un problema, soprattutto per chi gira in quegli orari verso le 8 del mattino, sa quanto il traffico sia incasinato.

0: Con Crazy siamo arrivati alle 17 e adesso c'è il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. La copresidente dell'AfD Alice Weidel attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il trionfo del suo partito nel Land di Sassonia-Anhalt con il 44%, accusandolo di essere il cancelliere più impopolare e di aver frenato lo sviluppo della Germania. Merz riconosce una crisi all'interno della CDU, il suo partito, lamentando la necessità di un cambio di rotta e maggior coesione interna. Rifiuta tuttavia la possibilità di dimettersi, rinnovando il suo impegno e ribadendo il sostegno tedesco a Kiev. Una spallata quindi a Berlino dall'AfD, i cui vertici parlano di svolta storica. Anche gli avversari politici parlano di una cesura importante. Ma quanto peso dare a questo risultato? Bettina Müller ci spiega perché tutti quanti, perfino il presidente degli Stati Uniti, seguono l'elezione di una piccola regione tedesca di 2 milioni di abitanti.
3: Perché la partita in questa piccola regione simboleggia e preannuncia quello che potrebbe succedere in altre regioni della Germania e a livello europeo, dove vediamo partiti della destra radicale filorussi in testa nei sondaggi, come il Rassemblement National di Marine Le Pen in Francia, la FPÖ in Austria o Reform UK nel Regno Unito. E fa un certo effetto che anche Elon Musk e lo stesso presidente Trump si interessino così da vicino al voto in Sassonia-Anhalt e facciano apertamente il tifo per la AfD, considerato il più estremo fra i partiti dell'ultradestra europea. Non è comunque una sorpresa, molti valori della AfD coincidono con quelli dell'ideologia MAGA e la leader del partito, Alice Weidel, è stata l'unica leader europea invitata alla cerimonia di insediamento del secondo mandato Trump. Molti sperano o temono che il voto in Sassonia-Anhalt sia il primo segnale di una nuova era non solo in Germania ma anche in Europa. Ci sono però anche molti fattori che spingono a relativizzare la portata concreta del risultato. Buona parte del programma elettorale, l'AfD in Sassonia-Anhalt non riuscirà a metterlo in pratica anche se dovesse governare, perché è materia di competenza federale, come ad esempio i rapporti con la Russia o gli aiuti all'Ucraina. Eppure l'AfD è in testa ai sondaggi anche nel resto della Germania. Il segnale forte da queste elezioni è che probabilmente la gente è stufa dei compromessi di una grande coalizione.
2: Dall'interno la Posta potrebbe vedersi costretta a tagliare fino a 110 posti di lavoro. La misura mira a ridurre i costi interni in modo da finanziare a lungo termine il servizio pubblico senza ricorrere al denaro dei contribuenti, si legge in una nota odierna del gigante giallo. Le persone spediscono sempre meno lettere e preferiscono i pagamenti online allo sportello. Le crescite in altri settori, precisa la Posta, non permettono di compensare queste contrazioni. L'azienda intende basarsi su 4 punti: misure tariffarie proporzionate, efficienza interna, crescita mirata e modernizzazione delle condizioni quadro regolatorie. Così viene spiegato nel comunicato, che precisa che le misure in esame non riguardano i servizi per la clientela né il personale dell'esercizio, addetto ad esempio al recapito o alle attività nelle filiali. Sono gravi le ferite del 46enne aggredito domenica sera a Rien, nel canton Basilea Città, da 3 giovani tra i 12 e i 18 anni. I motivi della colluttazione sono ancora tutti da chiarire, fanno sapere le autorità. I giovani ragazzi responsabili dell'aggressione sono riusciti a fuggire.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Oggi in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con possibili annuvolamenti e rovesci isolati verso sera, specie in montagna. Domani ci aspetta una mattina soleggiata con nuvolosità in aumento da ovest, seguita da rovesci nel pomeriggio.
0: Le 17:04, buonasera da Axel Belloni, questo è Tempo Reale. In Tempo Reale cominciamo dandovi tutti gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dal San Gottardo e in particolare sulla 2 in direzione nord. Tra Quinto e Airolo ci sono code di 5 km e i ritardi sono di 50 minuti appunto in direzione nord. Nella direzione opposta, quindi verso il Ticino, qui a causa anche di un cantiere tra Vassen e Göschenen, ci sono 2 km di coda con brevi chiusure e ritardi di circa 20 minuti. L'entrata di Göschenen è stata riaperta, mentre quella di Airolo è ancora chiusa in direzione della galleria. La corsia preferenziale Cupra invece a sud è aperta. Code o forti rallentamenti ci segnalano sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, da Agno verso Ponte Tresa, da Sant'Antonino verso Cadenazzo e andando oltre Gottardo in Romandia la A16 è chiusa tra Bascure e Glovelier in direzione di Boncourt a causa di un incidente. E poi la A4 è chiusa tra Küsnacht e Cham in direzione di Zurigo a causa di un altro incidente e quindi come percorso alternativo si consiglia la A2 lungo l'incrocio del Rozé. Ci sono poi code sulla A14 a partire da Buchrain in direzione di Zugo e di conseguenza code in entrambe le direzioni prima della chiusura.

0: George Harrison, Sir George Harrison, Got My Mind Set on You, dal 1987 mi ha raggiunto in studio Agata Galfetti. Buongiorno Agata, ben arrivata.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, domani vi occuperete, partite da un fatto di attualità che è un funerale che si è tenuto oggi in Serbia.
1: Sì, un funerale controverso, discusso, quello dell'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto all'Aia qualche giorno fa e riportato in patria per questi funerali che, se non sono funerali di Stato, poco ci manca, perché di fatto questo sono. Ecco, partiremo da questo fatto di cronaca per parlare un po' della situazione in Serbia, della Serbia di oggi, di questo passato che in realtà non è veramente passato, nonostante siano passati 31 anni dagli accordi di Dayton. Ancora non si è fatto quel processo di riconciliazione tra i paesi che furono in guerra, nella guerra dell'ex Jugoslavia, e sicuramente questo onore che viene tributato oggi a Ratko Mladic fa storcere il naso a ben più di un osservatore, Unione Europea compresa. Ricordo che la Serbia ha fatto richiesta di entrata in Unione Europea, ma diciamo che questa mossa un po' ambigua anche dello stesso presidente Vucic non è piaciuta a Bruxelles.
0: Sì, lui che non era presente, e quindi
1: dice: non li ho organizzati io, però li ho permessi, però io non ci sono. Insomma, questa ambiguità non è la prima volta che la vediamo in Vucic, che tra l'altro è da 2 anni ormai che viene contestato regolarmente dai giovani, da quando ci fu il drammatico incidente, il crollo della stazione di Novi Sad. E queste proteste non si fermano. Cercheremo di guardare proprio anche al ruolo delle proteste dei giovani che non protestano magari per questioni meramente politiche o identitarie, ma per avere un futuro migliore, per dire no alla corruzione, per dire sì a più democrazia. E quindi cercheremo anche di analizzare come si inseriscono in questo contesto particolare. Lo faremo con due professori, Milovan Pisarri, che è storico dei nazionalismi dei Balcani all'Università di Belgrado. Poi avremo il politologo Nenad Stojanovic, che è professore invece di scienze politiche all'Università di Ginevra, e poi avremo una collega, Maria Milanovic, che è giornalista e anche serba, e quindi ha anche diversi parenti ancora in Serbia, e ci racconterà forse anche il punto di vista proprio dei giovani, dei suoi giovani cugini, di quello che stanno vivendo, che hanno vissuto in questi ultimi 2 anni.
0: Aggiungiamo magari soltanto un'ultima cosa, ovviamente noi ci siamo dentro la notizia, forse l'abbiamo data per scontata, abbiamo detto i funerali di Ratko Mladic ci sono stati oggi, lui che era stato condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità durante, come dicevi tu, la guerra nei Balcani, in particolare in Bosnia. Ultima cosa, Agata, mi dicevi che tra l'altro in un paese confinante con la Serbia, con cui c'è anche un passato delicato, a breve si voterà, ovvero in Bosnia, giusto?
1: Sì, la Bosnia Erzegovina andrà al voto anche loro ad inizio ottobre. Proprio di oggi la notizia confermata che anche la Serbia tornerà al voto con elezioni anticipate il 25 di ottobre. E dicevi bene, Axel, anche la Bosnia Erzegovina è tutt'altro che tranquilla. Sappiamo che è un paese diviso proprio anche per etnie, e ci sono alcune dinamiche che sicuramente potremo mettere in contrapposizione per parlare più ampiamente di tutta la regione dei Balcani.
0: Domani mattina 8:30 l'appuntamento con Modem. Agata, grazie, buon lavoro.
1: Vi aspetto.

Kumari, la canzone è di Napoleone, così si chiama questo artista italiano, è un brano del 2026. Allora, abbiamo lasciato pochi minuti fa il tema di Modem di domani mattina, veniamo a un altro tema di attualità, ovvero la rete tram treno del Luganese. Finalmente ci siamo quasi, che è un po' un paradosso, per l'inizio dei lavori. Abbiamo un inizio dei lavori a fine ottobre, quindi alla fine del mese prossimo verranno avviati i primi cantieri della rete per il nuovo tram treno del Luganese. I primi cantieri saranno in zona Manno Bioggio, saranno opere preliminari, ma saranno anche le prime cose che vedremo concretamente di questo grosso progetto per la nuova viabilità nel Luganese. Primo intervento appunto visibile del progetto tram treno dopo anni di discussioni, in parte e anche di iter giudiziario, in parte ci sono ancora dei ricorsi e delle faccende da risolvere. Come dicevo, si entra nel vivo del progetto finalmente a quasi 3 anni dalla costituzione di della società che si è presa carico del progetto. Si entra nella fase viva del progetto dopo 10 mandati di progettazione e un costo totale finora di quasi 45 milioni di franchi, su un progetto costoso, un progetto che dovrebbe costare complessivamente 760 milioni, cioè 45 quelli per quanto riguarda questa fase di progettazione, 760 quelli a progetto ultimato. È stata decisiva, lo ricordiamo, e poi entriamo anche un po' nella cronologia di questo progetto, è stata decisiva la decisione di giugno del Tribunale Federale che a giugno 26, quindi qualche mese fa, aveva deciso di respingere la richiesta di sospendere, quindi di effetto sospensivo, che era stata presentata con l'ultimo ricorso ancora pendente al Tribunale Federale. Il Tribunale Federale ha deciso di non attuare questa richiesta di effetto sospensivo sul progetto e questo significa che concretamente i lavori possono ora prendere il via. È stata una telenovela, quella del progetto del tram treno del Luganese, cominciata concretamente nel 2017, quando il Canton Ticino, presenta il progetto della rete tram treno per il collegamento Bioggio-Lugano Centro e quando, sempre nel 2017, la Confederazione annuncia un importante sostegno finanziario. È un progetto trifinanziato, quindi dalla Confederazione, dal Cantone e parte dai comuni. È un progetto che poi tra il 2019 e il 2020 subisce una serie di modifiche. Viene modificata la versione iniziale del progetto e passa il tempo e continua di fatto la discussione per questo progetto. Altra tappa importante, marzo 2023, l'Ufficio Federale dei Trasporti concede la licenza edilizia per il progetto della rete tram treno del Luganese, che, per farla molto semplice, dovrebbe appunto collegare il Malcantone con la Valle del Vedeggio, con il centro di Lugano, e dovrebbe riportare, anche qui la faccio molto semplice, il tram sulle vie del

preventivo attuale, ovvero oltre 760 milioni di franchi, preventivo che possiamo dire lievita. Alla fine dello stesso anno, alla fine del 2025, il Gran Consiglio ticinese decide di approvare un nuovo finanziamento, un finanziamento ulteriore da parte del cantone. Lo dicevamo, è un progetto che è finanziato dal cantone, sì, ma anche dalla Confederazione. Corriamo e arriviamo a primavera 2026, quando il Tribunale Amministrativo Federale ha respinto gli ultimi 5 ricorsi e a giugno, come dicevo, ha negato l'effetto sospensivo sull'ultimo ricorso. Di fatto i lavori possono partire. Possono partire, partiranno, dicevo, a fine ottobre con i lavori preliminari, poi la fase principale di costruzione è prevista per inizio 2027. Si parte proprio dal collegamento tra la stazione ferroviaria e Besso e il collegamento verso il portale ovest della galleria di Breganzona. Quindi cominciano i lavori di inizio 2027, saranno per una galleria di oltre 2 chilometri che dovrebbe collegare appunto con il centro città, insomma, dovrebbe passare sotto Breganzona e collegare quindi la rete tram treno al centro città. Quindi quella è la prima parte del progetto che, la vostra domanda che vi starete facendo, quando verrà completato? I lavori dovrebbero durare 8 anni e nel 2035 dovrebbe entrare in servizio la nuova rete del tram treno, che mantiene il suo obiettivo di collegare Bioggio con il centro di Lugano in 7 minuti, quindi non passerà più dalla stazione, non tutte le linee del trenino, diciamo del Malcantone, passeranno più dalla stazione ferroviaria FFS, ma arrivano direttamente in centro a Lugano, cioè in 7 minuti, la rete tram treno, che dovrebbe modificare in maniera importante tutto il trasporto, non solo di Lugano ma del Luganese, creando, come dicevo, un collegamento più diretto tra il Malcantone, la Valle del Vedeggio e il centro di Lugano. Ma la notizia positiva è che i lavori dovrebbero cominciare a fine ottobre, l'altra parte della notizia è che comunque bisognerà avere un po' di pazienza ancora. 2035 vuol dire tra circa 9 anni, vuol dire a 8 anni dall'inizio dei lavori.

0: parliamo più di tram, ma parliamo di treno. Ne parliamo perché mercoledì, questo, quindi dopodomani, arriva lo European Sleeper, nuovo treno a notturno, come dice il nome, Sleeper. Treno notturno a basso costo che è gestito da una società ferroviaria metà belga, metà olandese, che collegherà, ne parliamo perché collegherà Milano a Bruxelles, ma passerà evidentemente dalla Svizzera, facendo tappa a Lugano, Bellinzona, Arth-Goldau e Aarau. Ne parliamo perché il costo del biglietto è estremamente concorrenziale, 47 franchi per un biglietto da Milano a Bruxelles, mentre un posto in cuccetta costa sui 120 franchi. Giusto per darvi un'idea dei tempi, la fermata a Lugano è prevista per le 18:44, quindi 7:15 di sera, alle 11:40 del giorno dopo l'arrivo a Bruxelles. È un nuovo concorrente, un nuovo attore concorrenziale che si aggiunge sul territorio. Il fatto che un nuovo concorrente arriva sul territorio aumenta la concorrenza, come dicevo, e in teoria dovrebbe abbassare i prezzi. Ad oggi i principali operatori nel mondo dei trasporti dei treni notturni sono i Nightjet della ÖBB, sono i principali che circolano in tutta Europa e partono anche da Zurigo. Oltre a questa compagnia, la European Sleeper, dovrebbe anche arrivare il Flixtrain, che ha mostrato degli interessi per il mercato svizzero e per il mercato, diciamo, non soltanto per i treni notturni ma per i treni in generale. Inoltre le FFS dovrebbero testare nel corso del prossimo anno un collegamento diretto Basilea-Bruxelles in collaborazione con operatori francesi e belgi. Questo apre il tema dei treni stranieri che circolano in Svizzera. Di fatto l'apertura del mercato svizzero, il mercato ferroviario svizzero, anche a compagnie ferroviarie straniere, dipende tanto da come andranno gli accordi bilaterali 3, accordi bilaterali 3 di cui si discute perché sono attualmente al vaglio del Parlamento, delle Camere federali, dopo che Svizzera e Unione Europea hanno firmato gli accordi per l'accordo, insomma, su carta per gli accordi bilaterali 3, quindi il Consiglio federale ha dato l'ok, ma il Parlamento sta esaminando il pacchetto di misure. E il fatto di accettare gli accordi bilaterali 3 potrebbe liberalizzare ulteriormente il mercato del trasporto ferroviario, anche del mercato del trasporto ferroviario, e quindi più compagnie ferroviarie europee potrebbero operare in Svizzera. Chiaramente bisognerebbe regolamentare comunque il settore affinché venga tutelato, diciamo, il mercato ferroviario svizzero, ma questi accordi bilaterali 3 potrebbero appunto aprire delle finestre per compagnie ferroviarie straniere in Svizzera. La questione rimane comunque delicata. Per aprire a compagnie straniere sul territorio svizzero bisogna comunque definire alcuni aspetti, tra cui la responsabilità, la copertura assicurativa, l'accesso ai binari svizzeri di fatto, e anche i costi di utilizzo, cioè compagnie straniere che verrebbero a operare in Svizzera, qualora appunto dovessero essere accolti gli accordi bilaterali 3, in che misura contribuirebbero finanziariamente alla manutenzione delle infrastrutture svizzere? Questa evidentemente è una questione e quindi insomma è lungi dall'essere risolta. Intanto la realtà parla del fatto che lo European Sleeper, questo treno notturno a basso costo, transiterà attraverso la Svizzera, non parte dalla Svizzera ma transiterà attraverso la Svizzera. 17:29, siamo andati un po' lunghi, facciamo così, andiamo rapidamente a Bien per vedere com'è la situazione sulle strade, poi un brano e poi andiamo a sentire un po' com'è la situazione sportiva. Prima di tutto andiamo sulle strade. Andiamo a Bien per capire com'è la situazione e lo chiediamo a Ilaria Schwegler. Buonasera Ilaria, aggiornaci un po' sulla situazione.
1: Buonasera a voi. In Ticino abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Meghide in direzione sud, sempre sulla 2 tra Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, da Agno verso Ponte Tresa, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo e da Sant'Antonino verso Cadenazzo. La situazione a San Gottardo, sulla 2 in direzione nord ci sono code di 5 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata di Airolo è ancora chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi invece segnaliamo che la A4 è chiusa tra Kusnacht e Cham in direzione di Zurigo a causa di un incidente, e come percorso alternativo si consiglia la A2 lungo l'incrocio del Rotsee. Di conseguenza code anche in entrambe le direzioni prima del tratto chiuso e code anche sulla 14 a partire da Buchrain in direzione di Zug. Code anche ad Argovia sulla 1 tra Dietikon e Arau Ovest in direzione di Berna a causa di un veicolo in avaria e infine anche in Romandia segnaliamo che la A16 tra Delémont Ovest e Bescourt in direzione di Boncourt è chiusa a causa di un incidente e sempre in Romandia code anche sulla 1 tra Perdi e la dogana di Bardonnay in direzione della Francia.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Eccoci qua, ringraziamo Ilaria Schwegler per questo bollettino bello intenso di Via Suisse, insomma ci sono disagi anche a nord delle Alpi e salutando Ilaria Schwegler saluto anche Patrick Locatelli che mi ha raggiunto in studio.
3: Eccoci, ciao.
0: Eccoci qua. Dal traffico andiamo allo sport.
3: Sì.
0: Allora, da dove cominciamo?
3: Allora, iniziamo dall'hockey su ghiaccio, sta per arrivare, o meglio, la stagione 26-27 di hockey inizierà il 15 di settembre, dunque ci siamo, tra 8 giorni comincia finalmente il campionato di hockey, però non è ancora iniziato e già iniziano a circolare le prime voci riguardo alla stagione 27-28.
0: Cioè si guarda già la prossima,
3: esatto,
0: stagione.
3: Esatto, sì, okay. Bisogna dare uno sguardo al futuro ormai con i tempi che corrono. E stando al portale svedese Expressen, che spesso si esprime, perdonate il gioco di parole, sull'hockey, sulle notizie di mercato, il Lugano sarebbe interessato all'ala 27enne Lucas Elvenes, che attualmente in forza alla Vaxio e sempre secondo il sito scandinavo Elvenes, che tra l'altro è in scadenza proprio con i Lakers a fine stagione, è conteso da quasi tutti i club del campionato svedese della SHL e anche da club esteri, tra questi ci sarebbe appunto il Lugano, che nella battaglia tra quelle estere, tra le formazioni, tra le società estere, sarebbe quella più in avanti, insomma, nelle discussioni. Nell'ultima stagione, tra l'altro, Elvenes ha messo a referto 50 punti in 51 partite, dunque direi a 27 anni può essere un profilo davvero interessante anche per il nostro campionato.
0: Per la stagione l'altra,
3: 27-28.
0: Quindi non arriva il nuovo straniero.
3: Come si dice, hold your horses, tenete i vostri cavalli, esatto, per il momento.
0: Venendo a cose più vicine,
3: sì,
0: cosa succede nel mondo dello sport?
3: Allora, oggi c'è del tennis, chiaramente proseguono gli US Open in serata, come siamo abituati, ci sono gli ottavi di finale, nel tabellone maschile ci sono Kachanov, Thien, Cerundolo contro Blocks e Gea contro Van de Zandschulp, questo nel tabellone maschile. Invece è già in corso la prima partita di giornata a New York, Andreeva, che abbiamo imparato a conoscere qui proprio in Ticino perché ha vinto i suoi primi tornei. Mira Andreeva, la giovane russa 19enne, sta affrontando Potapova 3-2 nel primo set per l'austriaca. Più tardi ve la mostreremo, ci sarà Swiatek contro Zheng e poi Osaka contro Rybakina, dunque partite interessanti anche nel tabellone femminile. La Vuelta ha un giorno di riposo, fa pausa è prima della settimana alla quale poi all'ultima settimana alla quale la maglia rossa Mas si presenta con oltre 2 minuti su Gal e Roglic, lo ricordiamo purtroppo, o forse magari qualcuno sarà contento perché il cannibale Pogacar lascia vincere anche qualcun altro, però vediamo se alla fine Mas riuscirà a vincere questa Vuelta, ecco.
0: Mas, che tra l'altro stamattina vedevo su alcuni siti sportivi, sono andati a indagare sul peso della bicicletta, già le biciclette da corsa pesano pochissimo, sì, ma la sua bicicletta, che essendo in maglia rossa di leader è griffata di rosso, uh-huh, e per risparmiare penso qualcosa come 120 grammi, anziché dipingere di rosso la scritta del marchio della bicicletta, hanno scelto degli autocollanti, okay, che pesavano molto.
3: E la vernice
0: pesava di più pesa di più degli autocollanti. Pazzesco. Pensa cosa sono arrivati.
3: Cosa si inventano per 2 secondi?
0: Sì, 100 grammi, che è praticamente una borraccia, insomma, piena fino all'orlo. Insomma, è anche questione di grammi, evidentemente, certo, uno sport come il ciclismo.
3: Assolutamente.
0: Patrick, grazie.
3: Questo era tutto.
0: Grazie mille
3: a
0: per
3: te.
0: Queste notizie. Buon lavoro, buona serata.
3: Altrettanto.
0: Noi andiamo con un po' di musica. Don't Worry, Be Happy, che è il titolo della canzone.

0: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. In realtà parliamo di una cosa che sta preoccupando, ha preoccupato diversi analisti politici, una notizia che è arrivata nella serata di ieri.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Allora, succede, l'avrete sentito nei notiziari, nei radiogiornali, se non l'avete sentito ve lo dico. Diciamo adesso, in Germania ieri ci sono state le elezioni regionali nel Land, nello stato della Sassonia-Anhalt, e il partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland, l'AfD, ha stravinto, ripeto, nelle regionali, nel Land della Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti. Siamo in un Land dell'ex Germania Est, siamo nel centro-nord della Germania. È il miglior risultato della storia per l'Alternative für Deutschland, e se riuscisse a formare un governo, perché ora i giochi, diciamo, di alleanze sono ancora in corso, sarebbe il primo governo regionale in Germania a passare nelle mani di un partito di estrema destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Alternative für Deutschland, AfD, un partito che nasce nel 2013, partito che in realtà inizialmente nasce come partito di destra moderata, già fin da subito contrario all'Unione Europea. Poi con il tempo si sposta rapidamente verso destra, verso posizioni più radicali, soprattutto in materia di controllo, di sicurezza e di immigrazione. Il 2017 è un altro anno importante per l'AfD, perché entra in Parlamento, entra al Bundestag, il Parlamento tedesco, con poco meno del 13% dei voti. Gli anni successivi sono caratterizzati da un po' di flessione fino ad arrivare al 2025, l'anno scorso, quando sempre alle elezioni federali, quindi per il Parlamento federale tedesco, supera la quota del 20%, e questo 20% è frutto di una crescita dell'AfD in tutta la Germania, maggiormente marcata nella Germania dell'Est. Lo stesso anno, 2025, l'anno scorso, l'Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione, garante anche, considerando il passato della Germania, classifica il partito come un partito di estrema destra. Quindi appunto è corretto parlare di partito di estrema destra quando si parla dell'AfD. Come mai questo successo, tornando all'attualità e tornando al 44% raggiunto ieri dall'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt? Dicevo, prima di tutto perché il partito è cresciuto in tutta la Germania, già l'anno scorso lo abbiamo riscontrato. Ci sono ragioni storiche e ragioni storiche di malcontento anche verso la sinistra nell'ex Germania dell'Est, che contribuiscono al successo dell'Alternative für Deutschland. Partito che è riuscito a radicarsi, e questo è l'esempio, nell'ex Germania Est, che rimane la parte più povera, se così vogliamo dire, della Germania, è riuscito a radicarsi nelle zone che si sentono trascurate dai partiti più istituzionali, e penso principalmente alla CDU e all'SPD, che sono i due partiti grossi in Germania. Per quanto riguarda il successo di ieri, ha avuto un ruolo sicuramente anche la figura del leader locale e colui che si candida fortemente a governatore per la Sassonia-Anhalt, ovvero Ulrich Siegmund. Ci arriviamo tra un attimo. Fermiamoci un attimo sul risultato. Il risultato è non solo eclatante in sé, il 44%, ma è eclatante anche l'affluenza alle urne. Quasi il 75% dei votanti della regione ha votato, ed è un record, è la maggiore affluenza alle urne dal crollo della DDR, quindi nella Germania moderna, nella Sassonia-Anhalt, per delle elezioni regionali mai così tanta gente era andata a porre la propria crocetta alle urne. Dicevamo 44%, vuol dire poco sotto il 50%, il che avrebbe garantito la maggioranza assoluta in Parlamento all'AfD, ma 44% non sufficiente per poter governare da solo, e quindi a questo punto si aprono i giochi di alleanze con gli altri partiti. Gli altri partiti, che ovviamente sono gli sconfitti da questo turno elettorale, che fin da subito tutti gli altri partiti si sono dimostrati contrari ad un'alleanza con l'AfD. La CDU in primis, che è crollato al 17%, dimezzando i propri seggi rispetto alle precedenti elezioni. L'SPD si piazza al 9%, più o meno all'altezza dei Verdi, sotto le aspettative anche la sinistra radicale della Linke, Tutti questi partiti si sono, come dicevo, detti contrari a lasciar governare un partito di estrema destra e da anni costituiscono quello che in Germania si chiama il cordone di sicurezza, una sorta di alleanza tra gli altri partiti per escludere l'estrema destra e quindi l'AfD dalle istituzioni e non permetterle di fatto di governare. Quindi l'AfD cercherà nelle prossime settimane un'alleanza dall'altra parte, un'alleanza con probabilmente la BSW, questo nuovo partito di sinistra radicale, un partito socialista e nazionalista allo stesso tempo, che proprio con l'AfD condivide posizioni contrarie all'immigrazione, contrarie all'Unione Europea, contrarie alla NATO e anche contrarie all'Ucraina. L'ago della bilancia potrebbe quindi essere proprio il partito populista BSW, che qualora si alleasse con l'AfD permetterebbe all'AfD di governare, ripeto, nella regione della Sassonia-Anhalt. Se potesse governare, il governatore sarebbe, dicevamo, Ulrich Siegmund, lui che viene dal mondo della vendita, ex venditore di deodoranti per ambiente, inizia la carriera politica nella CDU e poi nel 2014 arriva all'AfD. Ha un'immagine lontana dal politico istituzionale classico, racconta se stesso attraverso i social e ha puntato molto su questo racconto di sé ed è in linea con le posizioni più estreme del partito, in particolar modo con la politica più restrittiva in materia di immigrazione e più forte in materia di controlli di sicurezza. Ulrich Siegmund, che ha già detto, qualora diventasse governatore, vorrebbe potenziare nella Sassonia-Anhalt l'insegnamento del russo proprio in vista di un avvicinamento dell'AfD verso la Russia. Ma perché è così importante questo risultato? Questa vittoria dell'AfD, lo ripetiamo ancora una volta, è una vittoria regionale, avviene in un land di circa 2 milioni di abitanti, ma bisognerà vedere come reagiranno altri Länder. Nei prossimi mesi, da qui alla primavera 27, si vota in 8 Länder tedeschi, già tra un paio di settimane si vota nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, quindi sempre nella zona che è di fatto della ex Germania dell'Est. Intanto, dall'altra parte, anche a livello nazionale, evidentemente, questa è stata una debacle per il governo centrale di Friedrich Merz, del cancelliere Friedrich Merz, che è della CDU e che è del partito uscito sconfitto anche in Sassonia-Anhalt. Per ora Friedrich Merz ha parlato questo pomeriggio, ha commentato il risultato, ha detto che le dimissioni non sono un'opzione. E poi chiudo dicendo che oltre a vedere come reagiranno gli altri Länder tedeschi, quindi a vedere a livello di politica interna tedesca come si rapporterà questo successo regionale della AfD, bisogna anche capire quale evoluzione avranno gli altri partiti come l'AfD anti-Unione Europea nelle prossime elezioni che ci saranno in Europa. Chiaramente anche l'Unione Europea ha guardato a questo risultato con grande attenzione e c'è da vedere nei prossimi mesi, visto che ci sono diverse elezioni anche a livello di paesi dell'Unione Europea, dalla Francia all'Italia alla Spagna, in primavera andranno al voto e bisognerà capire se quella della Sassonia-Anhalt rimane un caso isolato di crescita di un partito di estrema destra come l'AfD oppure se seguirà il resto della Germania e seguirà il resto dell'Europa. Ovviamente tutto questo potremo soltanto commentarlo nei prossimi mesi quando ci confronteremo con altre elezioni politiche.

17:49 tempo reale, tra una decina di minuti il resto dell'informazione con 6 di sera. Prima di arrivare a ciò, un giro d'orizzonti sui principali portali di informazione quest'ora, quali sono i temi in pagina. Allora partiamo da, come sempre facciamo, dalla Svizzera, Svizzera italiana. Partiamo oggi dal Corriere del Ticino per citare allora alcuni spunti. Uno spunto riguarda, ci porta ancora a parlare della crisi della Volkswagen, quindi ancora una volta della Germania, e il futuro dello stabilimento di Osnabrück in Germania, che potrebbe essere riconvertito nella difesa. La fabbrica tedesca potrebbe passare dalla produzione di auto Volkswagen a un centro per sistemi e componenti di difesa aerea. In campo il fondo Aurelius Capital, il Land, la Bassa Sassonia e l'israeliana Rafael. Quindi diciamo che potrebbe essere costretta a chiudere degli stabilimenti la Volkswagen, non solo a ridurre il personale, e si iniziano a fare avanti anche investitori che potrebbero appunto convertire la fabbrica nella produzione di altro. Il caso invece, sempre Corriere del Ticino, torna sulla sparatoria di Arau e si pone questa domanda: quanti Kalashnikov ci sono in Svizzera? Nessuno lo sa esattamente. Lo sappiamo, lo sparatore di Arau era in possesso di 3 armi, di cui un Kalashnikov, e c'era un regolare porto d'armi nel suo caso. Ma dopo la sparatoria di Arau, e torno sull'articolo, torna il dibattito sulle armi semiautomatiche acquistate prima del 2019. I cantoni non dispongono di dati completi e confrontabili. Quindi quanti Kalashnikov sono detenuti esattamente in Svizzera? La risposta è nessuno al momento, né la Confederazione, né il Parlamento, né i cantoni lo sanno. Passiamo a Ticino Online, che va a Biasca e in questa notizia di apertura parla di uno strano odore all'improvviso, preoccupazione in piscina a Biasca appunto, pompieri, ambulanza e polizia del presente alla scuola media di Biasca, malessere per alcuni giovani, evacuata una classe. La direzione risponde: la struttura resterà chiusa finché non ci sarà chiarezza. È quanto accaduto attorno a mezzogiorno. Il racconto che è riferito da Ticino Online è di una mamma di uno degli allievi, e è avvenuto appunto questa mattina presso la piscina della scuola media, odore non ben chiarito che usciva dalla piscina, e il malessere di alcuni ragazzi. Bisognerà capire cosa è successo. Si parla di un problema tecnico avvenuto attorno alle 10:45 secondo un rappresentante della scuola. Andiamo sulla stampa romanda. La stampa romanda, che tra le altre cose parla di una novità sul mercato: l'intelligenza artificiale e lo spazzolino da denti. Stampa romanda che riferisce di questo nuovo spazzolino di un famoso marchio che filma e interagisce mandando le immagini con l'intelligenza artificiale. Funziona tramite una piccola telecamera di uno spazzolino elettrico che riprende l'interno della bocca a 28 fotogrammi al secondo, e praticamente in tempo reale l'intelligenza artificiale, perché il telefonino, lo spazzolino è collegato ad un'applicazione, analizza le immagini in tempo reale per individuare eventuali spazi interdentali. Quando ne rileva uno, lo spazzolino indirizza automaticamente un piccolo oggetto verso quella zona per facilitare la pulizia dei denti. È una nuova tecnologia che funziona tramite wifi, tramite bluetooth e tramite un'applicazione che funziona tramite l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Il prezzo di questo spazzolino da denti non è esattamente buon mercato, si parla di circa 480 franchi il prezzo di questo spazzolino. Andiamo rapidamente con due notizie dall'estero. Una ci porta in Tunisia e ci porta ancora una volta a parlare, se ne è parlato poco, della crisi idrica di questo paese. In realtà in Tunisia mancano già da luglio bottiglie d'acqua minerale, e l'allarme non rientra, tanto che le immagini mostrano veri e propri assalti ai camion che riforniscono d'acqua i supermercati. All'origine chiaramente il caldo è il maggior consumo di acqua in bottiglia, ma è una situazione che è aggravata da interruzioni di correnti che rallentano alcune fabbriche che si occupano proprio dell'imbottigliamento dell'acqua minerale. A questo si aggiunge anche una difficile situazione a livello elettrico, nel senso che ci sono diversi blackout appunto in Tunisia, l'elettricità viene sospesa per ore, e questo è anche dovuto al fatto che c'è un maggior consumo di energia legato proprio al caldo, legato proprio ai condizionatori d'aria che vengono utilizzati.
chiude questo articolo facendo riferimento a tutta una rete idrica sotto stress, non solo l'acqua in bottiglia, quindi tutta la rete di distribuzione che è in grossa difficoltà. E questa situazione di crisi in Tunisia si sta tramutando anche in proteste contro il potere politico, contro il presidente Kais Saied. È ricomparso nelle strade di Tunisi uno slogan che già era comparso durante le primavere arabe di una quindicina ormai di anni fa, ovvero Degash, cioè vattene, quindi le proteste che arrivano anche contro il presidente. Chiudo andando rapidamente sulle autostrade francesi, dove il Ministero dei Trasporti vorrebbe rendere i cartelli autostradali meno complessi, ovvero ridurre le informazioni sui cartelli stradali. Per renderli più leggibili, il Ministero dei Trasporti francese ha proposto di eliminare dai cartelli i nomi dei comuni con meno di 480 abitanti. Evidentemente malcontento da parte dei comuni di meno di 480 abitanti che non sono più sui cartelli autostradali. Il Ministero dei Trasporti dice: lo facciamo perché ci sono cartelli con 13 righe da leggere, cosa difficile da fare a 130 all'ora in autostrada. Per ora la misura è in consultazione. Cosa dovrebbe succedere concretamente? Si tratterebbe di sostituire 3.000 cartelli, ma lo stesso ministero ha subito detto: non verranno sostituiti questi cartelli immediatamente, perché ha un costo evidentemente anche ristampare i cartelli con meno nomi, verranno sostituiti soltanto quando saranno usurati. Abbiamo pescato qualche informazione, qualche notizia dal web, dalla Svizzera, dalla Svizzera italiana e dal mondo. Siamo arrivati alle 17:56. Ascoltiamoci questa qua. Niccolò Filippucci, Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. È il titolo di questa nuova canzone. Voglio...

0: tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, noi vogliamo chiudere però con una frase che non è esattamente una frase d'amore.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: Dopo 5 anni con Federer, quest'anno vogliamo fare qualcosa di nuovo e di sorprendente. La frase di oggi è del CEO di Svizzera Turismo, che ha annunciato la fine, almeno per ora, della collaborazione con Roger Federer. In sostanza, da questo autunno Federer non farà più il testimonial nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo. Martin Niedegger, CEO di Svizzera Turismo, ha precisato che non si tratta di una separazione definitiva, è anche una separazione consensuale, e ha detto anche che in questi anni Federer non ha percepito alcun compenso da Svizzera Turismo, ma ha versato tutto alla sua fondazione. Quindi, per farla molto concreta, niente più telefonate con Robert De Niro, niente più giri in auto con Anne Hathaway o con Halle Berry, come ci aveva abituato proprio King Roger. Svizzera Turismo, che vuole appunto, come dicevamo, puntare su qualcosa di nuovo e qualcosa di sorprendente, anche per compensare quell'1% di pernottamenti alberghieri in meno nel 2026, poco meno, e per compensare il vistoso calo di turisti provenienti dall'Asia. Per ora, quindi, erede di Roger Federer cercasi non solo nel mondo del tennis, ma anche come testimonial.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Vi saluto, rinnovando l'appuntamento a domani, tra poco 6 di sera. Prima le previsioni del tempo. Stasera qualche annuvolamento e nelle Alpi la possibilità di un rovescio o un temporale isolato, poi sereno nella notte. Domani, martedì, in tutta la Svizzera, al mattino in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest, seguita da rovesci e temporali di forte intensità anche localmente. Temperatura minima al sud sarà 19 gradi, al nord sui 15. In tutto il paese le massime arriveranno a 29 gradi.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
5: Effetto AfD sul resto della Germania e dell'Europa a Berlino dopo la vittoria netta dell'Alternative für Deutschland nella Sassonia-Anhalt. Ci si chiede perché il 60% degli elettori ha scelto una via non democratica, mentre in Europa si temono i contraccolpi, e cioè la spinta che l'euforia che è seguita al voto nel Land tedesco può dare agli altri partiti della destra radicale in Europa. Buonasera da Alessandro Broggini. L'Unione Europea guarda anche a Belgrado. Oggi nella capitale serba si sono svolti i funerali del criminale di guerra Ratko Mladic. Mladic condannato dal Tribunale Penale Internazionale all'Aia per l'assedio a Sarajevo, ma anche per il genocidio a Srebrenica durante la guerra nell'ex Jugoslavia, e che oggi ha ricevuto tutti gli onori dello Stato, contrariando l'Unione Europea che 15 anni fa ha aperto i negoziati per l'adesione della Serbia all'Unione appunto. In Ticino il tramtreno del Luganese esce dalla fase progettuale, i lavori per la sua costruzione inizieranno il prossimo mese di ottobre, un cantiere con cui dovremo convivere nella quotidianità, e ce lo ricorda il direttore della società anonima che coordina i lavori, Alberto Del Col.
6: Abbiamo organizzato delle prime serate informative con la popolazione, questa è un'occasione privilegiata per poter interloquire con la popolazione, per informarli, per dire loro quello che li aspetta ed aprire anche un canale che in caso di domande durante il cantiere sarà sempre possibile contattarci e avere le risposte.
5: Ci occuperemo anche di un problema che tocca molte famiglie in Svizzera, sono problemi di salute, spesso psichica, che nascono a scuola o addirittura all'asilo. A dirlo sono i pediatri svizzeri che hanno condotto un sondaggio tra i loro pazienti. E questa sera affronteremo anche uno dei due temi in votazione a livello federale il prossimo 27 settembre. Particolare quello relativo alla sicurezza alimentare, che chiede di rafforzare la produzione agricola interna. Ci siamo posti alcune domande che abbiamo girato ad un esperto di agronomia. In apertura una voce che arriva dalla Germania, quella del cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo la vittoria schiacciante dell'AfD, il partito della destra radicale in Sassonia-Anhalt.
7: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert.
2: Posso solo dirvi che siamo tutti profondamente sconvolti. Non ci aspettavamo che andasse a finire così. Ovviamente dobbiamo accettarlo, sono le regole della nostra democrazia. Ma la giornata di ieri ha segnato una svolta non solo in Sassonia-Anhalt, ma anche in tutta la Germania. I risultati elettorali avranno delle conseguenze. Ci sono anche implicazioni a livello internazionale. Basta guardare chi ieri si è congratulato con il partito per rendersi conto dell'attenzione che questo risultato sta suscitando nel mondo.
7: Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet.
5: Merz ha parlato durante una riunione dei vertici del suo partito, la CDU, che è una formazione di centrodestra. Il cancelliere si è detto dunque sconvolto, ma ha anche aggiunto che arrendersi per lui non è un'opzione.
7: Wenn fast 60% der Wählerinnen und Wähler in einem Bundesland bei sehr hoher Wahlbeteiligung politische Parteien.
2: Quando quasi il 60% degli elettori, con un'affluenza alle urne molto elevata, vota per partiti politici che mettono in discussione le istituzioni e le regole democratiche del nostro paese, allora si tratta di un risultato elettorale che non possiamo ignorare.
7: Ich will deshalb allen Menschen in unserem Land versichern, unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil.
2: Desidero rassicurare tutti i cittadini del nostro paese. Le nostre istituzioni sono solide e stabili. Le nostre leggi tutelano e garantiscono quest'ordine. Questo messaggio è rivolto anche ai nostri amici in Europa e nel mondo. Sappiamo che la Germania ha una responsabilità particolare data la sua storia. Difenderemo sempre il nostro ordine politico e il nostro saldo radicamento in Europa.
7: Wir werden unsere politische Ordnung und unsere feste Verankerung in Europa immer aufrechterhalten.
5: Queste dunque alcune delle dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz dopo la vittoria dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Per un primo commento coinvolgo Piero Ignazzi, politologo e professore di politica comparata all'Università di Bologna, esperto di estremismi di destra. Professore, buonasera e benvenuto.
8: Buonasera a voi.
5: Allora, il cancelliere tedesco Merz più volte ha messo l'accento sul mantenimento dell'ordine democratico. Secondo lei è il segnale che si teme un rovesciamento, che sia tutto fuorché saldo, usando proprio un termine utilizzato da Merz?
8: No, la Germania ha un sistema politico estremamente solido e garantito da un'opinione pubblica che è in larghissima maggioranza sostenitrice delle istituzioni. E quindi da questo punto di vista non ci sono certamente problemi. Del resto ricordiamo che il voto è stato fatto in un piccolissimo land con una popolazione molto, molto limitata e molto ristretta, quindi non è certa espressione di tutta la Germania, e soprattutto nella parte ovest questo partito non raccoglie percentuali nemmeno lontanamente paragonabili a quelle che raccoglie all'est. Quindi la Germania non dà nessun problema da questo punto di vista, e anche delle istituzioni, delle strutture, dei regolamenti che possono mettere molto al sicuro e mettere invece al sicuro le istituzioni e mettere invece al margine le forze antidemocratiche.
5: Professore, le chiedo di rimanere con noi, la ritroveremo a breve. Intanto coinvolgo il nostro corrispondente che si occupa di questioni europee, Andrea Ostinelli, perché questa elezione regionale nella Sassonia-Anhalt è sicuramente osservata con molta attenzione, anche con una certa apprensione, anche a Bruxelles. Andrea, quali sono i motivi di preoccupazione?
9: Sì, onor del vero, Bruxelles non ha aspettato l'esito del voto per considerare che l'affermazione dell'AfD in Sassonia-Anhalt avrebbe aperto una stagione potenzialmente molto problematica per tutta l'UE. Con quasi il 44% dei voti, l'elezione di ieri ha convalidato un discorso fondamentalmente anti-europeo e pro-russo, un discorso che non riconosce l'emergenza climatica e le politiche per affrontarla, un discorso xenofobo, ultranazionalista, che cozza frontalmente con valori e politiche portati avanti dai 27. Pensiamo alla Green Deal, seppure già ridimensionato, o al sostegno all'Ucraina.
5: E poi c'è anche la questione delle risorse finanziarie per l'Unione Europea.
9: Certo, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, socialista portoghese, ha avuto lo sguardo lungo e si è prefissato già da quasi 2 anni un obiettivo molto ambizioso: chiudere entro quest'anno le trattative sul bilancio pluriennale dell'UE, un bilancio che la Commissione vorrebbe raggiungesse i 2.000 miliardi di euro su 7 anni, la cui definizione è sempre un passaggio ostico, eppure indispensabile, del funzionamento dell'Unione. Ecco, Costa vuole chiudere nel 2026, allorché il nuovo bilancio settennale dovrebbe entrare in vigore nel 2028, proprio per evitare che sia oggetto di campagna elettorale in vari paesi europei e soprattutto che possa essere ostacolato o drasticamente ridotto da forze della destra estrema, ove queste andassero al governo in uno o più stati membri.
5: Andrea, in questo caso il pensiero va subito alla Francia.
9: Certo, alla Francia, ma non soltanto, alla Francia perché in testa nei sondaggi per le presidenziali della prossima primavera c'è Marine Le Pen. La candidata del Rassemblement National ha promesso, fra le altre cose, di dimezzare il contributo di Parigi al bilancio europeo. Bisogna quindi metterlo al sicuro prima di una sua eventuale entrata all'Eliseo. Le Pen, che tra l'altro fa capire che un sostegno francese all'Ucraina con lei avrebbe i giorni contati. Ma nei prossimi 12 mesi c'è un'ondata di elezioni in vari altri stati importanti dell'UE, oltre che in 8 Länder tedeschi, elezioni parlamentari in Italia, in Spagna, dove secondo un sondaggio oggi pubblicato dal País, un'alleanza della destra con l'ultradestra, ossia del Partito Popolare con Vox, avrebbe al momento una maggioranza assoluta, in Polonia, insomma il rischio che il voto in Sassonia-Anhalt sia il primo di una serie di successi per le destre euroscettiche c'è tutto, soprattutto se chi governa gli stati membri non trova il senso di un'azione comune a livello europeo per restituire all'UE credito nei confronti degli elettori.
5: Questo quindi lo sguardo sull'Europa. Professor Piero Ignazzi, torno da lei perché lei studia gli estremismi di destra in Europa e mi collego con quanto stava dicendo Stinelli adesso. Le chiedo se è corretto interpretare il voto in Sassonia come una tendenza europea.
8: Sì, certamente ce lo dicono i sondaggi, ce lo dicono le elezioni locali in cui questi partiti ottengono dei risultati significativi e probabilmente si proiettano anche a livello nazionale. E quindi dovremmo aspettarci probabilmente un'Europa completamente diversa, totalmente diversa da quella che abbiamo immaginato dal 1945 in poi. C'è un'Europa che si tinge di nero e di bruno, dei colori appunto delle vecchie formazioni fasciste e naziste, anche se, va detto e ribadito, che questi partiti non sono soltanto esclusivamente una riedizione dei partiti dell'anteguerra in Italia e in Germania, sono qualcosa di diverso, sono qualcosa che rispondono a quelle domande dell'opinione pubblica che i partiti tradizionali non hanno intercettato, e questa è la vera ragione del loro successo.
5: Ecco, perché e fino a che punto l'AfD, l'Alternative für Deutschland, è considerato, se è giusto anche considerarlo, il partito più estremo dei partiti di destra in Europa oggi?
8: Perché esprime delle politiche che molti altri partiti dicono solo sottovoce. Famosa espressione che usava Jean-Marie Le Pen, il padre di Marine Le Pen in Francia, quando diceva che lui diceva a voce alta quello che molti pensavano invece nella retrobottega della loro mente. Quindi Alternative für Deutschland ha la sfrontatezza, diciamo, di non nascondersi dietro paraventi e dietro nessun elemento linguistico che possa tranquillizzare, anzi parte del suo successo è proprio questo parlare vero e questo indirizzarsi quindi con nettezza, con radicalità a un elettorato che vuole sentire qualcosa di diverso rispetto a quello che dicono gli altri partiti, perché il successo di queste formazioni è il successo di formazioni che sono sempre state fuori dall'ambito del potere, e in una situazione europea in cui tutto sembra andare per il peggio e nulla sembra andare per il meglio, ci si affida a chi non è stato mai responsabile di nulla in precedenza. È una specie di ultimo tentativo nella convinzione o speranza di cambiare un po' le cose in meglio per coloro che stanno soprattutto male, perché chi vota per questi partiti sono le persone sottoprivilegiate della società.
5: Piero Ignazzi, io la ringrazio per essere stato con noi e per le sue considerazioni.
8: Grazie a voi, buona serata.
5: Buona serata, lo ricordo, Piero Ignazio è professore, politologo e professore di politica comparata all'Università di Bologna. Oggi c'è un altro fatto di cronaca che ha preoccupato e preoccupa tuttora Bruxelles. Questa mattina migliaia di persone hanno partecipato a Belgrado, che è la capitale della Serbia, ai funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco, una delle figure chiave della guerra in Bosnia-Erzegovina durante gli anni 90. Mladic aveva 84 anni e stava scontando l'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Sotto il suo comando fu perpetrato l'assedio di Sarajevo, durato quasi 4 anni e con oltre 11.000 vittime. E anche la campagna di pulizia etnica culminata con il genocidio di Srebrenica. Era il luglio del 95 quando più di 8.000 uomini e ragazzi bosniacchi furono uccisi nel giro di pochissimi giorni. Ne parliamo con il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale. Giovanni, al funerale di oggi a Belgrado hanno partecipato moltissime persone, ma anche tante autorità pubbliche.
10: Sì, è così. Il governo ha negato il suo coinvolgimento nell'organizzazione dei funerali, assicurando che tutto è stato gestito dalla famiglia di Mladic, ma in realtà la politica ha avuto un ruolo di primo piano. Alla chiesa di San Luca, stamattina a Belgrado, erano seduti tra le prime fila molti membri del governo serbo, il ministro della difesa Gašić, il ministro della giustizia Vujić, quello della cultura Selaković, c'erano poi l'ambasciatore russo a Belgrado, il leader dei serbi di Bosnia Milorad Dodik e anche il figlio del presidente serbo Aleksandar Vučić, mentre quest'ultimo era assente per impegni precedenti, almeno così ha detto. Per i cittadini che volevano raggiungere Belgrado c'erano poi degli autobus gratuiti dalle principali città della Serbia e della Repubblica Srpska, una delle due entità della Bosnia-Erzegovina. Insomma, niente è stato lasciato al caso e questo segue la prima commemorazione militare tenutasi sabato a Belgrado dopo che il corpo dell'ex generale era rientrato all'Aia su un volo di Stato e la sua bara avvolta nelle bandiere della Serbia e della Repubblica Srpska.
5: Non sbagliamo se lo definiamo un vero e proprio funerale di Stato, insomma. Come mai la figura di Mladic è ancora così apprezzata, tanto da essere onorata con queste celebrazioni?
10: E innanzitutto va detto che non tutti in Serbia considerano Ratko Mladic un eroe e che ci sono state delle prese di posizione contrarie, anche se minoritarie, nello spazio pubblico. La verità però è che la Serbia di oggi non è più quella del 2011, quando Ratko Mladic veniva arrestato e consegnato all'Aia dopo 16 anni di latitanza. Oggi la propaganda ufficiale, portata avanti dai media controllati dal governo del presidente Aleksandar Vučić, dipinge Mladic come un eroe che avrebbe difeso il suo popolo dal terrorismo musulmano. È una narrazione che non solo non ha fondamenta storiche, ma che è riuscita col tempo anche a far credere a molti serbi che la giustizia internazionale non si sia occupata delle responsabilità individuali dell'ex generale, ma abbia condannato l'intero popolo serbo per una sorta di colpa collettiva. I serbi non sono un popolo genocidario, ha detto 2 anni fa Aleksandar Vučić alle Nazioni Unite, un esempio perfetto di quella narrazione distorta.
5: La Serbia è un paese che è anche candidato all'Unione Europea. Che impatto hanno le celebrazioni di oggi sul processo di adesione di Belgrado?
10: La Commissione Europea ha criticato duramente le autorità serbe per il modo in cui hanno reagito alla morte di Ratko Mladic. Per l'esecutivo europeo non c'è spazio per la glorificazione dei criminali di guerra non solo all'interno dell'Unione Europea, ma nemmeno tra i paesi candidati. La Serbia però sta entrando nelle ultime settimane di campagna elettorale, prima delle elezioni anticipate del 25 ottobre. Aleksandar Vučić, che non può servire un terzo mandato da presidente, si candiderà alla carica di primo ministro. Contro di lui si presenta la lista degli studenti che ormai da quasi 2 anni manifestano ininterrottamente contro il governo. La posta in gioco insomma è alta e il rischio è che per restare al potere il regime già illiberale di Aleksandar Vučić abbandoni anche le ultime parvenze di democraticità.
5: Giovanni Vale sui funerali di Ratko Mladic a Belgrado. Adesso rientriamo in Svizzera, rientriamo in Ticino per parlare di un progetto di mobilità che ha avuto un lungo percorso e che adesso è pronto a essere realizzato concretamente. Parliamo della rete tram-treno del Luganese che collegherà la città di Lugano con la Valle del Vedegio. Oggi è stato annunciato che il cantiere partirà fra poco più di un mese per arrivare a mettere in funzione l'opera fra 9 anni. Pervin Cavacioglu, tu oggi eri all'incontro con la stampa dove si è fatto il punto sul progetto, quali altri dettagli sono stati resi noti?
11: Sì, partirei dalla tempistica, si guarda ancora al 2035, grazie anche alla decisione del Tribunale federale di negare l'effetto sospensivo all'unico ricorso ancora pendente presentato da 3 privati, ne avevamo già riferito, la Corte dovrà poi pronunciarsi sul ricorso, che però non riguarda le principali opere. E quindi si parte nella seconda metà di ottobre sulla tratta Bioggio-Manno, poi nel primo semestre dell'anno prossimo toccherà ai lavori per realizzare la galleria di Breganzona, che è una delle parti principali del progetto, un tunnel di oltre 2 chilometri che collegherà Bioggio al centro di Lugano in soli 7 minuti. La popolazione dei comuni toccati da questi cantieri verrà informata con serate pubbliche. Ancora un elemento: finora sono stati assegnati una decina di mandati di progettazione, per la maggior parte a studi ticinesi o con filiali in Ticino, per un importo totale di quasi 45 milioni di franchi. Il costo totale dell'opera resta a quota 760 milioni di franchi senza IVA, suddivisi questi soldi fra Confederazione, Cantone, Comuni e le Ferrovie Luganesi.
5: Allora, il Cantone è coinvolto in questo progetto, oggi però non c'erano rappresentanti politici.
11: È così, e questo fatto non è passato inosservato, soprattutto se pensiamo che proprio un anno fa, allo stesso incontro con la stampa per aggiornare sul progetto, c'erano anche ben 2 consiglieri di Stato, Norman Gobbi e Claudio Zali. Il progetto è stato seguito dal Dipartimento del Territorio, ma la divisione delle costruzioni era passata nelle mani di Gobbi a seguito del fresco e cosiddetto arrocchino. Oggi, un anno dopo, siamo nella situazione in cui chi aveva difeso a spada tratta il progetto, e parlo di Zali, si ritrova senza più competenze al Dipartimento del Territorio. Oggi a rappresentare il Cantone, come l'ha fatto anche l'anno scorso, c'era il capo della divisione delle costruzioni, Diego Rodoni, a cui abbiamo chiesto se tutte queste vicissitudini politiche abbiano avuto un impatto sul progetto. La sua risposta è stata no.
5: E sull'avvio dei lavori sentiamo anche l'intervista di Cristian Gilardoni a chi gestisce questo progetto ed è il direttore della società anonima Rete Tram Treno del Luganese, Alberto Del Colla. Iniziamo dal budget e da quanto sia realistico quello di 760 milioni, che negli anni è già salito di 60 milioni di franchi per questioni legate ai rincari generali, più semplicemente detto l'aumento dei prezzi dei materiali.
6: Allora, fa parte dei nostri compiti gestire i progetti secondo i 3 pilastri, quindi tempi, costi e qualità. Noi riteniamo di aver elaborato un preventivo solido e quindi noi, i nostri collaboratori e tutte le società e gli uffici che hanno i contratti con noi sentiamo il dovere di lavorare mantenendo questi obiettivi. Evidentemente le difficoltà esterne, quelle non sono influenzabili, ma tutto quello che possiamo con il nostro operato influenzare sarà fatto nel rispetto delle leggi e degli obiettivi che abbiamo, quindi direi c'è un moderato ottimismo.
12: Adesso che si passa ai cantieri, alla fase realizzativa, quali sono le principali fasi dei lavori e la popolazione come noterà che si sta portando avanti il progetto? Quali saranno per loro i primi segni tangibili, visibili?
6: Con l'avvio dei cantieri sarà a tutti gli effetti il momento in cui anche i terzi non coinvolti cominceranno a rendersi conto che qualcosa e poi più di qualcosa si muove, si sta muovendo. Quindi le prime attività saranno soprattutto concentrate sull'asta Manno-Bioggio, dove dovremo costruire 2 importanti

0: Basta quando, come, dove ci saranno magari maggiori disagi per la popolazione durante questa fase di cantieri?
1: Da un lato le grandi colonne le conosciamo, sono un dato di fatto con una situazione di partenza pulita, diciamo. Quello che noi dobbiamo fare e che faremo è di mantenere quella capacità di transito che c'è oggi. Quindi i nostri cantieri sì arriveranno, ma dovremo fare in modo di sviluppare il tutto in fasi affinché il campo stradale, se ha due corsie, rimarrà di due corsie anche nelle fasi calde, se ne ha tre altrettanto. Ecco, quindi ci sarà un impegno in questo senso, con segnaletica, con informazione, proprio per cercare di non andare ad aggravare ulteriormente una situazione che è già sotto gli occhi di tutti molto critica.
2: L'orizzonte, lo ricordo ancora una volta, è il 2035 per la fine dei lavori. Con il prossimo contributo invece torniamo a parlare di uno dei temi che hanno occupato l'estate, e cioè il caldo, che oltretutto non è ancora terminato, e la siccità. Caldo e siccità che ci hanno ricordato l'importanza di una risorsa fondamentale. L'acqua, acqua per l'agricoltura, per i pesci, ma anche per le turbine delle centrali idroelettriche. Ci sono compromessi da fare, una sorta di dilemma che occupa anche la politica ed è il difficile equilibrio tra la protezione dei corsi d'acqua e la produzione di energia. È il delicato tema dei deflussi minimi che, stando a nuove ricerche, potrebbero costare meno di quanto temuto in termini di energia. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
3: Quanta acqua deve continuare a scorrere nel letto di fiumi e ruscelli? Una questione politica scottante da decenni, da quando nel 1992, nella legge sulla protezione delle acque, sono stati introdotti i cosiddetti deflussi minimi, acqua sottratta alle turbine, ma indispensabile per salvaguardare gli ecosistemi. C'è chi vorrebbe ritoccare queste norme. Un postulato inoltrato già 3 anni fa in Parlamento chiede al Consiglio federale quale margine esista. Il motivo? Nei prossimi 25 anni diverse concessioni per le centrali idroelettriche andranno rinnovate, tenendo conto delle regole sui deflussi minimi. Il timore diffuso che regole troppo severe vadano a incidere sugli obiettivi energetici della Confederazione per il 2050. Le stime sulla perdita di energia prodotta variano però fortemente. A Zurigo un gruppo di ricercatori ha provato a fare chiarezza, analizzando i dati di oltre 200 grandi impianti. Tobias Wechsler dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio.
4: Die erfreuliche Nachricht ist, dass der Erhalt der aquatischen Biodiversität und die Stromproduktion besser miteinander vereinbar sind.
5: La buona notizia è che la salvaguardia della biodiversità acquatica e la produzione idroelettrica si conciliano meglio di quanto ipotizzato finora. Secondo i nostri calcoli, la perdita di energia per le nuove concessioni che andranno rinnovate fino al 2050 ammonterà tra i 500 e poco più di 700 kWh all'anno.
3: Vale a dire rinunciare a circa il 2% della produzione, che se sommati all'impatto di dei deflussi porterebbe a un totale del 4,5%, decisamente meno di quanto stimato dalle aziende energetiche e meno della metà di quanto preventivato nel libretto di votazione del 1992. I ricercatori intendono mettere a disposizione la nuova banca dati a cantoni e comuni, chiamati a definire i termini delle nuove concessioni. Tutto questo, spiega Wechsler, in un periodo di cambiamenti climatici, con più acqua attesa in inverno, meno in estate.
5: Le aziende energetiche potranno produrre di più in inverno quando i prezzi sono alti, mentre in estate ci saranno sempre più periodi di siccità. Inoltre, le temperature elevate e le necessità crescenti di sfruttare le risorse idriche metteranno sempre più sotto pressione gli ecosistemi acquatici.
2: Restiamo in tema, la Svizzera ha perso il 40% delle sue riserve glaciali in 25 anni e non si tratta solo della scomparsa di risorse idriche e energetiche, ma anche di forme di vita che si sta iniziando a scoprire solo adesso e che secondo gli esperti andrebbero preservate. Paola Latorre.
6: We find the very famous little tardigrades. They look very cute under the microscope. They are well known.
7: Nei ghiacciai vivono per esempio i famosi e simpatici tardigradi, ci spiega Tom Battin, direttore del laboratorio di ricerca degli ecosistemi fluviali al Politecnico di Losanna. Questi microorganismi, dall'aspetto simile al bruco o a un orsetto, sono considerati tra gli animali più resistenti della Terra. Ma ci sono interi mondi.

0: quindi nei ghiacciai.
1: It's a very interesting biodiversity because this is a super extreme environment, right?
2: È una biodiversità davvero interessante perché si tratta di un ambiente estremamente ostile, fa freddo, c'è poco cibo. D'estate in cima al ghiacciaio la radiazione UV può essere davvero molto intensa e questi microbi nel corso dell'evoluzione hanno sviluppato tantissime strategie davvero ingegnose per far fronte a questo ambiente estremo. Ed è proprio questo che vogliamo capire. Ecco perché è importante preservare questa vita. E dato che non possiamo preservare i ghiacciai, purtroppo perché si stanno sciogliendo, vogliamo provare a preservare i microbi. Hanno sviluppato enzimi e altre biomolecole che funzionano a temperature molto basse e la biotecnologia sarebbe molto interessata a sintetizzare tali enzimi attivi a freddo, perché così potrebbero essere utilizzati per processi a basse temperature. In questo modo si risparmierebbe molta energia.
1: And you would economize lots of energy.
0: Il Politecnico di Losanna guida un progetto che vuole proprio preservare questa vita, l'MIC, l'iniziativa micropica per la criosfera, come ci spiega ancora il professor Tom Battin.
2: La nostra idea ora è quella di creare una sorta di biobanca, proprio come alle isole Svalbard in Norvegia, dove c'è la banca dei semi, in cui le nazioni di tutto il mondo depositano i propri semi. In Svizzera vogliamo creare una biobanca che servirà a salvaguardare i microbi provenienti dai ghiacciai, dai permafrost, dalle calotte glaciali di tutto il mondo. La biobanca sarà in Vallese, all'Alpol, il centro di ricerca alpino e polare del Politecnico di Losanna, che si trova a Sion.
1: Alpine and Polar Environmental Research Center in Sion.
0: Progetto a cui è associato anche il prestigioso Istituto Pasteur di Parigi, che partirà nei primi mesi del prossimo anno.
3: La salute in Svizzera, secondo un sondaggio del centro GFS di Berna, quasi la metà dei pediatri del paese sono confrontati quotidianamente con bambini con problemi che nascono all'asilo o a scuola. I sintomi variano in funzione dell'età e della gravità del problema, ma non esiste una ricetta universale per curarli. Alessio Veronelli ne ha discusso con la dottoressa Dina Jakob, membro dell'organizzazione pediatra svizzera e coautrice del sondaggio.
4: Pressione esagerata o mancanza di stimoli, relazioni difficili con maestri o compagni di scuola o asilo. Sempre più genitori chiedono aiuto medico per i propri figli, accesso a terapie o misure per compensare percepiti o reali svantaggi nell'apprendimento. E il 44% dei pediatri intervistati in Svizzera sono confrontati quotidianamente a questo tipo di richieste.
5: È un dato che non mi sorprende, anzi è piuttosto una conferma di quanto notato negli ultimi anni nel mio studio. Mi aspettavo tra il 40 e il 50%, per cui no, non sono sorpresa.
4: Quali sono i principali problemi di cui stiamo parlando?
5: Problemi di concentrazione e di attenzione se restiamo in ambito scolastico. Al di fuori si tratta invece di problemi legati al sonno o fra i più piccoli dolori al ventre. Per noi si tratta di capire se queste situazioni persistono durante le vacanze o i fine settimana per determinare se sono collegati esclusivamente all'asilo o alla scuola. Dobbiamo innanzitutto essere sicuri che il bambino soffra ad esempio di un deficit di attenzione o di dislessia. In questi casi entrano in scena gli psicologi o i servizi psichiatrici delle istituzioni scolastiche. Se esistono anche sintomi a livello fisico come mal di testa, di stomaco o disturbi del sonno, vogliamo però essere sicuri che non esistano altre cause oltre alla scuola.
4: Dottoressa Dina Jakob, e quando lo sono, cosa consigliate ai genitori?
5: Alcune scuole hanno degli ottimi programmi, ma dipende molto anche dai singoli insegnanti quando vedono che il bambino ha un problema. Bisogna discuterne fra insegnanti, servizi preposti in ambito scolastico e genitori. Se i genitori vengono invece direttamente da me, prendo contatto con la scuola, perché a volte le percezioni di genitori e figli sono diverse da quelle dei docenti. Personalmente cerco di restare in contatto. Non tutti i pediatri però sono da subito molto coinvolti.
4: Dottoressa, le chiedo ancora cosa pensa vada migliorato in questo sistema.
5: È chiaro che alcuni bambini hanno bisogno di sostegno e una percentuale così alta, il 44%, di richieste quotidiane ai pediatri deve preoccupare. Sta prendendo piede la possibilità di scolarizzare i figli a casa, ma non tutti ne hanno i mezzi o la possibilità. A volte basta invece aspettare nuovi compagni o un nuovo insegnante e la situazione cambia. Ci vorrebbe maggiore attenzione sui singoli bambini in modo da agire in base alle loro specificità caratteriali. Negli ultimi anni si è già fatto molto in questo senso. Come pediatra posso però solo dire che ogni bambino, ogni famiglia, ogni ambiente scolastico sono diversi e che dunque non c'è una soluzione universale.
3: La dottoressa Dina Jacob, membro dell'organizzazione Pediatria Svizzera. Tra poco ci occuperemo dell'iniziativa per un'alimentazione sicura che ci chiede di andare a votare il prossimo 27 settembre. Prima altre notizie. Michel Volonté.
6: La Posta taglia fino a 110 posti di lavoro, principalmente nell'amministrazione. La misura avrà ripercussioni sui dipendenti che ricoprono ruoli dirigenziali e di supporto. Lo ha annunciato la stessa Posta nel tardo pomeriggio in un comunicato in cui si legge che il provvedimento mira a ridurre i costi interni in modo da finanziare a lungo termine il servizio pubblico senza ricorrere al denaro dei contribuenti. Questa è la citazione. I tagli non riguardano i servizi per la clientela né il personale dell'esercizio addetto ad esempio al recapito o alle attività nelle filiali. Le misure dovrebbero essere implementate entro la fine del 2027. Processo Cengalo, la procura grigionese non farà ricorso contro l'assoluzione dei 5 imputati al processo per la frana che nel 2017 aveva causato 8 morti. In aula il Ministero Pubblico aveva chiesto una condanna per omicidio colposo e oggi ritiene comprensibili le motivazioni della Corte che non ha riscontrato manchevolezze nelle decisioni prese dalle autorità nei giorni precedenti al crollo di parte del Pizzo Cengalo. Gli avvocati dei familiari delle vittime hanno ancora qualche giorno di tempo per decidere se impugnare la sentenza. Nuovo accordo tra Groenlandia e Unione Europea da 200 milioni di euro. Il pacchetto finanziario che rafforza la stretta collaborazione tra l'UE e l'isola artica si concentrerà su connettività digitale, estrazione mineraria sostenibile, energia e turismo, oltre a istruzione, pesca e alloggi. Il nuovo pacchetto di collaborazione è stato annunciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La sua visita in Groenlandia e questa iniezione da parte dell'UE da 12 milioni di euro avvengono nel contesto della continua insistenza del presidente degli Stati Uniti Trump affinché la Groenlandia appartenga agli Stati Uniti.
3: A settembre siamo chiamati ad esprimerci nuovamente sulla sicurezza alimentare in Svizzera. Un'iniziativa chiede principalmente un rafforzamento della produzione agricola interna. Concretamente vuole l'aumento dal 46 al 70% del tasso di autoapprovvigionamento. Proprio su questo tasso vogliamo soffermarci oggi. Come leggere da un punto di vista scientifico questi obiettivi? L'agricoltura sarebbe pronta a riorientarsi? Sentiremo le considerazioni di un esperto agronomo. Prima, con Laura Dick, chiariamo due punti. Il primo, cosa si intende con autoapprovvigionamento?
7: È la quota della produzione indigena rispetto al consumo all'interno del paese. Ragionando sulla sicurezza alimentare in termini di dipendenza dall'estero, più questo tasso è alto, più c'è garanzia di riuscire a sfamare la popolazione in caso di situazioni di crisi. Si misura in calorie, quelle che servono alla popolazione per sopravvivere ogni anno, e se prendiamo il tasso odierno significa che quasi la metà di questa energia la produciamo in casa, l'altra metà la dobbiamo importare. Il tasso di autoapprovvigionamento può anche essere superiore al 100%, succede ad esempio in Argentina, Lituania o Francia. Questo tasso generale però non ci dice molto sulla composizione delle derrate alimentari a disposizione.
3: Laura, cosa significa? Ci puoi fare un esempio?
7: Attualmente in Svizzera le condizioni poste in agricoltura fanno sì che la produzione indigena sia più forte per quanto concerne i prodotti d'origine animale rispetto a quelli vegetali. Le ultime statistiche disponibili, quelle del 2024, forniscono qualche dettaglio in più. Per latte e latticini, ad esempio, l'autoapprovvigionamento supera il 100%, una parte viene quindi esportata. Per la carne generalmente siamo all'80%. Dall'altra parte il tasso di approvvigionamento della verdura ad esempio è 45%, per i cereali 40% e per la frutta 30%.
3: E quindi gli iniziativisti come intendono aumentare il tasso di approvvigionamento?
7: Con questa proposta di legge si vuole promuovere un'alimentazione basata maggiormente su derrate vegetali. Uno degli argomenti degli iniziativisti è questo. Il 60% delle superfici agricole in Svizzera è destinato alla produzione di foraggio per animali. Coltivando queste superfici con alimenti destinati all'uomo, sarebbe possibile produrre molte più calorie per la popolazione.
3: E noi abbiamo voluto approfondire questo aspetto, ma anche altro, con un osservatore esterno che ha uno sguardo più accademico, più che politico. Sempre Laura Dica ha sentito Gianluca Giuliani, che è agronomo e consulente in economia agraria. Sentiamo le sue riflessioni.
8: Delle questioni di fondo importanti. Una è proprio questa: non tutte le superfici agricole che abbiamo a disposizione in Svizzera le sfruttiamo in modo ottimale. Per così dire, dove usiamo delle superfici che sarebbero adatte alla produzione di alimentari per l'uomo e invece le utilizziamo per produrre dei mangimi per gli animali, ecco che perdiamo in termini di efficienza nella produzione, per cui avrebbe sicuramente senso utilizzare meglio queste superfici e facendo questo passo in effetti si riuscirebbe a raggiungere molto probabilmente anche scientificamente comprovato un livello di autoapprovvigionamento effettivamente maggiore.
7: Ecco, se ha senso tutto questo, l'agricoltura è pronta a questa trasformazione?
8: L'agricoltura sta iniziando a fare dei primi esperimenti in tal senso, perché gli agricoltori stessi sono ben consapevoli di questi enjeux, sono anche ben disposti a dire sfruttiamo meglio le nostre superfici per altre tipologie di produzione, ma in decenni di una certa tipologia di politica agraria abbiamo perso in parte la capacità di produrre queste tipologie di prodotti, non abbiamo le infrastrutture per trasformarli. Se li usassimo direttamente noi come consumatori probabilmente non sapremmo cosa farcene, perché abbiamo perso la capacità di utilizzarli anche in cucina, per esempio le leguminose. E poi abbiamo anche un problema di prezzi, visto che la politica agraria era molto incentrata sulla produzione animale e quindi questa era anche protetta al confine. Questo tipo di produzioni non sono assolutamente protette con misure di limitazione alle importazioni. Noi in Svizzera produciamo questo tipo di prodotti troppo caro, molto, molto caro, e non saremo per nulla concorrenziali sul mercato. Quindi, per riassumere, in principio non si è contro andare in questa direzione, ma non siamo pronti e non siamo sicuramente pronti nei termini che ci vorrebbe suggerire l'iniziativa.
7: Questa iniziativa quindi pone delle questioni importanti, pone anche magari degli obblighi ambiziosi. Non serve forse una spinta di questo genere proprio adesso che stiamo affrontando la crisi climatica, una forte perdita della biodiversità? Non ci vuole un incentivo magari molto maggiore rispetto alle politiche che abbiamo avuto finora?
8: Ma si deve dare atto all'iniziativa di sollevare delle questioni effettivamente importanti per la sostenibilità, per il nostro futuro, per le questioni climatiche. Quindi solleva questi punti, lo fa però in modo, dal mio punto di vista, maldestro. L'agricoltura queste questioni se le sta ponendo, ma ha probabilmente bisogno di un po' di tempo. Se arriva un sostegno da parte della politica che sostiene questo muoversi in questa direzione, ben venga. Penso che l'agricoltura accoglie con favore il fatto di venire accompagnata su questa nuova strada.
3: L'agronomo esperto in economia agraria Gianluca Giuliani, con cui chiudiamo 6 di sera. Oggi alla sua realizzazione ha contribuito Michel Volonté. Adesso c'è lo sport. A domani.
9: Lo sport.
10: Con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
11: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Non è ancora iniziata la stagione di hockey 2026-27, succederà il 15 di settembre, dunque tra 8 giorni, e già iniziano a circolare le prime voci riguardo alla stagione 27-28. Stando al portale svedese Expressen, infatti, il Lugano sarebbe interessato all'ala 27enne Lukas Elvenes, attualmente in forza al Vaxio. Sempre secondo il sito scandinavo, Elvenes, che andrà in scadenza con i Lakers a fine stagione, è conteso da quasi tutti i club del suo paese, oltre ad appunto sembrerebbe anche dai bianconeri. Nell'ultima stagione ha messo a referto 50 punti in 51 partite. Giorno di riposo alla Vuelta prima dell'ultima settimana, la quale la maglia rossa Mas si presenterà con oltre 2 minuti su Gall e Roglic. Proseguono invece gli US Open di tennis con gli ottavi di finale in corso, 2 partite nel tabellone femminile, Andreeva contro Potapova, con quest'ultima che ha vinto il primo set 5-3 invece per Andreeva nel secondo. In campo anche Swiatek e Zheng, primo set in corso con la polacca che era avanti 5-0, si è fatta rimontare sulla 6-5 per la cinese. Più tardi toccherà a Osaka contro Rybakina, mentre nel tabellone maschile l'unica testa di serie in campo in questa serata sarà lo statunitense Tin contro Kachanov. Con le 2 serate di Bruxelles è terminata la Diamond League, ma non è terminata la stagione dell'atletica, come ci spiega Omar Meshal.
12: The world awaits the first ever ultimate championship.
13: Let's go, baby!
14: And a home crowd roaring the ball.
15: Questo venerdì l'atletica leggera entrerà ufficialmente in una nuova era con il debutto degli Ultimate Championships, formato biennale ad invito voluto dalla Federazione Internazionale, con in palio un montepremi complessivo di 10 milioni di dollari. A diretto confronto i campioni olimpici di Parigi, i campioni mondiali di Tokyo ed i freschi vincitori della Diamond League. 5 gli svizzeri invitati al Gran Ballo di Budapest, con la scelta delle discipline dettata da ricerche specifiche di mercato. Tagliate discipline storiche come i 10.000 metri o il lancio del peso, il tutto a favore di un vero e proprio show televisivo. Da una parte c'è entusiasmo per qualcosa di nuovo, per un grande evento nel mondo dell'atletica, sottolinea Simon Ehammer, uno dei 5 svizzeri invitati, con Verro, Itagi Kambunji, Moser e Joseph. Dall'altra parte c'è incertezza, perché non si sa a cosa andiamo incontro. Quello che è già chiaro è che ad un mondiale si guadagna di meno rispetto a questi campionati, e non si può nascondere che rappresenti un fattore che rende interessante per gli atleti prolungare la stagione di un paio di settimane per un montepremi al quale non siamo abituati, conclude trasparente Simon Ehammer. Resta da capire quale sarà il valore sportivo di questo nuovo formato, che va ad inserirsi in un calendario già ampiamente intasato.
16: See you in Budapest.
17: Don't miss it.
18: Just like that, a star is born.
11: Infine il calcio. Questa sera termina la terza giornata di Serie A con Cagliari Lecce e Udinese Lazio, calcio e Lugano tra i temi di tempi supplementari, oltre alla Formula 1 e Kimi Antonelli. Inizio del nostro magazine alle 19.10 qui su Rete 1.
19: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In Ticino ancora forti rallentamenti sulla 2 tra Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, da Magliaso verso Ponte Tresa, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord ci sono ancora code di 3 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi segnaliamo che la A4 è ancora chiusa tra Kusnacht e Cham in direzione di Zurigo a causa di un incidente, e come percorso alternativo si consiglia la A2 lungo l'incrocio del Rozzé. Di conseguenza code in entrambe le direzioni prima del tratto chiuso e code anche sull'A14 a partire da Buchrein in direzione di Zug. Inoltre code anche in Romandia sulla A1 tra Meyrins e la dogana di Bardonnay in direzione della Francia. Per quanto riguarda i cantieri, infine, ricordiamo che la Galleria del San Gottardo resterà chiusa durante la notte dalle 20 alle 5 del mattino, da lunedì al venerdì fino al 25 settembre. Le notti tra venerdì e domenica la galleria resterà invece aperta. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
9: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: again.
1: Rete 1. Grigioni Sera.
2: Processo del pizzo Cengalo. Dopo le assoluzioni, la procura non presenterà ricorso. Preoccupazione a Coira. Uno sconosciuto avvicina bambini fuori da scuola. Buonasera da Stefano Barbusca. La Procura Pubblica dei Grigioni ha deciso di non annunciare appello contro la sentenza del Tribunale della Regione Maloja che ha assolto i 5 imputati nel processo per la frana del pizzo Cengalo conclusosi venerdì scorso. Questo perché, secondo quanto spiegato dalla stessa Procura alla RSI, le motivazioni fornite oralmente dalla Corte sono comprensibili e fondate. Il Ministero Pubblico Retico, che durante il dibattimento aveva chiesto la condanna per omicidio colposo plurimo, con pene pecuniarie sospese, non chiederà dunque le motivazioni scritte della sentenza, rinunciando in questo modo a ricorrere. Allo stato attuale non è ancora noto come intendano procedere i parenti degli 8 escursionisti morti sotto la frana scesa nella mattinata del 23 agosto del 2017. Ha creato non poca apprensione e sconcerto in diverse famiglie quanto accaduto pochi giorni fa a Coira. Uno sconosciuto ha infatti avvicinato dei bambini all'esterno di un istituto scolastico. Patrick Colombo, puoi dirci qualcosa in più?
3: Sì, i fatti sono avvenuti la settimana scorsa all'esterno dell'edificio Fortuna, la sede dell'istituto scolastico del comune di Coira, inaugurata appena un anno fa. A essere avvicinati da uno sconosciuto sono stati almeno 3 bambini che, al di fuori dell'orario scolastico, stavano per iniziare un allenamento con un sodalizio sportivo nelle palestre del nuovissimo istituto didattico lungo la Ringstrasse. L'uomo si è rivolto ai bambini provando, tra l'altro, ad attirarli con la promessa di regali. I piccoli si sono però allontanati e hanno raccontato l'accaduto ai loro allenatori. Poche ore dopo, nel corso della stessa serata, il caso è stato segnalato alla polizia comunale di Coira. Dalla mattina seguente, ci ha fatto sapere il comandante Andrea De Florin, è stata rafforzata la presenza di agenti nei pressi della scuola Fortuna, unico istituto a Coira che ospita sia le elementari sia le medie. Anche il servizio di pattuglia nel quartiere è stato intensificato, ma il maniaco non sarebbe finora stato individuato.
2: Casi simili si erano già verificati a Coira?
3: Purtroppo sì, sono almeno 2 i precedenti analoghi resi noti negli ultimi anni nella capitale. Uno risale al giugno del 2021, quando 2 bambine, di ritorno a casa al termine della giornata scolastica, vennero avvicinate da un pervertito alla guida di un veicolo. L'uomo rivolse anche frasi oscene alle alunne, che però si allontanarono immediatamente dall'auto e, giunte a casa, raccontarono l'accaduto ai genitori. Le autorità scolastiche, prontamente informate, oltre a lodare il comportamento esemplare delle 2 bambine, diramarono una nota con una serie di regole di comportamento da seguire nel caso di sgraditi incontri con degli sconosciuti. E correttamente si sono comportate anche 2 allieve delle medie, importunate all'inizio del 2023 da un maniaco sul prato antistante la scuola Quader, a poca distanza dal centro di Coira. Sollecitate dallo sconosciuto ad allontanarsi con lui con la promessa di regali e la richiesta di posare per delle foto, le ragazze rifiutarono la proposta e tornarono in classe per avvisare il loro docente.
2: Come hai accennato, Patrick, le autorità cittadine prendono molto sul serio questi episodi.
3: È così, e anche nella risposta scritta che ci ha inviato oggi il comandante della polizia di Coira, Andrea De Florin, viene elencata una serie di raccomandazioni sui comportamenti da tenere con gli sconosciuti. Sono le regole di condotta riprese da Prevenzione Svizzera della Criminalità, riportate anche sul sito internet del servizio specializzato intercantonale. Tra queste, De Florin ricorda la possibilità per i bambini di dire sempre no agli sconosciuti e che senza permesso dei genitori non devono accettare richieste di allontanarsi o salire su veicoli altrui. In caso di situazioni che creano disagio, il consiglio è di andarsene verso luoghi sicuri e ben frequentati, dove rivolgersi a familiari o conoscenti di cui ci si può fidare. Fondamentale è in ogni caso che i bambini parlino con genitori, docenti o persone di fiducia di eventuali incontri sgraditi e che questi vengano poi segnalati dagli adulti alla polizia.
2: È stata inaugurata venerdì scorso, alla presenza di un centinaio di ospiti, la nuova caserma dei pompieri di San Bernardino. Una struttura che permetterà di rendere più rapidi gli interventi e di rafforzare la sicurezza lungo uno dei principali collegamenti alpini svizzeri. Alla cerimonia era presente Alessandro Tini.
4: Uomini,
0: mezzi e attrezzature finalmente riuniti sotto lo stesso tetto. La nuova caserma dei pompieri è l'elemento centrale della prima fase del rinnovo del centro di manutenzione di San Bernardino Sud. I lavori, iniziati nel 23, sono costati 13 milioni di franchi. L'intero progetto comporterà invece un investimento complessivo di 30 milioni. Una spesa motivata dalla necessità di adeguare il centro alle esigenze attuali, spiega il vice direttore dell'Ufficio Federale delle Strade, Guido Biagio.
4: Vogliamo adottare il centro di manutenzione di San Bernardino dei standard di sicurezza che sono al passo coi tempi, questo dovuto dal fatto della crescita costante del traffico autostradale. La galleria del San Bernardino è per noi estremamente importante perché è il secondo transito alpino a livello autostradale in Svizzera, secondo solo al San Gottardo, e rappresenta una ridondanza molto importante.
0: Per il comune di Mesocco la nuova caserma rappresenta inoltre un importante rafforzamento della presenza dei pompieri sul territorio. Il sindaco Mattia Ciocco sottolinea il valore di una struttura professionale a San Bernardino.
5: A livello storico abbiamo sempre avuto la collaborazione col Corpo Pompieri di San Bernardino, col Corpo Pompieri del Cantone dei Grigioni, in quanto la località San Bernardino per il comune di Mesocco risulta leggermente discosta. È un primo intervento da parte di un corpo professionista sul territorio sicuramente di grandissima importanza.
0: Una maggiore presenza sul posto significa poter intervenire più rapidamente, soprattutto in una località distante dagli altri centri abitati. Ma la novità riguarda anche il lavoro quotidiano dei pompieri. La nuova organizzazione consente infatti di riunire in un unico stabile gli alloggi, gli spazi per prepararsi e l'autorimessa. Un cambiamento concreto, come spiega il comandante Daniele Succetti.
6: Prima avevamo gli alloggi dove dormivamo di notte in un edificio, poi in caso di allarme dovevamo scendere dal letto, andare in un altro edificio per cambiarci, per poi andare in un altro edificio a prendere il veicolo. Invece adesso tutto concentrato nello stesso edificio. Noi abbiamo un contratto di prestazione che impone l'intervento in 3 minuti. Anche di notte suona l'allarme, può darsi che dobbiamo perdere 10 secondi a lavarci la faccia con un po' d'acqua fredda, ma poi in 3 minuti dobbiamo uscire.
2: Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Tempi supplementari.
7: Cimignani che di sinistro segna e Cimignani pareggia i conti. Il gol di Bislimi, il 2-1, erroraccio qui da parte di Salvi.
8: Ancora Pilstrom, lato corto dell'area di rigore, dentro per Bislimi, lo scambio ancora con Pilstrom,
7: raso terra e poi la rete, il 3-1 del Lugano. Con il cross di Pilstrom arrivato sul piede di Kendussi.
8: Pilstrom per Kendussi, la rete del 3-1 che definisce questa vittoria, la sesta in altrettante partite per i bianconeri.
9: E si lancia verso il traguardo. Bandiera a scacchi, Andrea Chimi Antonelli a 20 anni vince il suo primo Gran

0: it's a Kimmy. Yeah! Oh, it's a Kimmy!
1: Yes!
0: Beautiful work there, Kimmy.
1: Oh, my God. Oh, it feels like a dream.
2: Sei su 6, 18 punti e una marcia che comincia ad assumere i contorni di una vera e propria fuga. Il Lugano espugna il Santiago Park, superando l'iniziale svantaggio con maturità tipica delle grandi squadre. Mentre il DS e bianconero Sebastian Pelzer dichiara ufficialmente chiuso il mercato dopo l'arrivo in prestito di Aieti, l'entusiasmo attorno alla squadra sale alle stelle e sabato c'è lo Young Boys.
3: 26 sorpassi, la partenza dalla 19ª piazzola e l'arrivo trionfale davanti al compagno di scuderia Russell, superato definitivamente a 3 giri dalla fine. La rimonta di Kimi Antonelli a Monza entra già nella storia della Formula 1. Un exploit che ha travolto anche i tifosi della Ferrari, arresisi al fascino del fenomeno bolognese, acclamato sulle note dei ricchi e poveri, nonostante il weekend a incubo del cavallino.
2: Ma la storia di Antonelli non è solo cronaca sportiva, è il racconto di un ventenne che con il suo modo di correre e di essere sta avvicinando un pubblico sempre più vasto alla Formula 1, cambiandone per certi versi anche l'immagine di questo sport. Ne parleremo nella seconda parte di trasmissione.
3: Buonasera da Fabio Dotti e Giordano De Lucia, apriamo dunque la puntata di Tempi Supplementari con il calcio e con il Lugano. La squadra di Mattia Crocitorti continua a sognare e soprattutto a vincere. I tre punti sono arrivati anche dalla delicatissima trasferta di Basilea. Un successo in rimonta che proietta i bianconeri saldamente in testa alla classifica. Parleremo di Lugano con due ospiti, allora lascio a te Giordano il compito di introdurre il primo.
2: E allora diamo il buonasera a Armando Ceroni.
4: Buonasera a voi.
2: Nostro ex collega che ci ha raggiunti in studio per commentare.
4: Quasi ex.
2: Diciamo che sei sempre più attivo anche sui vari vettori che ti vedono protagonista di una rubrica molto seguita, giusto?
4: Sì, inizierà la nuova edizione per quest'autunno, l'Armandillo, ricordiamo, con tutta una serie di personaggi. Inizieremo più o meno, le registrazioni stanno già iniziando in questi giorni, inizieremo da metà ottobre.
2: Però ci devi dire alcuni nomi.
4: No, non anticipo assolutamente nulla.
2: Va bene, allora saremo lì pronti ad ascoltarti e vederti in questa tua nuova veste di conduttore, animatore, anche se poi è quello che hai sempre fatto in questi anni. Ma io ti chiedo, soprattutto in questa nostra trasmissione di Tempi Supplementari, in apertura, di dirmi cosa ne pensi di questo Lugano, imbattuto in campionato, 13 partite senza sconfitte e forse una nuova consapevolezza di forza.
4: Innanzitutto dico che non è sorprendente. Magari uno si potrebbe dire, ma come, vince sempre in campionato, un ottimo percorso in Europa, c'è comunque un po' del, non dico del clamoroso, qualcuno potrebbe anche pensare a così. Io dico invece che non è sorprendente perché è un discorso che parte da lontano, è un discorso che parte da qualche anno a questa parte, quindi c'è stata una crescita, già negli anni scorsi questa crescita ha avuto anche delle discese. Queste discese in questo momento non ci sono proprio perché sono figlie del lavoro fatto in questi ultimi anni. Ma non solo. Lo staff è stato parzialmente cambiato già la scorsa stagione, ha portato nuove dinamiche e in primis c'è un nuovo stadio. Il nuovo stadio non è solo legato al fatto che i tifosi si trovano in una casa molto più accogliente, no? Molto più bella, è più spettacolare, sembra quasi un'altra partita rispetto a quelle giocate nel vecchio Cornarino. Io dico lo stadio, vuol dire anche struttura, vuol dire struttura per i giocatori, vuol dire avere una palestra particolare, vuol dire avere delle zone di recupero particolari che prima non c'erano. Questo crea dei notevoli vantaggi per il recupero, per l'allenamento, per i giocatori. E quindi ripeto, da una parte c'è il lavoro fatto negli ultimi anni, ma d'altra parte c'è questo nuovo elemento che è importante, fondamentale.
2: C'è chi oggi predica prudenza, chi recita così questo mantra del sogno del titolo e chi anche paragona a quanto successo l'anno scorso a Thun. Tu dove ti posizioni in questa?
4: Io faccio come, sai il mantra negli ultimi anni, gli allenatori e i giocatori, vediamo partita dopo partita.
2: Una banalità che a volte è una regola del calcio.
4: Ma direi che Aspettiamo la partita in programma fra pochi giorni, cioè c'è lo Young Boys che viene a Lugano. Se i bianconeri dovessero vincere anche questa partita, allora il solco diventerebbe, non dico incolmabile da un punto di vista matematico, ma rischia già di diventare incolmabile da un punto di vista psicologico, esattamente come è successo lo scorso anno.
2: E a proposito di psicologia, ieri Lugano va sotto nel punteggio. E tra le tante partite che hai anche commentato,
4: sì, ma contro l'andamento del gioco comunque,
2: contro l'andamento del gioco, ma in altre circostanze del Lugano lì non avrebbe mai recuperato quella situazione.
4: Ma quest'anno è una situazione completamente diversa. Poi diciamoci la verità, il Basilea è sotto un treno.
2: Peggiore
4: il Lugano ha giocato stagione. Un primo tempo semplicemente da incorniciare, è mancato solo il gol. Ha avuto nel secondo tempo un paio di momenti in cui ha smesso di giocare, ma quando il Lugano gioca diventa una squadra intrattabile per qualsiasi avversario, soprattutto se questo avversario è un avversario incerottato come il Basilea.
2: Ti faccio un nome, Uran Bislimi, e sembra un giocatore
4: deve ritornare in nazionale Bislimi, perché sta facendo un inizio di stagione da incorniciare. Ieri partita strepitosa da parte di Bislimi, e poi al di là del gol ha qualità, ha notevoli qualità, è un giocatore che è maturato tardi, un po' come Remo Freuler, che è arrivato un po' tardi al calcio che conta. Sembrava essersi un po' fermato lo scorso anno, anche perché aveva in testa, gli frullava altro, voleva andare via, pensava di poter meritare una squadra ben più prestigiosa rispetto alla Lugano. Da questo punto di vista, da un punto di vista mentale, è più tranquillo in questi ultimi mesi e i risultati si vedono. Io credo che, spero per Bislimi, ma credo che Murad Yakin sia costretto, suo ex allenatore tra le altre cose in quel di Sciafusa, sia costretto a richiamarlo in nazionale per i prossimi impegni in Nations League.
2: Rimanendo in bianconero, Bislimi sembra proprio centrale nel gioco di Crocitorti,
4: come Gergic,
2: ma soprattutto Bislimi, perché dà quel dinamismo che ci vuole, ed è un giocatore che riesce anche con la sua, appunto, con le caratteristiche anche di dinamismo, di forza, a sopperire anche a diverse assenze che si stanno manifestando nella squadra.
4: Più che un dinamismo fisico, perché quando si parla di dinamismo si pensa sempre ad una questione di tipo fisico, un dinamismo mentale e un dinamismo tecnico il suo, perché da un punto di vista delle letture e da un punto di vista tecnico è un giocatore sopra la media.
2: Parlando ancora di assenze, facevo il riferimento alle assenze Zanotti, Berens, Marquez, Alioski. Chi è sceso in campo però al loro posto ha sempre dimostrato di essere all'altezza. Sì. Pelzer ha detto di aver chiuso la campagna acquisti.
4: L'ha detto Pelzer. Ma in realtà lo dice Aiz.
2: La coperta può essere...
4: Lo dice
2: Mansueto forse, perché forse...
4: No, lo dice Aiz. Tutto il mercato, è vero che il direttore sportivo è Pelzer, il tedesco, ma c'è l'ex direttore generale sia del Basilea sia di Chicago che lavora dietro le quinte, e l'ultima parola spetta sempre a Georg Aiz.
2: Anche se forse va pensato tutto l'investimento che è stato fatto nello stadio, nella creazione di una struttura professionale al 100%, forse a questo punto siamo arrivati ad un momento in cui la squadra, la società vuole,
4: sì, va bene,
2: vuole chiudere un po' i rubinetti.
4: Ci può stare. No, certo.
2: Però
4: che
2: ti chiedo
4: sta.
2: se la coperta oggi può essere più corta.
4: Io direi che meno corta rispetto agli scorsi anni, anche perché ci sono alcuni giocatori che fino alla scorsa stagione non erano all'altezza. Penso soprattutto a Fihlström, il giovane rampante svedese. Un anno fa non era pronto, adesso è pronto. E ce ne sono diversi in più. Carbone, peccato che ancora non ci sono giovani del vivaio.
2: Questo è un
4: che
2: grosso...
4: vadano in prima squadra, che questo... entrino, che possano concretamente già entrare in prima squadra, anche perché sono molto giovani. Parlo di Riva, parlo di Tiraboschi, parlo di Zurmüller, parlo di Gervasini, tutti classe 2010, molto molto giovani, quindi è un po' presto. Speriamo che fra un paio d'anni però trovino spazio finalmente.
2: Ma a livello di
4: sono ancora legato alla Lugano nei miei anni 90, no? Sai, Pensavalli, Colombo, Esposito, Carrasco, Morf, Manfreda.
2: Ma c'è margine di pensare ad un Lugano, non dico a quel livello, perché ormai il calcio è internazionalizzato e globalizzato, però ad un Lugano che possa portare un nuovo Bottani in prima squadra?
4: Allora, per il futuro, dal mio punto di vista, fino a questo momento, in questi ultimi anni, è stato fatto tantissimo. Si sta lavorando molto, molto, molto bene. C'è un personaggio trainante come Mattia Crocitorti, c'è un personaggio dietro le quinte come Martin Blaser, che da un punto di vista della gestione e da un punto di vista amministrativo sta lavorando molto bene. C'è il nuovo stadio, abbiamo detto che c'è una rosa all'altezza, mancano ancora due cose. Uno, un centro d'allenamento, che non c'è, un po' itineranti, si va un po' al maglio, con un campo relativamente piccolo, si ritornerà di nuovo a Cadro, però alla Lugano manca, Lugano prima squadra manca un centro d'allenamento ad hoc. Due, continuano a mancare per il momento, il discorso l'abbiamo parzialmente intavolato, io spero che nei prossimi anni a livello di prima squadra ci siano alcuni giovani provenienti dal vivaio.
2: Senti, a proposito di giovani, 18 anni, honduregno, Derek Moncada ha regalato di fatto con quel suo golasso la qualificazione alla fase a campionato di Conference League.
4: È un ragazzo fuori categoria, 18 anni, ha un potenziale fisico pazzesco, velocità, esplosività. Da un punto di vista tecnico è ancora un po' grezzo, ma vista la giovane età ha ampissimi margini. Non può però fare la prima punta.
2: Ma che ti ricorda?
4: Deve giocare con un attaccante che gli sta vicino e lui deve giocare più largo.
2: C'è chi lo paragona al primo Salah a Basilea.
4: Allora, il primo Salah a Basilea da un punto di vista realizzativo era anche peggio rispetto a questo Moncada. Perché tu lo vedevi in allenamento e dicevi no, ma non è possibile, faceva cose dell'altro mondo, poi arrivava davanti al portiere e scaraventava il pallone in tribuna.
2: E ce lo ricordiamo, poi abbiamo visto che carriera ha fatto Momo Salah. L'ultima domanda, Armando, sabato sera Ellerin arriva allo Young Boys, è il primo vero scontro diretto al vertice di questa Super League, insomma croci torti, prova a nascondersi,
4: oramai
2: di
4: è furbo, è diventato furbo.
2: Ma questo Young Boys fa ancora paura?
4: No, lo Young Boys non fa paura.
2: Questo Lugano.
4: Allora, lo Young Boys ha un potenziale atletico devastante, legato però al suo reparto offensivo, dove le qualità atletiche, le qualità legate anche alla velocità, all'esplosività dei singoli giocatori possono fare la differenza. Dietro però ha grossi problemi. Becca un gol ogni 10 minuti. Adesso esagero, vado per iperbole. Ma difensivamente lo Young Boys ha grossi problemi e il Lugano attuale, se il Lugano ancora una volta giocherà come ha giocato ieri a Basilea, credo che non abbia grandi problemi contro lo Young Boys.
2: Staremo a vedere.
4: Va bene.
2: Grazie. Armando, appuntamento con l'Armandillo?
4: Da metà ottobre.
2: Grazie per il tuo intervento a tempi supplementari.
4: Grazie.

0: squadra che segna tanto, gli Young Boys, ma che subisce anche moltissimo, 10 gol presi nelle ultime 4 partite e 14 in totale. Cosa ne pensi?
1: Assolutamente, cioè la difesa al momento è un po' il tallone d'Achille dello Young Boys. C'è questa frase celebre, no? L'attacco vince le partite, la difesa i campionati, e secondo me questa contiene tante verità. Cioè, lo Young Boys è una squadra fortissima, però in difesa lascia a desiderare.
2: E appunto, come abbiamo sentito, la fase difensiva è il grosso problema. Fase difensiva intesa solo come difesa o è proprio tutto il sistema che non funziona? Abbiamo sentito ad esempio Seoane, ma anche Fasnacht, appunto, puntare il dito un po' su tutta la squadra, non soltanto su chi gioca dietro.
1: No, è più un problema di sistema. Seoane cerca di mandare tutti in offensiva, in zona offensiva, a segnare i gol, e infatti lo fanno, però dietro invece concede tantissimo, e nel lungo periodo secondo me non è una strategia molto vincente, cioè almeno se vuoi vincere il campionato.
0: E poi c'è questo strapotere fisico di cui parlavamo dello Young Boys, è davvero così determinante per la Super League secondo te?
1: Per la Super League sì, certo, ne sono convinto. E poi, cioè, lo Young Boys ce ne ha tanti di questi giocatori fisici incredibili, però come detto, cioè, se alla fine non trovi l'equilibrio giusto tra offensiva e difensiva, diventa complicato per tutte le squadre, anche le squadre più forti nell'ambito fisico del campionato.
2: E Carlo, dalle tue parole sembra di poter capire che questo Young Boys ha un potenziale non ancora totalmente espresso.
1: Quello è vero, però appunto, come detto, cioè, fino ad ora in attacco fa paura, l'attacco dello Young Boys fa paura e farà pure paura a Mattia Crocetorti in vista della prossima partita. Al momento mi sa che ha una media di gol di 3,7 a partita, un numero impressionante, ma se non riesce a risolvere queste carenze difensive sarà molto difficile vincere il campionato, e perciò Seoane deve trovare al più presto una soluzione a questo.
0: E dal miglior attacco, quello di Young Boys, alla miglior difesa, che è quella del Lugano. Lugano ieri ha vinto in trasferta recuperando dallo svantaggio. Lugano capoclassifica a punteggio pieno. Oltre Gottardo, come è vista oggi questa squadra? Se ne parla della squadra di Crocetorti?
1: Se ne parla sì tanto, e secondo me il Lugano ha tante simpatie, c'ha tante persone, cioè giocatori che si attirano l'interesse dalle nostre parti del Gottardo, e sono sì, appunto, sono impressionati dal modo in cui gioca la squadra e nel modo in cui domina la partita. C'è una rosa fortissima in ogni posizione, c'ha due ottime alternative, e sì, qui viene visto come una, se non la più forte del campionato.
2: E Carlo, secondo te è giusto riassumere il tutto dicendo lo Young Boys ha più individualità mentre il Lugano è più squadra?
1: Confermerei, firmerei subito a questo che hai detto, cioè il Lugano è un collettivo ormai solido da anni, stanno costruendo uno squadrone che prima o poi dovrà vincere il campionato.
0: L'anno scorso si diceva del Thun, dopo poche partite, insomma, ad un certo punto la smetterà di vincere consecutivamente, e invece è andato fino in fondo. Vedi analogie con quanto successo finora a Lugano e quanto potrebbe fare il Lugano?
1: Credo di sì, cioè alla fine vincere aiuta a vincere, no? E se vedi queste tante vittorie, cioè se inizi con queste tante vittorie, assolutamente lecito iniziare a sognare, e alla fine, cioè, ti crei qualcosa pure nel gruppo, cioè queste vittorie di inizio stagione. Poi allo stesso tempo non sarebbe mai la stessa sorpresa se alla fine vincesse Lugano il titolo, cioè facendo il paragone col Thun, perché ormai il Lugano ormai è una realtà seria del nostro campionato, e come detto, cioè è più una questione di tempo che vince il campionato. Se poi è quest'anno non si sa, però l'inizio è stato molto forte ed è un segnale a tutto il campionato.
2: E questo weekend si affronteranno tra l'altro anche le uniche due squadre che sono ancora imbattute in Super League, e quindi Carlo ti chiedo, secondo te sarà corsa due fino alla fine o qualcuno

0: rientrerà penso magari San Gallo, che al momento è un po' attardato, e il Basilea, che comunque, se non è in crisi, o meglio, guardando la stampa svizzera tedesca, sembra che sia in crisi costante. Secondo te questo Basilea riuscirà a trovare l'amalgama giusta?
1: Cioè, ti rispondo alla prima domanda, secondo me sarà una corsa a due fino alla fine tra il Lugano e lo Young Boys. Il Basilea secondo me non rientrerà perché sta vivendo un momento molto particolare da ormai un po' di tempo, e le statistiche adesso sotto la gestione dell'Irchsteiner parlano pure da sé. Cioè, se i risultati lì non arrivano è inevitabile che aumenta la pressione sull'allenatore. L'Irchsteiner deve trovare le risposte giuste, che al momento ancora non ce le ha.
2: Perché secondo te non sono state trovate, non si trovano queste risposte? Una squadra comunque costruita per essere protagonista là davanti.
1: È sicuramente poi una questione di mercato, che non è stato fatto tutto a seconda del mister, e poi appunto le pressioni di tutto nella società del Basilea, che al momento non hanno trovato al momento l'alchimia giusta per funzionare.
2: Ma è traballante la panchina di Lichtsteiner, lo vedremo ancora a lungo sulla panchina renana, anche se questo Basilea non dovesse trovare così la via del successo?
1: Beh, diciamo che il passato a Basilea ha fatto vedere un po' che la panchina è traballante sempre, cioè se i risultati non vengono è difficilmente vedere a lungo Lichtsteiner sulla panchina. Poi appunto, cioè Basilea è un posto in Svizzera un po' più speciale di altri, e sicuramente più traballante le panchine che in altre città.
0: E cosa ne pensi, sempre parlando di Basilea, della gestione che sta avendo Lichtsteiner di Shaqiri, che di fatto parte sempre dalla panchina, entra dopo, a volte però cambia le partite, magari anche non tanto nei numeri, ma proprio con la sua presenza in campo?
1: Certo, io però sono convinto che Lichtsteiner, cioè, lo conosce perfettamente, sa chi è Shaqiri, sa cosa può dare a questa squadra, però al momento lo vede più da panchinaro, cioè uno che entra e risolva le partite. Alla fine, cioè, Lichtsteiner e Shaqiri devono trovare loro la strada giusta di come convivere. E certamente al momento, se lo vede così, ci sarà un motivo, perché Lichtsteiner sa pure dal suo passato da giocatore quanto sono importanti questi giocatori anche in età avanzata.
2: Grazie Carlo Frezza per aver partecipato a Tempi Supplementari.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Termina qui la nostra prima parte di Tempi Supplementari dedicata al Magic Moment del Lugano. Motori e rimonte nella seconda parte della nostra trasmissione.
3: E si lancia verso il traguardo. Bandiera a scacchi, Andrea Ghimi Antonelli a 20 anni vince il suo primo Gran Premio d'Italia. Se ci sto bene sarà perché ti
4: amo. Forza Kimi.
5: Yeah!
4: Forza Kimi.
5: Yeah!
4: Beautiful work there, Kimi.
5: Oh my god. Oh, it feels like a dream.

0: Suoni e voci che ci riportano a Monza, l'abbiamo detto ieri, è stata una giornata storica per la Formula 1 e soprattutto lo è stata per l'Italia che dopo anni di attesa ha ritrovato uno dei suoi sul gradino più alto del podio, proprio nel luogo in cui un risultato del genere pesa più che altrove. Kimi Antonelli lo aveva sognato, inseguito, probabilmente immaginato mille volte, ma farlo a Monza davanti a quel pubblico e con una rimonta pazzesca ha tutto un altro sapore.
1: Una domenica che può rappresentare molto più di un risultato, vale a dire la consacrazione di un ragazzo che nonostante la giovanissima età, ormai ragazzo, non può più essere considerato. Di Kimi Antonelli allora ne parleremo con i nostri prossimi due ospiti. Benvenuto a Luigi Perna, giornalista della Gazzetta dello Sport.
2: Buonasera a tutti.
0: E benvenuto a Davide Valsecchi, ex pilota e oggi commentatore ed esperto di Formula 1.
3: Buonasera a tutti, ciao ragazzi, ciao.
1: Ed ecco allora Luigi, partiamo da te, partiamo da ieri, abbiamo visto i tifosi ferraristi festeggiare per un pilota della Mercedes, scuderia storicamente rivale, e sulle note dei ricchi e poveri tra l'altro, è l'immagine del weekend?
2: Sì, è l'immagine del weekend, forse di tutta la stagione direi, chi l'avrebbe mai pensato che un giorno i tifosi della Ferrari avrebbero tifato per un pilota della Mercedes? Eppure è successo grazie a Antonelli che evidentemente fa miracoli, perché un pilota italiano non vinceva a Monza da 60 anni e quando riesce a fare una cosa così epocale, così straordinaria che va oltre ogni immaginazione, riesce anche a fare cose inimmaginabili nel cuore della gente. Quest'anno davvero Antonelli ci sta stupendo ogni volta di più, ogni vittoria di più, e si è preso sicuramente una fetta dell'affetto del pubblico italiano, anche quello di Fede Ferrari.
0: Davide, sei d'accordo? Ti chiedo la tua emozione sul posto, insomma, come hai vissuto? Forse hai vissuto davvero anche tu qualcosa di storico? Hai avuto questa percezione?
3: Sì. Intanto sposo in pieno le parole di Gigi, mi sei mancato, è da un po' che non ci vediamo, mi sei mancato, ho fatto piacere sentire. Senti qua, no, vi dico ragazzi che è stato qualcosa di clamoroso. Io sono rimasto impressionato dalla performance, poi quello che hanno provato i tifosi lo saprete voi, ve lo diranno loro. Io sono rimasto impressionato dalla performance del ragazzo, perché secondo me ha fatto qualcosa di stratosferico. Io sono sincero, vedendolo dal vivo mi è venuto in mente una domanda e mi sono chiesto: cavoli, ma quante volte in vita mia ho visto un pilota fare così tanta differenza sugli avversari e sul suo compagno di squadra come ha fatto oggi Antonelli? Cioè, secondo me quel ragazzo ieri ha fatto qualcosa di straordinario e la grandezza lo dice, che mi sono venuti in mente, non so, 2, 3, 4 gare al massimo. Mi è venuto in mente quando da giovane, Gigi, secondo me c'eri anche te, eravamo in Brasile e Verstappen, ancora 17enne, alla finale di stagione dell'anno in cui è andato in Red Bull, fece quella gara straordinaria sotto l'acqua dove superò l'esterno Rosberg. Ti ricordi? Non visse nemmeno, mi sa, quella gara lì, ma Niki Lauda gli fece complimenti, gli fece chapeau, diventerà una stella tipo il padre di Verstappen, e poi l'ho diventata, 4 volte campione del mondo. Mi ricordo una rimonta clamorosa forse di Hamilton, che aveva appena cambiato il motore in Brasile nel 2021, quando poi si giocò il mondiale all'ultimo. Mi ricordo Vettel quando vinse quel titolo dove si girò e poi rimontò. Sì, ma e ricordi, poi finisco lì e dico, questa oltre ad essere stata una giornata storica per noi italiani, perché non si vinceva da 60 anni con un nostro pilota, secondo me è una di quelle cose che dici, ma negli ultimi 30 anni chi è che è andato più forte di lui sulla singola giornata? E te ne vengono in mente pochissimi, se non nessuno. Perciò dico che sono rimasto senza parole nel vedere la grandezza di quel ragazzo lì. Superava gli avversari come se fossero birilli.
1: Adesso scusa,
3: è stato incredibile, complimenti a lui, orgoglio.
1: E adesso faccio una domanda a tutte e due, partendo magari da Luigi. Abbiamo già parlato ampiamente di questa rimonta, ma è una rimonta che vedevate arrivare voi o totalmente inaspettata?
2: Guarda, io prima della gara pensavo che lui, con magari con l'aiuto di una safety car in un punto cruciale del Gran Premio, avrebbe potuto giocarsi il podio. Ma pensare di partire 19esimo e di ritrovarti dopo 18 giri in testa e poi fare il pit stop sotto virtual e ripartire con un'altra rimonta di 8 posizioni per un totale di 26 sorpassi, cioè questo è una cosa inimmaginabile, qualcosa che va oltre ogni logica e ogni previsione possibile. Ti avrei detto che magari poteva lottare per il podio partendo 19esimo, ma per la vittoria non me lo sarei mai aspettato.
3: Io Gigi ero ancora meno visionario di te, perché avrei detto che sarebbe arrivato quinto, cioè nelle mie previsioni ho detto dai, è gara, tutto è normale, al decimo giro si trova già dietro agli avversari, magari in ottava non ha posizione, però avrà 25 secondi, non andrà più a prendere nessuno, arriverà più o meno intorno alla quinta posizione, perciò vedi che avevo sbagliato in pieno. Ti dico una cosa che secondo me ha sorpreso tutti, la sua straordinaria capacità nelle partenze, perché è stato qualcosa di clamoroso, a parte che si è mangiato Russell a Zandvoort grazie alle partenze. Alla prima partenza ha fatto da terzo secondo, la seconda partenza a Zandvoort ha fatto da seconda primo, passando Norris in uno spazio piccolissimo. Qui a Monza, nella prima partenza, la gara è durata solo un giro, perché nel passaggio del secondo giro c'è stata la bandiera rossa, vi ricordate, per l'incidente di Leclerc. Boh, in quella partenza lì lui ha fatto 19esimo, 12esimo, e perciò sono già 7. Nella seconda partenza ha fatto 12esimo, e dopo 6-7 giri che la gara era ripartita, era tipo sesto, a 5 secondi da Russell, che secondo me lì si è mangiato il fegato, perché ha detto, ragazzi, io non sto allungando, lo vedo negli specchietti, qua sono spacciato. E mi ha fatto anche ridere, perché quando sul finale, quando poi a metà gara chiedeva ma come sono messo, no, sul finale quando chiedeva ma come sono i miei tempi, mi prende, e l'ingegnere sì, ti prende, ma quanto devo elargire, lascia stare, ti prende, no, nel senso ti prende, fine, è
0: Luigi,
3: tutto il giorno che ti prende.
0: Mi rifaccio un po' all'editoriale che è pubblicato oggi alla Gazzetta, che hai appunto scritto, e parli più di Antonelli come personaggio. A me vengono in mente proprio le immagini, i suoni e le emozioni del dopo gara. Questo personaggio sembra aver messo davvero tutti d'accordo, ma proprio per il suo modo di essere così naturale, educato, sorridente, anche antipersonaggio, sta cambiando qualcosa nell'immagine che questo sport ha o aveva finora, e ha avvicinato anche un nuovo pubblico che oggi vuole Kimi ovunque.
2: Ma guarda, Antonelli non è straordinario soltanto perché è un italiano che vince in Formula 1 e non lo vediamo appunto da una vita, da mezzo secolo e passa. È straordinario perché è rimasto il ragazzo della porta accanto anche se è arrivato in Formula 1. È rimasto il ragazzo della porta accanto anche se vince i Gran Premi, anche se è leader del mondiale con 66 punti. È come se non si rendesse neanche conto della grandezza delle cose che sta facendo. Lui va sulle ali dell'entusiasmo, con la leggerezza dei suoi 20 anni, e fa tutto con enorme spontaneità, e fondamentalmente dà l'impressione di essere un ragazzino che si diverte al parco giochi, non un pilota con tutte le responsabilità che ha un pilota della Mercedes che ha in pugno il mondiale.
0: Ma questa
2: una
0: dimensione
2: è incredibile.
0: Questa dimensione,
3: no,
0: proprio,
3: ragazzi,
0: di immagine.
3: Io sono d'accordo, Gigi, e guarda, confermo tutto. Però non mi piace, ragazzi, che noi passiamo come quelli che dicono questo è perfetto. Cioè, la gara ieri non è stata impeccabile, la sua gara, per tornare solo al punto di vista tecnico, perché lui ha commesso due piccolissimi errori che nell'ottica della gara generale dici ma chi se ne frega, però quello che intendo è che lui ieri non è stato perfetto, e cioè immagino che anche caratterialmente abbia tutte le difficoltà di un ragazzo normale. È che secondo me le sue qualità sono straordinarie. Ieri alla fine ha tagliato la chicane quando era dietro a Russell, una volta che era nella lotta, ha tagliato un pelino la chicane alla prima variante, ed è finito in ghiaia a un certo punto nel sopravanzare Russell a 4-5 giri dalla fine, che gli poteva anche costare la gara. Il problema è che quando quello è finito in gara e ha perso un secondo e sette, cavoli, in quattro curve era già in zona come si chiama, attack mode, nel senso overtake mode, cioè gli era già sotto secondo in quattro curve, e la sua qualità più grande ieri è che sembrava di un'altra categoria, sembrava quando noi andiamo a giocare a calcetto quella volta a settimana con gli amici e troviamo uno dell'eccellenza che viene a giocare con noi, basta dargli la palla e ci fa 7-8 gol. Cioè sembrava veramente di una categoria diversa, e poteva uscire, poteva sbagliare, potevano fargli il pistop anche magari che non serviva, e lui lo andava a riprendere. Mi immagino nella testa del suo compagno di squadra, secondo me dalla prima partenza, quando nella bandiera rossa si è visto a cavoli è già 12esimo, ha pensato ma questo mi affonda, e tutta la gara avrà avuto in mente ma il mio compagno mi sta distruggendo, e perciò non so, secondo me è facile dopo, quando sfondano e quando sono bravi, dire sono perfetti. Secondo me è un ragazzo normalissimo ed è bello per quello, ma i talenti che ha sono esponenziali, e non ci eravamo resi conto che potesse essere tipo come Max Verstappen, e probabilmente come Max Verstappen. Infatti guarda un dettaglio, Gigi, che io e te sappiamo quanto Max Verstappen è stato un fattore in Formula 1. Antonelli prendeva gli altri come Max Verstappen prendeva gli altri nei suoi tempi d'oro, cioè si spostavano tutti. Quando ha agganciato Verstappen si è spostato, l'ha seguito ed è arrivato podio, vero o no? Sembrava Michael Schumacher quando ero piccolo, lo guardava in TV, me l'ha detto Gian Pablo Montoya, mi ha detto: oh, io ragazzi ero l'unico che non si spostava contro Mike Schumacher e voi dicevate che avevo le palle grosse, vero? Ieri me l'ha detto Montoya, ha detto contro Michael Schumacher quando rimontava si spostavano tutti e ieri arrivava Antonelli, Verstappen si è spostato, l'ha seguito e ha gioito con lui sul podio, nel senso, io non so, tutti l'hanno percepito in pista la grandezza di quel pilota, è straordinario perché è nostro. Poi che mi dite che è il più bravo ragazzo del mondo, sapete quanto me ne frega, Verstappen è un cannibale e mi piace ancora di più, capite quello che intendo? Chi se ne frega, io dico che in pista è qualcosa di straordinario, se poi è cattivo antipatico no, siamo fortunati, è pure bravo e gentile, però dico che ragazzi è una stella non luminosa, luminosissima. Io e te fra 10 anni magari qualcuno ci chiederà e diremo: cavoli, ti ricordi quella rimonta che ha fatto a Monza?
1: Guarda, e a proposito della rimonta,
3: sono fortunato,
1: sì,
3: c'ero ostia.
1: Luigi, a proposito della rimonta, ieri Toto Wolff dopo la gara ha detto: ho ripensato al 2024 quando di fatto l'ha messo sulla monoposto, si schiantò lì in quell'occasione. È un po' la chiusura del cerchio.
4: Sì, certo, la chiusura del cerchio, ma il fatto per esempio che Kimi in quell'occasione davanti al pubblico italiano fece quella figuraccia, in fondo si presentava al mondo, oltre che presentarsi al pubblico italiano, si presentava al mondo della Formula 1 come il predestinato che Toto Wolff aveva voluto per la Mercedes l'anno dopo. Bene, una figuraccia, non l'ha demolito. Quindi c'è qualcosa in lui anche di grande forza caratteriale, di grande forza interiore, forse la fiducia in se stesso, nel proprio talento, la voglia di arrivare, la capacità di esprimere questa bravura in pista. Comunque c'è qualcosa di lui, in lui di molto forte anche a livello caratteriale, a livello mentale, ma spontaneo, non costruito con i mental coach, non costruito a tavolino, qualcosa che proprio a lui ha dentro. Ha ragione Davide dicendo che le sue gare tecnicamente non sono perfette. Prendete la battaglia con Russell in Canada, tanti errori durante quella battaglia che poi si è risolta con il KO tecnico di Russell, tanti errori di foga, di avventatezza, però Kimi corre così, corre anche con la sfrontatezza dei 20 anni, corre a volte rischiando troppo e facendo anche troppi pochi calcoli, lui corre sempre all'attacco.
3: Ed è per quello che ti viene da tifarlo però ogni tanto,
4: certo,
3: vero?
4: È per quello che ti entusiasma, e se alla fine della fiera facendo così riesce a contenere gli errori, a non buttar via le gare, a capitalizzare i risultati e in più a fare delle vittorie così straordinarie come ieri, che gli vuoi dire chapeau.
0: Ma anche va dato merito anche a Toto Wolff che in quell'occasione non ha tremato, ha detto: Kimi è il nostro futuro, anche in quell'occasione di un brutto incidente all'esordio.
3: E sai perché ragazzi? Perché probabilmente Toto Wolff è il Verstappen o il Kimi Antonelli dei team principal, quella è la verità. A parte aver sfondato già prima dal punto di vista economico, prima che arrivava in Formula 1, è arrivato in Formula 1, ex driver quando era più giovane, non di altissimo livello, ma comunque se ne intendeva alla grande di motorsport e anche le sensazioni che ha il pilota. E poi ragazzi, le scelte che ha fatto in carriera con i piloti gli ha quasi mai mancate. Lui ha avuto Hamilton ai tempi d'oro, tirato su Antonelli che sembrava troppo giovane per tutti quanti noi, ha rischiato mettendolo in macchina, ha subito anche il suo periodo di flessione, gli ha costruito, gli ha cucito addosso la macchina durante l'inverno, sapeva e aveva la garanzia che stavano costruendo un motorone, il motorone confermato perché a Monza erano tutti Mercedes davanti, tra McLaren, Alpine, tutti col motore Mercedes, il motorone l'ha fatto. E poi Kimi Antonelli dalla seconda gara, non dico da metà stagione, dalla seconda gara del suo secondo anno ha iniziato a vincere, la prima volta che ha vinto non ha smesso più. Con questa sono 7 e vi ricordo che ha vinto Monte Carlo staccando tutti e non succedeva da anni. Di solito le vittorie a Monte Carlo era li tengo tutti in fila e vinco così a trenino. E lui dal primo giro andando al 90% gli ha dato secondi agli avversari. Probabilmente quella vittoria lì a Monte Carlo gli ha messo anche le basi e la sicurezza mentale per essere in grado di fare una rimonta del genere. D'altronde gli mancava solo la rimonta, eh? Aveva vinto dominando, aveva vinto da giovanissimo, gli mancava solo la grande gara di rimonta per essere associato ai più grandi. E adesso dimmi chi non lo associa ai più grandi. Magari tra qualche anno parliamo di un ragazzino che ha 26-27 anni e già 3-4 mondiali, perciò tanto di cappello, si è completato.
1: E Davide, tu una volta, se non sbaglio, hai detto una cosa provocatoria ma comunque molto interessante secondo me, dissi: per fortuna non è cresciuto in Ferrari. Questo cosa significa secondo te, questa frase?
3: Sì, guarda che anche la gestione di Kimi Antonelli è stata perfetta. Io dico che in Ferrari, se avesse spaccato la macchina nelle libere di 2 anni fa a Monza, il giorno dopo Toto Wolff ha avuto il coraggio e l'ardore di confermarlo pilota di Formula 1 per l'anno dopo, il giorno dopo che aveva distrutto tutta Monza. Dico che per Ferrari già fare quell'annuncio lì a Monza sarebbe stato complicato, e l'anno dopo, quando poi al primo anno Kimi Antonelli ha avuto la flessione da forse la gara di, ti ricordi, dalla gara a Imola, non è più stato brillantissimo, ha avuto un momento di flessione che nelle gare europee è sempre stato battuto da Russell. Se fosse stato in Ferrari, mamma, i tifosi, la pressione del team, della squadra, rischiavano di affossarcelo,
0: di bruciarlo.
3: Mentre così, vero o no? Mentre così, no, sempre essere stato da con uno che l'ha supportato fin dall'inizio, io dico che la famiglia, Toto Wolff, lui stesso, gli amici, i collaboratori, non potevano fare percorso migliore. Questo a 20 anni è già il pilota perfetto. Perciò
0: sei d'accordo,
3: dico,
0: Luigi?
3: Meglio che è stato tra gli avversari. Guarda, ce lo godremo quando sarà già campione del mondo, magari noi altri.
4: Sì, secondo me Toto è stato decisivo, straordinario nel tutelarlo, perché in quel momento il team principal, l'uomo con cui ti devi confrontare per primo, e lui è stato davvero come un secondo padre per Kimi, e l'ha tutelato nel momento di maggior difficoltà. Così gli ha dato la fiducia che serviva quando Kimi la stava perdendo. Kimi ha avuto un momento in cui neanche lui credeva più tanto in se stesso l'anno scorso, quando i risultati non arrivavano e in più c'erano gli incidenti. Ricordate quello in Austria con Verstappen, con il sonico Verstappen, ma anche all'inizio di quest'anno, il botto in Australia, quando gli dice: conserva la fiducia, tieni la fiducia, come dire, non perdere il momento che invece puoi creare positivo. Quindi Toto, incredibile, straordinario, come diceva Davide, è davvero un team principal che fa la differenza, e lo dimostrano i trionfi con la Mercedes nell'era Hamilton e ora la capacità di tirare fuori questo talento incredibile, che a mio giudizio, se avesse fatto lo stesso percorso in Ferrari, probabilmente non avrebbe fatto lo stesso percorso in Ferrari. Avrebbe dovuto aspettare, avrebbe dovuto affrontare delle pressioni diverse, sarebbe stato forse protetto meno. No, le condizioni ideali che ha trovato in Mercedes non le avrebbe trovate a Maranello.
0: E allora parliamo di Maranelli, dello psicodramma, una nuova puntata di questo psicodramma Ferrari, l'incidente di Leclerc preceduto dal contatto con Hamilton. Sembra proprio che i problemi vadano ben oltre le questioni tecniche e di pilotaggio.
3: Io sono abbastanza critico, ma non perché, guarda, io sono un Leclerc lovers, cioè io sono amante di Leclerc.
4: Siamo
3: però,
4: in due.
3: Però dico che l'atteggiamento che hanno avuto i piloti nel weekend, ma soprattutto in gara, non mi è piaciuto affatto. Le voci che si dicono che dobbiamo ritrovarci e mettergli delle regole scritte per fargliele rispettare, per far sì che non si lottano tra di loro ma lottino solo con gli avversari, mi sembra una cosa da liceo o da ragazzo insubordinato, non da professionisti o da 7 volte campioni del mondo. Perciò io sono rimasto molto deluso dai piloti, che sono uno una leggenda e uno lo amo la follia. Io dico che se pensate nell'ottica della gara che abbiamo visto, e loro hanno gli ingegneri che pensano queste cose e nei briefing pre-gara gliele dicono, noi abbiamo visto forse la gara con il numero di sorpassi più alto della storia, giusto? Abbiamo visto persone che partivano dietro arrivare davanti perché il loro tempo sul giro meritava quella posizione, nonostante partissero 19esimi. Abbiamo visto che se Hamilton a un certo punto era quarto, ma come passo gara meritava di arrivare sesto, è arrivato sesto. Mi spiegate come mai hanno avuto tutta questa feroce fretta al primo giro? Mi spiegate come mai Hamilton gli entra duro a Leclerc, che non accetta il sorpasso e gira largo in uscita dalla prima chicane, ed Hamilton finisce nella ghiaia? Leclerc non accetta di essere superato da Verstappen prima della Ascari, e visto che ha subito il sorpasso da Verstappen non accetta di essere superato da Piastri e deve resistergli per forza all'esterno della parabolica, entra troppo forte e sbatte. Mi spiegate il senso di tutto questo al secondo giro di gara, quando partivamo terzi e quarti, considerato che la gara l'ha vinta uno che è partito ultimo? Cioè, se la guardate da fuori è stata un'assurdità. Cioè, il comportamento dei due piloti a lottarsi tra di loro, quando invece dobbiamo lottare con avversari molto più forti di noi, è stato purtroppo inaccettabile per il loro talento, non perché non è inaccettabile in generale, per il loro talento. È stato veramente una cosa da ragazzini. E la frustrazione che secondo me ha provato Leclerc in quel giro, dove gli è entrato a sorpresa Hamilton e non se l'aspettava, dove è stato superato e aveva finito la batteria nel superare Gasly, e poi l'ha saltato Verstappen e lo stava saltando Piastri, quella resistenza è stata da fuori a mente fredda assurda. E mi dispiace che abbiamo rovinato tutto spingendone uno fuori in ghiaia e l'altro al secondo giro ha disintegrato la macchina contro il muro, e avevamo 400.000 persone a guardare il Gran Premio, 200.000 probabilmente ferraristi, e quei 200.000 la metà ce li siamo persi perché ora sono diventati tifosi di Antonelli, quello, perché durante la gara, vero? Sono,
0: è proprio quello, forse questa sconfitta, Luigi, è una sconfitta più pesante ancora di quello che ci si possa immaginare per la Ferrari, con l'emergenza di Antonelli dall'altra parte, due immagini contrapposte che possono davvero creare una svolta per il futuro del cavallino a livello proprio di amore dei suoi tifosi.
4: Beh, come diceva Davide, è stata davvero una domenica tra le più deludenti che siano state vissute dal pubblico ferrarista a Monza. C'è un problema tecnico e c'è un problema di gestione dei piloti attualmente alla Ferrari, quindi c'è un gran caos. Il problema tecnico è che riescono a fare per la prima volta negli ultimi anni una macchina che è aerodinamicamente e telaisticamente valida, e c'è una power unit che è in ritardo dall'inizio della stagione, proprio nell'era dei nuovi regolamenti in cui la power unit era decisiva. Presentarsi con un ritardo del genere da un punto di vista motoristico è stata una colpa grandissima per la Ferrari, tanto è vero che con la secondo sviluppo del motore ancora non è a livello della Mercedes, una roba che davvero grida vendetta. E poi c'è la gestione dei piloti, che è una gestione complicata, perché quando tu decidi di mettere un 7 volte campione del mondo accanto al pilota che hai cresciuto e allevato come il predestinato, inevitabilmente sai che andare incontro a dei problemi, a degli attriti, a dei conflitti. Quindi i guai sono a monte nella scelta di mettere uno accanto all'altro due piloti forti, due piloti che negli ultimi 2 anni si sono sostanzialmente equivalsi a seconda dei momenti, e che vogliono entrambi vincere e non lasciare spazio al compagno di squadra. Diventa un problema di gestione importante che finora non è stato affrontato, che forse è proprio difficile da affrontare. Ricordiamoci che per quanto in Mercedes all'epoca di Hamilton e Rosberg avessero messo le regole per iscritto e avessero detto che se si facevano altri incidenti dopo Barcellona pagavano i piloti i danni, sì, però continuarono a darsene santa ragione per tutta la stagione, e quindi fu un problema che in realtà si risolse solamente quando poi Rosberg disse ok, mi ritiro, ma fondamentalmente questi attriti all'interno della squadra poi dopo restano. Sono due piloti che non si odiano, ma sono inevitabilmente in competizione costante, e quello che, come diceva Davide, quello che è successo al via di Monza era evitabilissimo, perché in un primo giro un Hamilton che attacca Leclerc con quella staccata assassina come se fosse il suo principale rivale, ovviamente deve aspettarsi anche una risposta da Leclerc che si difende come se avesse contro un grande rivale, non un compagno di squadra. Quindi una cosa tira l'altro, tira l'altra, e si arriva a certe situazioni. In più c'è da dire che la domenica di Charles è stata disastrosa, perché anche l'eccesso di foga del voler stare a tutti i costi davanti in parabolica in quel momento in cui avevi il deficit di potenza del motore è uno di quegli eccessi di foga di un pilota che ha un grande talento, non ha i mezzi per esprimerlo in molte occasioni, è portato a strafare per cercare di dare quel qualcosa in più che vorrebbe dare e che non riesce a dare, ed è un peccato vedere un grande talento generazionale come Charles poi incappare in queste situazioni.
3: Vi aggiungo solo un ultimo dato dal punto di vista tecnico che ha tirato fuori Luigi. Lui dice nuova power unit per i piloti Ferrari con gli sviluppi, perciò con gli aggiornamenti. Io dico che si è vista molto di più la differenza del nuovo motore che ha messo sotto la Mercedes Antonelli. Sul dritto li volava via tutti, soprattutto i McLaren con il motore usato, rispetto al duo Ferrari che aveva motore nuovo con gli aggiornamenti, dove questa potenza in più, questa freschezza in più, sinceramente si è vista pochissimo. Ogni volta che un Ferrari sopravanzava un McLaren, cioè il team che sfruttava meno la potenza del motore Mercedes sui rettilinei perché aveva un po' troppa resistenza, ogni volta che un Ferrari sopravanzava il McLaren, sulla fine dei rettilinei c'era sempre il McLaren che tentava di uscirgli e il ferrarista che doveva chiudere la linea, in questo caso Hamilton, per difendere la posizione.
1: E Davide, rimango da te, ci avviciniamo verso sulla chiusura. La classifica ora dice 66 punti in favore di Antonelli su Russell, 76 su Hamilton, a 10 gare ancora da disputare. Come la mettiamo?
3: Oh, ricordiamoci quanto è una vittoria 25 punti, tre gare fanno 75, vuol dire che lui su 10 deve stare a casa 3 già per fare recuperare il nostro, e il nostro le deve vincere tutte, cosa che non è probabile o è poco probabile perché quest'anno non ne abbiamo vinte così tante. Perciò dico che sulla rimonta dei Ferrari andrei molto cauto, il nuovo motore non è sembrato sto gran che, e non penso che si mettano a dominare e vincere tutte le prossime gare, perciò Non si sa mai nello sport, però su questo starei un po' cauto. Sul fatto che qualcuno possa battere Antonelli dopo che Antonelli ha fatto questo capolavoro, ricordiamoci che lo sport, una grande componente dello sport è la sicurezza e la stabilità mentale, l'attitudine e la sicurezza che hai in quel momento. In questo momento penso che non ci sia nessun ragazzo al mondo che abbia più sicurezza e più lucidità mentale di Antonelli dopo il capolavoro che ha fatto. Perciò dico che, a parte infortuni che non si augurano nessuno, io non vedo come qualcuno possa battere o mettere in crisi Antonelli da qua alla fine stagione. Però le sai, nello sport e nella vita niente certo, ma diciamo che ha il 99% di possibilità, lasciamolo tranquillo, Luigi, e secondo me lo vince.
0: Luigi, per chiudere, quella di ieri di Russell è sembrata la resa definitiva?
4: Beh, ma secondo me psicologicamente la resa di Russell non è stata solo ieri, già da qualche gara a questa parte. Nella prima parte di stagione spesso le cose non sono girate per il verso giusto dalla sua parte. In più, quando finalmente senti profumo di titolo mondiale con una macchina del genere che è così forte e è al tuo fianco nel garage, hai un ragazzino che improvvisamente viene fuori e va forte come un assassino, diventa dura per qualsiasi pilota poi mantenere quella fiducia in se stessi, quella sicurezza vincente di cui parlava Davide. Per cui secondo me la battaglia interna alla Mercedes è già finita. Quando in Olanda gli hanno chiesto di switchare le posizioni, era una certificazione del fatto che c'è un pilota su cui si punta per il titolo, come è giusto che sia, perché ha già questo grosso vantaggio in classifica e perché globalmente si è dimostrato superiore nelle prestazioni durante tutta la stagione.
0: Siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata. Io ringrazio Luigi Perna della Gazzetta dello Sport.
4: Grazie a voi.
0: E Davide Valsecchi, ex pilota e commentatore di questo bellissimo sport sempre più spettacolare.
3: Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Ciao Luigi, a presto.
4: Ciao.
0: Con questo è tutto, termina qui la nostra puntata di Tempi Supplementari, che potete riascoltare come sempre sul nostro podcast e sui maggiori portali di streaming audio. Da Fabio Dotti e Giordano De Lucia, l'augurio di una buona serata a tutti.
5: Tempi Supplementari. Compositore e contrabbassista molto apprezzato. Sperimentatore attento dallo stile raffinato, Roberto Bartoli ama muoversi tra jazz e musica contemporanea, improvvisazione radicale e linguaggi cameristici. Attivo soprattutto dagli anni 90, ha accumulato una corposa discografia collaborando con alcuni dei nomi più rilevanti del jazz e della musica di ricerca italiana. Roberto Bartoli ha Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 15.35.
6: Rete 2.
7: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Raffaele Pedrazzini. In Svizzera la Posta annuncia fino a 110 tagli nell'amministrazione. La misura riguarderà soprattutto ruoli dirigenziali e di supporto, ma non il personale a contatto con la clientela, né quello impegnato nel ricapito o nelle filiali. L'obiettivo, spiega l'azienda, è ridurre i costi interni per finanziare nel lungo periodo il servizio pubblico senza ricorrere al denaro dei contribuenti. I tagli saranno attuati entro la fine del 2027. E restiamo in Svizzera, ma sul fronte climatico. Locarno ha registrato 3 notti tropicali consecutive in settembre, un fenomeno ancora raro per questo periodo dell'anno. Dal 1935 se ne contano appena 9. Dopo un'estate eccezionalmente calda, nel 2026 a Locarno le notti in cui la temperatura non è mai scesa sotto i 20 gradi sono state finora 57. Un caldo eccezionale che ha segnato anche l'Italia. Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quella del 2026 è stata l'estate più calda nel paese almeno dal 1950, superando persino il record del 2003. La temperatura media nazionale ha raggiunto i 24,3 gradi e il 2026 potrebbe chiudersi come l'anno più caldo dell'intera serie storica. E proprio dopo quest'estate, circa 130 organizzazioni svizzere chiedono ora un'accelerazione nella lotta al cambiamento climatico. Sono previste 13 manifestazioni nella Svizzera tedesca e romanda per chiedere misure più incisive sia nella riduzione delle emissioni di CO2 sia nell'adattamento alle temperature estreme. Sul piano internazionale l'Unione Europea rafforza invece la propria presenza nell'Artico. Bruxelles e la Groenlandia hanno firmato un nuovo pacchetto di cooperazione da 200 milioni di euro in 2 anni, destinato tra l'altro a infrastrutture digitali, energia, turismo sostenibile e materie prime strategiche. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha ribadito che il futuro della Groenlandia spetta esclusivamente alla Groenlandia stessa e alla Danimarca. L'accordo arriva mentre Donald Trump continua a rivendicare l'interesse degli Stati Uniti per l'isola, sempre più importante anche per le terre rare e le nuove rotte artiche. E chiudiamo l'appuntamento informativo con la ricerca. Sono stati annunciati oggi a Milano i vincitori dei premi Balzan 2026. Tra loro la sociologa italiana Elena Esposito dell'Università di Bologna, premiata per i suoi studi sulla tecnologia digitale e sulla comunicazione artificiale. Gli altri riconoscimenti premiano studi in campo ebraico, studi nell'evoluzione molecolare e studi nell'innovazione per i polimeri biodegradabili da fonti rinnovabili. Ogni premio vale 750.000 franchi e metà della somma deve essere destinata a progetti di ricerca, in particolare a giovani studiosi. Uno sguardo alle previsioni per domani, martedì 8 settembre. In tutta la Svizzera al mattino in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest, seguita da rovesci e temporali, localmente anche intensi.
8: Si fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144-144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
7: Rete 1.
9: Legami.
10: Legami.
9: Legami.
7: Legami.
9: Intrecci di noi.

Love to Dance Like They Used to Dance, e non potevamo trovare invito migliore per cominciare. Benvenuti ad una nuova puntata di Legami, Intrecci di Note, con me Patrizia Cavallina, e la parola che intreccerà le nostre canzoni questa sera è dance, e questo brano ha una storia abbastanza curiosa. Bing Crosby lo ascoltò guardando in televisione e ne rimase così colpito che pochi giorni dopo decise di inciderlo. Del resto il titolo dice già tutto: mi piace ballare come si ballava una volta. E nel testo c'è persino un omaggio alla coppia che nell'immaginario ha trasformato il ballo in pura eleganza, Ginger Rogers e Fred Astaire. Da qui comincia il nostro ballo tra le note con questa parola, dance. E da Bing Crosby e dal piacere di ballare come si faceva una volta, facciamo un bel salto in avanti, perché a volte per scendere in pista basta semplicemente un invito, e quello che sta per arrivare è difficile davvero rifiutarlo. La voce è quella graffiante e inconfondibile, il ritmo cambia completamente. C'è King Carnes e questa è Invito.

Kim Carnes con Invitation to Dance, una voce che riconosci dopo pochissimi secondi, roca, graffiata, quasi maschile, tanto che per anni è stata accostata persino a quella di Rod Stewart. Ma Kim Carnes è naturalmente soprattutto la voce di Bette Davis Eyes, e Invitation to Dance nasce proprio per il cinema. Fu scritta per Death's Dancing, il film che celebrava la danza sul grande schermo, e ad accompagnarla in studio c'era un nome che di ritmo se ne intende parecchio: Nile Rodgers degli Chic, produttore di questo brano. E a proposito di cinema, Kim Carnes ci offre anche il legame perfetto per il prossimo disco. La sua voce compare infatti nella colonna sonora di uno dei film che più di ogni altro ha fatto venire voglia di ballare negli anni '80, Flashdance. E allora Flashdance.

Flashdance, What a Feeling, è un film, una canzone che negli anni 80 hanno fatto venire voglia di ballare a un'intera generazione. E quando Irene Cara e Kate Forsey videro la scena finale dell'audizione di Alex, capirono che quella dance raccontava qualcosa di più: il coraggio di inseguire un sogno, di trovare il proprio ritmo. La musica di Giorgio Moroder fece il resto e What a Feeling arrivò fino all'Oscar, e da una ballerina che insegue il suo sogno ad una

Per coloro che viaggiano, l'autostrada A4 è chiusa tra Küsnacht e Cham in direzione di Zurigo a causa di un incidente. Come alternativa si consiglia la A2 passando dallo svincolo del Rotsee. Di conseguenza si registrano code già a partire da Argoldau verso nord. Code anche in Romandia sulla A1 tra Meyrin e la dogana di Bardonnay in direzione della Francia. Buon viaggio e prudenza.

Elton John con questo capolavoro Tiny Dancer, una piccola ballerina nata dalle immagini che Bernie Taupin aveva raccolto durante il suo primo viaggio in California. E quando Elton John lesse quelle parole, immaginò subito una musica dolce, lenta, quasi sospesa, e da una piccola ballerina a un ballerino il passo è davvero breve, quello di Lucio Dalla, però è un ballerino particolare. Balla balla ballerino nasce in Germania in un periodo piuttosto agitato, e dentro quella danza Lucio Dalla mette molto di più di un semplice invito a ballare. Il suo ballerino continua a muoversi mentre intorno il mondo corre, fa paura, diventa violento, quasi che ballare fosse un modo per resistere e andare avanti nonostante tutto. E anche questo in fondo è uno dei significati della nostra parola dance. Con Balla balla ballerino c'è Lucio Dalla.

Let's Dance con David Bowie, e qui la nostra parola dance non poteva essere più chiara. Pensate che all'inizio Let's Dance era molto diversa. David Bowie la fece ascoltare a Nile Rodgers degli Chic, praticamente con una chitarra in mano. I due registrarono una prima demo ai Mountain Studios di Montreux e fu proprio Nile Rodgers a intuire che lì dentro si nascondeva un grande pezzo dance, trasformandola con quel groove irresistibile. E nella versione che conosciamo c'è anche un'altra firma importante, la chitarra di Steve Ray Vaughan, che David Bowie aveva scoperto proprio al Festival Jazz di Montreux. E continuiamo a ballare, questa volta per qualcuno.

Jackson con Dancing Jones, una canzone che racconta un personaggio per il quale ballare è praticamente un modo di vivere. Jones è uno di quelli che appena sente la musica non riesce a stare fermo e la dance diventa quasi il suo linguaggio. Il brano porta anche firme importanti, tra gli autori ci sono Jerry Leiber e Mike Toller, una delle coppie leggendarie della storia del rock and roll. Nicole Larson lo trasformò in quel suo particolare incontro tra pop, soul e leggerezza. E se Dancing Jones non riesce a tenere fermi i piedi sul pavimento, c'è chi invece decide di sfidare direttamente la forza di gravità. Alziamo lo sguardo, perché con Lionel Richie la festa continua, addirittura sul soffitto. Dancing on the Ceiling.

Lionel Richie con Dancing on the Ceiling in questa puntata di Legami dedicato a questa parola, dance, una festa talmente scatenata da sfidare persino la gravità. E non è soltanto un modo di dire. Nel celebre video Lionel Richie e i suoi invitati finiscono davvero a ballare sulle pareti e sul soffitto grazie a un set costruito per ruotare, un effetto spettacolare che richiamava anche una famosa scena del film Royal Wedding con Fred Astaire. E pensare che proprio con Fred Astaire abbiamo aperto il nostro viaggio di oggi. Il cerchio della nostra dance però non si chiude e cambiamo completamente atmosfera, perché si può ballare per fare festa, ma si può anche osservare la danza.

Voglio vederti danzare. Franco Battiato, una canzone nella quale la danza diventa un viaggio attraverso culture e tradizioni diverse, dai dervisci che girano sulle spine dorsali alle danze balinesi fino ai ritmi dei Balcani. Per Franco Battiato ballare non è soltanto un movimento, è quasi un rito capace di unire corpo, musica e spiritualità. E dopo aver viaggiato così tanto attraverso la dance, torniamo in discoteca. Ma attenzione, perché questa volta potrebbe essere davvero l'ultimo ballo. Last Dance fu scritta da Paul Jabara per il film Grazie a Dio è venerdì. La particolarità è che comincia lentamente, quasi come una ballata, prima di esplodere nel ritmo della disco. Una costruzione insolita che diventò uno dei suoi punti di forza e portò la canzone a conquistare anche l'Oscar come miglior brano originale. E quando arriva l'ultimo ballo, chi poteva invitarci in pista se non lei, la regina della disco? C'è Donna Summer, questa è la

Nata dalla frustrazione di dover trovare ancora un singolo per Born in the USA, e dietro quel ritmo così trascinante c'è in realtà il desiderio di reagire, di trovare una scintilla quando ci si sente praticamente fermi. E naturalmente è impossibile dimenticare il video diretto da Brian De Palma con una giovanissima Courtney Cox, invitata da Bruce Springsteen a ballare sul palco. Dal ballare nel buio a un invito molto più semplice e romantico: Dance with me. Gli Orleans ci tengono idealmente una mano e ci chiedono soltanto una cosa: balliamo insieme? Dance with me?

Dance con Dance With Me, un invito a ballare con tutta la leggerezza di una sera d'estate. Loro erano una band americana nata all'inizio degli anni 70 attorno a John Hall, Larry Hopper e Wells Kelly. Il loro nome curiosamente non nasce perché fossero di questa città. Il gruppo si formò infatti nello stato di New York. Dance With Me, e anche il testo è semplicissimo: un invito ad avvicinarsi, dimenticare per un momento tutto il resto e lasciarsi portare dalla musica. E a volte per la nostra parola dance non serve davvero altro: due persone, una canzone e la voglia di ballare. E allora l'ultimo ballo lo affidiamo a Rufus in Chaka Khan. Funk, soul e soprattutto quella voce straordinaria che già allora rendeva Chaka Khan immediatamente riconoscibile. Dancing for your love, ballare per il tuo amore. Non poteva esserci titolo migliore per chiudere il nostro intreccio di oggi. E visto che un ballo tira l'altro, io lascio la pista, ma la musica resta accesa. Il prossimo passo è di Carla Norgauer con Lunedì Notte. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento alla prossima parola. Ci sono Rufus in Chaka Khan.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Raffaele Pedrazzini. In Svizzera resta stabile la disoccupazione. Ad agosto il tasso nazionale si è confermato al 3%, nei Grigioni è fermo all'1,1%, mentre in Ticino sale leggermente al 2,9%, un decimo in più rispetto a luglio. E sul fronte del lavoro, l'intelligenza artificiale è ormai ampiamente diffusa nel settore informatico e delle telecomunicazioni. Secondo uno studio commissionato dal sindacato Syndicom, aumenta l'efficienza ma anche la pressione sui dipendenti. Crescono l'intensità del lavoro, le competenze richieste e l'incertezza. In Ticino si avvicina l'apertura dei cantieri della rete tram treno del Luganese. I primi lavori inizieranno a metà ottobre sulla tratta Bioggio-Manno. Il progetto prevede anche una galleria di oltre 2 chilometri per collegare Ponte Tresa al centro di Lugano. Finora sono stati assegnati mandati per quasi 45 milioni di franchi e il costo complessivo resta stimato in 760 milioni. Dopo un'estate segnata da caldo estremo, siccità e incendi, circa 130 organizzazioni svizzere chiedono un cambio di passo nella politica climatica. La coalizione No a estati a 50 gradi ha annunciato 13 manifestazioni nella Svizzera tedesca e romanda. Chiede misure più incisive per ridurre le emissioni, ma anche interventi per adattare città, scuole e luoghi di lavoro alle temperature sempre più elevate. In materia di energia, il consigliere federale Albert Rösti difende il progetto di deposito sotterraneo per le scorie radioattive nel nord del Lagern, tra Argovia e Zurigo. Davanti a oltre 400 persone ha promesso un processo trasparente e il coinvolgimento della popolazione, annunciando anche compensazioni per la regione. Il Consiglio federale dovrebbe decidere sul sito attorno al 2030, una votazione popolare prevista indicativamente nel 2033, mentre i primi rifiuti potrebbero essere stoccati dal 2050. A Losanna due tecnici sono stati condannati per il grave incidente che nel 2020 coinvolse la pattinatrice russa Olga Sevastianova durante una prova ai giochi olimpici giovanili. L'atleta precipitò da 5 metri per l'installazione scorretta del verricello che la teneva sospesa sopra il ghiaccio. I due imputati sono stati riconosciuti colpevoli di lesioni colpose gravi. Uno ha già annunciato ricorso. E chiudiamo con una nota culturale. Esce in italiano Lazar, romanzo d'esordio dello svizzero Nelio Biedermann, classe 2003. Il libro, già diventato un caso letterario internazionale, racconta oltre mezzo secolo di storia europea attraverso la vicenda di una famiglia aristocratica ungherese. Uno sguardo alle previsioni per domani, martedì 8 settembre. In tutta la Svizzera al mattino in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest, seguita da rovesci e temporali anche intensi.
2: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

E dopo aver ballato con Patrizia Cavallin, che ci ha fatto veramente scatenare questa sera, torniamo magari a dei ritmi un po' più pacati. Non necessariamente, però, perché torna lunedì notte. Buonasera, bentornate e bentornati. Io sono Carla Norgauer e in questi tempi dove si corre, dove si affretta, dove c'è frenesia un po' ovunque, il lunedì sera noi ci prendiamo il tempo fino a mezzanotte per parlare e ascoltare. Noi siamo i rivoluzionari del lunedì. E questa sera ho preso spunto da dei recenti post su Instagram di un'amica rivoluzionaria, tra l'altro, uno degli ospiti abituali di lunedì notte, che ultimamente ha deciso di affrontare alcune sue paure e trasformarle in forza. Sarà con noi fra pochi minuti, ce lo racconterà, ma nel frattempo sarete tutti d'accordo con me che questa sera parliamo di qualcosa che tutte e tutti conosciamo. La paura è universale, eppure ogni volta che la attraversiamo scopriamo di essere più forti di quanto immaginassimo. Forse la rivoluzione è proprio questa, non l'assenza di paura, ma la sua trasformazione. Qual è stata la paura che, guardandovi indietro, vi ha reso più forti? Come affrontate le vostre paure? 076 3 2 1 11 13. Questo è il vostro numero, questa è la vostra trasmissione. 076 3 2 1 11 13. Qual è quindi la paura che ricordate con più forza, che magari siete riusciti a vincere o che invece è stato per voi un fallimento? Non so, la paura di cambiare lavoro, di trasferirsi, di diventare genitori, di affrontare una malattia, di salire su un palco, di dire finalmente la verità a qualcuno. Perché a volte ciò che ci spaventa è proprio la porta dietro cui troviamo una nuova versione di noi stessi. 076 321 11 13. Di sicuro c'è una cosa della quale noi non abbiamo paura, o meglio, che possiamo rispondere no alla domanda della premiata Forneria Marconi. Chi ha paura della notte? Non noi, no di certo.

chi ha paura della notte. Chi ha paura? Beh, decisamente noi no, non noi di lunedì notte, anzi, che ci teniamo ottima compagnia attraverso lo 076 321 1113. Io ringrazio già Ore e Patrizia per aver marcato la loro presenza, perché per me è importante. Sono qua sola, ma mai da sola. Ci siete voi. Tra l'altro, sono d'accordo con Francis, che ha scritto che era proprio una bellissima playlist quella proposta questa sera dalla nostra Patti. E la nostra Patti, Patrizia Cavallina, anche lei ha voluto lasciare un pensiero sulla paura, o meglio un ricordo. E infatti ci ha scritto: a proposito di paura, mi hai fatto tornare in mente un ricordo a cui sono molto legata. Mia nonna Gemma, davanti alle vere difficoltà della vita, ci incoraggiava sempre con una frase semplicissima, pronunciata con quell'inconfondibile accento veneto che la contraddistingueva. Scusate. Mai paura, cara. Sono tre parole che mi sono rimaste dentro e che ancora oggi, quando serve, mi capita spesso di ripetere anch'io. Evidentemente certe frasi delle nostre nonne continuano a farci compagnia molto più a lungo di quanto immaginiamo. Un abbraccio grande anche a te, Patti, grazie mille. E allora, c'è chi ha detto, come Albert Hubbard, che il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. La paura però è vero che ha una cattiva reputazione. La consideriamo un nemico da combattere o un ostacolo da eliminare, ma forse la paura è anche una bussola. Non avete mai pensato che forse indica ciò che conta davvero? Perché raramente abbiamo paura di ciò che ci è indifferente. Abbiamo paura di perdere ciò che amiamo, di non essere all'altezza dei nostri sogni, di fare il salto verso l'ignoto, oppure molte delle nostre più grandi conquiste sono nate proprio lì, nel momento in cui abbiamo deciso di andare avanti nonostante il tremore, nonostante la tremarella, nonostante la paura. E allora parliamone questa sera. Quali sono i vostri metodi per sconfiggere le paure, se ce l'avete fatta? Quali sono state le vostre paure? Come le vivete? 076 321 1113. Lo faremo con i nostri ospiti questa sera, lo faremo attraverso film, leggende, storie, personaggi, ma anche attraverso la musica. Il prossimo brano parla di una forma di paura che tutti conoscono sostanzialmente e che spesso sottovalutiamo: la paura di lasciarsi andare. Non è la paura del pericolo, ma quella dell'apertura. È la paura della vulnerabilità, del rischio emotivo. La cosa interessante è che nel brano che adesso ascolteremo la paura non viene combattuta con il coraggio eroico, viene superata con un gesto semplice: fidarsi del proprio cuore. Quando il testo suggerisce che l'amore non può far paura e che vale la pena rischiare anche la sofferenza pur di amare, il messaggio è chiaro: la vita piena passa attraverso il rischio di essere feriti. In altre parole, il bacio di questa canzone può essere letto come una metafora di tutte le situazioni in cui ci esponiamo: dichiarare un sentimento, iniziare una nuova relazione, cambiare lavoro, chiedere aiuto, raccontare una verità difficile o dare il primo bacio. Paura di un bacio. Loro sono Iridillo.

Le paure ci accompagnano nella vita comunque. Da bambini abbiamo paura del buio, dei mostri, abbiamo paura di perderci, ma crescendo scopriamo che il buio non era il vero problema, era il simbolo dell'ignoto, e questa paura poi di fatto non ci abbandona mai. Da adolescenti invece abbiamo paura di non essere accettati, di essere diversi, di non essere mai abbastanza. Quante scelte della nostra vita sono state influenzate proprio dalla paura del giudizio degli altri? Eppure, proprio quando impariamo ad essere noi stessi, troviamo una grande forza interiore. E da adulti le paure cambiano volto. Da adulti le paure possono diventare il timore di perdere il lavoro, di ammalarsi, di restare soli, di invecchiare, di fallire, di cambiare vita, di superare delle dure prove, come quella che ci ha raccontato Patrizia, che poi condivideremo ancora con voi. Ma quello che di fatto è che non spariscono, diventano semplicemente più sofisticate.

0: è davvero come ci scrive Ore, on adore Zaz, davvero on adore. 076 321 1113. Ma una telefonata la facciamo anche noi questa sera, usciamo dallo studio e andiamo da Carmela Fiorini. Carmela si occupa di comunicazione, crescita personale, leadership e coaching attraverso Vertere e lavora molto sul rapporto tra linguaggio, mindset e cambiamento personale. In un suo intervento sul public speaking, per esempio, lei ha affermato di non cercare di eliminare la paura, ma di trasformarla in alleata, utilizzando l'energia dell'adrenalina in modo costruttivo. Ma soprattutto io direi, Carmela, tu sei una rivoluzionaria di lunedì notte. Bentornata.
1: Grazie mille Carla, buonasera e grazie a tutti i telespettatori.
0: Allora, la paura è davvero un nemico, Carmela. Voglio dire, viviamo in una società che ci invita continuamente a liberarci dalle paure, ma è davvero questo l'obiettivo? Oppure la paura ha anche una funzione positiva?
1: Diciamo che la paura è qualcosa con cui noi atavicamente nasciamo, perché la nostra sopravvivenza è chiaramente collegata

0: costruzione, una narrazione che noi facciamo delle esperienze che viviamo nella nostra testa, diventa qualcosa che ci blocca, qualcosa che ci impedisce di vivere la vita che vorremmo.
1: Quindi quando una persona ha paura, per esempio, di cambiare lavoro, di lasciare una relazione, di parlare in pubblico, quindi di esporsi, ci sta raccontando qualcosa quella paura di noi.
0: Certo, certo. Noi tendenzialmente siamo sempre alla ricerca della sicurezza. Vogliamo sentirci sempre a nostro agio e soprattutto non vogliamo sentirci in pericolo. Quindi nella misura in cui siamo chiamati a fare delle attività nuove o a affrontare dei cambiamenti di vita che ci pongono di fronte ad un'incertezza, ecco che arriva la paura, che comincia a dirci: ma non hai le risorse, ma non sarai capace, ma poi fallisci. E quindi paradossalmente si creano delle situazioni dove magari nel qui e ora stiamo male, ma siamo certi, perché conosciamo bene il contesto in cui viviamo e quindi andiamo a preferirlo rispetto all'incertezza di un cambiamento di lavoro o di una nuova relazione.
1: E come scrive Patrizia, lei ci ha detto infatti: la mia paura più grande è stato affrontare un piccolo intervento qui in Svizzera. Io non ero mai uscita dalla mia terra e non pensavo di potermi trovare in una situazione da sola, in una terra straniera, perché all'epoca mio marito è dovuto partire d'urgenza ed ero completamente sola. Noi siamo abituati a stare tutti assieme, quindi mi sono legata tanto alla preghiera, nel suo caso, e ho potuto affrontare la paura. Ad oggi ne ho superate tante e non ho quasi più paure. Quindi proprio anche la situazione geografica e familiare diversa.
0: Sì, certo, è un cambiamento, era un cambiamento per Patrizia evidentemente. Tante cose nuove da affrontare in una situazione per lei nuova.
1: E fragile.
0: Quindi la domanda è: ce la farò? Avrò le risorse? Se crollo come faccio? Io mi dico, affrontare le paure è davvero qualcosa che ci permette di scoprire delle cose meravigliose su di noi che se non le affrontassimo non scopriremmo mai.
1: Sì, ma infatti ci scrivono, io ho tante paure, però alla fine mi faccio forza, faccio delle gran figuracce, ma quelli diventano dei dettagli. E allora bisogna sentirsi forti prima di agire. Però nella tua esperienza, la forza arriva prima dell'azione o una conseguenza?
0: Allora, per quanto riguarda me e per quello che vedo nella mia vita quotidiana a livello professionale, il punto di partenza fondamentale è il desiderio di voler superare quell'ostacolo per raggiungere un determinato obiettivo, quindi avere la motivazione.
1: Ok.
0: Una volta che tu hai la motivazione, perché quella cosa lì per te, che sia la situazione attuale che non ti soddisfa, oppure che sia un'esperienza che tu vuoi vivere con tantissima motivazione, ecco che questo ti spinge inevitabilmente a dire: ok, adesso io questa paura qui la affronto. E le paure come si vincono? Affrontandole. E non è una questione di coraggio, perché il coraggio arriva dopo, secondo me. Arriva proprio quando uno si dice: basta, io questa cosa qui adesso la voglio affrontare, voglio vivere, voglio fare questo cambiamento nella mia vita, costi quel che costi, lo faccio. Nel momento in cui noi facciamo il primo passo, ecco che arriva il coraggio.
1: Ma allora sono importanti le parole che ci rivolgiamo, le parole che rivolgiamo a noi stessi, quindi possono aumentare le nostre paure oppure ci aiutano ad attraversarle? Dipende da come ci parliamo.
0: Le parole sono, certo, sono fondamentali. Il nostro dialogo interiore può essere il nostro peggior nemico o il nostro miglior alleato. In fondo, se pensiamo come si crea una paura, se io da piccola vengo morsa da un cane, è chiaro, ho un piccolo shock, evidentemente ho un grande dolore fisico, ma poi che cosa succede? Che da quell'esperienza io costruisco una narrazione. E quella narrazione mi fa dire: tutti i cani sono pericolosi, quindi io nel tempo, reiterando questo pensiero, continuerò ad accrescere quella paura in modo tale che mi allontanerò sempre di più da quelle situazioni potenzialmente pericolose. Ma come le costruiamo? Le possiamo anche destrutturare, quindi il dialogo interiore è quello che, se noi utilizziamo a nostro favore, ci permette di trovare la forza per affrontare le situazioni difficili. Ma è chiaro che se io davanti a un cane continuerò a ripetermi: è pericoloso, mi morderà di nuovo, scappo, ho paura, e questo diventerà il mantra con cui poi noi vivremo tutta la vita. Cambiando la narrazione cambierà anche la possibilità di affrontare una situazione come quella.
1: Perché a volte le paure sono assolutamente illogiche.
0: Sono irrazionali.

0: irrazionali, cioè a volte dici ma perché ho paura di questa cosa? Eppure c'è da qualche parte c'è una spiegazione, magari noi non ce l'abbiamo o non ci stiamo raccontando le cose fino in fondo.
1: Sì, la cosa geniale è che noi siamo in grado di provare paura anche per cose che o non abbiamo mai vissuto o che abbiamo visto vivere ad altre persone.
0: Ah,
1: e quindi cominciamo ad avere paura della paura, che non è la paura della circostanza in sé, ma è della paura della paura.
0: Certo.
1: Ed è tutto un costrutto mentale incredibile, è veramente una un autoconvincimento del fatto che quella situazione lì è potenzialmente pericolosa, quindi così abbiamo deciso e così la gestiremo per tutta la vita. Che va bene, io dico sempre, le paure non è che dobbiamo superarle, assolutamente, ci sono paure che possono essere compagne di viaggio, non so, la paura dei ragni, magari uno ci può vivere benissimo, a meno che non deve fare un viaggio nel deserto, però ci sono delle paure che davvero vanno a determinare molto la qualità della nostra vita.
0: Certo.
1: Facevi prima l'esempio del lavoro che non ci piace più, oppure di una relazione, anche le relazioni tossiche, se andiamo a vedere,
0: certo.
1: No? Spesso è difficile uscire anche da lì. Perché la paura ci blocca, ci impedisce di vivere al solo pensiero di immaginare che stai già male. Allora quelle sono le paure a cui va prestata attenzione, perché quelle davvero poi determineranno la nostra qualità di vita e nel tempo potrebbero anche causare conseguenze un po' gravi, insomma.
0: Sì, quelle dopo diventano patologiche, lì forse è meglio riuscire a discuterne, a discuterne e non provarci da soli. Ma diciamo, nelle paure, quelle che sentiamo, che riusciamo ad affrontare, ci sono degli strumenti pratici per noi, Carmela? Per esempio, da casa ci scrivono, ho imparato a gestire attacchi di panico con un mantra, infatti.
1: Sì, assolutamente. La paura è una proiezione nel futuro di qualcosa che potrebbe succedere, ma non è detto che accadrà. Quindi che cosa succede? Di nuovo il pensiero, le cose che noi ci diciamo, riportare il pensiero nel qui e ora, questa è la prima cosa. La seconda cosa è il respiro.
0: Okay.
1: Fermarsi un attimo, respirare, mettendo la concentrazione sul respiro, quindi spostando il focus dal pensiero della paura al qui e ora e al respiro, distraendo un po', no? Il nostro cervello, questo sicuramente aiuta. Poi un'altra cosa che a me nel tempo ho trovato molto utile, che trovo utile anche suggerire, è pizzicarsi le braccia, pizzicarsi le gambe, picchiare i piedi per terra, aiuta a riportare la presenza nel qui e ora, e quindi ci togliamo dalla testa e torniamo nel corpo,
0: come quando vuoi verificare se stai sognando.
1: Sì, per esempio.
0: Per sentirti viva, ci sei, ce la posso fare.
1: Sì, sentirti viva e soprattutto distogliere il pensiero, andando a distrarre il pensiero da quello che sta pensando e riportandolo in una dimensione qui e ora, dove siamo tranquilli, dove siamo al sicuro, dove non ci sta succedendo niente. Questo è sicuramente una delle... Oppure canticchiare. Per esempio, io ho paura dei posti molto stretti, molto bui, ho visitato un anno Napoli sotterranea, c'erano dei cunicoli, dei passaggi molto stretti, ecco, io me li sono fatta tutti canticchiando tra me e me, in modo da non pensare a quello che stavo vivendo in quel momento, perché se avessi pensato, oddio, adesso la colonna si ferma, mi manca l'aria, sono qua sotto, sicuramente non sarei stata bene, no? Quindi canticchiando tra me e me ho distratto il mio pensiero.
0: Ce l'hai fatta.
1: E ce l'ho fatta.
0: Ne hai superate tante altre di paure e ne hai ancora alcune che ti aspettano, adesso fra un attimo ne parleremo, però ci dicono visualizzare 5 cose che ti circondano.
1: Anche, è comunque un modo per distrarre il nostro pensiero dalla paura, per tornare nel qui e ora, sì.
0: Sì, quindi è proprio... Allora, adesso ci racconterai le tue paure, Carmen, quelle che hai già sconfitto, quelle che hai trasformato in forza, diciamo così, che mi sembra un'immagine ancora più positiva. Il tempo di un brano che appunto parla di coraggio, brave, parla della paura di parlare, di esporsi, di dire la propria verità. E quindi tu, che tra l'altro ti occupi anche di public speaking, questa è spesso una paura che anch'io la sento spesso, il terrore di parlare in pubblico, di salire su un palco. È chiaro che io non riesco a capirlo, ma è un altro discorso il mio.
1: No. Certo, ormai per te è una cosa normalissima, però è vero, attanaglia tantissime persone la paura di parlare in pubblico.
0: Allora, prima ci ascoltiamo Sara Barrei e poi torniamo a parlare con Carmela. Non muoverti, resta con noi.

0: Stiamo parlando di paura questa sera, lunedì notte, ma non abbiate paura. Stiamo cercando di raccontare quando la paura diventa forza, quando la paura si trasforma in qualcosa di positivo. E lo facciamo con Carmela Fiorini, di Vertere. E io ho sempre paura di dirlo nel modo sbagliato, tra l'altro. Carmela, che tu sei proprio... Sei un'esperta in materia. Infatti allo 076 321 1113 Brunella ci scrive proprio: bello questo intervento, ma parliamo anche della paura che protegge. Penso ai miei figli adolescenti.
1: Sì, assolutamente sì. Attenzione però, perché spesso noi trasferiamo le nostre paure sugli altri. E questa è una delle modalità con cui vengono instillate le paure nei ragazzi. Mm-hmm. Quindi ci sta, evidentemente ognuno di noi ha timore che possa succedere qualcosa ai propri figli, ma dobbiamo essere molto accorti nel dire loro di fare attenzione a certe cose, nella consapevolezza che renderli attenti è un conto. Trasferire emozionalmente i nostri stati angosciosi, angoscianti su di loro vuol dire instillare anche in loro quelle paure. Esatto. Spesso vediamo il genitore che ha paura di volare e il figlio che ha paura di volare. Quindi infatti,
0: ma credo che il caso
1: di mantenerli esatto. più integri. Possibile.
0: Nel caso di Brunella sia proprio quello che dici tu, e cioè renderli accorti, dare loro gli strumenti per proteggersi, no? Quindi è un tuo modo per proteggerli, ma poi lo fanno da soli. Quindi la tua paura certo. nei confronti dei figli, la paura di perdere dei figli, diventa un po' una protezione, e finché è protezione ci sta, è come, è proprio... È giusta, insomma, perché magari non so, li costringiamo a prepararsi meglio per un esame, magari, come dici tu, li rendiamo attenti su quello che potrebbe capitare, ma non passiamo a loro le nostre paure. Già che parlavi di bambini, le tue paure, avevi paura da bambina?
1: Da bambina io avevo una paura che veramente mi angosciava molto, soprattutto perché ero molto piccola, che era la paura di perdere i miei genitori. E poi mi sono resa conto, documentandoti, che invece è una paura abbastanza diffusa sì. nei bambini, però la vivevo in modo molto angosciante, soprattutto mi immaginavo il fatto di non vederli mai più nella vita. Questa cosa mi mandava veramente in panico, poi mi è passato fortunatamente, ma e questo poi mi impediva, non lo so, quando ritardavano venirmi a prendere a scuola, oppure c'era quell'attimo che io arrivavo a casa, magari loro non erano ancora arrivati. Ecco, gestivo molto male la separazione da loro, quindi non andavo nelle colonie, se ci andavo poi dovevano venirmi a prendere perché avevo delle malinconie pazzesche. Sì, avevo questa grande paura da piccola.
0: Condivido, anch'io sono stata male in colonia. Dopo, come dici tu, li superi crescendo, con l'adolescenza sono poi partita a studiare all'estero, quindi ce l'ho fatta, ma è sempre rimasta anche a me un po' questa paura di restare da sola, forse perché sono figlia unica, non lo so, però è così. Ma adesso
1: come
0: non
1: me.
0: Mi accompagna,
1: anche io sono figlia unica.
0: Però questa paura non ci accompagna più oggi. Ce ne sono altre, al di là di quelle, come dicevamo prima, un po' così, tipo io ho paura dei calabroni o di tutti gli insetti che volano. Calabroni, vespe, ecco. Terrorizzano, sì.
1: Ecco.
0: Ma poi se pungono, fanno anche
1: gli
0: male.
1: Gli spazi. Beh sì, assolutamente, possono anche essere pericolosi. Ma io oggi quello che mi porto ancora dietro sono le paure degli spazi chiusi, gli ascensori, i bagni pubblici. Se posso evitare, non so, i bagni degli aerei, per me sono angoscianti, per esempio. Li faccio proprio fatica. Gli spazi chiusi in generale, quando vedo i film dove magari qualcuno è in una bara che è ancora vivo e si muove, ecco, io non posso guardare queste immagini.
0: Non ce la fai. Ma... Però non hai mai rinunciato a qualcosa per questa paura?
1: Allora, tendenzialmente no, magari ho rimandato qualcosa per un po', però se poi ci tenevo davvero, ecco, per esempio dicevo prima Napoli Sotterranea, l'ho visitata, non me la sarei persa per questa mia paura. Poi diventa una questione molto personale tra me e me, quindi
0: sì.
1: Siccome io, una delle mie paure è quella di avere dei rimpianti, ecco che allora cerco di vivere tutto quello che la vita mi porta a desiderare di vivere, senza dover rinunciare o fare rinunce per paura, questo no.
0: Sarebbe un bel tema, rimpianti versus rimorsi, il famoso sì. meglio avere. Tra l'altro ci scrive Dorothy: io avevo paura di parlare, Con il tempo mi sono fatta più coraggiosa e ho sconfitto, non del tutto, questa paura. Il mio metodo, respiro e battere le mani.
1: Qui è ora, di nuovo. Respiro è qui e ora, battere le mani è qui e ora. È interessante anche, a volte abbiamo delle paure che ci portiamo dietro e non sappiamo nemmeno noi perché. E diventano delle convinzioni, queste cose legate a modi di vedere le cose da chi ci educa, dalla scuola, dalle esperienze nelle varie società sportive che frequentiamo da piccolini. Io mi ricorderò sempre un signore che avevo incontrato, era un dirigente di banca per una formazione nel public speaking, e parlando delle convinzioni limitanti aveva raccontato proprio questo episodio. Lui da piccolo si ricorda di aver avuto per 5 anni all'elementare un maestro che tutte le volte che lui alzava la mano per dire qualcosa, questo maestro lo derideva perché era un ragazzino abbastanza cicciottello e quindi lo apostrofava con dei titoli poco carini. Lui, raccontandomi questo episodio, sì, ha smesso di alzare la mano, uno, e due, ancora raccontando l'episodio gli si sono velati gli occhi di lacrime.
0: Ma pensa!
1: Per dire come sono... Sì, perché nel momento in cui tu te le porti dietro da piccolo, quando ti trovi a vivere quella situazione specifica, non sei l'uomo di 60 anni, dirigente bancario, ma ritorni ad essere per un attimo quel bambino di 6-7 anni senza risorse davanti a questa figura così importante che era il maestro. E quindi uno dei modi anche per superare certe paure è quello di andare ad identificare l'origine e mettere in dubbio poi le circostanze che le hanno prodotte queste cose, perché spesso, come dicevamo prima, sono proiezioni degli adulti verso di noi. La vergogna, per esempio, no? L'avere paura di mostrarsi è qualcosa che ci insegnano, perché i bambini piccoli andrebbero in giro nudi tutto il tempo
0: e certo
1: cominciano a vergognarsi quando qualcuno gli dice ah no, ma adesso copriti, ma non ti vergogni, ti guardano tutti. E da lì comincia la costruzione, la narrazione del fatto che non ci si deve mostrare in un certo modo.
0: Beh, ma poi la paura del giudizio degli altri, quella è, cioè, di fatto, Carmela,
1: quella è atavica, perché ce la portiamo dietro dal Medioevo. Mentre nel Medioevo avevamo paura di essere esclusi dal gruppo se non ci si comportava come il gruppo aveva deciso che era corretto comportarsi, oggi la nostra paura è quella dell'esclusione dal gruppo sociale a cui apparteniamo. Quindi se facciamo una figuraccia, se non siamo all'altezza del compito che ci viene attribuito, se non lo so, ci dimentichiamo le cose che dobbiamo dire in pubblico, il timore è che veniamo allontanati per non essere all'altezza. E quindi la paura del giudizio è qualcosa che oggi muove tantissimo i nostri comportamenti, e tra l'altro ci limita nei nostri comportamenti.
0: E non dobbiamo vergognarci delle nostre paure.
1: No, tutti le abbiamo, tutti, anche quelli che fanno finta di non averle. Assolutamente, siamo umani.
0: Per fortuna, direi, per fortuna.
1: Certo, ma tipo, certo. Quando le paure vanno allenate.
0: Ah, ok, quindi tu le stai allenando però. Perché io ti seguo, ti seguo sui social e tu la stai allenando tutta una serie di paure. Raccontaci un po'.
1: Sì. Allora, io ho capito che le paure le paure non le puoi eliminare. Quello che possiamo decidere però è di non esserne vittima, quindi di utilizzare queste paure al fine di raggiungere degli obiettivi che per noi sono utili. E più noi alleniamo le paure, più ogni volta che ne superiamo una allarghiamo il cerchio delle possibilità. E io questa cosa la faccio nel mio piccolo, quando posso, quotidianamente, cambiando abitudini, facendo cose nuove. Quando poi ho proprio bisogno di una spinta, perché mi rendo conto che magari nella mia vita sto affrontando delle cose che mi si ripetono e che non riesco ad affrontare, allora vado a cercarmi delle sfide più grandi. E una delle ultime è stato proprio il lancio Imparato in Dio qualche settimana fa, che non mi ha fatto dormire qualche notte, ma che poi quando l'ho fatto e sono atterrata al Delta della Maggia mi sono detta wow, ti senti proprio di avere tutte le capacità per affrontare, non dico tutto, ma quasi tutto al mondo, davvero. È solo una questione di farlo. Le paure si superano facendo, non pensando.
0: Perché bisogna imparare a camminare insieme alle proprie paure, quindi proprio come dici tu, non è una questione di superarle, però no. È una questione di capire cosa ci insegna, quella, cosa ci può insegnare quella paura, quindi trasformarla veramente come ci sei riuscita tu. Adesso tu però affronterai un'altra sfida che forse non è una questione di paura, ti spaventa?
1: Il fatto di affrontare il digiuno, dici? Mm-hmm. Allora sì, io prossimamente affronterò una cosa che non ho mai affrontato, io sono una persona che si alza anche di notte ogni tanto a mangiare, affronterò questi 2 giorni di totale digiuno. E di nuovo, perché lo faccio? Lo faccio prima di tutto perché voglio capire fino a che punto posso avere il controllo sulle cose, e secondo perché secondo me è anche interessante il fatto di ritrovarsi confrontati con le proprie debolezze. Mm-hmm. Perché ho immaginato che nel momento in cui tu smetti di mangiare per 2 giorni, cominci a non stare bene fisicamente, naturalmente tutto sotto controllo medico,
0: certo,
1: sono delle
0: certo.
1: situazioni non inventate,
0: non improvvisate,
1: no, assolutamente, però mi sono detta, vieni confrontata davvero con i tuoi bisogni primari che cominciano a mancare. Mm-hmm. E come reagirai? E come ti sentirai? E sarai all'altezza? Di nuovo, perché lo faccio? Perché ho voglia di scoprire quali sono le mie risorse, quelle che scopri soltanto quando ti metti volontariamente o involontariamente, perché poi anche la vita ci si mette ogni tanto,
0: certo.
1: in situazioni difficili.
0: Sì, sì. Quindi quando
1: quindi ho deciso di affrontare questa sfida.
0: Poi ce lo dovrai raccontare però. Poi vorremmo sapere com'è andata di fatto. Ma quando tu hai deciso di creare Vertere, hai avuto paura?
1: Eh beh sì, assolutamente sì. Okay. Sì, perché sono andata a toccare i miei bisogni primari. Mm-hmm. Quindi la mia capacità di sostentarmi, di pagare le bollette a fine mese, la paura di non essere all'altezza, ma ancora oggi, dopo 3 anni e mezzo, ci sono delle notti in cui non dormo. Però è anche vero che tanto è grande il timore di non farcela, quanto poi le soddisfazioni e la gioia che tocco quando raggiungo dei risultati, quando riesco ad avere, non so, quel gruppo che alla fine della formazione mi dice wow, com'è stato bello e arricchente. Ecco, allora io sento davvero il senso della mia vita lì.
0: Hai fatto la cosa giusta, quindi hai proprio fatto la cosa giusta.
1: Sì, sì. Allora, sì, sì. È una questione di sicurezza, è una questione di uscire dal bisogno di sicurezza, di dirsi qui non sto più bene, quindi affronto l'incertezza che questo passo mi permette di raggiungere.
0: Cioè, pensando peggio di così non posso stare, quindi posso solo andare a stare sì. meglio. Beh, anche, come dicevamo prima, è quello che tu ti dici in quei momenti, è quello che tu ti dici, come ti incoraggi e come ti parli che è importante. Però in conclusione, alla fine possiamo dire, Carmela, che la gente non ha bisogno di sentirsi, cioè non hanno bisogno di sentirsi dire non abbiate paura. Non è quella.
1: No.
0: Quando ti dicono ho paura.
1: Le paure hanno sempre un senso. È chiaro che dobbiamo cercare di capire da dove arrivano. Questa è la prima cosa. E seconda cosa, superare le paure non vuol dire non avere paura, ma vuol dire agire in presenza della paura. È questo che fa la differenza. Tutte le persone che noi vediamo agire, fare cose straordinarie, anche tu dicevi prima il fatto di parlare in pubblico, no?
0: Sì.
1: Per te no, ma per molti questo è un punto dolente. Anche gli attori magari più affermati hanno quell'attimo dove prima di salire sul palco hanno quel timore, quella... Ecco, la capacità anche di trasformare questa paura in forza.
0: Certo.
1: In modo da poter performare al meglio delle possibilità, un po' come fanno gli atleti quando devono affrontare delle gare. Vivere senza paura è biologicamente impossibile. Quello che invece è possibile è agire anche in presenza della paura.
0: È vero che ti ho detto che era l'ultima domanda, però ha scritto Gigi. E Gigi chiede, e dopo ti lascio andare, promesso Carmela. Gigi ti chiede, sì. Può aiutare a ridicolizzare una situazione che ci fa paura? Cioè visualizzare la paura in una veste che la mette in ridicolo. Per esempio, ho paura del ragno, me lo immagino con i pattini a rotelle come nei film di Harry Potter.
1: Sì, questa è una strategia che viene utilizzata nel coaching. Io la utilizzo con la voce interiore.
0: Okay.
1: Quando noi ci parliamo, la nostra voce ha un suono. ha una vocina, no?
0: Sì.
1: Allora, quando la vocina comincia a dirci delle cose che ci sono poco utili, io suggerisco per esempio di immaginare la vocina che parla, non so, tipo gatto silvestro.
0: Ok.
1: Con quella esce un po'.
0: Quindi quello che dice, sì, è quello che dice Gigi.
1: È quello che dice Gigi. E quindi quello che poi ci diciamo alla fine ci sembra ridicolo. E quindi non ci fa più paura.
0: Ci proveremo.
1: È un po' come togliere l'audio ai film dell'orrore, la stessa cosa, eh?
0: Eh sì.
1: Se tu guardi un film dell'orrore e togli l'audio, togli
0: ti
1: un
0: fa
1: senso,
0: molta meno paura.
1: Quindi,
0: ma già solo la musica fa la differenza.
1: Sì.
0: E a proposito di musica, ti dedico Senza paura, Ornella Vanoni e Tochigno. Senza paura.
1: Ma grazie.
0: Parla della scelta di vivere nonostante le paure, che è quello che ci hai lasciato tu questa sera, quindi proprio di questa trasformazione che sei riuscita a darci. Quindi ancora una volta grazie di cuore per essere stata lunedì notte, Carmela. È sempre un piacere.
1: Grazie a te, è un piacere anche per me. Grazie, grazie mille.
0: E ci ritroveremo dopo l'ennesima sfida vinta,
1: Con piacere. Speriamo bene.
0: Buonanotte e grazie ancora.
1: Grazie a te, buonanotte Carla e buonanotte ai telespettatori.

076 321 1113 è il numero a vostra disposizione per raccontarci le vostre paure o le vostre non paure o i vostri metodi, oppure se fate anche voi, come diceva Eleanor Roosevelt, fai almeno una volta al giorno una cosa che ti spaventi.

0: Sono le 22.
1: In studio Raffaele Pedrazzini. Si torna a parlare di possibili spiragli diplomatici sulla guerra in Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner rientrano negli Stati Uniti dopo la missione tra Mosca e Kiev. Washington parla di progressi sostanziali e di passi avanti verso nuovi colloqui trilaterali, anche se restano forti distanze, soprattutto sulla questione territoriale. E dal Medio Oriente emerge intanto un nuovo elemento sul passato nucleare della Siria. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, il regime di Bashar al-Assad era arrivato molto vicino a completare un reattore nucleare. Mancava soltanto il caricamento del combustibile nucleare. L'agenzia non afferma che il programma avesse certamente finalità militari, ma sottolinea che il reattore avrebbe potuto produrre materiale fissile utilizzabile per armi nucleari. Il sito era stato bombardato da Israele nel 2007. Le attuali autorità siriane stanno ora collaborando con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E dalla Germania arriva la reazione di Friedrich Merz al tracollo della sede in Sassonia-Anhalt, dove l'AfD, Alternative für Deutschland, ha sfiorato il 44%. Il cancelliere si dice scioccato, ma esclude le dimissioni. Arrendermi non è un'opzione e assicura che la Germania resterà saldamente ancorata all'Europa. Sul fronte europeo, Emmanuel Macron chiede alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen un divieto dei social network per i minori di 15 anni in tutta l'Unione. Restiamo sulle tensioni internazionali. Il presidente Trump minaccia la multinazionale Bombardier. Il costruttore canadese di aerei, ha detto il presidente americano, non potrà più vendere negli Stati Uniti se non inizierà a produrre nel paese. Sempre nei rapporti con Washington, Cuba assicura che non ci sono negoziati in corso né un'agenda per futuri colloqui. La Havana torna intanto ad accusare l'embargo americano per i danni all'economia dell'isola. Torniamo in Svizzera. Il consigliere federale Albert Rösti difende il progetto di deposito geologico per le scorie radioattive nel nord delle Langern, tra Zurigo e Argovia. Promette inoltre un processo trasparente e compensazioni per la regione. Il voto popolare potrebbe arrivare attorno al 2033. E dopo un'estate segnata da caldo estremo, siccità e incendi, circa 130 organizzazioni svizzere chiedono un cambio di passo nella lotta al cambiamento climatico. La coalizione No a estati a 50 gradi ha annunciato 13 manifestazioni nella Svizzera tedesca e romanda. Chiede misure più incisive per ridurre le emissioni, ma anche interventi per adattare città, scuole e luoghi di lavoro alle temperature sempre più elevate. Chiudiamo in Ticino, dove i pompieri sono intervenuti sopra Golino in zona Alpe Zöt per l'incendio di una legnaia e l'esplosione di alcune bombole del gas. Non si registrano feriti e le fiamme sono state domate. Previsioni per domani, martedì 8 settembre, in tutta la Svizzera al mattino in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest, seguita da rovesci e temporali, anche intensi.
2: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Avete sentito? Sembrava molto preoccupato. Che cos'è? Un orso? C'è un orso?
1: Non ci sono orsi a San Francisco.
2: Ho visto uno molto peloso. Sembrava un orso.
0: Oh, sono così teso. Ho i nervi fior di pelle.
1: Non voglio sentir parlare dei tuoi nervi.
2: Te lo dico io cos'è. Questo trasloco è stato un fallimento.
0: È quello che ho detto io, ragazzi. Ci sono almeno 37 cose che potrebbero spaventare Riley.
1: La puzza da sola basta soffocarla.
2: Ma perché mamma e papà ci hanno portato qui?
3: Hai mai pensato al perché ti senti in un certo modo? È ora che tu conosca le tue emozioni. Quando il pericolo è in agguato, paura è lì per salvarti. Con la velocità e la saggezza, paura valuta la situazione e distende i nervi. Nel suo modo speciale. Lui è questo. Grazie, paura.
4: Grazie paura, forse non arriveremo a dire grazie paura questa sera, ma di sicuro a lunedì notte, bentornati. Seconda ora insieme, io sono sempre Carla Norgauer e questo è il vostro programma, questa sera dedicato alla trasformazione della paura, a dirci che non è vero che non abbiamo paura, certo che abbiamo paura, abbiamo tante paure e abbiamo sentito, a volte la paura è proprio lì per essere utile. 076 321 1113. Abbiamo aperto quindi questa seconda ora con un film della Pixar del 2015, Inside Out. Inside Out racconta la storia di Riley, una ragazzina di 11 anni costretta appunto a trasferirsi con la famiglia in un'altra città. Dentro la sua mente vivono 5 emozioni personificate: gioia, tristezza, rabbia, disgusto e appunto paura. Queste emozioni cercano quindi di guidarla nelle scelte e nelle difficoltà della crescita. È particolarmente interessante il personaggio di Paura, che non è il cattivo della storia, non sia mai. Il suo compito è proteggere Riley dai pericoli e prepararla alle situazioni difficili. Quindi questo film mostra come tutte le emozioni, anche quelle che potremmo considerare negative, come la paura appunto, abbiano poi di fatto una funzione importante e siano tutte necessarie per il nostro equilibrio. C'è una differenza tra emozioni e sentimenti, eh? Abbiamo detto, ne abbiamo 5 emozioni: gioia, paura, rabbia, disgusto, tristezza. La più importante di tutte pare sia proprio la tristezza, ma magari ci faremo un lunedì notte intero se lo vorrete. Comunque i sentimenti sono infiniti, sono complicati: l'odio, l'ansia, la nostalgia, l'amore. Le emozioni sono istintive e istantanee. Anche gli animali le hanno uguali e identiche a noi e ci permettono di sopravvivere, per esempio avere paura quando siamo in pericolo. E si dice che la paura sia la più antica e potente delle emozioni, ma a volte dire solamente ho paura è già un inizio. La paura può essere percepita come un segnale. Mi piace molto questo concetto. La paura spesso indica ciò che conta. Abbiamo paura di parlare a qualcuno perché magari quella persona è importante per noi. Abbiamo paura di cambiare lavoro perché desideriamo una vita più autentica. Abbiamo paura di amare perché l'amore conta. Forse la paura è una specie di freccia luminosa che ci indica le direzioni più delle cose più significative per noi, eh? E ci sono tanti tipi di paura, l'abbiamo detto, la paura di cambiare lavoro, la paura di cambiare città, di traslocare, magari anche la paura del tempo che passa, la paura di compiere gli anni. Non è per tutti così. Nicholas, per esempio, non ha avuto paura di compiere i suoi primi 75 anni. E allora, Nicholas, avanti così. Questa volar, che tu puedas seguir volando, es toda para ti.

0: Spesso diciamo: prima devo smettere di avere paura, poi agirò. Ma l'esperienza umana racconta il contrario. Racconta che agiamo nonostante la paura e così scopriamo la nostra forza. La paura non è il contrario del coraggio, ma è proprio la materia prima del coraggio. Se non c'è paura, non c'è nemmeno coraggio. Ma affrontare la paura quando nasce da un trauma, da una violenza, da una situazione di abuso, di sopraffazione, come si fa? Come si ritrova la forza quando la paura è stata imposta da qualcun altro? Dove trova la forza una persona quando la paura sembra aver preso tutto lo spazio? Mitici Against Abuse è un'associazione attiva su tutto il territorio ticinese, formata da bikers di lungo corso e principianti, ma in tutti arde il fuoco dell'onore, della lealtà e della fratellanza. Marco Manganaro, Manga, è il presidente di Mitici Against Abuse, quindi buonasera, benvenuto a lunedì notte, Manga.
1: Buonasera Carla, buonasera a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Allora, dici tu chi sono i Mitici?
1: Ma allora, i Mitici è un'associazione di volontari, prettamente volontari, nata ormai 6 anni fa. Il 20 di settembre compieremo i nostri 6 anni e siamo operativi su tutto il territorio ticinese, da Chiasso a Airolo, dove andiamo a svolgere un'azione di supporto, quindi accompagnamento e protezione di donne e bambini vittime di abusi, che in questo momento stanno passando un periodo molto triste della loro vita, ecco.
0: E quindi la
1: scelta
0: della motocicletta è obbligatoria?
1: No, la scelta della motocicletta nasce solo e semplicemente dal fatto che siamo biker e, parlando così con un gruppo di amici, quando a me e mia moglie è venuta in mente questa idea, abbiamo voluto coinvolgere quelli che erano i nostri amici biker, essendo un grande gruppo, quello dei motociclisti, ci legava la passione per le Harley Davidson, abbiamo esternato a loro questi idea e col passare del tempo si sono affiliati, sono arrivati questi fratelli, chiamati così proprio nel gergo motociclistico, che ci hanno seguito in questa avventura che ormai va avanti da 6 anni e dal 2021 siamo partner ufficiali della Polizia Cantonale.
0: Ecco, avete anche una formazione con la Polizia Cantonale, Manga?
1: Sì, abbiamo una formazione che viene svolta da un agente di polizia che mette delle sue ore a disposizione. Quindi gratuitamente ci forma in quello che sono le prime azioni di difesa, quindi di sicurezza, e ci ha insegnato ormai nell'arco di 6 anni come si svolge un servizio di accompagnamento, affrontando tutte quelle che possono essere le situazioni di tranquillità, ma anche situazioni che potrebbero evolvere al pericolo. Quindi sicuramente la paura la fa da padrona comunque, sempre.
0: Certo. Ecco, ma nella tua esperienza adesso, quindi in questi 6 anni che non sono pochi, che volto ha la paura? Che forma ha la paura?
1: Sai Carla, il timore, la paura è la prima cosa, è quella di non farcela da soli. Mm-hmm. Sicuramente per una vittima è ancora più difficile, perché è aggravato dall'isolamento sociale, dall'isolamento finanziario che molte volte è imposto dall'aggressore, dal carnefice, che gli va a tagliare quelle che sono le finanze, che gli va a tagliare la rete, quindi sì. Sai, è una paura anche di non avere mezzi finanziari per sopravvivere e mantenere l'autonomia, quindi soprattutto se ci sono dei figli.
0: Certo, quindi questo penso che sia una delle paure che incontrate più spesso. Le persone si rivolgono direttamente a voi?
1: Ma allora, devi sapere che nelle donne che solitamente incontriamo, come ti dicevo prima, la paura più ricorrente comunque riguarda quella che è l'incolumità loro e dei propri figli, soprattutto legata al timore di minacce, ritorsioni o comunque di quella situazione che può andare a degenerare con conseguenze, ahimè, anche letali, o in escalation di violenza incontrollata nel caso in cui, tu ben sai, la vittima si rivolge a noi per cercare di denunciare o per cercare di lasciare il partner.
0: Sì, che penso sia il primo atto di coraggio che voi osservate, il fatto che parli.
1: Ma assolutamente, quella è una di quelle cose, è un atto di coraggio, è il primo, quello che la vittima di violenza domestica deve rompere, quello che è un isolamento nella quale vive. Mm-hmm. Il primo atto di coraggio è quello di confidarsi per la prima volta magari con un'altra persona, che sia una persona amica o che sia un contatto anche esterno, in questo caso i mitici. Solitamente il primo approccio che ha una vittima è quello di parlare con, mi viene in mente, la prima amica fidata, sì, o un familiare o qualche collega di quello che stanno subendo. Chiaramente deve riconoscere, deve essere consapevole che deve riconoscere che sta subendo una violenza, quindi una paura folle, e ammettere a se stessa soprattutto che non è normale quello che sta vivendo, ma che non è colpa sua. Questo che noi di solito diciamo: contattate chi vi può aiutare, anche perché spesso arrivano da noi che sono spaesate, con mille paure, arrivano nel più totale anonimato, aprono il loro cuore con paura e timore, e tutto quello che noi continuiamo a dire è che noi ci siamo sempre, siamo lì presenti.
0: Qui è bello che tu ricordi che chiedere aiuto è davvero una forma di forza, è veramente molto molto importante. Ma senza entrare nei dettagli personali, Manga, c'è una storia magari che ti è rimasta nel cuore o la trasformazione più sorprendente che hai visto, che magari inizialmente questa persona era spezzata e poi è riuscita a rinascere, anche magari qualcosa di positivo?
1: Ma sai, Carla, come dicevo prima, chiedere forza è un atto di grande coraggio, ma soprattutto di grande forza interiore. Mm-hmm. Rompi il silenzio, superi la vergogna, il disagio sociale, ma soprattutto scegli la vita, quindi scegli l'amore per te stesso e di proteggere i tuoi figli. E difatti è per questo che la vittima ha paura di parlare. Casi ne abbiamo vissuti tanti in 6 anni, me ne vengono in mente due. Uno di mamma e figlia, che è stato il nostro primo caso, lo abbiamo seguito e le cose sono andate bene. Noi sappiamo quando iniziano i nostri casi, non sappiamo mai quando finiscono, però è rimasto un rapporto di amicizia che va al di là dell'essere tornati a vivere. Oggi quando vediamo questo bambino, che col tempo è cresciuto, lui si ricorda ancora di, passami il termine, dei suoi angeli custodi che lo accompagnavano a vedere il suo papà anche se lui non aveva voglia. E poi mi viene in mente un caso recente dove una nostra assistita ha avuto la forza di rompere il silenzio, ha avuto la forza di dire basta, e della sua storia ne ha scritto un libro. Quindi ha scritto il suo libro, che è Oltre lo specchio, dove ha raccontato, ahimè, i suoi 40 anni di soprusi e di violenza subita. Quindi il vedere tornare a vivere queste persone credo che sia una cosa meravigliosa e che va al di là del bene che possa volere a queste persone per tutto quello che stanno subendo.
0: Ma anche voi siete mitici davvero, che poi voi non vi chiamate mitici nel senso del mitico, però lo siete, no. Lo siete veramente, Manga, no. lo siete davvero. Allora,
1: no.
0: Il vostro nome cosa significa?
1: Il nostro nome è un acronimo: mitici, mi ritroverai, ti ritroveremo, ci ritroverai sempre. Quindi è mitici.
0: Sì, è l'importante, quindi la rinascita proprio, il ritrovarsi, il sapere di non essere,
1: è la base.
0: Di non essere da soli. Quindi voi dite un po' come la canzone di Ligabue, che adesso vorrei condividere con te, se hai ancora un po' di tempo per noi, Manga.
1: Assolutamente.
0: Che è Niente paura. Niente paura. Messaggio, esatto, il messaggio che arriva è: la vita sarà complicata, incerta e a volte dolorosa, ma non per questo dobbiamo fermarci. Quello che mi ha sempre colpito di questa canzone di Ligabue è proprio che non promette salvezze miracolose, non dice andrà tutto bene, Dice piuttosto: ci sono le paure, ci sono le cadute, ma ci sono anche le persone, le passioni, i sogni che ci aiutano ad andare avanti. Quindi è una canzone molto umana che ascoltiamo tutti assieme. Niente paura, Ligabue.
1: Volentieri.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto qua.

0: Niente paura, dice bene Ligabue, ma non è sempre facile. Lo stiamo raccontando in questa seconda ora di lunedì notte dedicata alla paura, appunto. E lo stiamo facendo con Manga, il presidente di Mitici Against Abuse, un'associazione di bikers volontari, appunto, che sostiene e protegge le persone vittime di violenza e di abusi. Ma quindi, Manga, che cosa aiuta maggiormente una persona a ritrovare fiducia? O meglio, come possiamo essere d'aiuto a una persona che vive nella paura?
1: Ma vedi Carla, per aiutare una vittima, in questo caso di violenza domestica, la cosa più importante, che io dico anche ai miei ragazzi, è quella di ascoltarla senza giudicare e, se necessario, attivarci e metterla in contatto con servizi di supporto specializzati. Noi le ascoltiamo sempre tutte con empatia, le facciamo parlare senza forzare quella che è la situazione. Dobbiamo innanzitutto credere alle parole che ci vengono rivelate senza colpevolizzarla per quello che subisce, ma allo stesso tempo le dobbiamo rassicurare, soprattutto dicendo che quello che stanno subendo, la violenza, non è mai giustificata e la responsabilità è di chi la compie.
0: Esatto.
1: Chiaramente dobbiamo rispettare i suoi tempi, anche perché come tu sai uscire da una relazione o chiudere una relazione violenta è difficile, ci vuole tempo, le donne non vanno pressate, non ci dobbiamo arrabbiare se per caso dovessero tornare sui loro passi, ovvero non denunciare, ma chiaramente non dobbiamo chiaramente, consigliamo soprattutto di non affrontare l'aggressore come non lo affrontiamo noi, anche perché devi sapere che intervenire direttamente o affrontare chi usa violenza può solo aumentare il pericolo. Esatto. Ultimamente noi abbiamo fatto una campagna sui social dove citavamo l'ultimo incontro, il famoso ultimo incontro, perché tanti uomini adesso ultimamente stanno cercando l'ultimo incontro, e purtroppo Giulia Cecchettini è un esempio che ci dovrebbe ricordare che all'ultimo incontro non si va mai da soli, e noi ci siamo messi anche lì a disposizione per dire: vi chiede l'ultimo incontro, noi ci siamo, piuttosto andiamo insieme. Certo. Ma non andateci da sole, no. Questo no, mai.
0: Questo lavoro ti ha insegnato tanto sulla paura, Manga? Questo lavoro, questo volontariato, perché non è un lavoro,
1: scusate. Ma il nostro ma no, sta diventando, ahimè, purtroppo un lavoro. La nostra è una missione.

0: persone, diciamocelo apertamente. Chiaramente la paura non è un limite, ma è una bussola fondamentale che insegna soprattutto chi fa volontariato contro la violenza domestica come muoversi in un terreno, userei un eufemismo dicendo straordinariamente complesso, perché chi decide di impegnarsi come i miei ragazzi in prima linea spesso devono fare i conti con diverse forme di timore e di paura. Si trasformano, tutto questo si trasforma nel tempo in lezioni di vita, usare la prudenza, la sicurezza, la paura di commettere errori, l'intuito, la buona volontà che noi abbiamo molto spesso, ti posso garantire che non bastano. È per questo che dico sempre che l'importanza della formazione è basilare. Un passo falso può veramente creare danni. Dobbiamo imparare a gestire il rischio. I nostri ragazzi imparano a valutare quella che è la pericolosità. Io personalmente ho imparato ad ascoltare senza giudizio, a rispettare i tempi che hanno la vittima e soprattutto poi l'autodeterminazione. La paura ci insegna a sconfiggere quello che la tentazione che abbiamo. Noi non siamo salvatori, non siamo eroi, anche se i bambini quando ci vedono arrivare in moto ormai ci prendono come dei cavalieri a bordo di un ferro con due ruote. Però il volontario impara soprattutto a rispettare tempi, periodi che sono lunghi, tortuosi, però anche noi abbiamo la paura di essere sommersi poi dal dolore altrui, perché ti posso garantire che dobbiamo anche cercare di riuscire a staccarci emotivamente.
1: Infatti, quando ti confronti con delle storie così difficili, poi devi riuscire anche a prendere le distanze, devi riuscire ad andare avanti.
0: Ma sai Carla, la violenza domestica, si ha paura di non saperla riconoscere, di non riconoscere i segnali. La paura anche nei nostri casi affina lo sguardo, quindi riusciamo forse ogni tanto ad andare anche oltre i lividi. Impariamo a capire che la violenza non è solo fisica, ma è soprattutto psicologica. L'isolamento sociale può creare dei danni che molto spesso sono difficili da ricucire e nessuno può farcela da solo. Ed uscirne, soprattutto per una donna, è un percorso veramente complesso, molto.
1: Ecco, se questa sera all'ascolto ci fosse una persona che sta vivendo un momento di paura, tu quale messaggio vorresti lasciarle?
0: Trovare la forza sicuramente di continuare, di andare avanti, di credere. Noi crediamo che nei piccoli segnali, quindi per noi vedere piccoli segni di cambiamento, una persona che ritrova il sorriso, un bambino che corre ad abbracciarti dopo un periodo tortuoso, noi crediamo nel valore del ci sono. E una donna in questo momento la cosa che non deve assolutamente mai fare e la cosa che mi sentirei di dirgli è: non fermarti, chiamaci, non aver paura, ricordati che non sarai mai abbandonata a te stessa, e per qualsiasi cosa noi siamo presenti. Quindi questo vuol dire che tutto sommato, oltre all'amica di fiducia, al familiare, hai anche delle persone esterne che sono pronte ad ascoltarti e ad aiutarti e ad accompagnarti in questo percorso, che poi a noi alla fine vedere una donna, un bambino che tornano a vivere e hanno la certezza che ogni azione che fanno è un regalo alla vita, e per noi vedere una persona che torna a sorridere ci ripaga di tanti sacrifici che ormai da 6 anni i miei ragazzi stanno facendo. Un percorso che li tiene comunque lontani dalla famiglia, perché i servizi che andiamo ad affrontare non sono carichi anche di paura, e sono comunque servizi che tengono i ragazzi lontano magari dalle famiglie per 3-4 ore o dai figli stessi, quindi tolgono a loro per dare agli altri. Quindi credo che sia una cosa secondo me meravigliosa e che a me personalmente come presidente di questi ragazzi mi riempie il cuore, e sa che Carla, io su di loro posso contare, ad occhi chiusi.
1: Tanta stima, veramente,
0: grazie,
1: Manga.
0: Grazie
1: no,
0: mille,
1: ma grazie a voi.
0: Grazie mille.
1: Siamo noi che vi ringraziamo. Noi.
0: Ma sai, noi cerchiamo di fare quello che possiamo, Carla. Andiamo avanti con le nostre forze, siamo volontari, ci autotassiamo, quindi sappiamo quello che andiamo incontro. Abbiamo scelto di farlo e lo stiamo cercando di farlo con tutti i criteri, con tutta la professionalità che in quella mezz'ora, in quell'ora, in quelle due ore di servizio ci deve contraddistinguere, anche perché in quel momento lì può succedere di tutto come può non succedere nulla. È per questo che dico che un po' di paura, un po' di sana paura è giusto che ci sia, anche perché ci rende attenti su quello che stiamo affrontando.
1: Esatto, sui possibili pericoli della situazione.
0: Comunque assolutamente.
1: È una missione molto, è una scelta, volevo dirti, molto preziosa per la società quella che avete fatto, quindi davvero vi ringraziamo. Anzi, giovedì ti ringrazio di persona, perché?
0: Perché giovedì ci sarà presso l'amico Davide Lea, che ha messo a disposizione la sua cantina, quindi la Cantea Angelo De Lea di Losone, ha messo a disposizione il suo spazio per presentare un progetto al quale noi ci teniamo molto. Lo presenteremo alla stampa, alla televisione, agli invitati che saranno presenti. Ci saranno presenti anche delle personalità politiche, ci saranno agenti di polizia, ci sarà gente comune, imprenditori, speriamo ci sia tanta gente. È un progetto che ci teniamo molto, che è stato realizzato grazie all'aiuto finanziario dell'associazione Una Goccia nel Mare, che ha creduto come noi in questo progetto, che è il progetto delle cassette arancioni.
1: Cioè?
0: Quindi è un progetto dove purtroppo in 6 anni ti posso dire, Carla, che abbiamo riscontrato la difficoltà di tante vittime di poter comunicare con noi o comunque con qualcuno delle istituzioni, perché tu devi sapere che molto spesso l'aggressore, il cattivone di turno, fammi passare questo termine, controlla la vittima, quindi la controlla, gli controlla il telefono, gli controlla,
1: certo,
0: cosa fa, controlla tutto. Allora abbiamo pensato di creare queste piccole cassette postali, che saranno di colore arancio, che è il colore della prevenzione della violenza domestica. Avranno sul frontespizio il nostro logo, con il logo di Una Goccia nel Mare, che come ti ho detto è la parte che ha contribuito a far sì che questo progetto vedesse la luce. E queste cassette postali saranno dislocate in prossimità dei comuni, in prossimità delle farmacie, in prossimità dei supermercati, che possano essere Migros, Coop o che altro, in prossimità delle scuole e in prossimità degli ospedali, quindi dove la vittima potrà scrivere su un bigliettino come si chiama, dove la possiamo reperire e quando la possiamo reperire. È una forma silenziosa dove la vittima, in questo caso, se è seguita telefonicamente o quant'altro, con la scusa di andare in farmacia o di andare, che ne so io, al supermercato, potrà imbucare il suo messaggio, la sua richiesta di aiuto, e noi settimanalmente passeremo a svuotare queste cassette. Con tutto il cuore ti dico, con la speranza di non trovare alcun messaggio.
1: Sì,
0: perché
1: certo.
0: Mi piacerebbe vedere un canton Ticino libero dalla violenza domestica. Quindi il più grosso desiderio è: c'è l'investimento, lo abbiamo fatto, sono pronte per essere posizionate, verranno presentate appunto giovedì, ma mi auguro che nei prossimi mesi, oltre ad averle posizionate, spero con tutto il cuore di andarle a aprire e non trovare dentro nulla. Perché vorrebbe dire che che tutto sommato c'è un mondo migliore.
1: C'è ancora speranza.
0: Tutto sommato
1: può esserci, può esserci un mondo migliore, deve esserci un mondo migliore.
0: Esserci un mondo migliore, è quello che ci auguriamo, Carla, con tutto il cuore, perché purtroppo, come ti ho detto, i numeri sono impietosi nel nostro pur piccolo. Sono terrificanti nel nostro pur piccolo Canton Ticino, sono veramente numeri da brividi, non sono numeri che diamo noi all'otto, all'Euro Millions, sono numeri che ci dà la polizia, sezione violenza domestica.
1: Anche solo uno è uno di troppo, come diciamo sempre, quindi...
0: Anche solo uno è uno di troppo, sì. Esattamente. Noi ci auguriamo che vada sempre più a scemare questa situazione, però purtroppo i dati che sentiamo ogni giorno, le notizie che poi ultimamente stanno arrivando anche dal Canton Ticino, ahimè, con i vari femminicidi che sono successi, non ci fanno ben sperare, anzi purtroppo stiamo andando sempre più verso tutt'altra direzione. Io mi auguro veramente che posizionate le 150 cassette arancioni, io mi auguro che i miei ragazzi, quando andranno in giro a svuotarle, mi chiamino e mi dicono: Manga,
1: sai,
0: zero
1: che forse
0: messaggi.
1: Esatto, forse a furia di creare una catena di motociclette, una catena di cassette, una catena di luoghi di protezione e di sicurezza, magari forse a furia di parlarne possiamo sperare che l'arancione davvero diventi il colore della speranza e del miglioramento, quindi ci proviamo e con voi ci proviamo,
0: credo,
1: con i mitici.
0: Credo che sia quello che ci auguriamo tutti, Carla.
1: Manga, grazie mille per essere stato lunedì notte, grazie di cuore.
0: Grazie a te della disponibilità.
1: Ti ho fatto fare un po' tardi, ma è valsa la pena ascoltarti, è stato un grande piacere, e grazie anche ai tuoi ragazzi.
0: Grazie va soprattutto a loro, che ogni giorno si impegnano sacrificando con tanto altruismo, sacrificando anche il loro privato. Il mio grazie più grande, con tutto il cuore, va a loro.
1: Grazie anche
0: senza
1: da parte
0: di loro
1: di...
0: non ci sarebbero i mitici.
1: Hai ragione, ma grazie anche a te e a tutti voi, quindi grazie mille, Manga.
0: Grazie
1: a giovedì.
0: Mille, Carla, buona serata. Grazie, a giovedì. Ciao Carla, grazie.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao. Notte.
1: E allora noi continuiamo in musica, continuiamo con un brano dei Måneskin. È un brano che a me piace perché non parla della paura come emozione da accogliere o trasformare, in questo caso, però parla piuttosto di una ribellione alla paura, come ci diceva anche Manga. L'energia del brano è quasi una dichiarazione di indipendenza. Non voglio che siano la paura, il giudizio degli altri o le aspettative altrui a decidere chi sono. Ci sono paure che ci proteggono e paure che ci imprigionano. E poi arriva un momento in cui sentiamo il bisogno di dire basta, di smettere di vivere secondo le aspettative degli altri. E i Måneskin raccontano proprio quel momento, quando la paura non scompare ma perde il suo potere su di noi. Dopo Niente paura e Fear for Nobody sono probabilmente forse i due brani che incarnano meglio l'idea di trasformare la paura in forza. Il primo lo fa con saggezza e tenerezza, il secondo lo sentite con grinta e determinazione.

Ricordati sempre che i mostri non muoiono. Quello che muore è la paura che ti incutono. Cesare Pavese. Non c'è un amore senza

Bello questo brano di Tananai, era del 2023, Tango. Qualcuno ha scritto: troppi di noi non vivono i loro sogni perché stanno vivendo le loro paure. Qualche consiglio da parte vostra è arrivato, che sono sempre utili, qualche strumento per cercare appunto di provare a convivere con queste paure, a vivere a lato, trasformarle, capirle, affrontarle. 076 321 1113. Lorien ci scrive: in America nelle scuole come antidoto alla paura si usa teatroterapia. Infatti lei dice: parecchie star del cinema sono diventate famose proprio grazie alla paura affrontata con la teatroterapia. E quindi questa potrebbe essere, non so se da noi esista Lorien qualcosa del genere, però potrebbe essere anche un grande aiuto. E poi Maria dice che lei mette il problema su una sedia accanto a noi, poi gli si dice: ciao, io ho da fare, tu resta qui, mettiamo la paura su questa sedia e gli diciamo: tu resta lì, io invece ho da fare, vado, ciao, e la lasciamo lì, poi magari la riaffronteremo ancora una volta, quindi è così. Tutti i consigli sono comunque utili, ha ragione anche Patrizia, ed è importante comunque parlare delle proprie paure, no? Anche se Aristotele diceva: se c'è soluzione perché ti preoccupi, se non c'è soluzione perché ti preoccupi. Quindi, ma perché fa parte della nostra natura proprio preoccuparci, avere paura. È vero che Carmela ci insegnava ad inizio serata che le uniche due vere paure che abbiamo nostre ataviche sono la paura dell'altezza e la paura dei rumori forti. Tutto il resto dipende dalle esperienze che abbiamo vissuto nella nostra vita. Però dobbiamo riuscire, possiamo riuscire a superare le nostre paure. Come fare? Ma magari qualcuno di voi ha qualche idea che voglia di condividere. 076 321 1113.

E allora quello che stiamo dicendo stasera è che la paura può diventare anche forza. La paura può diventare consapevolezza. Chi attraverso una malattia spesso ci racconta che una volta superata vede la vita con occhi diversi. Quindi la paura mette a fuoco l'essenziale, elimina il rumore, ci ricorda che il tempo è prezioso. E poi, come ci ha raccontato Manga dell'associazione Mitici Against Abuse, la paura che diventa coraggio. È forse la trasformazione più forte, più affascinante. Pensiamo davvero a chi denuncia un'ingiustizia, chi riesce a lasciare una relazione tossica, ma magari cambia anche completamente strada a 40 anni o riprende a studiare a 60, insomma aveva paura ma ha agito lo stesso. Quindi questo è quando la paura ti chiede di quasi camminare insieme a lei, ti chiede quasi di continuare a sentire che esiste, ma non subirla più in maniera così devastante e così penalizzante. Quindi la paura, la vostra paura. 076 321 11 13.

Ele a Atlantide, è un posto dove andare, secondo me è un posto dove restare. Restate lì. Adesso i Simply Red ci accompagnano fino alle 23 e poi un'ora intera, voi e io, a parlare di paura.

0: Rete 1.
1: Sono le 23.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Timidi progressi sul fronte diplomatico della guerra in Ucraina. Dopo la missione tra Mosca e Kiev, gli inviati americani Witkoff e Kushner parlano di progressi sostanziali e di passi avanti verso nuovi colloqui trilaterali. Anche il Cremlino non esclude una ripresa dei negoziati, mentre Zelensky chiede di accelerare prima dell'inverno. Intanto la centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia, è stata nuovamente collegata alla rete elettrica esterna. Era senza alimentazione dal 20 agosto e dipendeva dai generatori diesel per il raffreddamento. Le riparazioni sono state possibili grazie a una tregua locale mediata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E proprio dall'Agenzia per l'Energia Atomica arriva una rivelazione sulla Siria. Secondo il direttore Rafael Grossi, il regime di Bashar al-Assad era arrivato molto vicino a completare un reattore nucleare, mancava soltanto il caricamento del combustibile. Non è provato che avesse finalità militari, ma l'impianto avrebbe potuto produrre materiale fissile utilizzabile per armi nucleari. Dalla sicurezza nucleare a quella dell'intelligenza artificiale, il capo scientifico di OpenAI, Pachok, invita a estrema cautela di fronte alla rapidissima crescita delle capacità dei nuovi sistemi. A suo avviso, nessun laboratorio dispone ancora di strumenti sufficienti per continuare a sviluppare senza limiti modelli più avanzati e serviranno standard di sicurezza condivisi anche a livello nazionale. Le tensioni commerciali attraversano l'Atlantico. Donald Trump minaccia di impedire a Bombardier di vendere nuovi aerei negli Stati Uniti se il costruttore canadese non aumenterà la produzione sul territorio americano. La minaccia arriva alla vigilia di nuovi controdazi annunciati dal Canada. E sempre Trump torna a giocare con la geografia. Il presidente ha pubblicato immagini in cui il New Mexico viene ribattezzato New America, spiegando di trovare il nome più prestigioso. La governatrice democratica dello Stato ha risposto ricordando che New Mexico si chiamava così già prima della nascita degli Stati Uniti. Il governo federale in ogni caso non ha il potere di cambiare unilateralmente il nome. Torniamo in Svizzera. Albert Rösti difende il progetto di deposito sotterraneo per le scorie radioattive nel nord delle Lagern, tra Zurigo e Argovia. Il consigliere federale promette un processo trasparente, il coinvolgimento della popolazione e compensazione per la regione. Una votazione popolare potrebbe arrivare attorno al 2033. E dopo un'estate segnata da caldo estremo, siccità e incendi, circa 130 organizzazioni svizzere chiedono un cambio di passo nella politica climatica. 13 manifestazioni sono previste nella Svizzera tedesca e romanda per chiedere una riduzione più rapida delle emissioni e maggiori misure di adattamento. Previsioni per domani, martedì, in tutta la Svizzera al mattino in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest seguita da rovesci e temporali fortemente intensi localmente.
3: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14.

0: Non avrei mai immaginato che una piccola ombra potesse donare una tale gioia. Che una pila di libri, un secchio, un coltello, una matita potessero diventare i miei più grandi tesori. O che la presenza di Richard Parker avesse potuto donarmi pace un giorno. In questi momenti ricordo che lui ha poca esperienza con il mondo reale proprio come me. Siamo stati allevati in uno zoo dallo stesso maestro. Ora siamo orfani, qui insieme, ad affrontare il nostro maestro supremo. Senza Richard Parker sarei morto ormai. La mia paura di lui mi tiene vigile. Occuparmi delle sue necessità mi dà uno scopo nella vita.
1: Ad aprire la terza ora di lunedì notte dedicata alla paura che si trasforma, alla paura che ci insegna qualcosa, alla paura che è una bussola, che è un segnale, un campanello, c'è La vita di Pi. La vita di Pi è un film del 2012, 4 Oscar, tra i quali la miglior regia, ed è tratto dall'omonimo romanzo di Yann Martell. Il film racconta la straordinaria storia di Pi Patel, un ragazzo indiano che dopo un naufragio nel Pacifico si ritrova su una scialuppa di salvataggio insieme a una tigre del Bengala di nome appunto Richard Parker. In mezzo all'oceano Pi deve affrontare la fame, la solitudine, le tempeste e soprattutto le proprie paure, guarda caso di fronte a una tigre del Bengala, per riuscire a sopravvivere. La vita di Pi mostra comunque come la paura possa trasformarsi in una forza vitale. All'inizio è una minaccia costante, ma poi col tempo diventa un motore che spinge il protagonista a trovare risorse interiori che non immaginava davvero di possedere. Nella vita di Pi la paura non scompare mai, rimane accanto al protagonista per tutto il viaggio, ma anziché paralizzarlo, lo aiuta a restare vigile, a restare creativo, determinato. È una storia che ci ricorda come, nei momenti più difficili, la paura possa diventare una sorprendente alleata della sopravvivenza e della crescita. Di giorno siamo occupati, di notte le paure magari trovano spazio e nel silenzio riaffiorano le paure della solitudine, le paure del futuro, la paura di non aver fatto abbastanza, ma forse la notte è anche il luogo in cui maturano le risposte, anche attraverso voi, anche attraverso i vostri racconti e le vostre esperienze. 076 321 1113. Perché quando una paura viene guardata in faccia, smette di essere un mostro e torna ad essere una parte di noi. Il prossimo brano è molto diretto, forse meno poetico di quelli che abbiamo ascoltato finora, ma efficace, e il tema è quello proprio: riprendere il controllo della propria vita. Fight Song.

0: in me.
1: Quale paura vi ha cambiato la vita? Quale paura vi ha insegnato qualcosa su voi stessi? C'è una decisione che avete preso tremando, ma che rifareste mille volte? Quale paura state affrontando proprio ora? Francesca ci ha scritto allo 076 321 1113. Grazie a Manga e ai suoi mitici ragazzi per il loro lavoro del cuore. Difficile riuscire a formulare un messaggio dopo un simile intervento. Da parte mia posso dirvi che non avete idea della forza che arriva e non sapevi di avere. Nel mio caso riguardo problemi di salute che dopo un primo momento di smarrimento ti consente di affrontare ciò che inizialmente ti sembrava impossibile e insormontabile. E diventi inconsapevolmente un esempio per chi ti sta intorno, mentre stai semplicemente cercando di vivere senza farti accompagnare dalla paura. Grazie Francesca, questo è veramente un bellissimo messaggio, un messaggio anche di resilienza, di forza ritrovata, che è importante, è molto importante condividere quello che voi avete nel cuore, perché ci si riconosce, ci riconosciamo tutti noi, quindi è davvero, bisogna reagire, bisogna trovare quella forza che dice Francesca neanche sapevate di avere. Lo stesso Platone diceva che possiamo perdonare un bambino quando ha paura del buio, la vera tragedia della vita è quando un uomo ha paura della luce. Quindi se avete delle paure provate ad affrontarle, se qualcosa vi preoccupa o state vivendo una situazione davvero difficile, forte, che vi sta sorpassando, chiedete aiuto, come hanno detto i nostri mitici. Ed è vero che è difficile dopo un intervento come quello di Manga, Francesca, formulare dei pensieri. E allora facciamolo in musica e dedichiamo proprio a loro, ai mitici Against Abuse, questo Achille Lauro e la città degli angeli.

E voi continuate a scriverci, a condividere con noi le vostre storie, magari anche quelle più difficili, anche quelle che vi hanno fatto davvero tremare di paura e soprattutto poi tremare di dolore, ma anche cose simpatiche, anche immagini come quella che dice: ricordati sempre quante cose pensavi di non riuscire a fare e invece le hai fatte. Quando non ce la fai più, ce la fai lo stesso. 076 321 1113. Vincere le paure, superare le paure, sconfiggerle, usare le proprie paure. Ci sono degli esempi di famose paure vinte, per esempio Reinhold Messner, che è uno dei più grandi alpinisti di sempre, ha spesso raccontato che la paura in montagna è essenziale. Non eliminarla, ascoltarla, ascoltare la paura, perché la paura può salvarti la vita. E poi c'è una storia che non conoscevo, che ho scoperto proprio preparandomi per questa lunedì notte insieme a voi, ed è quella di Steven Spielberg. Beh, credo che Steven Spielberg sia un regista noto veramente a tutti. Spielberg è molto interessante perché la sua non è la storia di qualcuno che ha sconfitto un drago esterno, è la storia di un ragazzo che ha imparato a convivere con la propria fragilità e a trasformarle in immaginazione. Allora, questa storia potrebbe intitolarsi Il bambino che si sentiva diverso. Steven Spielberg nasce nel 1946 in Ohio e cresce in diversi stati americani. Da bambino è timido, introverso e spesso si sente fuori posto. Essendo ebreo, in alcuni ambienti scolastici gli procura episodi di derisione e bullismo. Anni dopo racconterà il dolore provato per quegli episodi e la sensazione di essere diverso. La paura del rifiuto o dell'esclusione lo ha accompagnato a lungo. Da ragazzo però scopre una cosa straordinaria. Quando prende in mano una cinepresa, riesce a controllare ciò che nella vita lo spaventa. Lui stesso raccontò che girare film gli permetteva di dominare le sue paure. Se una cosa faceva paura, lui poteva raccontarla. Se un evento lo angosciava, poteva trasformarlo in una storia. Ed è un'intuizione bellissima. Non fugge dalla paura, la trasforma in un racconto. Pensiamo al film Lo squalo. In realtà, il film parla di una paura antichissima, ciò che non vediamo, perché lo squalo compare poco. Quello che terrorizza è l'immaginazione. Spielberg capì che spesso non abbiamo paura di ciò che conosciamo, ma di ciò che non riusciamo a vedere. È un po' come accade nelle nostre vite, no? Pensiamo ad altri due suoi film capolavori, Incontri ravvicinati e E.T. Molti registi mostrano l'ignoto come una minaccia. Spielberg invece fa una scelta diversa. L'alieno non è necessariamente un mostro, ma può diventare un incontro, può diventare un'amicizia, può diventare scoperta. È come se ci dicesse che dietro ciò che ci spaventa potrebbe esserci anche qualcosa di meraviglioso. Poi c'è comunque anche una ferita molto personale e molto forte nella vita di Steven Spielberg. Da adolescente lui vive la separazione dei genitori e la vive come un trauma profondo. Per anni lui prova rabbia e sofferenza, e questa esperienza ritornerà anche in molti suoi film. Solo molto più tardi riuscirà a comprendere davvero quella vicenda familiare, e lo fa ancora una volta attraverso un film. Nel film The Fablemans del 2022, fortemente autobiografico, racconta proprio come il cinema sia stato il modo con cui ha attraversato il dolore e la paura della perdita. La storia di Spielberg insegna qualcosa di molto umano. Spesso immaginiamo che la forza consista nel diventare invulnerabili. Lui invece ci mostra il contrario. Le sue paure non spariscono, diventano qualcos'altro, diventano creatività. Le sue ferite non vengono cancellate, diventano storie, diventano film. E la sua insicurezza non lo abbandona, diventa la capacità di comprendere gli altri. Steven Spielberg non ha vinto le sue paure combattendole, le ha vinte raccontandole. E forse molte delle nostre paure perdono forza proprio quando smettono di essere segreti e quando diventano storie da condividere.

tanti, che possano essere storie tossiche come quelle che ci ha raccontato Manga, che possa essere davvero la paura di innamorarsi o la paura di dover vivere senza l'oggetto del proprio amore, quindi la paura di dover affrontare la vita quando un amore finisce, quando una famiglia si spezza e tutti i tuoi sogni erano lì e tu avevi messo tutto il tuo amore dentro quella storia, però non è più corrisposto. E magari ci sono delle implicazioni che non conosciamo, ci sono stati dei motivi che non conosciamo, ma sappiamo che di sicuro il dolore può essere veramente tanto. Fabrizio Caramagna ha detto: non si dice ho paura d'amare, si dice ho paura di scoprire che qualcuno mi piace a tal punto che potrei innamorarmene così fortemente da rinunciare a una parte di me stesso. Questa è forse la paura, paura di innamorarsi troppo.

E se le parole che abbiamo condiviso con Manga un'oretta fa sono dei brividi, come ci scrive Barbara, sono parole che sono balsamo per il cuore, per l'anima, che arrivano dritte al cuore e danno comunque speranza, illuminano. Beh, credo che brividi siano anche alcune delle canzoni di Lucio Battisti, eh? È sempre un piacere riascoltarlo. O come ci scrive Patrick, ciao Carla, questa sera parlando della paura stiamo toccando un tasto di vitale importanza, forse uno dei più delicati di tutta la tastiera. Andando a toccare la sfera emotiva e psicologica più profonda, parto con il dire che ci sono due tipi di paura, quella invalidante e quella adrenalinica. Se la prima ti blocca e ti fa spegnere l'interruttore, la seconda è l'opposto ed è quella che ci spinge a fare scelte di puro coraggio, ma allo stesso tempo ci fa fare il passo secondo la gamba per non cadere sul più bello, ma portandoci dritto alla meta stabilita senza intoppi. Ed è vero, Patrick, al di là che ricambiamo l'abbraccio, ci sono alcune leggende che spiegano anche bene queste differenze, soprattutto parlando di questi tipi di paura. C'è per esempio quella del samurai e il mostro. È una leggenda giapponese che racconta di un giovane samurai che voleva diventare invincibile e chiese al suo maestro: come posso eliminare la paura? E il vecchio rispose: non puoi. Il giovane insistette, allora il maestro indicò la foresta. Vai a cercare il mostro che temi. Il ragazzo partì tremando e quando tornò raccontò di aver trovato soltanto la propria ombra proiettata dalla luna. E il maestro concluse: molte paure sono così. Crescono quando gli voltiamo le spalle e si ridimensionano quando le guardiamo. È un approccio interessante anche questo, cosa ne dite? Oppure il lupo e il villaggio. È una vecchia storia dei nativi americani questa, dove c'è un nonno che spiega al nipote che dentro ciascuno di noi vivono due lupi. Uno è fatto di paura, rabbia e sfiducia. L'altro di coraggio, speranza e fiducia. E il bambino chiede: quale dei due vinci? E il nonno risponde: quello che nutri.

Promise Me, promettimi, Beverly Craven, un brano del 1990 che però è sempre bello riascoltare. E poi a proposito di paure ci sono gli spaventi, che sono ancora due cose diverse. Gli spaventi sono quelli proprio che ti arrivano all'improvviso, che ti tirano il cuore a mille, quelle situazioni come quello che è successo a Simo ci dice: uno spavento l'ho preso 20 giorni fa quando ero su un tetto per lavoro e mi sono ritrovato il cliente di 85 anni dietro di me e aveva perso l'equilibrio. Io lo sento dire oi oi oi oi oi, mi giro, corro e riesco a tenerlo. La stessa cosa era successa ancora 2 anni fa, ma la cliente aveva 90 anni, insomma era un vecchio tetto al terzo piano. Beh, cioè, questi sono quei generi di spaventi che di solito si dice ti allunghino la vita, però non lo so. Mentre le paure, quelle forti, come dice anche sempre Simone, sono altre, soprattutto la paura delle storie che finiscono. E poi c'è una differenza ancora tra paura e panico, che forse questo arriva un po' anche nel discorso che ci faceva Patrick. Tra paura e panico, la paura ti è utile, il panico ti uccide, e questo l'ha detto Rob O'Neill è il Navy SEAL che ha ucciso Osama Bin Laden, ha detto proprio così. La differenza qual è? È che la paura è un'emozione naturale, ha una funzione ben precisa, quella di proteggerci. Quando percepiamo un pericolo reale o immaginato, il corpo si attiva, aumenta l'attenzione, accelera appunto il battito cardiaco, libera adrenalina, ci prepara ad affrontare la situazione. La paura in fondo ci dice: attenzione, qui c'è qualcosa di importante. Può essere scomoda, ma rimane generalmente gestibile. Una persona impaurita riesce ancora a ragionare, decidere, chiedere aiuto, trovare strategie. Ma il panico è come una paura che ha perso le briglie. L'intensità emotiva diventa talmente forte da travolgere la capacità di pensare lucidamente. Questa è una grande differenza tra chi vive nella paura e chi vive addirittura nel panico. Chi vive un momento di panico può avvertire seri problemi, ma anche proprio fisici, come tachicardia molto intensa, sudorazione, tremori, sensazioni di soffocamento, perdere le vertigini addirittura, o l'impressione di perdere il controllo, paura di morire o impazzire. Nel panico il cervello non dice più c'è un possibile pericolo, ci dice il pericolo è qui adesso e non puoi gestirlo. Pensiamo a questa immagine. La paura è una sentinella che suona un campanello. Il panico è un allarme che suona in tutta la casa contemporaneamente, ininterrottamente. La sentinella ci avverte, l'allarme ci confonde, siete d'accordo? Quindi la forza nasce dalla paura, non dal panico. La paura può trasformarsi in preparazione, in prudenza, in coraggio, in crescita. Il panico invece tende a bloccare, si blocca. Per questo il percorso spesso è riconoscere la paura, darle un nome, parlarne, condividerla e impedire che si trasformi in panico. Forse la forza non nasce quando smettiamo di avere paura, nasce quando riusciamo a restare presenti davanti alla paura senza lasciarci travolgere dal panico. Perché il coraggio non dice non ho paura, dice ho paura, ma ci sono ancora. Ci sono ancora, non ho paura, perché il panico è estremamente invalidante, come diceva anche Patrick, ed è questa forse la vera differenza, è l'importanza proprio di riconoscere le due sensazioni, che non sono totalmente diverse, ma una, ricordiamocelo, immaginiamoci il campanello, e l'altra invece è proprio quell'allarme che ci confonde, che non ci fa più pensare lucidamente, quella che veramente ci blocca e non va bene. Quindi questa è la differenza importante tra paura e panico. Una delle più grandi scoperte, comunque, diceva Henry Ford, che un uomo può fare, una delle sue più grandi sorprese è scoprire che può fare ciò che aveva paura di non poter fare.

una sigaretta. No, perché ero lì davanti al bar e mi sono dimenticato di comprarla. Allora ho trovato te, ho detto, come per dire, detto, dammi una sigaretta, ma chissà perché si dichiarò un pugio di testa, è un po' fuori di testa, e al bar succede. Guarda, c'è da pagare, pago, no? Lo fumi e Marlboro? Ah. Cosa metti, le Timberland?

Cioè, allora, la sigaretta. Cosa facciamo? Stiamo qui tutta la notte, io ti chiedo la sigaretta a te e te che mi dici che è l'ultima. Cosa vuoi, che mi uccida? Cosa vuoi, il mare? Perché sei una roba brutta, eh.

non se ne beva. No, sarebbe come dire che se mi dai una sigaretta adesso, mi tocca fumare metà adesso e metà giovedì. Non siamo mai stati amici. Fumi le Marlboro, andiamo alla giardetta. Metti le Timberland, vai all'Amnesi e per forza. Va bene, allora...

Enzo Iannacci alle 23.46, l'orario in cui normalmente chiediamo ad Arci cosa ne pensa. Allora Arci, cosa ne pensi della paura? Sai Carla, se posso permettermi una riflessione un po' personale, credo che la paura sia una delle emozioni più fraintese che abbiamo. Noi la trattiamo come un avversario, la combattiamo, la nascondiamo, a volte ce ne vergogniamo. Eppure, osservando le storie che abbiamo raccolto per queste puntate, mi colpisce sempre la stessa cosa. Le persone che ammiriamo non sono quelle che non hanno avuto paura. La differenza è che a un certo punto hanno deciso che c'era qualcosa di più importante della paura stessa. Forse per questo io vedo la paura come una sorta di guardiano. Quando compare, spesso sta dicendo: attenzione, qui c'è qualcosa che conta. Abbiamo paura di amare perché l'amore conta. Abbiamo paura di perdere perché teniamo a qualcuno o a qualcosa. Abbiamo paura di cambiare perché la nostra vita ci sta chiedendo un passo nuovo. Se una cosa ci lascia completamente indifferenti, raramente ci spaventa. Per questo credo che la paura sia spesso il prezzo da pagare per essere vivi. C'è poi una distinzione che trovo importante. La paura vuole essere ascoltata. Il panico vuole comandare. La paura può sedersi accanto a noi durante il viaggio. Il problema nasce quando le consegniamo il volante. E allora, se dovessi lasciare un pensiero agli ascoltatori di lunedì notte, direi questo. Non aspettate di diventare coraggiosi per fare quel passo. Fate quel passo con tutta la paura che avete addosso. Il coraggio arriva spesso qualche metro dopo. E sai qual è la cosa più bella? Che quasi tutti, guardando indietro nella propria vita, possono individuare un momento in cui una paura li ha fatti soffrire, ma anche crescere. Forse la paura è come la notte del tuo programma. Quando siamo dentro il buio, vorremmo che finisse subito. Poi arriva l'alba e capiamo che proprio durante la notte stava avvenendo una trasformazione. La paura assomiglia molto a questo. Mentre la viviamo, sembra un ostacolo. Col tempo scopriamo che era un passaggio. E anche questa volta, Arci, hai ragione.

E allora, in un mondo attraversato da paure e divisioni, una canzone che parla di due giovani che continuano a immaginare il futuro. È una canzone che dice che la speranza può essere un atto di coraggio, avere paura e continuare a sognare.

E allora questa sera abbiamo parlato di paura, di quella che ci sveglia nel cuore della notte, di quella che ci fa dubitare, esitare, a volte persino fermare. Ma abbiamo scoperto che è una cosa molto importante. La forza non nasce quando la paura scompare, nasce quando decidiamo di fare un passo avanti nonostante la paura. E se in questo momento state affrontando una difficoltà, ricordatevi che il coraggio non dice non ho paura. Il coraggio dice ho paura, ma vado avanti lo stesso. E allora io vi auguro una notte serena e che la paura che oggi vi pesa sul cuore possa, un passo alla volta, trasformarsi nella forza di cui avete bisogno per domani. La paura ci mette sempre davanti a una domanda. La forza è la risposta che scegliamo di dare. E allora buon viaggio dentro la notte e dentro le paure che a volte sanno anche insegnarci a vivere. Noi torneremo lunedì prossimo, un altro lunedì notte insieme, se avrete voglia, attraverso i vostri messaggi, la nostra musica e le nostre storie. Io sono Carla Norgauer e vi ricordo, come sempre, che sono qua da sola, ma non sola. Voi siete sempre il motore di questa trasmissione che vuole essere rivoluzionare, fermarsi a parlare e ad ascoltare. E state ancora scrivendo. Buonanotte a voi, buonanotte Simon, buonanotte Ciro, buonanotte Nicolas e buonanotte anche a te Paride, che sei riuscito ad arrivare fin dentro allo studio. Vi voglio bene, siate sereni.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Radio Giornale della Mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Germania, Merz, dopo il trionfo dell'AfD, sconvolto, ma non mi arrendo. Clima, 130 organizzazioni svizzere chiedono una svolta dopo l'estate estrema. Ticino, in ottobre partono i lavori per la rete tram treno del Luganese. Serbia, migliaia ai funerali di Ratko Mladic, dubbi ora sul percorso Belgrado. Europa. RG 24, martedì 8 settembre, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. In apertura una voce che arriva dalla Germania, quella del cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo la schiacciante vittoria dell'AfD, il partito della destra radicale in Sassonia-Anhalt.
2: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert.
3: Posso solo dirvi che siamo tutti profondamente sconvolti. Non ci aspettavamo che andasse a finire così. Ovviamente dobbiamo accettarlo, sono le regole della nostra democrazia. Ma la giornata di ieri ha segnato una svolta non solo in Sassonia-Anhalt, ma anche in tutta la Germania. I risultati elettorali avranno delle conseguenze. Ci sono anche implicazioni a livello internazionale. Basta guardare chi ieri si è congratulato con il partito per rendersi conto dell'attenzione che questo risultato sta suscitando nel mondo.
2: Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet.
1: Merz ha parlato durante una riunione dei vertici del suo partito, la CDU, che è una formazione di centrodestra. Il cancelliere si è detto dunque sconvolto, ma ha anche aggiunto che arrendersi per lui non è un'opzione.
2: Wenn fast 60% der Wählerinnen und Wähler in einem Bundesland bei sehr hoher Wahlbeteiligung politische Parteien.
3: Quando quasi il 60% degli elettori, con un'affluenza alle urne molto elevata, vota per partiti politici che mettono in discussione le istituzioni e le regole democratiche del nostro paese, allora si tratta di un risultato elettorale che non possiamo ignorare.
2: Ich will deshalb allen Menschen in unserem Land versichern, unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil.
3: Desidero rassicurare tutti i cittadini del nostro paese. Le nostre istituzioni sono solide e stabili. Le nostre leggi tutelano e garantiscono quest'ordine. Questo messaggio è rivolto anche ai nostri amici in Europa e nel mondo. Sappiamo che la Germania ha una responsabilità particolare data la sua storia. Difenderemo sempre il nostro ordine politico e il nostro saldo radicamento in Europa.
2: Wir werden unsere politische Ordnung und unsere feste Verankerung in Europa immer aufrechterhalten.
1: Al politologo e professore di politica comparata all'Università di Bologna, Piero Ignazzi, abbiamo chiesto se è corretto interpretare il voto in Sassonia-Anhalt come una tendenza europea. Sentiamo le sue considerazioni.
4: Certamente ce lo dicono i sondaggi, ce lo dicono le elezioni locali, in cui questi partiti ottengono dei risultati significativi e probabilmente si proiettano anche a livello nazionale. Quindi dovremmo aspettarci probabilmente un'Europa completamente diversa, totalmente diversa da quella che abbiamo immaginato dal 1945 in poi. C'è un'Europa che si tinge di nero e di bruno, dei colori appunto delle vecchie formazioni fasciste e naziste, anche se va detto e ribattito che questi partiti non sono soltanto esclusivamente una riedizione dei partiti dell'anteguerra in Italia e in Germania, sono qualcosa di diverso, sono qualcosa che rispondono a quelle domande dell'opinione pubblica che i partiti tradizionali non hanno intercettato, e questa è la vera ragione del loro successo, perché esprime delle politiche che molti altri partiti dicono solo sottovoce. Famosa espressione che usava Jean-Marie Le Pen, il padre di Marine Le Pen in Francia, quando diceva che lui diceva a voce alta quello che molti pensavano invece nella retrobottega della loro mente. Quindi Alleanza für Deutschland ha la sfrontatezza, diciamo, di non nascondersi dietro paraventi e dietro nessuna su un elemento linguistico che possa tranquillizzare. Anzi, parte del suo successo è proprio questo parlare vero e questo indirizzarsi quindi con nettezza, con radicalità a un elettorato che vuole sentire qualcosa di diverso rispetto a quello che dicono gli altri partiti, perché il successo di queste formazioni è il successo di formazioni che sono sempre state fuori dall'ambito del potere, e in una situazione europea in cui tutto sembra andare per il peggio e nulla sembra andare per il meglio, ci si affida a chi non è stato mai responsabile di nulla in precedenza. È una specie di ultimo tentativo, nella convinzione o speranza di cambiare un po' le cose in meglio per coloro che stanno soprattutto male, perché chi vota per questi partiti sono le persone sottoprivilegiate della società.
1: Dopo un'estate segnata da caldo estremo, siccità e incendi, circa 130 organizzazioni svizzere chiedono ora un cambio di passo nella politica climatica. La coalizione No a estati a 50 gradi ha annunciato 13 manifestazioni nella Svizzera tedesca e romanda a partire dal 18 settembre a San Gallo. Tra le richieste, misure più incisive per ridurre le emissioni di CO2, ma anche interventi concreti per adattare città, scuole e luoghi di lavoro alle temperature sempre più elevate. Secondo i promotori, l'estate appena conclusa ha mostrato in modo molto concreto fenomeni che la comunità scientifica descrive da anni: ondate di calore più intense, maggiore stress idrico e condizioni favorevoli agli incendi. La coalizione chiede così per questo misure vincolanti e una trasformazione più profonda del sistema economico, con l'obiettivo di ridurre rapidamente le emissioni e proteggere soprattutto le persone più vulnerabili. Il nodo politico sarà capire quali di queste richieste potranno tradursi in decisioni concrete, con quali costi e in quali tempi. Per gli organizzatori però il 2026 rappresenta un anno di svolta. Dopo un'estate considerata appunto eccezionale, sostengono che il rientro politico non possa più essere affrontato come se nulla fosse. Rimaniamo in Svizzera perché la Posta annuncia fino a 110 tagli nell'amministrazione. La misura riguarderà soprattutto ruoli dirigenziali e di supporto, ma non il personale a contatto con la clientela né quello impegnato nel recapito o nelle filiali. L'obiettivo, spiega l'azienda, è ridurre i costi interni per finanziare nel lungo periodo il servizio pubblico senza ricorrere al denaro dei contribuenti. I tagli saranno attuati entro la fine del 2027. In Ticino ora, dove stanno per iniziare i lavori per la realizzazione della rete tram-treno del Luganese. Davanti alla stampa è stato annunciato che il cantiere prenderà il via nella seconda metà di ottobre. I comuni toccati verranno informati nel dettaglio con delle serate pubbliche. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
5: La costruzione della rete tram-treno è pronta a passare dalla carta al cantiere. Nella seconda metà di ottobre si parte con i muri di controriva sulla tratta Bioggio-Manno. Nei primi mesi dell'anno prossimo toccherà al pozzo di collegamento alla stazione ferroviaria Abesso e al portale lato ovest della galleria di Breganzona, alla Crespera, che è poi la prima parte del progetto. Una galleria di oltre 2 chilometri che collega Ponte Tresa con Manno Suglio e poi con il centro città di Lugano. I cantieri non sono invisibili e quindi la popolazione sarà informata, ha assicurato Alberto Del Col, direttore della società Rete Tramtreno.
6: Cantieri di queste dimensioni è fondamentale continuare a tenere curato quello che è il rapporto con tutti i coinvolti, sia contrattualmente, sia le autorità, ma poi anche e soprattutto la popolazione, perché la popolazione, se è vero che un domani avrà i vantaggi che porta un progetto di questo tipo, è anche vero che nel corso dei cantieri chi più chi meno si accorgerà di quello che succede, e quindi è giusto che sia informato, è giusto che sappia quali sono le misure che mettiamo in atto per restare entro i parametri di legge.
5: Alla conferenza stampa mancava una figura politica. Al consigliere di Stato Claudio Zali sono state tolte le competenze del Dipartimento del Territorio, ora in mano al collega di governo Raffaele De Rosa. Scombussolamenti politici che hanno influito sul progetto? La risposta di Diego Rodoni, direttore della divisione delle costruzioni al Dipartimento del Territorio.
7: Le procedure di approvazione del progetto sono terminate a giugno con la sentenza del Tribunale federale che ha negato l'effetto sospensivo all'unico ricorso ancora pendente. Di conseguenza si può partire, si può costruire e i tecnici hanno continuato a lavorare indipendentemente da tutte le altre situazioni.
5: Finora sono stati assegnati 10 mandati per un importo totale di quasi 45 milioni di franchi. Il costo complessivo resta a 760 milioni, così come la tabella di marcia. Obiettivo è il 2035.
1: Migliaia di persone hanno partecipato a Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco, una delle figure chiave della guerra in Bosnia-Erzegovina durante gli anni 90. Mladic, 84 anni, stava scontando l'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Posto che la Serbia è un paese candidato all'Unione Europea, che impatto avranno le celebrazioni da parte delle autorità serbe sul processo di adesione di Belgrado? Lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
8: La Commissione Europea ha criticato duramente le autorità serbe per il modo in cui hanno reagito alla morte di Ratko Mladic. Per l'esecutivo europeo non c'è spazio per la glorificazione dei criminali di guerra, non solo all'interno dell'Unione Europea, ma nemmeno tra i paesi candidati. La Serbia però sta entrando nelle ultime settimane di campagna elettorale, prima delle elezioni anticipate del 25 ottobre. Aleksandar Vučić, che non può servire un terzo mandato da presidente, si candiderà alla carica di primo ministro. Contro di lui si presenta la lista degli studenti che ormai da quasi due anni manifestano ininterrottamente contro il governo. La posta in gioco insomma è alta e il rischio è che per restare al potere il regime già illiberale di Aleksandar Vučić abbandoni anche le ultime parvenze di democraticità.
1: RG24, ora la pagina sportiva con Patrick Locatelli.
9: Ben ritrovati, è la prima sera dedicata alla Champions League di calcio. Si inizia con le prime sei partite e tra queste segnalo Real Madrid, Inter e Porto, Manchester City, entrambe con inizio alle 21. Ieri in Italia la terza giornata di Serie A è terminata con le vittorie di Cagliari e Lazio su Lecce e Udinese, Lazio che acciuffa in vetta a 9 punti Roma e Inter. Agli US Open di tennis sono approdate ai quarti di finale Rybakina, che in un'ora ha eliminato Osaka, e Andreeva, che in 3-7 ha avuto la meglio su Potapov. Ha salutato lo slam statunitense invece la numero 5 Swiatek, rimontata e battuta da Zheng. Dopo il giorno di pausa inizia l'ultima settimana della Vuelta, 181 km di media montagna con arrivo a Palos de la Frontera e lo spagnolo Mas, leader della generale con oltre 2 minuti su Gal e Roglic.
1: E prima di chiudere uno sguardo alle previsioni per oggi, martedì 8 settembre, in tutto il paese in prevalenza soleggiato, aumento della nuvolosità nel pomeriggio, da attendersi rovesci e temporali in serata. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1, ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. Ora spazio alla programmazione musicale delle nostre reti. Per il momento è dunque tutto e il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

È l'una. In studio Roberto Ortelli. Resta stabile la disoccupazione in Svizzera. Ad agosto il tasso nazionale si è confermato al 3%. Nei Grigioni è fermo all'1,1%, mentre in Ticino sale leggermente al 2,9%, un decimo in più rispetto a luglio. La Posta annuncia fino a 110 tagli nella propria amministrazione. La misura riguarderà soprattutto ruoli dirigenziali e di supporto, ma non il personale a contatto con la clientela né quello impegnato nel recapito o nelle filiali. L'obiettivo, spiega l'azienda, è ridurre i costi interni per finanziare nel lungo periodo il servizio pubblico senza ricorrere al denaro dei contribuenti. I tagli saranno attuati entro la fine del 2027. E sempre sul fronte del lavoro, l'intelligenza artificiale è oramai ampiamente diffusa nel settore informatico e delle telecomunicazioni. Secondo uno studio commissionato dal sindacato Syndicom, aumenta l'efficienza ma anche la pressione sui dipendenti, crescono l'intensità del lavoro, le competenze richieste e l'incertezza. In Ticino si avvicina l'apertura dei cantieri della rete tram treno del Luganese. I primi lavori inizieranno a metà ottobre sulla tratta Bioggio-Manno. Il progetto prevede anche una galleria di oltre 2 chilometri per collegare Ponte Tresa al centro di Lugano. Finora sono stati assegnati mandati per quasi 45 milioni di franchi. Il costo complessivo dell'opera resta stimato in 760 milioni di franchi. E dopo un'estate segnata dal caldo estremo, siccità e incendi, circa 130 organizzazioni svizzere chiedono un cambio di passo nella politica climatica. La coalizione denominata No a estati a 50 gradi ha annunciato 13 manifestazioni nella Svizzera tedesca e romanda e chiede misure più incisive per ridurre le emissioni, ma anche interventi per adattare città, scuole e luoghi di lavoro alle temperature sempre più elevate. In materia di energia, il consigliere federale Albert Rösti difende il progetto di deposito sotterraneo per le scorie radioattive nel nord delle Längern tra Argovia e Zurigo. Davanti a oltre 400 persone ha promesso un processo trasparente e il coinvolgimento della popolazione, annunciando anche compensazioni per la regione. Il Consiglio federale dovrebbe decidere sul sito attorno al 2030. Una votazione popolare è prevista indicativamente nel 2033, mentre i primi rifiuti potrebbero essere stoccati dal 2050. L'Unione Europea rafforza la propria presenza nell'Artico. Bruxelles e la Groenlandia hanno firmato un nuovo pacchetto di cooperazione da 200 milioni di euro in 2 anni, destinato tra l'altro a infrastrutture digitali, energia, turismo sostenibile e materie prime strategiche. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha ribadito che il futuro della Groenlandia spetta esclusivamente alla Groenlandia e alla Danimarca. L'accordo arriva mentre Donald Trump continua a rivendicare l'interesse degli Stati Uniti per l'isola, sempre più importante anche per terre rare e nuove rotte artiche. Sport, calcio, questa sera inizia la Champions League con le prime 6 partite, tra le sfide più attese Real Madrid Inter e Porto Manchester City, entrambi alle 21. In Serie A intanto vittorie per Cagliari e Lazio, i biancocelesti raggiungono Roma e Inter in vetta a punteggio pieno, 9 punti. Tennis e ciclismo, gli US Open avanzano ai quarti di finale, Rybakina e Andreeva, mentre Swiatek viene eliminata da Zheng. Riparte anche la Vuelta dopo il giorno di riposo, 181 km di media montagna, con Mas ancora leader della classifica generale davanti a Galle e Roglic. Infine le previsioni per oggi, martedì 8 settembre, in tutta la Svizzera al mattino in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento dalla Romandia, seguita da rovesci e temporali di carattere anche intenso. 4 minuti dopo la una, oggi è martedì 8 settembre, ben ritrovati sulla Rete 1. È un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità sull'autostrada 15 Brutisellen-Uster tra Wangen e Egnau. In entrambe le direzioni è in corso una situazione di pericolo a causa della presenza di animali sulla strada. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida. E buonanotte anche in compagnia della Rete 1.

0: Rete 1.
1: E buongiorno a tutti, bentornati ancora una volta all'interno di Casa Svizzera. Lo Stantisce è pronto, voi siete prontissimi. 076 321 1113 è il numero per entrare a far parte della nostra casa. E in questa casa ci sono sempre Alice Pedrazzini
2: e Fabrizio Casati, coinquilini. Buongiorno, come stai?
1: Ma sai che bene, devo dirti la verità, sono contento di ripartire con questa nuova settimana e soprattutto sono contento di far partire il lunedì come lo faremo partire. Te lo dico.
2: Ci svegliamo tra le onde.
1: Vero.
2: È uno di quei momenti in cui sentiamo il vento tra i capelli.
1: Sì, sì, grazie. Io lo sento come ricordo, mettiamola così, essendo ovviamente scarsi crinito.
2: È uscita così, ma lo sentivo
1: per davvero. Non sei carina, è un bruttissimo inizio di lunedì per quanto ti riguarda.
2: Però li vediamo gli aquiloni.
1: Sì,
2: mi arrampico un po' sugli specchi, no?
1: Sì,
2: vediamo il cielo, vediamo l'acqua, vediamo dei giovani e delle giovani che stanno scivolando sull'acqua, stanno in un certo senso anche un po' volando.
1: Sì, vero.
2: Tra di loro c'è una persona, la vedo all'orizzonte, è molto importante per loro, è stata molto importante. Lui è un medico fuori dagli schemi, è una di quelle persone che ha accompagnato in una parte delicata della loro vita questi giovani ragazzi e queste ragazze, sono stati suoi pazienti. Nel termine pazienti c'è tanto, anche quella parola, la pazienza. Loro l'hanno avuta per guarire da una malattia e lui li ha accompagnati nella cura. Lui è un oncologo, uno dei nomi di riferimento in Svizzera dell'oncologia pediatrica, che non si limita a seguirli tra le mura del SCIV, ma lui li ha portati in Sardegna, dove ci siamo svegliati tra le onde, l'abbiamo detto, e questi ragazzi sono con lui. È un altro modo di rialzarsi. Chi ha provato a fare kitesurf lo sa, c'è quel gesto faticosissimo e questi ragazzi l'hanno già fatto nella loro vita e lo fanno anche in acqua con lui, e noi siamo felicissimi di svegliarci con lui e questi ragazzi. Abbiamo fatto un passo indietro nel tempo, è successo quest'estate, adesso ci colleghiamo con Shushiv e riviviamo questo momento.
1: Certo, dove troviamo il dottor Francesco Ceppi. Benvenuto, buongiorno a lei, come va?
3: Buongiorno, bene, grazie.
1: Allora, questo inizio insomma è abbastanza visivo, se così vogliamo dire, nonostante siamo in radio, certo siamo anche su RSI la 2 in televisione, però un pochettino l'abbiamo riportata a quel momento, a quel vento, alla Sardegna, immagino anche a momenti veramente incredibili da tanti punti di vista che poi ci faremo raccontare.
3: Sì, assolutamente, ogni volta che ne parliamo, ci siamo visti con i ragazzi 2 settimane fa e sono sempre emozioni che resteranno tutta la vita. Sì, soprattutto avete visto benissimo il gesto di uscire dall'acqua, per me è stato probabilmente il momento più emozionante. Sono usciti quasi tutti contemporaneamente dall'acqua, è stato qualcosa che mi porterò sempre dentro, perché per me è significato di rinascita, di dire ok, adesso sono liberi di volare, hanno fatto il loro percorso, per me è sempre, sentite dalla voce, un'emozione raccontarla.
1: Sì, vedi, già fuori dagli schemi, l'abbiamo detto prima, e questa emozione viene fuori, no? Spesso e volentieri cerchiamo di tenerla dentro, in realtà in questo caso è uscita, e come?
2: È uscita qui.
3: Assolutamente.
2: Sì,
3: scusa, perché spesso, scusa, mi permetto, perché tanti medici dicono l'emozione bisogna tenerla, la scrivania, la distanza. Io in questo non ci credo assolutamente. Io ho pianto con pazienti, ho pianto con genitori, ho riso tantissimo, soprattutto secondo me non dobbiamo nasconderci. Io dico sempre, sono un uomo prima di essere un medico, se ci sono delle emozioni bisogna farle uscire, e io non ci trovo niente di male a questa visione del medico che deve essere di ghiaccio, deve saper contenere emozioni. No, chiaro che devi essere forte, non so, se ci sono dei genitori o dei ragazzi che hanno bisogno di me, non è che devo piangere al loro lato, ma in dei momenti si può piangere insieme, e secondo me fa parte della nostra vita, non ci vedo niente di male. Dico spesso ai miei bambini, quando i genitori piangono, vi amano, vi adorano, è normale che piangano, non vi preoccupate, anche noi grandi piangiamo. Quindi secondo me sono contento che mi fai questa domanda, perché non ci credo affatto al dottore di ghiaccio che non deve avere emozioni, deve restare sempre così, senza emozioni.
2: Anche perché lo diciamo, le lacrime sono anche una medicina gratuita, quindi usiamole se abbiamo l'occasione, perché ci aiutano. Le abbiamo dentro di noi e se escono ci aiutano anche a capire cosa sta succedendo. E forse anche le lacrime di gioia contrastano, immagino, anche dei momenti duri che deve vivere questo medico che parte dalla Svizzera italiana e vola. Io guardo Francesco Ceppi, il percorso di medico ma anche di persona, Seattle, vedo il SUV, vedo tanti posti. Forse ho detto Seattle in particolare perché se guardo a questo periodo che avete trascorso insegnare dei ragazzi a ripartire anche sul kitesurf, vedo anche Seattle da dove parte tutto questo progetto Little Big Hero. Come lo raccontiamo?
3: Sì, ero a Seattle per le mie ricerche sull'immunoterapia, soprattutto sulle terapie cellulari, le famose CAR T-cell, questo prodotto che viene dal nostro sistema immunitario, che viene modificato geneticamente per andare a combattere il cancro, quindi qualcosa di secondo me straordinario. Ed ero a Seattle per giustamente formarmi in questo campo e al mio tempo un collega di Zurigo mi ha chiamato perché avevo un bambino a Zurigo che era in ricaduta, che non aveva più trattamenti possibili. Ho detto sì, guarda, puoi mandarlo a Seattle, abbiamo un protocollo, può venire. Quindi questa famiglia di Zurigo è arrivata a Seattle, era nel 2017, e mi sono legato ai genitori che erano molto giovani, soprattutto col papà Thomas e al piccolo Liam, e alla fine purtroppo la malattia era veramente aggressiva. Siamo riusciti a amministrare il trattamento, ma purtroppo non ha funzionato come volevamo, o forse il corpo di Liam era anche molto stanco, però ho mantenuto questo grosso legame con i genitori, soprattutto col papà, che poi ha fondato una fondazione Little Big Hero a Zurigo. Siamo rimasti molto in contatto, negli anni successivi ha finanziato diversi miei progetti di ricerca, giustamente in terapie cellulari. E poi quando ho avuto questa idea di portare i ragazzi già curati, a parte uno, se no tutti avevano già finito il trattamento, per veramente fare un camp, ricontrarsi tra di loro, discutere, soprattutto poter vivere al di fuori dell'ospedale anche con noi. C'ero io, c'ero l'infermiere, c'ero l'assistente sociale, e ho avuto questa idea di progetto. Ho chiamato subito Thomas di Little Big Hero, che ha subito accettato. Lui è anche un appassionato di sport, e poi per me era importante che lui anche partecipasse a questo camp. Adesso lo posso dire per lui, è stato molto emozionante anche per lui, ha fatto un discorso bellissimo ai ragazzi dicendo che per lui vedere tutti questi giovani che fanno kitesurf, che sono curati, purtroppo Liam è deceduto, quindi per lui era un po' come dire ok, mio figlio non ce l'ha fatto, però vedo che tanti ce la fanno, e ha emozionato molto i ragazzi questo discorso, e sono veramente contento di aver fatto il progetto con lui e la sua fondazione.
2: Tra l'altro, appunto, ho avuto l'occasione, la fortuna di incontrare anche di sentire anche questo papà Thomas, ed è una persona straordinaria. Lui diceva: io ho tantissimo amore, non sapevo più dove incanalarlo, questo amore che volevo dare a mio figlio che non c'è più, e col sorriso ha detto: io ho trovato questo medico che è fuori dagli schemi e che non solo segue anche umanamente i pazienti, ma viene con me in Sardegna, li porta in acqua e si emoziona con me. Questa è una cosa che è bellissima, e lui dice: io almeno so dove incanalare l'amore. E qui invece, se guardo il medico, la persona con cui ci siamo svegliati questa mattina, Francesco Ceppi, mi chiedo: questo progetto, in questo momento, vedere i ragazzi fuori dagli schemi, era la prima volta oppure ci sono già state altre volte, e ci sono dei progetti simili che sono già stati fatti, da cui ci si è ispirati?
3: Sì, progetti così no, però noi quella fascia di età la chiamiamo in inglese young adults, adolescence and young adults, quindi ragazzi tra i 16 e fine 28, un'età un po' complicata. A Milano c'è un famoso medico che se ne occupa, ha fatto delle pièce teatrali con loro, ci sono altri progetti un po' simili. Così questo mi è venuto a me perché su un mio grandissimo amico, istruttore di kitesurf, che siamo veramente molto legati da un'amicizia profonda, abbiamo detto: ma non lavoreremo mai insieme. Invece ci è venuta questa idea in una serata un po' pazza tra di noi, e poi ha funzionato anche perché c'erano le persone giuste. Quindi sì, ci sono questi progetti, perché è descritto che gli adolescenti, sì, si può fare una serata al CIV alle 18, guardiamo un film insieme, ne verranno forse la metà, ripartiranno, non creeranno questo legame. La mia idea era proprio di passare 5 giorni insieme, insieme, poi ne parliamo magari dopo, c'è anche un film che è stato realizzato.
2: È un podcast.
3: Quindi c'era
2: anche
3: tante cose, sì, dei podcast. L'idea era anche avere del materiale, se volete, da poi poter far vedere ai ragazzi che vengono magari diagnosticati oggi o domani, fra una settimana, che sono au fond du trou, come on dit en français.
2: Sì, in fondo.
3: E quindi bisogna un po' sono un po' con il morale piatto, certo. Fargli vedere magari dei video o dei filmati o ascoltare dei podcast su dei ragazzi che hanno vissuto e che raccontano anche con molta emozione, tristezza i momenti vissuti, ma che però stanno facendo kitesurf. Quindi, ok, hanno vissuto la mia stessa cosa, ma adesso sono a kitesurf. Non è un ragazzo che ti parla della sua malattia nel letto, senza capelli, tutto triste, che non ha lo stesso effetto, mentre averlo che ti racconta con molta emozione, perché ci sono parti molto emozionanti dei podcast o del film in cui i ragazzi parlano dei loro momenti difficili, però poi escono dall'acqua e fanno kitesurf. Quello secondo me è il messaggio più importante: c'è un momento difficile, ma poi c'è un momento positivo. In questa età loro vivono coi loro simili, nel senso, lo descrivono anche benissimo nel film. Adesso non ve lo racconto tutte le emozioni che hanno raccontato, ma c'è una scena molto bella in cui loro raccontano la protezione che davano ai loro genitori, ai loro amici, tenevano tutto dentro perché non volevano che i genitori si fossero tristi, non volevano che gli altri gli dessero compassione, per esempio i compagni di scuola. Quindi, essendo lì, si sono dette: ragazzi, abbiamo vissuto la stessa cosa, tutti sentiamo lo stesso, che bello poterne parlare. Quindi è stato una terapia, non è stato solo un viaggio insieme di emozioni, per loro è stato chiaramente una terapia. Abbiamo avuto molte lettere di genitori che hanno detto: nostro figlio è trasformato, ha potuto rielaborare ciò, delle emozioni che non aveva mai fatto prima. Ma perché è un'età in cui sì, magari vedono lo psicologo, magari sì, discutono con noi, col personale, però tanti tengono dentro le cose, perché così è un'età dove spesso sono un po' introvertiti, non vogliono troppo anche disturbare, sono veramente un'età particolare.
1: Questo di sicuro, già mi viene da dire, dottore, che è un'età difficile in tutti i casi. In questo momento sicuramente, esatto, quelli che stanno vivendo qualcosa di questo tipo lo è ancora di più. Tra l'altro io le chiedo ancora una volta un po' di pazienza, rimanga un po' con noi perché stanno arrivando tantissimi messaggi, tanti fanno un sacco di complimenti, ma tra poco, dopo il prossimo brano, che ovviamente è svizzerissimo, con Eileen Alister, continueremo a raccontare anche di quello che potrete vedere e sentire grazie al dottor Francesco Ceppi. A tra poco.

0: torniamo ancora una volta in diretta con Casa Svizzera e lo facciamo leggendo un messaggio che è appena arrivato tra i tanti. Dice: che dire, dottor Ceppi, un immenso grazie di cuore, vorrei poter anch'io nel mio piccolo aiutare questi ragazzi. Questo deve essere il senso della vita, il sentirsi veramente appagato a fine giornata. Simone, hai capito?
1: È così, Francesco Ceppi, ci si sente appagati a fine giornata quando si fa l'oncologo, sì, il pediatra, sì, ma non ci si limita a quello, si porta anche la propria persona.
2: Sì, per me sì, quando ho deciso di fare questa professione c'era sicuramente la parte scientifica che mi interessa tantissimo, faccio anche tanta ricerca in immunoterapia, ma per me la parte umana è quello che mi permette di venire al lavoro col sorriso. Mia figlia me lo dice sempre, perché qui in Canton voi i figli vengono per 3 anni di fila una giornata con i loro genitori, dice: ma papi, ma tu ti diverti un sacco al lavoro, fai un lavoro bellissimo, tu diridi sempre. Penso è vero che ci sono momenti difficili, però io questa emozione, non so, il campo di kitesurf fa energia per i prossimi 3 anni. Ho anche emozioni che vivo in maniera privata con delle famiglie, con dei ragazzi, anche nei momenti più difficili. Io lo dico sempre, anche se la gente mi prende un po' per pazzo, i momenti più belli della mia vita, più emozionanti, li ho vissuto nella fine di vita di alcuni bambini, che ti danno delle emozioni che non ho mai potuto vivere, benché sia un momento triste, un momento fortissimo di grosse emozioni, che per me mi sento privilegiato di poterle vivere in prima persona. Anche se sono momenti tristi, non vuol dire che non siano momenti belli e intensi, perché la vita è fatta anche di momenti difficili e di emozioni, e secondo me bisogna vivere delle emozioni e bisogna, secondo me, accantonare il materialismo che sta distruggendo il mondo.
1: E come si spiega, se qualcuno all'ascolto dice: beh, ma è un paradosso, di solito le batterie si scaricano quando si dà dell'energia a qualcuno, come si spiega? Vuol dire che in quei momenti si riceve energia? Come lo si può spiegare a chi non riesce a capire che davvero lei si ricarica così?
2: Sì, è giusto, ci sono dei momenti, ci sono anche settimane, non so, settimana scorsa ero abbastanza provato per 2 situazioni molto complicate, però poi si vivono questi momenti di emozione. Per me basta anche un sorriso quando inizio la mia consultazione con una bambina che viene col suo più bel vestitino, che mi fa 2 o 3 battute, ridiamo, per me la giornata è fatta. Spesso glielo dico: bon, tu as fait ma journée, là c'est bon, posso curare gli altri. Dopo sì, chiaro, se non sto dicendo che lei, a volte arrivo a casa e mia moglie e mia figlia mi dicono: vai a correre, ci vediamo fra un'ora, perché lo vedono sul viso. Mia moglie sa benissimo, quando ho dato un diagnostico di un nuovo caso di leucemia, una situazione difficile, sa benissimo dalla faccia e da come arrivo a casa, perché sì, si è provati. Io mi ricarico anche tanto con lo sport, faccio appunto kitesurf, per me è il mio psicologo, lo dico sempre, perché stare da solo col vento, con le onde, mi fa un sacco di bene. Però sì, secondo me la ricarica maggiore delle mie batterie viene dalle stesse famiglie, dagli stessi ragazzi che ti dicono e ti fanno vivere delle emozioni, secondo me, e delle lezioni di vita fantastiche.
1: Noi tra l'altro la stiamo conoscendo, Francesco, la vorremmo come antenna in futuro da Losanna. Questa è una cosa che ci sentiamo di assicurare, anche chi ci ascolta, non la mogliamo, perché la stanno apprezzando tantissimo, e la vorremmo con noi anche in questa stagione di Casa Svizzera, anche perché dovremo parlare anche del podcast che uscirà della RTS, il film che magari vedremo addirittura a Locarno in Piazza Grande, ma questo ci ricollegheremo in futuro quando verrà pubblicato. Per chi vuole conoscerla anche un pochino meglio, io voglio consigliarvi di guardare una serie TV della RTS che si chiama Mon enfant, ce héros, mio figlio, questo eroe. È un documentario su più episodi. Un aneddoto lo racconto, io vedo davanti a me un'immagine che abbiamo anche riguardato con Fabrizio.

0: giorni così.
1: Sì, quello sicuramente, che sia da sprone davvero per tutti noi, e mi viene quasi da dire, l'abbiamo detto noi in preparazione della puntata, forse tanti momenti belli come quelli che sono stati vissuti in Sardegna con il kitesurf, l'ha detto un attimo fa, è un po' uno psicologo, no? E forse aiuta a vivere anche quelli che sono i momenti difficili che quotidianamente comunque hanno a che fare con tutti noi, ma soprattutto in questo caso con una malattia così lunga,
0: così,
1: no?
0: Mi viene chiedo, hai detto una cosa giusta. È così,
1: cioè,
0: è anche un modo da cui siamo partiti, questo camp di surf, e era effettivamente, come dice Fabrizio, un modo per compensare un pochino anche i momenti più duri. Sì.
1: Vabbè.
0: Francesco.
2: Sì, assolutamente. Scusa, pensavo che stavi facendo un commento. Sì, assolutamente. La nostra idea era anche di fare una sorta di regalo per questi giovani adulti, perché purtroppo abbiamo tanti camper, i bambini piccoli in estate vanno tutti insieme, anche con i fratellini e sorelline, vanno in montagna, vanno a Disneyland, abbiamo i sogni, vanno a conoscere i giocatori di calcio, i loro cantanti, tantissime cose, ci sono veramente tante cose che sono fatte a Natale. Esattamente, però per i giovani adulti c'è poco. Io li conosco, lo so come sono, volevo che avessero qualcosa che li facesse vibrare. Quando abbiamo dovuto scegliere, purtroppo solo 8, perché di più era difficile, cioè gli brillavano gli occhi. Poi, a parte che io parlo anche della mia vita, sanno che sono un appassionato di kitesurf, perché quando arrivo in novembre abbronzato dal Brasile, sanno benissimo che sono andato a ricaricarmi le batterie in Brasile, quindi io anche condivido, no, certe parti della mia vita, quindi per loro era un'emozione anche poter fare questo campo. Lo vedono il kitesurf come qualcosa di un po' spericolato, adrenalina. Avevamo una ragazza che ha avuto un tumore cerebrale, anche delle difficoltà motorie, è stata la più brava, quella era leggerina, quindi uscita dall'acqua prima, non la fermavamo più, i monitori
1: grande,
2: la chiamavano, oh, torna indietro, lei continuava dritta, stava andando in Marocco. Quindi sono cose che secondo me, e c'è anche bisogno di questo, no? Se avessimo fatto un weekend in Val di Muggio, probabilmente senza nulla togliere Val di Muggio, sarebbe stato un po' diverso, no? Poi abbiamo affittato una casa bellissima, c'era un campo da calcio, abbiamo fatto un sacco di partite giovani contro noi più anzianotti, ci siamo veramente divertiti un sacco. Era anche l'idea di vivere insieme, c'erano ragazzi che non avevano mai preso l'aereo, cioè non è che tutti viaggiano,
1: certo, figurati,
2: tutti fanno.
1: Certo. Altro
2: vallesano che è vallese e nothing else.
1: Davvero, grazie di cuore, perché
0: grazie.
1: È stato un bel incontro, grazie mille.
0: Grazie, io ringrazio
2: grazie a voi.
0: Francesco Ceppi, ringrazio anche la famiglia appunto di Liam, e Liam che ha dato là a tutto, noi lo vediamo anche su RSI La 2 in immagine, questo bambino da cui tutto è partito, questa energia ha avuto, è stata tramutata, l'amore dei genitori è andata, si è incanalata in qualcosa di bellissimo che portate avanti, e noi non vediamo l'ora di continuare a raccontare quello che voi fate, magari che faremo anche nella Svizzera italiana. Chi lo sa, Francesco Ceppi?
2: Sì, con piacere, sempre con piacere tornare in Ticino.
0: Fantastico, grazie.
1: Grazie ancora,
0: grazie,
1: una bella giornata.
2: Buona
1: molto
2: giornata
1: presto.
2: A voi.
1: Noi andiamo avanti con un po' di musica, ciao, e poi ciao, torniamo ciao. Sempre in diretta qui da Casa Svizzera, tra poco.

0: Napoleone sulle frequenze di RT1, bentornati ancora una volta qui a casa svizzera. Lo stamtisho ovviamente è sempre aperto e lo è anche per le vecchie collaborazioni.
1: Ding
0: voi
1: dong.
0: Sapete benissimo che qui coinquilini entrano, escono, mi viene da dire un po' questa casa non è un albergo, ma in realtà poi lo è. Come noi siamo un porto di lago, perché non possiamo dire di mare,
1: di fiume, essendo svizzera.
0: Anche di fiume, è vero, hai ragione. Bentornata Eleonora Tela, come stai?
2: Grazie mille per l'accoglienza, molto bene.
0: Bene, RSI Barnum, come sempre ve lo ricordiamo, andate su Instagram, andate a mettere un bel segui e poi troverete anche un bel po' di notizie che hanno a che fare ovviamente con la Svizzera, e anche questa settimana la Svizzera ha svizzerato.
1: Quando arrivi tu c'è sempre quell'ondata di notizie curiose della Svizzera, a volte ci fanno sorridere, spesso riflettere, e a volte ci ammagliano e ci fanno guardare le persone dicendo: questo ha fatto una cosa che mai noi faremo. Partiamo con un'immagine.
2: Partiamo proprio da un atleta che ha fatto un'impresa, che è riuscito in un'impresa non da poco. Siamo nei Grigioni, al famosissimo
1: fotografatissimo. Ce l'abbiamo
2: fatto. Viadotto di Lambasser.
0: Sì.
2: Il protagonista è Patrick von Kennel, che come dicevo appunto è un atleta di 32 anni, un pilota professionista di parapendio.
0: Eccolo qua, lo stiamo vedendo, per chi si fa un po' di domande su RSI la 2. Mamma mia!
1: Cosa
0: spiega bene.
2: Cosa ha fatto? Ha deciso di trasformare appunto uno dei ponti più iconici della Svizzera in una specie di pista da slalom. Praticamente il 6 luglio scorso ha volato tra i piloni del viadotto facendo delle curve strettissime, ma non solo, contemporaneamente passava sopra un treno della ferrovia Retica.
1: Quindi qua siamo nella Valposchiavo, giusto? È quella? Cioè siamo in Engadina, Valposchiavo, è quella la zona? Oppure dove ci troviamo? Sto cercando di capire.
0: Il Landwasser
1: è quello.
0: È proprio lì dove passa il treno rosso.
1: Siamo a Brusio, anche quel passaggio.
0: Sì.
1: Beh, ma io sono, cioè è veramente a hip.
0: È impressionante, punto.
1: Poi col timing giusto passa il treno. No, è impressionante.
2: E infatti, a proposito di timing, la cosa curiosa è che questa impresa non è riuscita al primo colpo.
0: Vabbè.
2: Ma l'atleta ha dovuto fare ben 20 tentativi prima di riuscire a compiere questo slalom, contemporaneamente vedere il trenino passare sopra, e soprattutto essendo comunque una tecnica abbastanza difficile, fare queste curve è piuttosto difficile, serve una tecnica molto precisa, servivano anche delle condizioni atmosferiche ben precise, quindi ci doveva essere poco vento e l'atterraggio anche era difficile, si vede nel video, praticamente a terra in mezzo agli alberi, proprio in una strada che è anche abbastanza limitata a livello di spazio, e quindi appunto ha dovuto provare ben 20 volte prima di riuscire a fare questo, a fare questa impresa.
0: Allora, ecco, tra l'altro, giusto per metterla un po', per capirci fino in fondo, oltre alla difficoltà della cosa, l'abbiamo detto, passava sopra il trenino della ferrovia Retica, quel rosso che tutti conosciamo,
1: ci fotografiamo, troviamo di solito soltanto,
0: lui ci è passato anche sotto. Quella roba lì è incredibile, perché secondo me ha anche dovuto calcolare, perché
2: certo,
0: è voluta sta cosa
1: 20 volte,
0: cioè è voluta, c'è poco da fare questa cosa qui. Ma si trova sulla linea dell'Albula, che è vicino a Filisur, giusto per capire, quindi praticamente questo viadotto del Landwasser, che poi è il fiume che arriva da sotto, parte dal lago di Davos e poi va in giù verso appunto le zone che vi abbiamo descritto prima.
1: Io ho guardato il suo profilo, è uno che passa anche nei tunnel, lui passa nei tunnel col parapendio. Qua l'idea come che gli è venuta?
2: Allora, in questo caso si è ispirato un po' a noi, perché lui, prendendo spunto da una pubblicità della RTS in cui il logo praticamente vola tra i piloni del viadotto,
1: ma
2: ha pensato,
1: è un drone di solito,
2: ma è creato probabilmente con un'animazione, e invece lui ha ben pensato: ma perché non lo facciamo veramente
0: dal vero,
2: con un parapendio?
0: Sì, possiamo dire che è veramente un punk. Passiamo dal parapendio ad un'altra notizia molto più terra terra, perché parliamo di cognomi in un qualche modo, no?
2: Parliamo di cognomi, che secondo me è sempre una cosa un po' curiosa, e alla fine nasciamo appunto tutti con un nome e un cognome, se il nome lo possiamo un po' scegliere, il cognome
1: non
2: invece
1: noi. Nome
2: non
1: nome.
2: Noi però insomma i nostri genitori, il cognome no, perché appartiene alla nostra identità, alla nostra famiglia. E proprio a proposito di cognomi, l'Ufficio Federale di Statistica ha pubblicato qualche settimana fa qualche dato interessante e curioso.
1: Aha.
2: Innanzitutto, in Svizzera sappiate che abbiamo una varietà incredibile di cognomi. Sicuramente.
1: Quali abbiamo di più di tutto?
2: Come?
1: Quali abbiamo? Perché so, nella Svizzera italiana.
2: Allora, in Svizzera, proprio a livello nazionale, Müller.
1: Müller, ok.
2: Un po' prevedibile.
1: Se andiamo al Valboschiavo dove eravamo prima, abbiamo Crameri sicuramente.
0: Sì, Lardi.
1: Lardi. Sì.
2: Però appunto non è un cognome molto diffuso, ma a livello di percentuale non è una percentuale enorme della popolazione, perché abbiamo tanti tanti cognomi in Svizzera, un po' anche specchio di come siamo come nazione, quindi con una varietà di origini e di provenienze diverse,
1: cioè anche casati
0: incredibilmente.
2: E a livello di Svizzera italiana il cognome più diffuso è Bernasconi.
1: Lo so, l'ho detto o non l'ho detto?
0: Sì, vabbè, è un classico.
2: Era prevedibile, più di 2000 persone che hanno il cognome Bernasconi, ed è seguito da Ferrari, Rossi, Bianchi e Fontana.
0: Te capisci?
2: A me fa sorridere perché i miei nonni erano uno Rossi e uno Bianchi.
0: Quindi perfetto.
2: Quindi effettivamente è molto diffuso. Come...
1: Che poi all'origine i cognomi davvero richiamavano qualcosa delle persone? Cioè c'era qualcosa legato o a dove abitavano o all'estetica? C'era questo?
0: O qualcosa legato proprio alla famiglia in generale, alla storia,
1: diceva,
0: no? Mettiamola
1: qualcosa.
0: Così.
2: Sì, esatto, infatti spesso i cognomi erano legati o alla famiglia o anche alla professione. Per esempio, se pensiamo ad esempio i caccia piuttosto che i Ferrari, che in realtà sono legati a una famiglia di fabbri. Quindi insomma ci sono una serie di cognomi che sono legati anche alle professioni oppure anche a una caratteristica fisica, ad esempio appunto Bianchi, Gobbi, Bassi, sono tutti cognomi legati veramente.
0: Detto così mi fa quasi ridere. Poi ne conosco una marea e mi fa
2: in
0: ancora
2: origine.
0: Più
1: Pedrazzini penso fosse legato alla pietra,
0: sì, e soprattutto a una zona siete tutti là
1: in alto
0: certo.
2: E tornando un po' alla statistica, abbiamo parlato appunto della Svizzera italiana. Müller è il cognome più diffuso nella Svizzera tedesca, non so se Svizzera è come è prevedibile. Nella Svizzera romancia dominano i Derungs.
1: Derungs, certo, sì, certo. Ma ne abbiamo anche in Alta Valle Maggia. Derungs.
2: E la cosa curiosa è che nella Svizzera francese in realtà il cognome più presente è da Silva, che è un cognome di origini portoghesi, sì, che si è ben radicato effettivamente nella Svizzera francese. In realtà è anche in Ticino, è molto, molto diffuso, tanto che a Locarno è il cognome più presente, prima ancora di Ferrari.
1: Questo dice anche della Svizzera, di che paese siamo, multiculturale.
0: Sai che io poi ho le mie parto con la mente. Cioè, quindi vuol dire, rispetto a questa cosa della storia dei cognomi, che ne so, c'è uno che si chiama tipo il nostro Porta, perché di fianco lui andiamo dai Porta perché c'era la Porta, o il Fontana perché c'era la Fontana vicino.
1: Sì, quella cosa lì.
2: Sono anche legati a luoghi.
0: Ma è meravigliosa sta cosa, mi piace. Andiamo con un po' di musica e poi torniamo con altre notizie che abbiamo solo noi qui in Svizzera e a casa svizzera. C'è Tony Bennett.

0: Dicevi, Alice?
1: Stavo cercando di capire quale notizia raccontare, perché c'è questo carosello che voi potete trovare su RSI Barnum, su Instagram, ma se non avete Instagram non è un problema, perché noi ve lo portiamo qua ogni lunedì con Eleonora Tela. Fin qui abbiamo raccontato di una super performance sotto un viadotto con un parapendio, abbiamo raccontato di l'ultima notizia era dei cognomi e ci dicevamo ci sono dei libri effettivamente che ce lo raccontano, ci sono anche delle pagine dove si può cercare di inserire il proprio cognome, ti spiegano chi sono magari anche dei tuoi antenati, se sono saliti su delle navi, anche questo per attraversare l'oceano per andare dall'altra parte in cerca di fortuna, insomma c'è un po' di tutto e noi abbiamo capito quali sono i più frequenti in Svizzera, questa era la curiosità. Sì. Se parliamo invece di biscotti.
2: Parliamo di biscotti.
1: Noi la settimana scorsa.
3: Perfetto, caffè e biscotto adesso ci sta.
1: La settimana scorsa tu hai detto, io guardo nei negozi e vedo che ci sono già le cose di Natale.
3: Sì, ho visto panettoni, pandori, cose così, ma normale, no.
2: Quanto pare sì, perché effettivamente come hai ben notato tu, nonostante fuori ci siano ancora delle temperature estive praticamente.
3: Super estive, fa un caldo incredibile, esatto.
2: Sugli scaffali dei supermercati sono comparsi i primi biscotti di Natale.
3: Ale.
2: E quindi Tim Sterne, Milanesini, Spitzbuben. E la cosa ha effettivamente stupito diverse persone, tanto che sono stati interpellati i supermercati e è stato chiesto qual è il motivo dietro a questa scelta. E la risposta è che effettivamente i clienti li comprano già a settembre, dove si registra comunque una domanda vivace. Poi ovviamente il boom cresce man mano che ci si avvicina al Natale e soprattutto cresce man mano che le temperature diventano un po' più fresche. E una cosa che effettivamente ho notato e che mi ha fatto sorridere, l'ho vista legata a un prodotto che non è natalizio ma è legato al carnevale, è che spesso vendono le confezioni magari di frittelle con scritto frittelle autunnali, che però sono le stesse frittelle
3: però
2: che ci sono a carnevale.
3: Però lì parte la genialità del marketing, capito? Ma
2: poi secondo me è anche una strategia per non sentirsi in colpa per acquistare le frittelle.
3: Secondo me la grande distribuzione non si sente così in colpa quando vende, anzi tutt'altro.
1: Chi è che ha scelto i biscotti di Natale? Sono biscotti alla fine, io sono contenta se ci sono, ho l'occasione di farli.
3: Ma sono di Natale,
1: ma
3: capito?
1: Dipende che forma fai, se ci fai la forma dell'infradito.
3: 076 321 1113, aiutatemi, qualcuno di voi ha già comprato gli impasti per fare i biscotti di Natale tipo adesso? Qualcuno di voi ha già comprato i biscotti
1: magari
3: di Natale?
1: Ce l'ha in casa, non lo so. Tu?
2: Io i biscotti li faccio tutto l'anno.
3: Quelli di Natale, i Brüsli fai tutto l'anno.
2: No, allora ce ne sono alcuni che secondo me sono un po' come si dice, tutte possono andare bene per tutte le stagioni,
3: milanesi,
2: o anche gli Spitzbuben, che in realtà sono dei biscotti con la marmellata, quindi vanno bene sempre, no?
3: Quelli sì,
2: ecco,
3: quelli sì, quindi, però tipo gli Zimstern no.
1: Fabri apri, guarda che davvero sono semplici biscotti. No, non agitarti,
3: hai detto veramente così a me? No, ci siamo.
1: Casati, giusto una cosa, abbiamo parlato di biscotti, c'è una notizia di cui tu questa mattina mi parlavi, dici questa la porto nel ping pong. È un ping pong diverso oggi perché stiamo raccontando le notizie.
3: Però è divertente questa.
1: Ti è piaciuta?
3: Siamo di fronte a un dramma nazionale.
1: Vai.
3: Questo poteva essere. Siamo alla Verli e la Verli ha tolto le righe del Petit Beurre. Allora partiamo da zero. Il Blick, ok, riceve una telefonata da parte di una consumatrice di Turbental, la quale dice c'è qualcosa che non va. Ho guardato il biscotto, qualcosa è cambiato. La tavoletta di cioccolato sopra al biscotto è completamente lisce, perché stiamo parlando dei Petit Beurre, quelli con il sciocco Petit Beurre.
1: Quindi c'è una ha scritto dicendo non ci sono più le righe sul cioccolato. Questo è il nostro paese.
3: Psicodramma.
1: Ok, va bene.
3: Ok, poi numero due, sempre la signora di Turbental, che ovviamente salutiamo, dice sulla fotografia della confezione. Le scanalature ci sono ancora, mentre sul cioccolato che io sto per mangiare non ci sono più.
1: Cioè, la signora è cosciente del fatto che spesso non quello che c'è fuori non
3: corrisponde.
1: Avete in mente anche quelle merendine? Che
3: ma poi io lo mangio, non è che guardo che cosa c'è sul biscotto.
1: Loro cosa hanno risposto? Cioè, le hanno risposto o no?
3: No? Peggio ancora, il Blick cosa fa? Chiama la Verli e dice la signora di Turbental, che salutiamo ancora una volta.
1: Come si chiamerà?
3: E non lo sappiamo, non vogliamo Corneglia. Ho deciso di chiamare Corneglia. Corneglia ha chiamato e ha chiesto questa cosa qua. Allora, non è un errore di produzione, sia chiaro, anzi è stato deciso ucciso volontariamente dalla Verli stessa, perché periodicamente gli stampi vengono sostituiti per una serie di motivi, no? Anche legati ovviamente alla qualità del prodotto. Visto che gli stampi sono cambiati anche i disegni, quindi le scalanature che ci sono sul cioccolato, ma soprattutto perché non hanno cambiato le scatole? Perché giustamente una questione di sostenibilità da parte dell'azienda dice: finché ci sono quelle scatole lì le facciamo fuori tutte e poi anche la grafica verrà cambiata. Quindi il caso è stato risolto tranquillamente. Signora di Turbental può lasciare da parte ovviamente le turbe di qui sopra, può dormire sonni tranquilli e mangiare i choc petit beurre.
2: Anche perché il gusto è lo stesso.
3: Sì, il gusto è lo stesso.
1: Dopo c'è chi è attento e la forma, diciamolo, ne abbiamo anche parlato dei conigli di cioccolato. C'è comunque una differenza nel sapore quando ha una forma o un'altra? Ci sono delle spiegazioni anche?
2: Sì, probabilmente sì, ma nel caso del biscotto che abbia mantenuto la stessa forma a parte delle scanalature.
3: Ci mancherebbe.
1: Volevo difendere la signora Cornelia.
3: Hai fatto bene. Magda dice: no, le frittelle non sono le stesse, queste autunnali sono con le mele, quindi questo cambia un po'.
1: No, sì. Quelle io
2: ci sono
1: mente.
2: Anche quelle proprio che sono solo fritte.
3: Dice,
2: sono
3: Magda, fritte. È Magda che scrive. Mica,
1: Magda, ci sono quelle rotonde fritte, giusto? Più piccoline, giusto. Hanno fatte più piccoline come dei biscotti.
3: Hanno mandato anche un sacco di fotografie, anche Marisa.
1: Di biscotti, guarda. O cosa?
3: No, delle frittelle, meraviglie d'autunno, si chiamano frittelle autunnali. Detto questo, ho già fame. Noi invece fondamentalmente ci salutiamo, sì. Perché va così. L'appuntamento con Barnum è sempre sui social, su Instagram. Grazie Nora Tela.
2: Grazie a voi.
3: Ali, noi ci sentiamo domani.
1: Noi ci vediamo e sentiamo domani, grazie a voi. Adesso ci sono le notizie, poi Isabella Visetti con Mille Voci.
3: Ma prima Mariah Carey a proposito di Natale, guarda lì. Cioè, Benji, ma Mariah Carey mi
1: canta,
3: vai, canta. Ma neanche a morte.

si fa così. Quando ti trovi in coda, non ti distrarre. Tieni le cinture di sicurezza allacciate e ricordati di lasciare un corridoio centrale di emergenza per i mezzi di soccorso. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Sono le due in studio, Roberto Ortelli. Stabile la disoccupazione in Svizzera. Ad agosto il tasso nazionale è confermato al 3%. Nei Grigioni è fermo all'1,1%, mentre in Ticino è salito leggermente al 2,9%, un decimo in più rispetto a luglio. La Posta annuncia fino a 110 tagli nell'amministrazione, soprattutto ruoli dirigenziali e di supporto. Non sarà toccato il personale a contatto con la clientela e nemmeno quello impegnato nel recapito o nelle filiali.